Perché vedete, nascere in un mondo cristiano è un vantaggio, avere un'educazione cristiana è un vantaggio, essere cresciuti in un ambiente tradizionalmente cristiano, cattolico, sì, è un vantaggio, ma può diventare anche un grande problema. E cioè siamo abituati alle cose fino al punto che non ci accorgiamo più delle cose. Abbiamo un dono, ma lo viviamo ormai come un'abitudine, come un gesto che non tocca più la nostra esistenza. La nostra vita cristiana è sempre una riscoperta di cose che ci abbiamo già, che ci accompagnano fin da quando eravamo bambini. Ma arriva un momento nella vita in cui quelle cose che ci hanno accompagnato fin da quando eravamo bambini a un certo punto diventano vere, perché capiamo in che modo sono vere. E cominciamo ad assecondarle e cominciamo ad usarle nella modalità giusta, nel modo giusto. Sapete, questo è un punto importante nella vita di ciascuno di noi. Quando si diventa grandi bisogna imparare ad appropriarsi delle cose che abbiamo ricevuto quando eravamo piccoli. La cosa più semplice, e forse anche un po' la cosa più mediocre, è buttar via quello che c'era prima, perché diciamo adesso siamo adulti, non abbiamo più bisogno di tutto questo, perché adesso noi siamo intelligenti, abbiamo studiato, adesso abbiamo un lavoro, abbiamo una posizione, abbiamo dei sogni, usiamo la nostra testa, come se l'esperienza di fede non ci domandasse di usare la testa, come se l'esperienza di fede vorrebbe in qualche maniera mettere nel cassetto il nostro giudizio, la nostra volontà. Non siete colpiti anche voi quando nel Vangelo a un certo punto pensate, durante le apparizioni del risorto, che è un momento importante dell'esperienza cristiana, l'esperienza della risurrezione, il Vangelo lascia una parte, dedica una parte a Tommaso, l'incredulo, quello che fa difficoltà a credere, quello che vuole toccare con le proprie mani, quello che è dubbioso, quello che ha domande. E questo il Vangelo lo racconta per dire che non si è credenti quando non si hanno delle domande, ma si è credenti anche quando si hanno delle domande. Ma la cosa meno razionale che noi possiamo fare è farci delle domande senza cercare una risposta, farci delle domande per demolire le cose, ma mai per andare al cuore stesso, per riappropriarcene. C'è un'espressione così bella nel racconto del Vangelo di Giovanni, nell'incontro che Gesù ha con la Samaritana. Vi ricordate al pozzo di Giacobbe c'è questo dialogo bellissimo tra Gesù e questa donna? Non avviene nessun miracolo, avviene una sorta di conversione, un po' alla volta. Gesù parla con questa donna e questa donna man mano comincia a capire che cosa Gesù le vuole dire. All'inizio c'è un grande fraintendimento tra di loro, ma a un certo punto questa donna spalanca la propria storia, il proprio cuore, lascia che Gesù possa raccontargli il suo passato. E quando questa donna diventa ella stessa evangelizzatrice, perché va nel villaggio e va a raccontare a tutti i suoi compaesani che ha trovato un uomo, un profeta, uno che gli ha raccontato tutta la sua vita, la gente si precipita al pozzo di Giacobbe per ascoltare Gesù. E c'è un pezzettino alla fine di questo racconto che dovrebbe essere il grande passaggio della vita di ognuno di noi. A un certo punto i suoi compaesani dicono a questa donna: ora noi non crediamo più perché ce lo hai detto tu, ma perché abbiamo visto e udito che lui è veramente quella persona speciale di cui tu parlavi. Guardate, nella nostra vita è importante fare questo passaggio. Ci sono delle stagioni in cui le cose le crediamo perché ce le insegna un catechista, perché ce le dice il parroco, perché ce le insegna nostro padre, nostra madre, i nostri nonni, le persone che ci vogliono bene, ma si diventa grandi quando a un certo punto noi diciamo: ora noi non crediamo più perché ce lo dici tu, ma perché abbiamo fatto noi questa esperienza. Però la domanda è: stiamo facendo noi questa esperienza? Altrimenti chiudiamo e ce ne andiamo. Ora, perché questa sera penso che sia importante per noi fermarci a riflettere su una lettura spirituale dell'Eucaristia? Perché spirituale non significa astratto. Nel cristianesimo non c'è niente di più concreto della vita spirituale. Nel mondo, quando noi vogliamo parlare di qualcosa che è campato in aria, usiamo la parola spirituale. Ma nel cristianesimo

Le cose spirituali sono le cose più concrete che esistono. Quindi una lettura spirituale significa dare una lettura esistenziale, ad esempio, capire in che modo noi possiamo riconoscerci nel grande mistero dell'Eucaristia e renderci conto come questo mistero può illuminare la nostra vita personale e forse essere di aiuto anche un po' per la nostra vita comunitaria. Il primo punto, il primo suggerimento che vorrei darvi viene proprio forse dalla definizione più bella che noi abbiamo dell'Eucaristia. L'Eucaristia è la presenza reale di Cristo in quel sacramento. Ve lo ripeto, è la presenza reale, non simbolica, reale. Così come sono io reale questa sera. Gesù è nascosto in quel sacramento realmente. Perché questa è una buonissima notizia per ciascuno di noi? Da pochi giorni abbiamo celebrato la festa della Santissima Trinità. Sapete perché questa è una festa importante? Non perché dice delle cose su Dio, ma perché dicendo delle cose su Dio rivela qualcosa di importante per ciascuno di noi. Dio, che è l'essere perfettissimo, manifesta la sua perfezione non nella solitudine. Noi diciamo che una persona è perfetta quando non ha bisogno di nessuno. Invece Dio, per definizione, è Padre, Figlio e Spirito Santo. Cioè, la perfezione di Dio si realizza in quella che noi chiamiamo la relazione. Dio è infinito, sì. Dio è eterno, sì. Dio è grande, sì. Dio è immenso, sì. Perché lo è? Perché è relazione. Perché è Padre, Figlio e Spirito Santo. E noi, tutti noi, siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. In che cosa gli assomigliamo a Dio? Ci avete mai pensato? Impariamo al catechismo, eh? Tutti noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, così come viene detto nel libro della Genesi. Lui è perfettissimo, a me pare che tutti siamo peccatori invece. Lui è infinito, a me pare che noi siamo invece degli esseri illimitati. Lui è eterno, noi siamo a tempo determinato, nasciamo e moriamo. Insomma, in che cosa assomigliamo a Dio? Se tutte queste caratteristiche che vi ho detto di Lui, noi non ce l'abbiamo. La caratteristica più importante di Dio è questa. Dio è amore, cioè Dio ama. Tutte le volte che noi vogliamo bene a qualcuno, che amiamo qualcuno, assomigliamo a Lui. La cosa che ci fa assomigliare a Dio è che noi siamo capaci di voler bene a qualcuno, di essere relazione di amore nei confronti di qualcuno. Quindi quando un padre vuole bene a un figlio, un amico vuole bene a un altro amico, delle persone si vogliono bene tra di loro, l'atto di amare, il gesto di amare ci fa assomigliare a Dio. Questa è l'immagine e somiglianza di Dio. Significa che tutta la nostra vita, affinché possa essere una vita a immagine e somiglianza di Dio, e crescere nella nostra capacità di amare. Qual è quindi la cosa più significativa della nostra vita? La nostra intelligenza? Sapete quante persone sono molto intelligenti e allo stesso tempo molto infelici? Se guardate nella storia, anche grandi pensatori, grandi filosofi, a un certo punto la loro grande intelligenza li porta a teorizzare che cosa? Che la vita non vale la pena. Molti di loro pensano che il suicidio sia la cosa più intelligente da fare, quando ci si accorge di quello che succede nella vita. Allora uno dice, la nostra vita vale la pena per la salute. Sapete quante persone non hanno acciacchi, ma avvertono un vuoto che non dipende dalla salute? Allora dipende dalle cose che abbiamo. Quante persone hanno da mangiare, hanno qualche soldo sul proprio conto in banca, ma non sono felici. Insomma, se non è la nostra intelligenza, non sono le cose, non è la nostra salute, che cosa dovrebbe renderci felici? Le persone sono felici quando si sentono volute bene e quando riescono a voler bene. Questo rende le persone felici. È una cosa semplicissima, ma anche una cosa difficilissima. Noi non riusciamo a capire che la cosa più bella della vita non è essere più intelligenti degli altri, ma essere capaci di voler bene a

tre frutti, perché spero che possano essere quelli che più possono esserci di aiuto. Ma sappiate che i frutti dell'Eucaristia sono innumerevoli. Molti di questi frutti neanche li conosciamo, neanche ce ne rendiamo conto. È misteriosa l'opera di Dio attraverso proprio l'Eucaristia. Ma la prima cosa importante che l'Eucaristia fa, quando noi celebriamo l'Eucaristia, quando noi mangiamo l'Eucaristia, quando noi partecipiamo all'Eucaristia, è che l'Eucaristia ravviva in ciascuno di noi i doni del battesimo. Quali sono i doni del battesimo? La fede, la speranza e la carità. Il Catechismo chiama queste tre cose le virtù teologali. Ve lo traduco. Sono forze che vengono dall'alto, non da noi. Sono un aiuto che non nasce da noi, ma sono un dono di Dio. Attraverso il battesimo ognuno di noi può contare su questi tre aiuti: la fede, la speranza e la carità. Tutte le volte che noi partecipiamo all'Eucaristia, l'Eucaristia rivigorisce dentro di noi questi doni: la fede, la speranza e la carità. Uso un'immagine, però ricordatevi che le immagini sono sempre ambigue. Prendetele come un'immagine, non pensate che sia esattamente come vi sto dicendo, però magari vi può aiutare a comprendere che cosa succede dentro il nostro cuore, dentro ciascuno di noi. Avete presente quando d'inverno noi accendiamo il fuoco, no? Dopo un po' il fuoco sembra spegnersi, e se tu vuoi ravvivarlo, che cosa fai? Soffi. E quando soffi sui carboni, che cosa succede ai carboni? Da prima sembrano spenti e poi a un certo punto diventano ancora più rossi e producono di nuovo la fiamma. Soffiare su quei carboni li ha ravvivati. Qualcosa del genere succede nell'Eucaristia. Tutte le volte che noi partecipiamo all'Eucaristia è come se il soffio dello Spirito ravviva dentro di noi questi doni, che sembrano assopiti, sembrano addormentati, sembrano quasi spenti. Quante volte ci capita di dire ho poca fede? E mica devi colpevolizzarti se hai poca fede, non dipende da te se hai poca fede. Se hai poca fede, chiedi al Signore di aumentare la tua fede, perché la fede non viene dalle tue forze, è un dono suo. Allora se pensi che il carbone della fede si sta spegnendo, chiedi al Signore di ravvivarlo, ma non farlo con la forza del pensiero, farlo attraverso i sacramenti. I sacramenti ravvivano la fede, aumentano la nostra fede, la nostra speranza e la nostra carità. Primo dono, il dono della fede. In che modo l'Eucaristia ravviva il dono della fede? Voglio prendere una pagina del Vangelo per spiegare questo. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 13, quando cominciano i cosiddetti racconti dell'addio, sono i racconti di addio, cioè le ultime ore di vita di Gesù. Al capitolo 13 ci troviamo nel cenacolo, e nel cenacolo voi sapete che si consuma l'ultima cena, che poi sarebbe la prima Eucaristia della storia. La cosa che colpisce, lo sapete qual è? Giovanni, l'Evangelista Giovanni, non racconta quello che succede sulla tavola. Prese il pane, lo spezzò, lo diede ai discepoli, prese il calice, bevetene tutti, questo è il mio sangue. Noi siamo abituati a questa storia, vero? Il Vangelo di Giovanni non racconta questo, ma racconta un'altra cosa. Dice che Gesù a un certo punto si alza da tavola, si toglie le vesti, si cinge un grembiule, si mette in ginocchio e lava i piedi agli apostoli. È la cosiddetta lavanda dei piedi. Noi visivamente il Giovedì Santo compiamo questo gesto proprio secondo il racconto di Giovanni. Perché è importante questo? Perché Giovanni ci fa porre l'attenzione su questo gesto e quasi ci distrae dalla tavola, dall'altare? Perché fa questo? Perché durante quel gesto accade una cosa molto importante. Gesù si mette in ginocchio davanti ai piedi di Pietro. E Pietro, quando vede che il suo maestro si è messo in ginocchio davanti a lui, fa un discorso che possiamo dire che è un capolavoro di

0: devozione. Dice: tu lavare i piedi a me? No, Signore, non succederà mai. E Gesù dice: Pietro, se non ti lasci lavare i piedi, tu non puoi nemmeno sederti a tavola, non puoi avere parte con me nell'Eucaristia. Devi lasciarti lavare i piedi da me. Che cosa significa? Che cosa rappresentano quei piedi sporchi? La nostra vita. E soprattutto quella parte della nostra vita più sporca, la nostra miseria, le nostre fragilità, i nostri peccati. In quel momento Gesù sta dicendo: dovete lasciarvi voler bene da me, dovete lasciarvi amare da me. Se tu non ti lasci amare, non puoi nemmeno capire che cos'è la salvezza. Sapete qual è il nostro problema? Noi siamo convinti che le persone che hanno fede sono quelle che dicono Dio esiste. No. Il cristianesimo ci dice che le persone che hanno fede sono quelle che dicono Dio mi ama e io mi lascio amare da Lui. Quindi avere fede significa credere che Lui è amore. Usare la fede significa lasciarsi lavare i piedi da Lui, lasciarsi amare da Lui. Quindi che cosa succede nell'Eucaristia? Gesù dice: lasciati voler bene da me, vieni qua. Nell'Eucaristia è il momento in cui noi lasciamo che Lui ci lavi i piedi. Nell'Eucaristia tutti noi veniamo con le nostre miserie, i nostri peccati, i nostri limiti, la nostra fragilità. Chi di noi può dire che è degno di accostarsi a quest'altare? Dice: sì, ma io mi sono confessato, quindi adesso sono degno. Anche se ti sei confessato, tu rimarrai indegno, perché tu comunque sei fragile. Non meriti quel mistero. Ma Gesù non dice che bisogna meritarsi quell'amore. Quell'amore è gratuito. Ora, nell'Eucaristia noi troviamo la nostra fede ravvivata, perché nell'Eucaristia Lui ci vuole bene, ci ama. E quando le persone sono amate, rinascono. Il problema della nostra vita, sapete qual è? È il problema di Pietro, che tutti noi abbiamo. Noi siamo disposti a credere a Gesù, siamo disposti ad ascoltare i Suoi discorsi, siamo disposti a rimanere meravigliati davanti ai Suoi miracoli, ma quando Lui dice dammi i tuoi piedi, noi gli diciamo no. Crediamo in Lui, ma non ci lasciamo amare da Lui. L'Eucaristia è il luogo dove noi ci lasciamo amare da Cristo. E soprattutto quello che i padri dicono, che in realtà l'Eucaristia è farmaco per i malati, per i deboli. Praticamente si realizza quello che nel Vangelo noi tante volte abbiamo sentito dire da Gesù: io non sono venuto per i sani, ma per i malati. Non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. Ogni volta che noi umilmente ammettiamo di essere peccatori e fragili, allora possiamo accostarci a quell'Eucaristia sapendo che quell'Eucaristia può ravvivare dentro ciascuno di noi il dono della fede. Ma attenti, ricordatevi che quella sera anche Giuda ha partecipato all'Eucaristia. Anche lui ha intinto la mano nel piatto insieme a Gesù. Anche lui ha mangiato quel boccone. Però voi sapete che è andata a finire in maniera diversa la sua storia. Sapete perché vi sto sottolineando questo? Perché nessuno deve venire all'Eucaristia indegnamente. Bisogna venire con l'umiltà di Pietro, non con la presunzione di Giuda. Perché noi possiamo accostarci all'Eucaristia senza convertirci, senza mettere davanti al Signore innanzitutto la nostra debolezza, la nostra fragilità, Ecco perché è sempre bene confessarsi prima di partecipare all'Eucaristia. Non perché la confessione a un certo punto ti dice ok, hai le carte a posto, adesso puoi prenderti la comunione, ma perché nel sacramento della confessione noi facciamo pace con la nostra miseria e l'apriamo alla sua grazia, al suo perdono. Assumiamo l'umiltà di Pietro, che passa dal dire tu non mi laverai i piedi mai in eterno, a dire Signore, non solo i piedi, anche la testa. E Gesù deve dire Pietro, non esageriamo adesso, se sei venuto qua ti sei già lavato da solo, i piedi sono sporchi perché hai camminato, fatti lavare i piedi e basta. Vedete, anche i discepoli sono eccessivi certe volte, non hanno misura. È bello, nell'Eucaristia ognuno di noi si ritrova ravvivato nel dono della fede. Che cos'è il dono della fede? Credere che Lui mi ama. In che modo io professo la fede in che Lui mi ama? Nel lasciarmi amare da Lui. E se io mi lascio amare da Lui, la mia vita è trasformata. Le persone che si sentono amate possono qualunque cosa. Secondo dono, il dono della speranza. Nell'Eucaristia viene ravvivata la speranza di ciascuno di noi. Ora, che cos'è la speranza? Così come noi, vi dicevo prima, no? Tutti siamo convinti che avere fede è credo che Dio esiste. No, avere fede è credere che Lui mi ama. Che cos'è il dono della speranza? Noi confondiamo la speranza con l'ottimismo. Le persone che hanno speranza sono quelle che dicono ma sì, ma guardiamo il lato positivo delle cose, sì, ma dai. E l'ottimismo aiuta nella vita, tranne quando a un certo punto c'è una tragedia e non c'è nessun lato positivo, non c'è nessun lato ottimistico in una tragedia. Se un uomo uccide la propria compagna al 7° mese di gravidanza, mi dite con quale ottimismo noi dovremmo guardare questo evento di cronaca? Con quale ottimismo i genitori di questa ragazza devono guardare questo evento? Con quale ottimismo la mamma di questo ragazzo deve guardare questa tragedia? Capite che a un certo punto l'ottimismo non ti serve più a niente e hai bisogno della speranza. Che cos'è la speranza? Sapete, per capire la speranza, anche in questo caso voglio usare una pagina del Vangelo. Dopo che Gesù è stato crocifisso ed è morto in un modo tremendo, non in un modo romantico, il Vangelo ci dice che Gesù muore gridando. Il corpo di Gesù viene calato dalla croce, viene messo dentro un sepolcro e viene sigillata la pietra davanti alla porta di questo sepolcro. Ditemi, cosa c'è di più definitivo della morte? Nulla, ecco una tragedia. Ma il Vangelo di Giovanni ci racconta una cosa molto bella, ci dice che mentre tutti vanno via, tutti se ne vanno, una donna rimane in quel giardino, è Maria Maddalena, che si aggira intorno a quel sepolcro, non se ne va, ostinatamente rimane lì. Voi sapete che grazie a questa ostinazione sarà la prima donna, la prima persona che vedrà Gesù risorto. Sapete quando inizia la speranza? Quando tutto sembra finito. La speranza è credere che quando tutto è finito il Signore può tirar fuori qualcosa. La speranza è credere che Dio ha il potere di tirare il bene fuori anche dal più assurdo dei mali. Lui può, noi no. Quindi noi abbiamo speranza non quando noi sappiamo tirar fuori il bene dal male, perché noi non siamo capaci, ma quando Lui sa tirar fuori il bene dal male. E noi lo accogliamo come un dono, perché noi non riusciremmo a tirar fuori niente da una tragedia, ma Lui nasconde qualcosa di grande, di bello, anche in una cosa tremendamente brutta. Ora, questo non giustifica il male, ma ci salva dal male. La speranza è non perdere mai questa fiducia in Dio, anche quando tutto ormai sembra perduto. In un altro racconto del Vangelo, un padre che era andato a pregare Gesù di guarire la figlia che stava morendo, a un certo punto è raggiunto dagli amici che gli dicono: senti, lascialo stare, tua figlia ormai è morta, vieni per i funerali. È finito, non c'è più niente. E Gesù guarda quest'uomo negli occhi, si chiamava Gairo, era il capo della sinagoga di quella città. Lo guarda e gli dice: tu continua soltanto ad avere fede, a fidarti di me. Ci vuole coraggio a fidarsi di lui quando tutto sembra perduto, eh? Questo è il dono della speranza, non viene da noi, è un dono suo. Continuiamo ad avere fiducia in lui anche quando tutto sembra perduto, è un dono. E uno dice: quanto lo vorrei avere questo dono. Ecco, l'hai già ricevuto nel battesimo, ma mi sembra che ormai si è spento questo dono. Vieni all'Eucaristia, l'Eucaristia ravviva il dono della speranza. Noi partecipiamo all'Eucaristia per essere ravvivati in questo dono, il dono della speranza. Terzo e ultimo dono, il dono della carità, il dono dell'amore. In che cosa consiste questo dono? Voi sapete che San Paolo, quando spiega quali sono i doni di Dio, a un certo punto dice: verrà il momento in cui non avremo più bisogno della fede, perché qualcuno accenderà la luce. Finirà la speranza, perché è finito il nostro viaggio. E dice: la carità invece non avrà mai fine. Amici, la fede e la speranza sono un equipaggiamento che ci serve nel pellegrinaggio di questa vita. Quando siamo al buio abbiamo bisogno di una fiaccola e di una cartina, ma quando tu sei arrivato alla meta non hai più bisogno né della fiaccola né della cartina, perché sei arrivato. C'è un dono che non ci sarà mai tolto, è la carità. E sapete perché? Perché San Giovanni ci dice che Dio è carità. Dio è l'amore. Noi nel battesimo abbiamo ricevuto il dono della carità, cioè l'amore di Cristo scorre dentro di noi. E come si manifesta questa carità dentro la nostra vita? Vi indico tre modalità, tre modi. Il primo: quando viene ravvivata la carità dentro di noi, cominciamo ad avere la stessa compassione di Gesù. C'è una cosa che Gesù aveva e gli altri non avevano. Quando Gesù vedeva una persona soffrire, non rimaneva indifferente. Se andate nel Vangelo di Marco, proprio all'inizio del Vangelo di Marco, Gesù compie due miracoli: un esorcismo e la guarigione della suocera di Pietro. A un certo punto si accorge che questi due miracoli hanno talmente tanto creato una fama attorno a lui che flotte di persone si mettono in fila davanti alla porta della casa di Pietro per essere guariti da lui. E lui dice: calmi, io non sono venuto a fare miracoli, sono venuto ad annunciare una buona novella, non sono venuto a distribuire semplicemente delle grazie. Quante volte noi pensiamo così il cristianesimo, a un distributore automatico di grazie. Allora Gesù se ne va a pregare e quando la mattina lo vanno a chiamare dalla preghiera dicono: guarda, c'è un sacco di gente che ti vuole vedere. Ma lo sapete perché lo vogliono vedere? Non per ascoltare la sua parola, ma perché vogliono i miracoli. Gesù dice: dobbiamo andarcene da qua, non sono venuto per fare queste cose, sono venuto per annunciare il Vangelo, andiamocene negli altri villaggi. Quindi, Vangelo di Marco, è chiaro che Gesù ha preso il proposito di non fare miracoli, perché altrimenti la gente lo fraintende. Vedete, amici, appena preso questo proposito arriva un lebbroso e gli dice: se tu puoi guarisci. Sapete cosa dice il Vangelo di Marco? Che Gesù ne ebbe compassione.
1: Appena fatto il proposito di non fare miracoli,
0: poi arriva una persona che soffre, non ce la fa, lo guarisce. La compassione. Noi siamo cristiani, vedete, quando la carità di Cristo scorre dentro di noi, e il primo sintomo di questa carità dovrebbe essere la compassione, che è il contrario dell'indifferenza. Ovunque c'è una persona che soffre, noi cristiani non possiamo rimanere indifferenti se scorre dentro di noi la carità di Cristo. Gesù non rimaneva indifferente davanti alla vita di nessuno, mai, anche quando delle regole ferree vietavano. Al tempo di Gesù i cadaveri non potevano essere toccati, una persona sporca di sangue non poteva essere toccata. Vi ricordate la storia del Samaritano? Il sacerdote e il levita vedono quell'uomo mezzo morto a terra, la legge gli vieta di avvicinarsi. Il samaritano prova compassione, si avvicina, lo tocca, lo medica, lo abbraccia, lo carica sul cavallo, lo porta in un albergo, paga. E Gesù? In realtà dovremmo essere noi. Chi partecipa all'Eucaristia e non gli aumenta la compassione, attenzione, significa che siamo nella modalità Giuda. Perché uno che prende l'Eucaristia e odia il suo fratello, parla male del suo fratello, ignora la sofferenza delle persone, in quel momento sta dissacrando l'Eucaristia, la sta smentendo con la propria vita, la sta tradendo. Secondo sintomo della carità è la gratuità. Sapete cosa sono le cose gratuite? Le cose fatte a fondo perduto, dove non devi mai presentare il conto. Dice: ma io ho voluto bene a questi figli, ma poi si sono tutti rigirati contro di me. Dentro di te c'è l'amore di Gesù, ama gratuitamente. Si dice pure a San Vito: fanni bene e scorditi, fanni male e pentiti. Fai bene e dimentica questo bene, sii gratuito. È la carità che scorre dentro di noi, la gratuità. Guardate che quando non c'è la gratuità viviamo sempre nella pretesa. Io ho fatto questo, e vedi come mi hanno... Io in parrocchia ho dato un sacco di tempo e poi ha dato la medaglietta a quell'altro. Non succede a San Vito, dico tante altre parti del mondo. Certe volte litigi anche all'interno delle nostre comunità nascono dal fatto che noi non siamo gratuiti. Dice Gesù nel Vangelo: quando avete fatto quello che dovevate fare, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, basta, togliamoci di mezzo. Chi di noi è capace di fare questo? Fratelli, nessuno. Ma se dentro di te c'è la carità di Cristo, sì, perché è Cristo che ti rende gratuito. Signore, aumenta la nostra carità, perché forse non ce l'abbiamo, non siamo così gratuiti. Terza e ultima caratteristica della carità. Sto peggiorando la situazione, vedete, sono partito dalla compassione, sono andata alla gratuità, e la terza è il perdono. Sapete, quando Gesù è stato crocifisso, ha fatto una cosa umanamente impossibile. Ha perdonato i suoi uccisori mentre era appeso sulla croce. Ha perdonato. Il perdono è un dono di Dio. Noi riusciamo a perdonare fino a un certo punto. Dopo una certa linea, come Pietro, diciamo: Signore, 7 volte, 70 volte 7, dice Gesù. Sono quelli che hanno fatto il calcolo, no? Dico: però superato poi anche quella cifra, basta. Gesù voleva parlare di un perdono infinito, ma un perdono che non riguarda più noi. Amici, ci sono delle cose che succedono nella vita in cui subire delle ferite, dei torti, non è facile perdonare, anzi, permettetemi di dire che in alcuni casi è impossibile perdonare, umanamente parlando. Le persone che riescono a farlo è perché l'amore di Cristo dentro di loro che gli dà questo potere, perché loro da soli non ci riuscirebbero. Non abbiamo bisogno di una capacità di perdonare così, da Dio, perdonare da Dio. Beh, se voi vi accostate all'Eucaristia, partecipate all'Eucaristia, celebrate l'Eucaristia, il Signore ravviva in voi questa capacità. Ecco, io ne ho scelti solo tre: la fede, la speranza e la carità. Però mi sembrano tre validi motivi per cui vivere con una consapevolezza diversa il nostro rapporto con l'Eucaristia. Vorrei concludere con questa immagine. Tutti voi siete uno in Cristo Gesù, è il titolo anche del nostro incontro, è una citazione della lettera ai Galati di San Paolo. Che cos'è che ci rende comunità? La comunione. Vedete come usiamo questa parola? La comunione. Come chiamiamo l'Eucaristia? La comunione. Sapete cosa significa? Che una comunità non sta insieme perché ci stiamo simpatici tra di noi. Una comunità non si costruisce attorno al partito del parroco di turno, del viceparroco di turno, del catechista più carismatico, del movimento più presente in una parrocchia, della confraternita più alla moda. La comunione non si costruisce su delle maggioranze umane. La comunione tiene insieme persone molto diverse tra di loro. Oserei dire anche opposte a noi. Perché non nasce dalla nostra simpatia, né dal nostro potere. È Gesù che ci tiene insieme. Allora tutti noi che partecipiamo all'Eucaristia partecipiamo di quella comunione che ci fa comunità. Questo significa che la comunione tra di noi la riceviamo come dono, ma attenzione, è anche una responsabilità. Perché se poi io lavoro per dividere, per contrapporre, per escludere, capite che non sto facendo semplicemente un torto a quelle persone. Sto facendo un torto all'Eucaristia, perché l'Eucaristia ci ha messi insieme e io sto dividendo. C'è uno che divide, si chiama diavolo, attenti a diventare discepoli di costui. Noi dobbiamo essere discepoli di Cristo, unire, non dividere. E unire significa non uniformare, o la pensi così o ciao. Significa tenere insieme anche cose diverse. È facile? Guardate, quando vi scoraggiate, leggetevi gli Atti degli Apostoli e troverete un sacco di coraggio, perché vi renderete conto che nella prima comunità cristiana litigavano, a volte non si capivano, dovevano trovare delle soluzioni, cioè erano tremendamente umani, come noi. Ma tutti noi siamo uno in Cristo Gesù. Allora chiediamo a San Vito che la sua intercessione possa servire questa sera a ciascuno di noi a poter recuperare questo mezzo di salvezza potente, questo sacramento dell'Eucaristia, a poterlo vivere dentro la nostra vita, ad assaporare i frutti, e proprio perché li assaporiamo poterli condividere con gli altri, anche con quelli che qui non vengono e che non partecipano alla vita cristiana e che sono lontani, noi li chiamiamo così. Bene, ricordatevi che coloro che qui non vengono hanno comunque bisogno di incontrare Cristo. Se non lo incontrano qui, lo devono incontrare in noi, nella nostra testimonianza. Possa il Signore, attraverso l'intercessione di San Vito, martire, aiutare ognuno di noi a diventare testimoni come Lui, a portare le persone a Cristo, perché la nostra vita diventa un Vangelo vivente, un annuncio vivente, una buona notizia. Grazie.
2: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
3: La realtà è aumentata a tal punto da rendere esigua la fantasia, e ora che non ho più niente da inventare,
4: divento uno spettatore.

Dal perché di tutto questo, dalla ragione, dalla regione provincia, lontano dal torto e dalla torta di compleanno che tanto aspettavo da piccolo, lontano dal corpo, dall'anima, dall'esperienza. Non c'è limite, non c'è confine alla mia conoscenza. Sono un giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico. Un giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico. Come un pesce incosciente navigo contento nella rete. Con te che sei qui vicino, ma siamo chilometri distanti. Un arcipelago di isole separate, ma comunicanti sono solo, tremendamente solo. Uno come tanti giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico. Giovani

si riconosce, affacciandosi dagli occhi fino alle cosce. M'hanno detto, mi è sembrato di capire, che facciamo allora qui, così lontani? Ho pensato che l'amore ci dà il coraggio di sorridere di un anno che perde maggio, e ho già letto una rosa.

fianco al cancello e dove aspettare, lasciando i miei stanchi tamburi suonare. Mi manca la frase che disse il profeta, cammino e la cerco

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: Con me, lui con te, lei che l'ama fino in fondo, ma lui non c'è. Lei con lei,

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei!
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà. Cristo,
1: Cristo, pietà.
0: pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi. Abbi
1: Santa Trinità, unico Dio.
0: pietà di noi.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: Prega per noi.
1: Madre della divina grazia,
0: Prega per noi.
1: Madre della speranza,
0: Prega per noi.
1: Madre purissima,
0: Prega per noi.
1: Madre castissima,
0: Prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: Prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
0: Prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: Prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: Prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: Prega per noi.
1: Vergine potente.
0: Prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: Prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: Prega per noi.
1: specchio di perfezione,
0: Prega per noi.
1: sede della sapienza,
0: Prega per noi.
1: fonte della nostra gioia,
0: Prega per noi.
1: tempio dello Spirito Santo,
0: Prega per noi.
1: tabernacolo dell'eterna gloria,
0: Prega per noi.
1: dimora consacrata a Dio.
0: Prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: Prega per noi.
1: torre della santa città di Davide,
0: Prega per noi.
1: fortezza inespugnabile,
0: Prega per noi.
1: santuario della divina presenza,
0: Prega per noi.
1: arca dell'alleanza,
0: Prega per noi.
1: porta del cielo,
0: Prega per noi.
1: stella del mattino,
0: Prega per noi.
1: salute degli infermi,
0: Prega per noi.
1: rifugio dei peccatori,
0: Prega per noi.
1: conforto dei migranti,
0: Prega per noi.
1: consolatrice degli afflitti,
0: Prega per noi.
1: aiuto dei cristiani,
0: Prega per noi.
1: regina degli angeli,
0: Prega per noi.
1: regina dei patriarchi,
0: Prega per noi.
1: regina dei profeti,
0: Prega per noi.
1: regina degli apostoli,
0: Prega per noi.
1: regina dei martiri,
0: Prega per noi.
1: regina dei confessori della fede,
0: Prega per noi.
1: regina delle vergini,
0: Prega per noi.
1: regina di tutti i santi,
0: Prega per noi.
1: regina concepita senza peccato,
0: Prega per noi.
1: regina assunta in cielo,
0: Prega per noi.
1: regina del Santo Rosario,
0: Prega per noi.
1: regina della famiglia,
0: Prega per noi.
1: regina della pace,
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
0: E saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore,

0: e Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Non disprezzare la mia supplica, o Dio, nel clamore degli empi.
1: Porgi l'orecchio, Dio, alla mia preghiera. Non respingere la mia supplica. Dammi ascolto e rispondimi.
2: Mi agito nel mio lamento e sono sconvolto al grido del nemico, al clamore dell'empio.
1: Contro di me riversano sventura, mi perseguitano con furore. Dentro di me freme il mio cuore, piombano su di me terrori di morte.
2: Timore e spavento mi invadono, e lo sgomento mi opprime. Dico, chi mi darà ali come di colomba, per volare e trovare riposo?
1: Ecco, errando, fuggirei lontano, abiterei nel deserto. Riposerei in un luogo di riparo, dalla furia del vento e dell'uragano.
2: Disperdili, Signore, confondi le loro lingue. Ho visto nella città violenza e contese.
1: Giorno e notte si aggirano sulle sue mura, all'interno iniquità, travaglio e insidie, e non cessano nelle sue piazze sopruso e inganno.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Non disprezzare la mia supplica, o Dio, nel clamore degli empi.
5: Dall'assalto del nemico Dio ci ha liberato.
2: Disperdili, Signore, confondi le loro lingue. Ho visto nella città violenza e contese.
1: Giorno e notte si aggirano sulle sue mura, all'interno iniquità, travaglio e insidie, e non cessano nelle sue piazze sopruso e inganno.
2: Se mi avesse insultato un nemico, l'avrei sopportato. Se fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi sarei nascosto.
1: Ma sei tu, mio compagno, mio amico e confidente, ci legava una dolce amicizia. Verso la casa di Dio camminavamo in festa.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Dall'assalto del nemico Dio ci ha liberato.
5: Getta nel Signore il tuo affanno, egli ti salverà.
2: Io invoco Dio e il Signore mi salva. Di sera, al mattino, a mezzogiorno, mi lamento e sospiro, ed egli ascolta la mia voce.
1: Mi salva, mi dà pace da coloro che mi combattono. Sono tanti i miei avversari. Dio mi ascolta e li umilia. Egli che domina da sempre.
2: Per essi non c'è conversione e non temono Dio. Ognuno ha steso la mano contro i suoi amici, ha violato la sua alleanza.
1: Più untuosa del burro è la sua bocca, ma nel cuore ha la guerra. Più fluide dell'olio le sue parole, ma sono spade sguainate.
2: Getta sul Signore il tuo affanno, ed egli ti darà sostegno. Mai permetterà che il giusto vacilli.
1: Tu, Dio, li sprofonderai nella tomba. Gli uomini sanguinari e fraudolenti, essi non giungeranno alla metà dei loro giorni. Ma io, Signore, in te confido.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Getta nel Signore il tuo affanno, egli ti salverà.
0: Ascolta, figlio, la voce della sapienza.
4: Porgi l'orecchio ai miei insegnamenti.
0: Dal primo libro di Samuele. In quei giorni, Abigail, la moglie di Nabal, fu avvertita da uno dei servi, che le disse: «Ecco, Davide ha inviato messaggeri dal deserto per salutare il nostro padrone, ma egli ha inveito contro di essi. Veramente questi uomini sono stati molto buoni con noi. Non ci hanno molestati e non ci è venuto a mancare niente finché siamo stati con loro quando eravamo in campagna. Sono stati per noi come un muro di difesa di notte e di giorno, finché siamo stati con loro a pascolare il gregge. Sappilo dunque e vedi ciò che devi fare, perché pende qualche guaio sul nostro padrone e su tutta la sua casa. Egli è troppo cattivo e non gli si può dire una parola». Abigail, allora, prese in fretta 200 pani, 2 otri di vino, 5 arieti preparati, 5 misure di grano tostato, 100 grappoli di uva passa e 200 schiacciate di fichi secchi, e li caricò sugli asini. Poi disse ai servi: «Precedetemi, io vi seguirò». Ma non disse nulla al marito Nabal. Ora, mentre essa sul dorso di un asino scendeva lungo un sentiero nascosto della montagna, Davide e i suoi uomini scendevano di fronte a lei ed essa si incontrò con loro. Davide andava dicendo: «Ho dunque custodito invano tutto ciò che appartiene a costui nel deserto. Niente fu danneggiato di ciò che gli appartiene ed egli mi rende male per bene. Tanto faccia Dio ai nemici di Davide, e ancora peggio, se di tutti i suoi io lascerò sopravvivere fino al mattino un solo maschio». Appena Abigail vide Davide, smontò in fretta dall'asino, cadde con la faccia davanti a Davide e si prostrò a terra. Cadde ai suoi piedi e disse: «Perdona la colpa della tua schiava. Certo Dio concederà a te, mio Signore, una casa duratura, perché il mio Signore combatte le battaglie di Dio, né si troverà alcun male in te per tutti i giorni della tua vita. Se qualcuno insorgerà a perseguitarti e a cercare la tua vita, la tua anima, o mio Signore, sarà conservata nello scrigno della vita presso il Signore tuo Dio, mentre l'anima dei tuoi nemici egli la scaglierà come dal cavo della fionda. Certo, quando Dio ti avrà concesso tutto il bene che ha detto a tuo riguardo e ti avrà costituito capo di Israele, non sia di angoscia o di rimorso al tuo cuore questa cosa, l'aver versato invano il sangue e l'aver fatto giustizia con la tua mano, mio Signore. Dio ti farà prosperare, mio Signore, ma tu vorrai ricordarti della tua schiava». Davide esclamò rivolto ad Abigail: «Benedetto il Signore Dio di Israele, che ti ha mandato oggi incontro a me. Benedetto il tuo senno e benedetta tu, che mi hai impedito oggi di venire al sangue e di fare giustizia da me. Viva sempre il Signore Dio di Israele, che mi ha impedito di farti il male, perché se non fossi venuta in fretta incontro a me, non sarebbe rimasto a Nabal allo spuntare del giorno un solo maschio». Davide prese poi dalle mani di lei quanto gli aveva portato e le disse: «Torna a casa in pace. Vedi, ho ascoltato la tua voce e ho rasserenato il tuo volto». Abigail tornò da Nabal. Questi teneva in casa un banchetto come un banchetto da re. Il suo cuore era allegro ed egli era ubriaco fradicio. Essa non gli disse né tanto né poco fino allo spuntar del giorno. Il mattino dopo, quando Nabal ebbe smaltito il vino, la moglie gli narrò la faccenda. Il cuore gli si tramortì nel petto ed egli rimase come una pietra. 10 giorni dopo il Signore colpì Nabal ed egli morì. Quando Davide sentì che Nabal era morto, esclamò: «Benedetto il Signore che ha fatto giustizia dell'ingiuria che ho ricevuto da Nabal, ha trattenuto il suo servo dal male e ha rivolto sul capo di Nabal la sua iniquità».

0: Tu mi hai impedito oggi di venire al sangue e di farmi giustizia da solo.
1: Benedetto il Signore, Dio di Israele, che ti ha mandato incontro a me.
0: Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
1: Benedetto il Signore, Dio di Israele, che ti ha mandato incontro a me.
2: Dalle omelie di San Gregorio di Nissa, vescovo. La promessa di Dio è certamente tanto grande da superare l'estremo limite della felicità. Quale altro bene, infatti, si può desiderare quando tutto si ha in colui che si vede? Infatti, vedere, nell'uso della scrittura, ha lo stesso significato che possedere, come quel detto: possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme, dove il verbo significa la stessa cosa che possa tu avere. E così pure sia tolto di mezzo l'empio, perché non vedrà la gloria del Signore, dove il profeta per non vedere intende non essere partecipe. Quindi colui che vede Dio, per il fatto stesso che lo vede, ha ottenuto tutti i beni, una vita senza fine, l'incorruttibilità eterna, la beatitudine immortale, un regno senza fine, una gioia perenne, la vera luce, una voce spirituale e dolce, una gloria inaccessibile, una perpetua esultanza, insomma, ogni bene. In verità, quello che viene proposto alla speranza nella promessa della felicità ha queste immense proporzioni. Ma siccome è già stato prima dimostrato che il modo di vedere Dio si attua alla condizione di avere il cuore puro, in questo nuovamente la mia intelligenza è preda delle vertigini. La purità del cuore, infatti, non è forse fra quelle virtù che non si possono conseguire perché superano e oltrepassano la nostra natura? Se Dio si può vedere solo attraverso questa lente di purità, e se d'altro canto Mosè e Paolo non lo hanno veduto perché affermano che Dio non può essere visto né da loro né da alcun altro, ciò che il Verbo propone alle beatitudini sembra cosa né mai effettuata né effettuabile. E quale vantaggio possiamo avere noi dal fatto di conoscere a quale condizione si possa vedere Dio, se poi mancano le forze per raggiungere quanto si è scoperto? Sarebbe infatti come se si dicesse che è cosa meravigliosa soggiornare in cielo, perché là si vedono cose che qui sulla terra non si possono vedere. Se con le parole si potesse dimostrare un qualche modo di attuare un viaggio in cielo, allora sarebbe utile agli ascoltatori apprendere che è felicità grande abitare in cielo. Ma sino a quando non potrà essere attuata questa ascesa al cielo, quale vantaggio può dare la conoscenza della felicità celeste? Non costituisce piuttosto un tormento e una delusione, perché ci rende consapevoli di quali beni siamo stati privati per il fatto che ci è impedito di salire al cielo? E perché allora il Signore ci esorta ad una cosa che supera la nostra natura e ci dà un precetto che va oltre le forze umane? Ma le cose non stanno così, perché Egli non comanda di diventare uccelli a coloro i quali non ha fornito le ali, né di vivere sott'acqua a coloro per i quali ha stabilito una vita terrestre. Se dunque la legge in tutti gli altri esseri è adatta alle forze di coloro che la ricevono, e non costringe a nessuna impresa che superi la natura, comprenderemo senz'altro anche questo dal fatto che è compatibile con le nostre risorse e che non si deve disperare di raggiungere la felicità promessa. Capiremo ancora che né Giovanni, né Paolo, né Mosè, né altri sono stati privati di questa sublime felicità che proviene dalla visione di Dio. Non colui che disse: mi resta solo la corona di giustizia che il Signore giusto giudice mi consegnerà. Neppure colui che posò il capo sul cuore di Gesù, o colui che udì dalla voce divina: ti ho conosciuto per nome. Se perciò coloro che hanno affermato che la visione di Dio e sopra le nostre forze, sono anch'essi beati. E se la beatitudine viene dalla visione di Dio, e se chi ha il cuore puro può vedere Dio, certo la purezza per mezzo della quale si può raggiungere la beatitudine non è una virtù impossibile.

0: O Dio, ha sete di te l'anima mia.
1: A te anela la mia carne.
0: Nella giustizia contemplerò il tuo volto. Al risveglio mi sazierò della tua presenza.
1: A te anela la mia carne.
2: Preghiamo. Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere sempre nella venerazione e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla salda roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

assolutamente convinto che dal nero di un dolore apparirai ancora amore.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
1: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore, e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion. Rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
0: Rallegrati, Gerusalemme, in te si raduneranno i popoli e benediranno il Signore.

0: Rallegrati, Gerusalemme, in te si raduneranno i popoli e benediranno il Signore.
1: Città di Dio, loda il tuo Signore, egli manda a te la sua parola.

0: città di Dio, loda il tuo Signore. Egli manda a te la sua parola.
1: Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita, che vivo nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me.

0: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
1: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
0: Dal cielo manderà la sua salvezza.
1: Da Lui ogni mio bene.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
0: Nella sua misericordia, il nostro Dio ci ha visitati dall'alto come sole che sorge.

0: Nella sua misericordia, il nostro Dio ci ha visitati dall'alto, come sole che sorge.
1: Invochiamo la provvidenza del Padre, che veglia su coloro che ha creati e redenti per mezzo del suo Figlio, e diciamo:
2: conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
3: Dio di misericordia, guidaci sulla via della santità, perché cerchiamo sempre ciò che è vero, buono e giusto.
2: Conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
3: Non abbandonarci, o Dio, per il tuo grande amore. Non dimenticare la tua alleanza.
2: Conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
3: Accogli l'offerta del nostro cuore contrito e umiliato. Fa che non siano confusi quelli che si affidano a te.
2: Conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
3: Tu, che ci hai resi partecipi della missione profetica del Cristo, fa che annunziamo con le parole e le opere le meraviglie del tuo amore.
2: Conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Concedi al tuo popolo, o Dio, l'abbondanza dei tuoi doni, perché sia sempre fedele agli impegni del suo battesimo e viva nella prosperità e nella pace in attesa della gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

restano che segni al tuo passaggio, sentinelle di un messaggio ormai sbiadito che non leggerò, un messaggio immaginario in onda.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Davide Dede in regia. Il bilancio provvisorio delle vittime in Venezuela del terremoto ha raggiunto quota 235, oltre 1500 feriti e 46.000 dispersi. Tra le vittime accertate anche un cittadino italo-venezuelano, mentre, fa sapere la Farnesina, risultano tante segnalazioni di connazionali che non rispondono. Estratto vivo dalle macerie un neonato, la presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. Un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco partirà questa mattina per Caracas. Ieri sono arrivati anche primi aiuti finanziari dal Vaticano, 100.000 euro come primo aiuto da parte di Papa Leone. Sorrisi e abbracci tra Meloni e Macron al vertice di Antibes in Francia. Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo. Alta tensione invece tra Italia e Iran dopo le parole di Rutte rispetto ai 500 aerei statunitensi decollati dalle basi italiane, con il ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. Meloni ribadisce che l'Italia ha fornito le basi solo a fini tecnici e di logistica. Intanto, secondo un funzionario americano, nello stretto di Hormuz droni iraniani avrebbero colpito una nuova imbarcazione. Italia e Europa alle prese con l'afa, ma anche con la pioggia. Oggi 18 le città da bollino rosso per il caldo, allerta gialla invece per il maltempo in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Ieri a Roma 15 leader delle comunità religiose più diffuse nel paese hanno sottoscritto un documento storico per il dialogo e la coesione sociale, insieme per un'umanità più unita, ha detto il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI.
2: È un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, ma la violenza nasce sempre anche dall'ignoranza e dall'incomprensione. Mettersi insieme è sempre un buon segnale per l'Italia, per guardare assieme al futuro, per essere parte di questa nostra casa comune che è Italia, che è Europa.
1: Donnarumma si dimette da amministratore delegato delle Ferrovie a seguito dei servizi e dei ritardi che avevano portato il ministro dei Trasporti Salvini a esprimere una certa irritazione. Definitive le condanne per la strage di Viareggio nel 2009, la Cassazione ha rigettato i ricorsi confermando i 5 anni per Moretti e per gli altri 10 imputati. Mondiali di calcio, l'Ecuador batte 2-1 la Germania, Costa d'Avorio elimina 2-0 il Curaçao, pareggio 1-1 tra Giappone e Svezia, l'Olanda batte 3-1 la Tunisia, Turchia e Stati Uniti termina 3-2, Paraguay e Australia 0-0. Questa sarà l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Enel Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. E come sempre dalla rassegna stampa che prendiamo il via, pagina dei quotidiani oggi in edicola, che con attenzione, dedicando anche un'ampia fogliazione interna, puntano sul Venezuela per il drammatico terremoto dell'altra notte, anzi un terremoto, se volete, da un punto di vista proprio della fisica anche anomalo, perché si parla di scossa doppietta, cioè due scosse di fortissima intensità e quindi gemelle 7.2 e poi una 7.5 a distanza di soli 39 secondi. Questa mattina cercheremo di capire come si spiega, che cosa va a definire questo movimento sismico, e tra l'altro in un paese come il Venezuela, che non è tra i paesi più sismici da un punto di vista proprio, diciamo così, della mappatura mondiale. E poi parleremo, troviamo sui giornali ancora la morsa del caldo che sta serragliando l'Europa e l'Italia, e attenzione perché non siamo ancora al picco, il picco verrà raggiunto nel fine settimana, quindi sarà veramente un weekend bollente. E poi per il fronte internazionale, da una parte il vertice di Antibes con questa ritrovata e ribadita asse franco-italiana, e allo stesso tempo l'Iran, perché si inserisce anche rispetto all'asse franco-iraniano, ovvero l'Iran irritata nei confronti dell'Italia, sempre per le parole pronunciate da Rutte sulle basi italiane che sarebbero state utilizzate dagli Stati Uniti. Sapete che Rutte, per tutti i motivi anche retroscena che abbiamo disegnato, che casomai torneremo a fare questa mattina, ha detto che l'Italia ha concesso le sue basi da cui sono partiti durante i giorni, le settimane degli attacchi nei confronti dell'Iran, 500 aerei. Già pare che il numero non sia corretto, perché erano 200, ma poi erano aerei partiti che hanno utilizzato sì le basi italiane, ma questo si sapeva perché c'erano stati anche degli avvistamenti, perché non è che se sei ad Aviano non ti rendi conto se passa un caccia statunitense, anzi se ne passano, diciamo così, un po' di più rispetto alla norma, ma si ribadisce utilizzati unicamente per questioni tecnico-logistiche, quindi addestramento, rifornimento di materiali oppure anche di carburante. Se non fosse così, non si capisce perché Trump si è scagliato così duramente verso tutti gli alleati a NATO e anche con Meloni, proprio perché ci accusa di non aver aiutato. Quindi questo lo teniamo presente, così poi possiamo scivolare in modo molto molto più veloce sui quotidiani rispetto ai commenti. Ed è dall'Avvenire che iniziamo la carrellata dei titoli oggi in edicola. Dramma su dramma. Il terremoto ha avuto una magnitudo superiore a 7. Tra le vittime accertate anche un italiano. Centinaia di morti, oltre 40.000 dispersi dopo la doppia scossa sismica che ha travolto il Venezuela, già alle prese con una crisi economica e sociale tra le più gravi di sempre. E infatti il dramma è proprio questo. Tra l'altro, nonostante la fine della reggenza Maduro, operazione Blitz statunitense, quindi dal gennaio scorso, all'insegna in parte della continuità, perché è la vice che è diventata presidente ad interim, Delcy Rodriguez, il paese versa in condizioni sempre più critiche da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista sociale di controllo. Ricordiamo che ieri uno dei problemi che era stato evidenziato e fortunatamente nel giro di qualche ora risolto era il fatto che, nonostante il dramma di quello che stava succedendo in quelle ore, il governo non aveva ancora tolto lo stop a social come Twitter, che invece sappiamo sono, potete pensare quello che volete dei social, ma in questo momento, in momenti così drammatici, è ovvio che immediatamente riesce a raggiungere, ad avere notizie, a far avere notizie, e quindi questo è stato determinante poi quando l'ex Twitter è stato riattivato e lì si è cominciato a configurare anche meglio, ahimè, il dramma e dei tanti che mancavano all'appello. Siamo su Repubblica, apocalisse Venezuela, terremoto di magnitudo 7.5, centinaia morti, 40.000 dispersi, Caracas e lo stato della Guaira in ginocchio, tra le vittime anche un italiano, si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti dal Fondo Monetario Internazionale, stanziati 200 milioni per la ricostruzione e i primi aiuti saluti, lo avete sentito nel nostro GR, lo riporto ampiamente anche al Venire, sono arrivati anche i primi 100.000 euro dal Vaticano, ma veramente questi sono i primi immediati, come dire, i fondi a disposizione. Poi Caritas Internazionale, Caritas Italiana si sono già attivate, come questa mattina, anzi forse proprio in questi minuti, un team della Protezione Civile Italiana raggiungerà Caracas. Restiamo ancora sul quotidiano Avvenire, perché dal taglio centrale leggiamo: Iran, l'Italia complice nella guerra. Meloni dice: ho solo rispettato i trattati. E quindi questo è la querela che si è aperta dopo le parole di Rutte, segretario generale della NATO, che ha rilasciato delle dichiarazioni a Fox News TV, cara network TV molto vicino a Trump, proprio prima dell'incontro tra Rutte e Trump, e Rutte si è giustificato dicendo: era per far capire che il contributo lo abbiamo dato come NATO e come alleati e come paesi europei, e però insomma poi Rutte è stato costretto a far seguire una nota in cui spiegava quello che dice Meloni: le basi sono state utilizzate come previsto dagli accordi e dai trattati, sia accordi e trattati in seno all'Alleanza Atlantica, sia i bilaterali Italia-Stati Uniti, esattamente appunto in questo perimetro, niente di più. Per intenderci, ci ha spiegato molto bene ieri il generale Marcello Belacicco, gli aerei che sono partiti dalle nostre basi hanno fatto scalo in altre basi prima di attaccare l'Iran, proprio a dire che in realtà neppure c'è stato, sembra veramente una quisquiglia. Se volete gridare all'ipocrisia, probabilmente avete anche libertà e cognizione per farlo, però quando si parla di trattati e si parla soprattutto di essere configurati come stato belligerante o meno, le questioni tecniche, i puntini sulle i hanno un valore importantissimo. Quindi il fatto che quegli aerei siano partiti dalle nostre basi, ma dalle nostre basi non siano andati direttamente sullo scenario di guerra ad attaccare l'Iran, la fa la differenza, e come? Perché significa appunto che abbiamo fornito soltanto supporto tecnico-logistico. Da noi non sono partiti attacchi. È una formalità? Probabilmente, ma è una formalità che la differenza la fa, e la fa tanto, rispetto agli attacchi, le argomentazioni e soprattutto, scusate, le minacce arrivate dall'Iran, perché l'Iran ha detto che la farà pagare a noi e alla Romania. E quindi insomma, cioè, sicuramente in questo momento l'Iran poi ha buon gioco per anche in modo muscolare far valere la sua diplomazia in questo momento. Siamo sul Corriere della Sera, ancora una volta un'immagine che ci arriva direttamente da Caracas: il terremoto piega il Venezuela, oltre 180 morti. Questo era il bilancio di ieri sera. In realtà l'aggiornamento di questa mattina, che avete sentito anche dalle news, è di 235 vittime accertate, si aggiungono oltre 1500 feriti, e i dispersi sono oltre 40.000, perché hanno già superato la quota 46.000. Il Corriere della Sera poi, come altri due temi in primo piano, torna sulla vicenda treni su due versanti: uno giuridico processuale, con il definitivo pronunciamento sulla strage di Viareggio, e l'altro sulle dimissioni di donna Rumma. Treni, caos e ritardi, Salvini fa dimettere l'amministratore delegato di Ferrovie. Adesso si cerca di capire chi prenderà il suo posto. Il Corriere della Sera un nome ce lo fa, in effetti questo nome circola da ieri, ovvero Strisciuglio, che per noi giornalisti radiofonici sarà tutte le volte una prova doverlo pronunciare. Al di là delle battute, scivoliamo poi invece sulla decisione definitiva sulla strage di Viareggio. Moretti, 5 anni di carcere, quindi ora sono definitive le condanne, perché si è espresso anche il terzo e ultimo grado, la Cassazione ha rigettato i ricorsi, e quindi per il dramma della stazione di Viareggio, ricorderete l'esplosione della cisterna trasportata da un treno di gas GPL, l'incendio terribile che raggiunse anche le delle abitazioni vicine, quindi i morti di quella strage, Mauro Moretti, allora amministratore delegato, è stato confermata la sua condanna a 5 anni, con lui altri 10 imputati. Siamo sulla Stampa, quotidiano torinese, caos treni, Salvini licenzia l'amministratore delegato di Ferrovie, questo addirittura è il titolo di apertura per la Stampa, insieme alla sentenza della Cassazione sulla strage di Viareggio. E poi, oltre ad una fotografia di un momento dei soccorsi di una donna, il titolo è eloquente, Catombe Venezuela, il quotidiano torinese ci porta appunto sul fronte Italia-Iran, basi, l'Iran minaccia l'Italia, paura per le navi nel Golfo, aiuti agli Stati Uniti, la pagherete. E intanto da Antibes in Francia, Meloni, Macron rilanciano un asse italo-francese che si concretizzerà proprio con una missione in Libano, una sorta di post UNIFIL. Quanto, insomma, se ricordate, l'abbiamo detto, l'UNIFIL anche tempisticamente sta arrivando a fine mandato, proprio da un punto di vista di calendario, di termini previsti. Sappiamo benissimo che non verrà rinnovata, proprio perché per il contesto attuale di UNIFIL, ma se volete anche per il contesto precedente, non solo pre 28 febbraio ma anche pre 7 ottobre, è stato detto che UNIFIL, con le regole di ingaggio rispetto a quello che UNIFIL secondo le Nazioni Unite avrebbe dovuto fare, quindi secondo i caschi blu avrebbe dovuto compiere come missione, erano assolutamente slegate dalla realtà del territorio e dalla realtà della dinamica di quello che nel territorio continuava ad accadere. Quindi si è detto, se UNIFIL deve star lì per poi semplicemente non poter intervenire e appoggiare, favorire, aiutare l'esercito libanese a limitare e in alcuni casi proprio anche a neutralizzare Hezbollah, allora se deve essere lì solo per poi correre il rifugio quando cominciano a bombardare, forse possiamo anche riportare a casa i nostri soldati, o forse c'è da mettere in campo tutta un'altra tipologia di missione. Il Messaggero, apocalisse Venezuela, e qua veramente per fotogrammi ci arrivano delle immagini terribili dal paese, ma l'abbiamo detto, da ieri era evidente il dramma e la distruzione totale, soprattutto nell'area di Caracas e di tutta la regione. E poi anche il Messaggero torna ad Antibes, accordi sul nucleare, difesa, competitività, Meloni e Macron, intesa Roma-Parigi per la nuova Europa, patto sul Libano post-UNIFIL, dopo Rutte Teheran attacca Italia complice degli Stati Uniti, e la Premier dice mai partecipato al conflitto. E la Premier, parlando con i giornalisti, ha detto quello che è evidente, dice scusate, ma se avessimo partecipato al conflitto, perché Trump si sarebbe tanto adirato e ci avrebbe accusato di averlo abbandonato, lasciato solo, di essere stati alleati infedeli? E questo è un'evidenza che sicuramente non sfugge all'Iran. Il Foglio, Macron e Meloni rilanciano l'asse europeo a modo loro. L'eredità del trattato del Quirinale vale 112 miliardi. Incontri ad Antibes e Cana, sono 7 i patti sul tavolo. E l'abbiamo detto, tra Italia e Francia sicuramente c'è una alleanza naturale. Cioè, i nostri paesi non possono non essere alleati, al di là delle frizioni, al di là dei dossier di carattere meramente economico, commerciale, quindi siamo anche in competizione e va benissimo. Storicamente ci sono frizioni che ancora possono pesare, ma a prenderla veramente dal tempo dei Romani in poi, però è evidente che sono due paesi fondatori dell'Unione Europea, è evidente che sono partner naturali, è evidente che soprattutto in questo momento un asse, una collaborazione ribadita e rafforzata fa bene a entrambi i paesi. E poi, insomma, asse rinnovata e rilanciata che si concretizza in questi 7 patti, l'abbiamo detto, si va dall'energia nucleare francese alla difesa, se volete anche altro nucleare, visto che la Francia è l'unico paese dell'Unione Europea dotata del nucleare militare, e poi economia, e poi trasporti, e poi ovviamente sicurezza internazionale su tutti i fronti, a cominciare da quello del Libano e non solo. Il Fatto Quotidiano: Italia isolata, sberle da Trump e NATO e ora anche da Teheran. Tajani tenta di ricucire con l'Iran. Il Giornale: asse Meloni Macron, noi indispensabili per l'Occidente. E poi l'apertura torna, perché uno dei temi e delle inchieste seguite, rilanciate, battute dal Giornale, che ancora parlano del Covid, se ricordate tutte le inchieste, i dubbi e anche gli elementi che hanno fatto gridare alcuni a delle irregolarità nella gestione del materiale necessario durante la pandemia da coronavirus, ovvero primariamente le mascherine, ma non solo, anche se per facilità poi diciamo tutti l'inchiesta mascherine. Appalto da 1,2 miliardi, ecco le fatture false, si riapre il caso Covid, titola il Giornale, che poi aggiunge: Conte non risponde e attacca, ma è svolta sulle commissioni. Spuntano, scrive Felice Manti oggi sul Giornale, spuntano fatture false nella partita da 1,2 miliardi di euro in mascherine farlocche dalla Cina durante la pandemia. Ma potrebbero essercene altre, tra strutture, nomi sbagliati, codici inesistenti. Pubblichiamo in esclusiva l'analisi dei documenti contabili e 5 Stelle ci attaccano. Questo è il pezzo, che poi trova ovviamente ampio approfondimento nelle pagine interne. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, asse Italia-Francia per il Libano, ma è scontro tra Roma e Teheran. E poi le pagine interne ancora una volta ci riportano in Venezuela, nel Venezuela sotto le macerie. Troviamo anche dei disegni, dei grafici resi in 3D, quindi facendo vedere cosa c'era sotto, ma preso di lato. Mi diventa difficile spiegarvelo, se, però sono una delle classiche fotografiche che vengono ormai come modellistica utilizzata nel caso di terremoti, cioè si dà la visione dall'alto dell'epicentro, in questo caso è Maron, nel sud-est del paese, a 200 km circa dalla capitale Caracas, e allo stesso tempo si fa capire cosa è successo sotto, a livello di profondità e anche di sistema di faglie. E quindi vediamo proprio che c'è stata questa prima scossa, erano le 18 ora locale, quindi notte piena in Italia, le 2 di notte, la magnitudo 7.2 e poi 18.05, ma non è passato neppure un minuto, sono stati calcolati 39 secondi, di magnitudo 7.5, quindi la seconda scossa è stata più potente della prima, anche se poi per intensità e magnitudo vengono chiamate scosse gemelle. E le faglie che sono state interessate sono quella della placca caraibica, che si muove verso est rispetto alla placca sudamericana, e questa placca è in continuo movimento, nel senso che più o meno fa 2 centimetri l'anno. Quello che è successo è che questa placca che si sposta verso est ha trovato invece lo scorrimento naturale del Bocono San Sebastián El Pilar, che sono 3 faglie che si incrociano. Questo per dire che c'è stato questo incontro di movimenti, ha determinato uno scorrimento laterale, da cui la liberazione a 10 km di profondità di queste potentissime onde sismiche. Questa mattina sarà con noi, tra pochi minuti, la direttrice dell'Osservatorio Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ci spiegherà bene quello che è successo e soprattutto tutto, posto che i terremoti non possono essere previsti, questo lo sappiamo, ma soprattutto capire, dato questo movimento di faglia, cosa da protocollo dovrebbe succedere anche nei prossimi giorni. E poi sempre il quotidiano nazionale, Il Giorno e Il Resto del Carlino, dedica ampio spazio ai racconti e alle testimonianze. Ed è evidente che, come diciamo soprattutto qui nella Nazione, quotidiano storico della Toscana, come punto di riferimento di, anche della stampa della Versilia, punta molta attenzione sulla strage di Viareggio e la condanna definitiva di Moretti. La condanna ora è definitiva, Moretti andrà in carcere, la Cassazione ha confermato i 5 anni di reclusione per l'ex AD di Rete Ferrovie Italiane e Ferrovie

0: 24 ore flop delle rottamazioni sugli incassi. Il fisco rilancia sui pignoramenti, più 25,2%, tantissimo. Lotta all'evasione, le definizioni agevolate non aumentano il tasso di riscossione, fermo al 14,7%. Quindi quel grande incasso che si pensava sarebbe arrivata dall'ultima rottamazione in realtà non ha prodotto gli effetti sperati. Ma, scrive il Sole 24 Ore, ora spingono i pignoramenti, cresciuti del 25,2% nel 2025, triplicati in 3 anni. Molti puntano infatti ai decaduti dalle sanatorie, che fin qui hanno perso per strada il 59% delle somme da incassare. Anche per questo il tasso di riscossione complessivo resta in effetti al 14,7, 85 euro ogni 100 iscritti al ruolo negli ultimi 25 anni, continua a latitare. Avete capito? Cioè, su 100 euro si riesce a recuperare solo il 15%. No, è imbarazzante. Sotto la lente dell'antievasione anche 47.000 forfettari e 32.000 affitti brevi. La situazione è questa. C'è poi un interessante pezzo di taglio centrale, non di carattere esclusivamente economico, del Sole 24 Ore. Strategie per la sicurezza, difesa, investimenti italiani su del 32,5%. L'Unione Europea dice integrare l'industria con Kiev, ed è questo il secondo l'aspetto che col pezzo di Scott e Trovati volevo sottolineare, perché un po' l'abbiamo toccato anche in queste settimane, cioè come ormai l'Ucraina purtroppo sia diventata e sempre più in prospettiva, ovviamente una prospettiva di fine guerra, l'asse tecnologico-industriale portante dell'Europa della difesa, soprattutto per le nuove strumentazioni, quelle legate ai droni. Ma in realtà questa rete, quindi definiamola in modo un po' improprio, però catena del valore della difesa europea, già disegna appunto una sorta di rete, perché anche alcune strumentazioni balistiche, missilistiche che l'Ucraina sta utilizzando, quindi non solo i droni, ma diciamo anche i missili che abbiamo visto, sono stati utilizzati per colpire in profondità alcune raffinerie in Russia. Beh, in realtà alcune parti di questi missili, di queste testate balistiche, sappiamo benissimo che vengono messe a punto in alcuni paesi europei. Sappiamo anche quali sono i paesi, insomma, però diciamo non li nominiamo adesso. Non c'è l'Italia, se subito state pensando, no, noi non ci siamo, però ci sono paesi che aiutano l'Ucraina nella composizione, messa a punto, realizzazione di parti che poi vengono assemblate. Queste, perché questo permette all'Ucraina accorciare i tempi di produzione e anche di poter in qualche modo disseminare un po' nel suo territorio, ma anche nei paesi europei, le fabbriche delle costruzioni e i laboratori, perché altrimenti sarebbe poi facile anche per la Russia, no, colpire alcuni stabilimenti. Gazzetta dello Sport, e chiudiamo con i titoli sportivi. Pass vuole l'Inter, il Real lo riprende, ma puntini puntini, quindi continua a impazzare dalle nostre parti, visto che l'Italia è fuori dai mondiali, il calciomercato in vista della prossima stagione. Allora, noi qui ci fermiamo, ma solo per il momento, perché tra pochissimo i nostri microfoni ci portano direttamente a Caracas.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Oh My Soul di Bruno Mars.

0: L'aggiornamento del Ministero della Salute venezuelano ha dovuto ritoccare al rialzo, ahimè, però purtroppo è lo scenario che tutti ci immaginavamo, un bilancio ancora provvisorio delle vittime del terremoto che è salito a 235, ma la verità è che restano ancora, oltre ai 1500 feriti, 46.000 dispersi. Cerchiamo di capire la situazione andando direttamente a Caracas. Ancora buongiorno per noi, ma buonanotte per lui, Angelo Palmieri, rappresentante della comunità italiana Caracas. Angelo.
1: Salve Chiara, buongiorno a voi.
0: Grazie Angelo, come stai tu, i tuoi cari, e poi mi parli anche della situazione paese, però prima di tutto come state voi?
1: Bene, grazie a Dio, noi siamo bene oggi qua a Caracas e si respira un'aria un po' più di normalità, per dire, cioè i rifornimenti cominciano a già essere un po' meno affollati, le persone il trasporto pubblico un po' già normalizzato, e le persone escono per fare un po' di spesa, non ci sono scuole aperte ancora, e anche tutto è, diciamo, un po' paralizzato quello che non è essenziale o che non è, diciamo, primario.
0: Certo. Ma le scosse stanno continuando, Angelo?
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Oggi io, per esempio, che ho spesso mattinata tra visite a diverse palazzi con delle ingegnere volontari per un po' fare una per una preliminare, diciamo, opinione di loro, così le persone possono ritornare a casa. Adesso continuano a stare fuori perché hanno paura di ritornare negli appartamenti. Allora abbiamo fatto, diciamo, un appello ai ingegneri, si hanno rivolto a delle posti per fare queste ispezioni e ho visto ancora un paio di ho sentito, scusa, un paio di scosse leve, però si dice che sono circa già 40 dalla, diciamo, il primo evento finora. Allora è difficile. Dopo sono sceso alla Guaira e questo è algo indescrittibile, veramente sono rimasto scioccato, è distrutto, è una zona assolutamente distrutta, abbandonata, non c'è presenza rilevante sul territorio della Guaira per prendersi cura di questa situazione. C'è un disordine incredibile, è veramente una cosa pazzesca.
0: E ieri, quando ci siamo sentiti proprio verso quest'ora, tu mi stavi dicendo che nonostante la gravità di quello che era successo, un mezzo di comunicazione assolutamente utile in queste circostanze, ovvero Twitter, l'ex Twitter X, non era stato riattivato da parte del governo. Invece poi mi hai mandato anche un messaggio che io ero ancora in diretta, quindi ho avuto modo di farlo sapere anche ai nostri ascoltatori. Poi finalmente invece è stato sbloccato X nel giro di qualche ora.
1: Sì, infatti sì, è stato bloccato grazie anche a tutte quelle, diciamo, pressioni che si hanno fatto sentire anche dei media internazionali, perché infatti già è difficile di capire dove sono le persone, come trovare degli amici, della famiglia, e se ancora si riduce un po' mezzi, più difficile ancora.
0: E tu ieri da subito, no, hai veramente con una notevole prontezza di spirito e grande umanità e solidarietà hai cominciato a cercare di contattare anche i nostri cittadini italiani, italo-venezuelani, perché ovviamente in questo momento il dramma è l'incognita proprio dei dispersi, no? Di chi è disperso perché ahimè è rimasto sotto le macerie e di chi invece è disperso perché casomai è nell'impossibilità appunto di far sapere che nonostante tutto sta bene.
1: Sì, no, infatti io ho parlato con degli rappresentanti anche del Comites e altre istituzioni centro italo-venezuelano. Abbiamo cercato di spingere una proposta sul consolato e l'ambasciata di mettere anche qualcosa, un numero disponibile. Io ho provato a inviare il numero del consolato tramite i gruppi di WhatsApp, però è anche questo è limitato, loro hanno più potenza, diciamo, di comunicazione da di me o qualche altro. E domani mattina dobbiamo, diciamo, fare un po' di più. Abbiamo parlato con lui, si chiama Carlo Zillino, sì. Enzo Di Martino e altri rappresentanti, e vediamo cosa possiamo fare per ancora cercare di costruire una piccola piattaforma di comunicazione, diciamo.
0: Sì, che in queste occasioni è veramente utile, utilissima. Angelo, questo dramma cade e piomba nella Venezuela già provatissimo, no? Da anni di divisione interna, di repressione, di stallo economico, e poi sappiamo anche dal gennaio il blitz, l'arresto da parte degli Stati Uniti di Maduro, che in realtà ha aperto a una sorta di continuità al momento, no? Visto che la presidenta ad interim è comunque la sua vice, anche se delle aperture poi ci sono state. Si ha proprio idea di qualcosa che incombe sul Venezuela? Com'è vivere tutto questo in queste condizioni, in queste ore adesso? Anche proprio a livello di riflessione di pancia proprio, no?
1: Prima di questo, cioè non è che cambia molto, perché veramente quello che accade in Venezuela è un problema profondo, diciamo, è strutturale, non è qualcosa che succede da un periodo in qua. Noi dopo il 3 gennaio si capiva che si doveva prima essere, cioè dovrebbe ci dovrebbe essere un piano di ristrutturazione, recuperazione economica e stabilizzazione politica dopo elezioni e libertà, democrazia. E adesso non si capisce dove siamo, perché l'economia è ancora, non si sente questa felicità dove sono questi milioni di dollari che stanno entrando al paese con la vendita o i negozi degli americani col governo ad interim, e non si capiscono dove sono, perché in economia, cioè nel venezuelano no comune, non si sente. Il dollaro è 1, 2, 3, 4, 5% a giorno che si svaluta il bolivar. Allora questo è un fallimento dal mio punto di vista molto umile. Allora politicamente non si capisce qual è la via di uscita, dove il piano di istituzionalizzazione del paese, come si devono costruire queste istituzioni che ci dovrebbero portare alla democrazia solida e definitiva. E questo che accade adesso viene ci mette su noi che stiamo cercando di un paese democratico un sasso molto pesante, perché Allora tutto si mette in diciamo in pausa con una scusa che può essere valida, però che noi sappiamo che è una strumentazione politica, perché il governo non sta facendo neanche quello che deve fare per prendersi cura di questa strage. Cioè allora si continua a manipolare la situazione, purtroppo molto grave, e questi diciamo del governo che sono adesso qua prendono un vantaggio su il controllo del paese e si mette un, cioè è molto complesso, Chiara, è molto complesso, è difficile.
0: Assolutamente, ce lo hai spiegato in modo molto molto chiaro, Angelo. Angelo, veramente grazie, ti mando a riposare un po', perché è 24 ore di più che sei attivo, quindi cerca di riposarti, e intanto un abbraccio a tutti voi da parte nostra. Grazie ancora, Angelo Palmieri, forza.
1: Un abbraccio a voi e grazie di essere sempre vicino a noi.
0: È il minimo. Angelo Palmieri, rappresentante della comunità italiana a Caracas. Abbiamo detto, quello che vogliamo capire adesso è quello che è successo, perché si parla di un caso raro di questa doppia scossa, che viene proprio definita doppietta sismica, quindi cercare di capire che cos'è, cosa è successo, quante volte e che cosa può determinare questo fenomeno tellurico, e poi nei limiti del possibile della scienza, della ricerca scientifica e della tecnologia che abbiamo oggi a disposizione, capire se è lecito attendersi che, al di là delle cosiddette scosse di attestamento, però il peggio sia passato, oppure quanto successo possa aprire anche nel giro di un tempo non poi così lungo a delle repliche di questo tipo. Diamo il buongiorno, grazie per essere con noi, a Lucia Margheriti, direttrice dell'Osservatorio Nazionale Terremoti dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Buongiorno direttrice.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, ci aiuta a capire quello che è successo, e soprattutto è da ieri che sentiamo parlare di questo effetto doppietta sismica, per spiegare queste due scosse così potenti e molto ravvicinate, 7.2 e 7.5, che si sono veramente susseguite nel giro di 39 secondi, è stato calcolato. Di cosa parliamo?
2: Questo terremoto, come sappiamo, è avvenuto lungo una faglia trascorrente che si trova al margine della placca, tra la placca caraibica e la placca sudamericana. E, eventi lungo faglie trascorrenti spesso innescano, diciamo, questo tipo di sequenza, diciamo. Quindi quando si verifica un evento grande, un evento che rilascia molta energia, la possibilità che subito nel segmento vicino si inneschi un'altra scossa è abbastanza un fenomeno abbastanza comune. Per esempio è successo per gli eventi in Turchia di febbraio 2023, è successo altre volte anche sempre lungo la faglia anatolica. Chiaramente in questo caso il tempo intercorso tra le due scosse è estremamente ridotto, quindi in sostanza per la popolazione è stata un'unica scossa sostanzialmente che ha prodotto danni ingenti, come sappiamo.
0: Ma la Venezuela, mi corregga, forse sto dicendo una sciocchezza, però non è tra le aree maggiormente sismiche nella mappatura globale? O no?
2: Allora, probabilmente, diciamo, se si considera la mappatura globale, non è uno di quei paesi dove ci aspettiamo i terremoti di magnitudo più alta. Quelli sono il Giappone, il Cile, e zone, diciamo, dove la subduzione, la placca pacifica scende sotto queste archi, quindi o archi vulcanici come il Giappone o le Ande sotto per il Cile, e dove si verificano terremoti anche di magnitudo 9. Abbiamo, insomma, anche in tempi, diciamo, storici, strumentali, in cui funzionavano già le reti strumentali, abbiamo registrato terremoti anche di magnitudo 9. E il Venezuela si trova comunque lungo un margine di placca che si muove a una velocità abbastanza rilevante, quindi 20 mm l'anno, significa quindi che rispettivamente la placca caraibica e quella sudamericana si spostano una rispetto all'altro di 20 mm l'anno. Per esempio, da noi in Italia i movimenti della placca africana verso quella eurasiatica sono di circa 2-3 mm l'anno, quindi il Venezuela è una zona dove la pericolosità sismica è alta. E poi, come sappiamo, cioè, non conta solo la pericolosità, che quindi è la probabilità che ci sia un certo scuotimento al suolo, ma conta anche poi per il rischio, conta anche l'esposizione, la vulnerabilità dell'edificato. E quindi in questo caso, purtroppo, sicuramente la costa nord del Venezuela si è rivelata essere molto vulnerabile.
0: Sì, questo sicuramente, anche le testimonianze che abbiamo raccolto ci hanno detto che non c'è certo un'edilizia antisismica, no? Legata poi anche agli ultimi decenni del paese, di quello che sta avvenendo, sicuramente a livello di edilizia civile non c'era, ecco, almeno a livello di edilizia civile, questa attenzione nel costruire gli edifici. Però, per capire, qui dimostro tutta la mia ignoranza, direttrice, quando si parla di spostamento, no? Anche rispetto appunto all'Africa nei confronti dell'Asia, ma è uno spostamento continuo e unidirezionale, quindi c'è un avvicinamento in qualche modo?
2: Praticamente la tettonica plaque ci dice che la crosta terrestre è suddivisa in delle zolle rigide, chiamiamole, quindi noi definiamo placche, che si spostano una rispetto all'altra. Questi movimenti sono continui e noi li possiamo misurare attraverso le antenne e GNSS, quindi diciamo attraverso i satelliti. Lo stesso sistema che utilizziamo il navigatore per spostarci viene utilizzato con antenne di maggiore precisione e ci dice quindi di quanto si sposta una placca rispetto all'altra, più la rete è densa e più abbiamo una definizione chiara di questi spostamenti. Poi questi spostamenti inducono una deformazione, quindi uno sforzo all'interno della crosta, che viene sostenuto dalla resistenza delle rocce. Quando questo sforzo supera la resistenza delle rocce, allora si ha la faglia, la rottura e lo scorrimento rapido di questi due blocchi. Questo scorrimento rapido genera le onde elastiche che noi percepiamo come terremoto.
0: Chiaro, le faccio...
2: Quindi, prego. In questo caso, per esempio, ancora non ci sono modelli precisi per questa faglia, ma si pensa sia una faglia più o meno di 150-200 km di lunghezza, che le cui parti sono scivolate una rispetto all'altra di circa almeno 3 metri. Ancora il modello va sicuramente raffinato, i dati non sono molti, ma abbiamo già delle immagini satellitari che ci dicono, ci danno questa prima indicazione.
0: Rispetto a quello che è logico, naturale attendersi possa avvenire nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ovviamente la giornata di ieri è stata costellata da scosse di minore intensità, anche prima eravamo in collegamento con Caracas e ci hanno detto ce ne sono state poco una quarantina, no? Di scosse avvertite chiaramente dalla popolazione, però certo non così distruttive. Possiamo pensare che ci sia questa coda sismica, ma che poi tutto si riduca, ma che non ci troveremo nel giro di poco a dover registrare scosse della potenza come l'altra notte?
2: E purtroppo questo non possiamo affermarlo in maniera sicura. Quello che possiamo fare è possiamo dare delle stime probabilistiche sull'accadimento di terremoti, quindi sicuramente scosse come quelle che infatti sono state registrate di magnitudo fino a 4.5 avverranno e continueranno ad avvenire per mesi in quella zona. Dopodiché c'è una piccola probabilità, l'USGS americano stima come probabilità d'accadimento di un evento di magnitudo superiore a 7 in quell'area attualmente il 2% in una settimana, che è un valore molto piccolo ma non trascurabile, diciamo.
0: No, per niente. E l'altra domanda conseguenziale era questa: da un punto di vista della ricerca, della tecnologia, della strumentazione che abbiamo a disposizione, ancora poter prevedere terremoti non è alla nostra portata?
2: previsione deterministica non è ancora la nostra portata, diciamo previsioni probabilistiche significa anche la stessa mappa di pericolosità è una previsione probabilistica certo. Termine, quindi noi sappiamo dire dove avverranno, dove ci aspettiamo dei forti scuotimenti e abbastanza con una certa precisione, quindi possiamo comunque prevenire costruendo in maniera appropriata e anche diciamo istruendo la popolazione sui piani di protezione civile. A livello proprio di previsione deterministica, sicuramente aumentando le osservazioni, aumentando il nostro di monitoraggio e quindi comprendendo sempre meglio il fenomeno, potremo piano piano capire quali sono i precursori. La Terra è molto complessa, per cui diciamo a posteriori spesso sono stati fatti studi che hanno evidenziato qualche tipo di precursore, deformazioni, emissioni di gas o diciamo pattern particolari nella distribuzione dei quelli che chiamiamo forest shock, quindi dei terremoti avvenuti prima.
0: Sì.
2: Però non c'è un indicatore che per ora si è rivelato in qualche modo sempre presente per cui possa essere utilizzato effettivamente per fare una vera e propria previsione. E comunque resta il fatto che anche se fosse previsto il terremoto, sicuramente sarebbe importantissimo per salvare le vite, ma non ci salverebbe dalla distruzione, quindi la vera arma è quella della prevenzione e del diciamo costruire in maniera adeguata per sostenere gli scuotimenti che ci aspettiamo.
0: Certo, assolutamente, questo ormai dovremmo averlo capito amaramente tutti, no? Anche per le tragedie che poi registriamo. Direttrice Margheriti, c'è un ascoltatore, Dino, da Foggia, che ci chiede, ma il cambiamento climatico in qualche modo può influire? Sarà il gran caldo di questi giorni, però gliela giro la domanda, quantomeno è curiosa.
2: Diciamo che in generale le condizioni meteo non hanno influenza primaria sulla generazione dei terremoti. È chiaro che la Terra è un sistema unico e che delle piccole influenze secondarie ci sono anche tra la parte meteo, quindi anche tra la pressione atmosferica e diciamo gli sforzi all'interno della Terra, però il motore principale della tettonica placche non è legata diciamo a fenomeni atmosferici e quindi direi che come insomma risposta generica direi che no, non c'è una correlazione con il riscaldamento globale.
0: Sì, anche perché il riscaldamento globale, per quanto pervasivo, è comunque superficiale, no? Rispetto alle profondità di cui stiamo parlando delle faglie. Giusto.
2: Certo, un po' quello, un po' appunto comunque le variazioni che si hanno legate all'atmosfera e quindi ai cambiamenti di pressione d'atmosfera non sono così importanti rispetto agli sforzi che sono in gioco nella tettonica a placche. È chiaro che qualsiasi elemento, anche la stessa no, allineamento maree terrestri, no, con la Luna, così come genere le maree marine genera anche delle maree sulla terra solida e quindi comunque ha una piccola influenza, però non c'è una correlazione diretta tra i forti terremoti e questo tipo di osservazioni. Sono stati fatti studi qualche volta si è trovata qualcosa, ma non è una cosa generalizzabile.
0: Ma la temperatura al centro della Terra, comunque più che scendiamo, si passa dal freddo, cioè all'inizio cala e poi riaumenta quando arriviamo più possibile verso il centro della Terra?
2: Beh, la temperatura al centro della Terra certo è altissima, diciamo, e all'inizio comunque fin dai primi metri c'è un gradiente di temperatura in aumento, quindi c'è un gradiente geotermico, in generale la temperatura all'interno della Terra sale sempre. Adesso per noi può essere quello che lei diceva, è legato no, al fatto che scendendo di poco non c'è più la variazione
0: atmosferica,
2: legata appunto alla parte atmosferica, però dopo andando comunque in profondità c'è sempre un aumento costante diciamo che poi varia al variare dei diversi strati all'interno della Terra.
0: Certo, che corrisponde poi appunto a tutta questa energia in qualche modo trattenuta, no? Nelle viscere della terra anche.
2: Esatto, infatti non per niente, insomma, l'energia geotermica, esatto, è una di quelle che potremmo utilizzare come insomma energia alternativa, e sicuramente esiste il modo di sfruttarla. E noi in Italia in particolare, avendo diverse aree vulcaniche, quindi avendo dei gradienti geotermici importanti, possiamo sicuramente utilizzare questo tipo di energia.
0: Direttrice, io la ringrazio perché abbiamo anche ampliato il discorso, è stata una conversazione molto molto stimolante, infatti stanno continuando ad arrivare nuovi messaggi che ci porterebbero ancora più lontano rispetto al tema, ma non ho più tempo a disposizione, la devo salutare, la ringrazio veramente tanto e le auguro buon lavoro.
2: E grazie a voi, grazie agli ascoltatori, buongiorno.
0: Buongiorno a Lucia Margheriti, direttrice dell'Osservatorio Nazionale Terremoti dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

0: program da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
7: In Blu 2000 News.
8: 235 morti, è questo l'ultimo bilancio provvisorio delle vittime del terremoto in Venezuela, 1500 feriti, oltre 46.000 dispersi, tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, mentre, fa sapere la Farnesina, risultano molte segnalazioni di connazionali che ancora non rispondono. Sorrisi e abbracci tra Meloni e Macron al vertice di Antibes in Francia, Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che Parigi e Roma intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post UNIFIL in Libano. Resta alta la tensione invece tra Italia e Iran dopo le parole di Rutte rispetto ai 500 aerei americani decollati dalle basi italiane verso l'Iran, col ministero degli esteri iraniano che accusa il nostro paese e la Romania di essere complici della guerra di Trump e annuncia ritorsioni. Meloni ribadisce che l'Italia ha fornito le basi solo come prevedono gli accordi a fini tecnici e logistici. Intanto, secondo un funzionario americano, nello stretto di Hormuz droni iraniani avrebbero colpito un'imbarcazione. Italia ed Europa alle prese con l'afa, ma anche con la pioggia. Oggi 18 le città da bollino rosso, mentre allerta gialla si prevede per Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia, che saranno raggiunte da forte perturbazioni. Donnarumma si dimette da amministratore delegato di Ferrovie dopo un incontro con il ministro Salvini seguito a disservizi e ritardi. Definitive le condanne per la strage alla stazione di Viareggio della 2009, dove morirono 32 persone. La Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando i 5 anni per Moretti, ex AD, e per gli altri 10 imputati. È prevista questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Piero Morricone, il muratore di 63 anni che in provincia di Lucca ucciso moglie e figli a fucilate. A Moscaino, in provincia di Avellino, si terranno oggi i funerali del piccolo Christian, morto travolto da una jeep mentre era in sella a una mini moto, il padre indagato per concorso in omicidio stradale. A Milano, un uomo sotto effetto dell'alcol ha investito un motociclista ora in gravissime condizioni ed un pedone che ha riportato lesioni meno gravi. Il conducente dell'auto era scappato, è stato poi raggiunto dalle forze dell'ordine. Nella terza e ultima giornata dei gironi dei mondiali di calcio, l'Ecuador batte 2-1 la Germania, già qualificata. Costa d'Avorio ha eliminato 2-0 il Curaçao. Pareggio 1-1 tra Giappone e Svezia. L'Olanda batte 3-1 la Tunisia. Turchia, Stati Uniti termina 3-2. Paraguay, Australia 0-0. Questa era l'ultima notizia.
7: Buongiorno in Blu 2000.

0: 8.04, dopo le news si riaccendono i microfoni della Buongiorno in Blu e torniamo a puntare l'attenzione sul Medio Oriente, in modo particolare sul Golfo. Notizia di qualche ora fa, un funzionario americano ha detto che nello stretto di Hormuz droni iraniani avrebbero colpito un'imbarcazione, notizia che è stata ripresa e rilanciata anche da Al-Arabiya, con le Nazioni Unite che proprio per l'instabilità di queste ore pare abbiano sospeso il piano di evacuazione di Hormuz, quindi anche questo attesta quanto fragile sia l'accordo, il memorandum, il percorso negoziale tra Stati Uniti e Iran, tra l'altro percorso negoziale che continua a sollevare anche dubbi, nonostante il vicepresidente Vance, in campo proprio per perfezionare l'accordo e per portare questi 60 giorni a un risultato favorevole anche alle intenzioni statunitense, ha rilanciato l'intenzione di normalizzare i rapporti con l'Iran, con i Pasdaran dunque in questo momento, determinando all'interno degli Stati Uniti una vera e propria reazione furiosa da parte dei neocon, quindi situazione che è calda su più fronti. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni a Peyman Abdel Mohammadi, docente di origine iraniana, insegna relazioni internazionali del Medio Oriente all'Università di Trento e analista dell'ISPI, autore del Nuovo Medio Oriente, potere, diplomazia e realismo. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, eccoci qua.
0: Professore, prendo spunto dal titolo del suo libro. Quanto realismo c'è, secondo lei, in questo accordo, in questo memorandum d'intesa?
1: Allora, sicuramente c'è del realismo, ma questo memorandum in realtà, secondo come vedo io la situazione, è stato il risultato di una carenza di sinergia da parte del mondo diciamo democratico occidentale, ma non soltanto, nel momento in cui gli Stati Uniti insieme a Israele hanno provato a dare la spallata per far cadere il regime, e nel momento in cui invece non c'è stato appunto l'aiuto europeo, l'aiuto di vari attori quali il Canada, l'Australia, a questo punto si è dovuto in qualche modo, complice anche la forza della Cina che vuole a tutti i costi far sopravvivere la Repubblica Islamica, insieme agli attori regionali quali il Pakistan, l'Arabia Saudita e il Qatar, che fanno di tutto affinché non arrivi il nuovo Iran, che sarebbe l'Iran democratico, pluralista, quello che vuole la società iraniana. A quel punto gli Stati Uniti d'America, secondo me qui sì, chiamati da un realismo, però un realismo di seconda mano, non di prima mano, hanno dovuto in questo momento fare questo passaggio del memorandum, ma penso che la partita ora, se parliamo in termini calcistici, siamo soltanto all'inizio del secondo tempo, è ancora molto lunga, aspettiamoci molte sorprese nel corso dei prossimi mesi.
0: In realtà una delle ipotesi che sta circolando a livello soprattutto di chi è abituato a fare analisi rispetto al Medio Oriente, rispetto all'Iran, è più o meno questa, cioè che gli Stati Uniti e l'Iran stanno avendo una sorta di pausa tecnica. Sicuramente all'Iran serve perché è fortemente distrutto, indebolito anche a livello di economia da questi 60 giorni, e sicuramente perché Trump, per motivi politici, ha bisogno di arrivare con un consenso più sostenuto rispetto a quello che si registra in questo momento, ma che dopo le elezioni di mid term, quindi ovviamente siamo al novembre prossimo, qualcosa potrebbe succedere, anche perché Trump da quel punto di vista, poi anche a prescindere da come andranno le elezioni di mid term, non avrà più niente da perdere. Cioè, se va bene le elezioni, benissimo, ma anche non dovessero essere andate bene con gli poteri straordinari, per quanto a tempo siano, del presidente, potrebbe togliersi la soddisfazione, scusate l'espressione che utilizzo, ma insomma, se abbiamo capito un po' Trump come agisce, di eliminare il regime iraniano per lasciarlo anche come sua eredità, no? Alla storia, al mondo, agli Stati Uniti. La convince questa lettura?
1: Ma è una lettura sicuramente verosimile, è una lettura che, come dire, in realtà rispecchia secondo me molto la posizione strategica che gli Stati Uniti hanno in questo momento. Noi dobbiamo ricordarci che gli Stati Uniti non hanno un interesse anche realistico di continuare ad avere la Repubblica Islamica dell'Iran, poiché hanno bisogno di un Medio Oriente che sia come dire, affidabile, ma soprattutto alleato degli Stati Uniti contro la Cina. Quindi la Repubblica Islamica oggi è filocinese, una colonia cinese.
0: Ancora di più dal 28 febbraio, possiamo dire, no?
1: Ancora di più dal 28 febbraio, quindi il tentativo di avere quella che io chiamo una nuova oligarchia diplomatica, economica e militare, che in qualche modo inizia a fare ad avere un rapporto con gli Stati Uniti, è quella che si sta cercando di fare, sì, facendo anche in qualche modo soddisfare ma anche bruciare allo stesso tempo il vicepresidente Vance e tutto il mondo, diciamo, dietro a lui, che non è il mondo repubblicano classico, non è il mondo vicino a Rubio, che è il vero asso, diciamo, è Rubio, che per adesso però non giocherà la carta. In questo momento fanno giocare appunto Vance, perché con questa partita, sì, come giustamente lei diceva, si può guadagnare un po' di consenso interno, un po' di inflazione controllata, certo, per poter poi avere il momento giusto per dare, secondo me, quello che sarà la fine del secondo tempo, forse i supplementari che arriveranno dopo questo momento. In questo momento ricordiamoci una cosa, che da quando si è firmato il memorandum, e effettivamente noi stiamo assistendo a una spaccatura sempre in più increscente delle, diciamo, questo nucleo dei pastaran della forza della Repubblica Islamica.
0: E questa era l'altra domanda che le avrei fatto: quanto dobbiamo dare affidabilità alle notizie che stanno arrivando di tensioni interne proprio tra i pastaran, che di fatto hanno ormai, no, dopo ovviamente l'assassinio, insomma l'uccisione di Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, che è il figlio, però non c'è una continuità, anche perché lo stesso Mojtaba Khamenei non sappiamo, uno, in quali condizioni veramente di salute sia, due, in realtà lui per primo è molto molto vicino ai Pasdaran, quindi diciamo che è evidente che abbiamo un Iran a guida Pasdaran in questo momento. Però sempre più arrivano notizie di frizioni interne, non si capisce fino a che queste frizioni siano reali, fino a che invece sia la storica arte della simulazione, dissimulazione sciita nel farci avere un'idea di diversa da quella che è. Invece lei, che conosce molto bene, ci aiuti a capire e decriptare.
1: Allegramenti, come sempre, per la sua, insomma, acuta osservazione. Allora, in realtà sì, diciamo che in un momento di normalità la Repubblica Islamica è stata esperta a fare il giochetto del poliziotto buono, del poliziotto cattivo e così via. Quindi, sorry. Ma in questo momento io penso che sia realistica questa cosa, reale, nel senso che essendo morto, ucciso l'Ayatollah Khamenei, il quale era il grande mediatore della Repubblica Islamica, era quello che moderava le parti tra i vari capi, sia religiosi che militari, oggi non c'è un mediatore. Oggi c'è una tendenza o alla sopravvivenza oppure a poter diventare l'uomo forte della Repubblica Islamica, e questo chiaramente sta creando tantissimi problemi, soprattutto secondo me l'astuzia, che poi diciamo spesso viene, non viene vista, di Donald Trump, del fatto di aver detto e di aver inserito anche nel memorandum il fatto che voi comprate, voi come Repubblica Islamica, sì, i prodotti americani, cioè i vostri soldi, sì, li usiamo per comprare i prodotti. Se veramente ciò dovesse accadere, ma già il fatto che se ne stia parlando, ma se anche dovesse accadere, sarebbe, cioè, se in poche parole entra in Iran i farmaci americani, il cibo americano, la partita di fatto è finita, perché vuol dire che tutta l'ideologia dell'Ayatollah Khomeini è morta,
0: è archiviata.
1: Quindi è molto interessante questo aspetto. Io penso che gli Stati Uniti, avendo visto che con la forza diciamo militare e con la, diciamo, l'appoggio che avevano della società iraniana, non riuscivano a dare un colpo prima del midterm, poiché, e questo rimarrà nella storia, poiché la Cina e tanti paesi diciamo medio orientali insieme a un bel pezzo d'Europa hanno tifato e sostenuto la Repubblica Islamica, stanno usando questo secondo, diciamo, metodo.
0: Ma il sostegno alla Repubblica Islamica da parte dell'Europa mi interessa, perché poi da parte di alcuni paesi, altri medio orientali e la Cina, insomma, è più chiaro capire le motivazioni. Ma parte dell'Europa, secondo lei, questo sostegno è dato a livello ideologico o pragmatico? Cioè, si voleva evitare e ridurre il più possibile il danno dalla chiusura di Hormuz, o c'è un sostegno proprio intrinseco a quello che la Repubblica Islamica è e che non possiamo negare sia, no? Come regime assolutamente feroce nei confronti dei suoi cittadini?
1: Ma è un misto, nel senso che sicuramente c'è una componente molto più, diciamo, realistica o forse addirittura spicciola, che è la questione proprio diciamo dello stretto di Hormuz, della questione del prezzo, semplicemente il fatto che ora non facciamo più a 1,90 ma facciamo la benzina a 1,70.
0: Sì.
1: Sicuramente questo c'è, però c'è anche un pezzo d'Europa, forse questa è la parte più pragmatica e la parte più accettabile anche dal punto di vista, diciamo, di un osservatore comune.
0: Sì, è una questione egoistica, ovviamente, egoistica, assolutamente egocentrica, però ecco.
1: Si capisce. Mentre la parte umane, ideologica, purtroppo c'è anche quella, pensiamo solo al premier spagnolo, pensiamo solo a Macron. In questo l'Italia di meno, l'Italia io vedo che l'ha fatto più dal punto di vista appunto egoistico, mentre dal punto di vista ideologico la Spagna, la Francia sono stati veramente, la Spagna secondo me ha preso il Guinness in questo, perché ha dato un appoggio alla Repubblica Islamica, e io penso che questo sia una cosa di cui la coscienza europea, di cui faccio anche parte io, deve interrogarsi. Perché essere così contenti, anche ieri il ministro Tajani ha parlato col ministro, è la terza volta che twitta, ho parlato col ministro degli esteri Araghchi, ho detto che noi non abbiamo sostegno, ma stiamo parlando con Hitler. Questi hanno ucciso 40.000 persone.
0: Molte di più di 40.000 nel giro di poche settimane, ma insomma sappiamo che sono state uccise insomma negli anni assolutamente un numero impressionante di persone, senza considerare tutte quelle costrette a lasciare l'Iran. Diciamo che la questione italiana, la telefonata ieri di Tajani, che ha voluto così rilanciare a favore di stampa, è anche per tranquillizzare i cittadini rispetto alle, ricordiamo così la vicenda, le minacce arrivate dall'Iran dopo le parole di Rutte. Ecco, che secondo lei cosa noi e la Romania dobbiamo aspettarci dopo che l'Iran ha detto siete, in pratica ci ha detto che siamo co-belligeranti perché abbiamo dato le nostre basi, anche se le abbiamo date solo per questioni tecniche, logistiche, altrimenti Trump non si sarebbe così infuriato con la nostra Meloni.
1: Assolutamente sì, io penso di sì, io penso che l'Italia in realtà non abbia appoggiato e questo sia proprio sbagliato. Rutte ha una responsabilità non da poco di dire queste cose così, ma io penso che essendoci questa frammentazione all'interno dei Pastarà e quella parte oligarchica pragmatica che è rappresentata da Kalibaf e poi da Araghchi, loro hanno l'intenzione di normalizzare i loro rapporti col mondo occidentale, quindi io non vedo pericoli in quel senso. Sicuramente però c'è una polarizzazione dentro la Repubblica Islamica, e quindi ci sono dei pezzi molto, diciamo, radicali che loro potrebbero cercare di fare qualcosa, ma io non mi sembra che in questo momento ci sia veramente una minaccia
0: reale,
1: non mi sembra che sia così, perché in questo momento lo scopo di questa oligarchia è quella di proprio appunto farsi vedere affidabile dal mondo americano, dal mondo anche europeo occidentale, e questo sicuramente penso sia così. Poi sulla questione che lei sottolineava, sì, è vero che la telefonata del ministro degli esteri Rosso Tajani è stato anche per questa ragione, però già anche prima di questo, settimana scorsa, due settimane fa, ha diverse volte twittato che sì, ho parlato con la Rocci. Cioè, è veramente una cosa difficile, perché io dico, io capisco il realismo, ma in queste telefonate noi potremmo, come un paese liberal democratico, soltanto chiedere al caro ministro Arocci, non è che gentilmente può fermare le impiccagioni di questi giovani? Cioè, sì, questo non costa
0: non
1: niente,
0: se ne sta più parlando, e le impiccagioni stanno continuando e continuavano anche durante i bombardamenti raid statunitensi e israeliani. Comunque l'Iran portava avanti la sua macchina della repressione con impiccagioni quasi quotidiane anche di ragazzi di 16-17 anni. Di questo stiamo parlando, e non se ne parla più dell'opposizione, dei coraggiosi cittadini iraniani che nonostante tutto continuano a anche senza manifestazioni, perché ovvio non manifesti sotto le bombe, ma continuano a dimostrarsi vera opposizione a questo regime, perché vogliono un altro paese, vogliono un altro Iran,
1: ed è
0: legittimo, è più che legittimo, e dovrebbe essere doveroso da parte nostra sostenerli. Grazie professore,
1: sempre un piacere,
0: piacere nostro. Pejman Abdel Mohammadi, docente di origine iraniana, insegna relazioni internazionali del Medio Oriente all'Università di Trento, analista dell'ISPI e autore del Nuovo Medio Oriente, potere, diplomazia e realismo. E bentornato Gian Piero Gramaglia, giornalista, editorialista, già direttore ANSA, corrispondente da Unione Europea e Stati Uniti, docente di giornalismo all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno Gramaglia.
2: Buongiorno Chiara e buongiorno chi ci segue.
0: Allora, vorrei cominciare, visto che siamo sullo scenario iraniano, a chiederti quanto e che cosa sta producendo la guerra con l'Iran e ora anche la fase negoziale, il memorandum a livello di Stati Uniti, ma non tanto, poi casomai ci arriviamo, a livello di popolazione e consenso, ma proprio a livello di amministrazione statunitense. Perché a nessuno sfuggirà, insomma, chi segue in modo un po' più attento le questioni e la cronaca politica statunitense, che abbiamo due versioni degli Stati Uniti, la versione Vance e la versione Rubio. Perché se Vance si spertica nel parlare di canali diretti aperti con i Pasdaran e a parlare in modo chiaro di normalizzazione dei rapporti del nuovo Iran, c'è Rubio che continua a chiamare i Pasdaran assolutamente come radicali, fondamentalisti, quindi altro che normalizzare rapporti, no? Eppure stiamo parlando del segretario di Stato e del vicepresidente. Che sta succedendo?
2: Beh, credo che la differenza di prospettiva tra Rubio e Vance sull'Iran sia già un anticipo di quella che sarà la loro probabile rivalità come candidati alla nomination repubblicana nel 2028. Sono entrambi in rampa di lancio per la prossima presidenza degli Stati Uniti, o almeno per la prossima candidatura repubblicana alla presidenza, e quindi devono in qualche misura sono attenti a diversificarsi. Poi sul fronte iraniano in particolare, Vance si è visto attivare quella che io ritengo essere da parte di Trump una sorta di polpetta avvelenata.
0: Vero.
2: Lui sì, che sulla guerra era molto, aveva come dire, una posizione più riservata del suo presidente, adesso il presidente gli dice: beh, pensa tu a fare la pace, sapendo senz'altro le difficoltà, e poi mettendolo lì a fare la pace, ma sotto il controllo dei suoi negoziatori di fiducia, Witkoff e Kushner. Rubio sul fronte medio orientale, nonostante la missione che sta facendo in questi giorni, è stato e in genere sui fronti negoziali è stato un po' messo da parte da Trump, che appunto si attiva ai negoziatori di fiducia e non gli ha mai messo in mano nessun dossier importante, tranne forse quello di Cuba, che però si deve ancora sviluppare.

0: da persone non, con cui non si può dialogare, sono diventati, ma questa è la frase di Trump, della gente furba che sa come comportarsi, un po' perché gli hanno tenuto testa forse, ma questo lui non lo può ammettere,
1: certo.
0: È un po' perché adesso negoziano. Poi c'è una lettura, e questo mi richiama anche a quanto dicevi prima con il professore, mm-hmm. una lettura che probabilmente farà discutere ed è discutibile, ma è questa mattina sul New York Times di una editorialista del New York Times che sostiene che la guerra ha un po' cambiato la prospettiva per le donne iraniane. Cioè il regime antepone all'islamismo il nazionalismo, quindi andate pure in giro senza velo, purché andiate in giro sventolando la bandiera iraniana e partecipando alle manifestazioni a favore del regime. Sì. Infatti colpiscono alcune foto di manifestazioni di massa del regime, e qui si vedono molte donne presenti, e le più giovani fra di loro non portano il velo, però sono evidentemente ben accolte in questa manifestazione di sostegno al regime. Non so se questa narrativa è corretta, e non so neppure se questo significa davvero un miglioramento della situazione delle donne nel paese, perché dal passare dall'obbligo del velo all'obbligo della divisa, diciamo così,
1: esatto.
0: Non si sa se si cade dalla padella nella brace.
1: No, infatti non si sa fino a che punto le persone scese in piazza, anche le donne senza velo, a manifestare a sostegno del regime, quanto siano state obbligate oppure no. Queste insomma sono un po' le informazioni che arrivano. Poi, posto che è vero che ancora il regime ha un certo consenso all'interno dell'Iran. Ricordiamoci che in realtà, anche se poi c'è stata tutta la fase con in seguito alla morte di Mahsa Amini, che in realtà non era già così strettamente d'obbligo il velo, e che lì è intervenuta anche il gesto di Mahsa Amini, letto come provocazione, ma anche per la questione della sua etnia curda. Quindi è molto più complessa la situazione in Iran. Ma questo per dire che faccio fatica a pensare a chi ha continuato a manifestare contro questo regime, che ha continuato a mettere a morte le persone anche durante bombardamenti, si possano accontentare solo del velo. Qua vogliono maggiori diritti, maggiore libertà anche democratica, nel senso avere la possibilità di tornare alle urne, che siano vere urne, no? Quindi non lo so, però sicuramente sarà interessante capire quello che succederà all'interno dell'Iran. E invece, giusto perché mi sono svegliata un po' maliziosa questa mattina, parlando di Rubio e Vance, che già hanno aperto in qualche modo la loro competizione per la nomination repubblicana per la Casa Bianca, sembra quasi che Trump non solo non sappia chi scegliere tra i due, ma in realtà gli dia fastidio comunque aprire al delfinato, quindi dover appoggiare una sorta di suo successore. Cioè sembra quasi che Trump abbia un ostacolo psicologico in questo, e quando uno dei due ottiene maggiore luce cerca in qualche modo di sconfessarlo, di affossarlo. Sono io che appunto mi sono svegliata un po' così stamani, o c'è del vero secondo te, Gian Piero Gramaglia?
0: No, ma non esiste nell'immaginario di Trump l'idea di un successore che non sia o suo figlio Donald, ma forse Donald Junior, ma forse non ci crede troppo neanche lui.
1: Quindi
0: neanche
1: successione dinastica nel caso.
0: Sì, o la figlia, alla figlia magari crede, tanto più che la figlia è supportata da un primo genero, da suo marito Jared Kushner, che piace al padre, piace al suocero. Del resto sia Kushner che Wyckoff, l'altro negoziatore, sono gente che non fa accordi ma fa deal, cioè quella parola inglese che significa contestualmente accordo e affari,
1: giusto.
0: La cosa che piace al padre. Poi Kushner fa anche affari di famiglia, quindi gli piace ancora di più al genero. Quindi, però a parte queste due figure dinastiche, e in Ivanka lui riponeva molta molta fiducia, poi Ivanka si è un po' sfidata anche per le vicende familiari, dicevo

0: senz'altro non c'è nella sua idea qualcuno che possa andare dopo di lui. Mi pare che abbia accantonato l'idea di un terzo mandato, anche se non sono sicuro che lui sia convinto di questa, di questa cosa, però è più uomo da Apremoale de Lige, ammesso che lui abbia una conoscenza di Luigi XIV, che non da costruzione di una successione. Quindi, è certo che chi prende luce accanto a lui o gli sottrae luce accanto a lui gli dà fastidio e quindi cerca di metterlo in ombra.
1: Questo non c'è dubbio, anche perché in questo momento di luce non ne ha tantissima rispetto al consenso interno degli americani. Anche gli ultimi sondaggi hanno visto un nuovo record negativo, no, di consensi.
0: Ma hai letto anche quello che ha scritto, il mio sì. Consenso non è mai stato così alto, l'America non è mai stata
1: che
0: così
1: non
0: forte.
1: Sappiamo se è veramente... Cioè, ha una mente completamente scissa o se la racconta alla fine ci crede anche lui oppure conta solo quello che dice lui?
0: Conta solo quello che dice lui, conta solo il fatto che lui si nutre soltanto di input positivi nei suoi confronti, cioè il fatto che ci sia una persona, tra l'altro una giovane donna brillante e in carriera che è messa lì per dargli tutte le buone notizie che lo riguardano. Normalmente uno pensa che l'uomo di potere, la persona di potere, è più attenta alle cattive notizie che non alle buone notizie.
1: A lui invece
0: piacciono le buone notizie che lo riguardano, per cui dice che andrà alla NATO soltanto perché, per venire a una parola che nella cronaca italiana è diventata ormai nota, Erdogan lo ha implorato, gli ha chiesto di essersi.
1: Sì, lo implorano tutti, questa cosa è... Vabbè. A proposito di chi implora cose a Trump, come per esempio un selfie, che idea ti sei fatto di questo atteggiamento, di questo attacco di Trump nei confronti di Meloni? Cioè, per quale questione legata a Sigonella gli brucia da parte di Meloni perché considerava Meloni una sua alleata, anzi una sua fan, non ha alleati nel presidente americano, perché se definisci una fan quella che appunto invece dovrebbe essere un capo di stato tuo alleato, già questo la racconta tutto. Oppure c'è altro che noi non capiamo?
0: Non credo che ci sia, leggo delle interpretazioni, ma io credo che ci sia da una parte l'irritazione per l'essersi sentito tradito da quella che ritenevo una sua gruppi, per usare un linguaggio degli anni Ottanta, che
1: bellissimo,
0: si è rivelata almeno in grado di esprimere delle critiche, tra l'altro su temi in cui tutti erano critici. Dall'altro c'è anche un elemento, secondo me, di maschilismo. Cioè, fin quando glielo dice Starmer, Macron, lui li tratta male, però fino a un certo punto. Poi se lo permette anche quella sua fan, appunto, che gli si rivolge contro e che è anche una donna, c'è un po' un sovraccarico di irritazione e quindi un reagire un po' sopra le righe. Del resto il massimo complimento che Trump aveva rivolto a Meloni, che era una giovane donna in gamba e anche bella, cioè era sempre rimasto su un linguaggio che non avrebbe mai usato né con Macron né con
1: Non ha mai detto che Macron è un bel ragazzo.
0: No.
1: Quindi no, sicuramente anche io sono convinta di questo, che l'aspetto di genere, in cui è soprattutto il suo rapporto rispetto al genere femminile, abbia inciso e quindi abbia avvertito ancora di più il peso dell'onta, no? Dell'affronto.
0: Sì, io sono convinto di questo e sinceramente anche le questioni su Sigonella, le basi, sì, hanno contato, ma in realtà non hanno contato nell'iniziale frizione quanto l'irritazione per il distinguo, le prese di distanza da parte della donna leader. E poi c'è da dire che anche i recenti interventi correttivi di per esempio del segretario generale della NATO tradiscono quello che invece è l'atteggiamento di molti leader uomini nei confronti di Trump, cioè continuare nella tattica del compiacimento e sì, quindi sì, dirti sì. delle cose che magari non sono vere o sono banali, ma che lo dovrebbero tenere buono o lo possono tenere buono.
1: Però anche qua, Giampiero Gramaglia, da fine giornalista, osservatore, analista, secondo te Rutte ha esagerato, ha esondato rispetto l'intenzione che era quella di far capire a Trump, come ha voluto giustificarsi, che in realtà gli alleati, anche l'Italia, la Romania, stavano facendo la loro parte rispetto a una guerra di cui neppure erano stati avvisati, e quindi dire no, guarda, i paesi alleati ti hanno dato una mano perché comunque tu le loro basi le hai utilizzate, oppure, come qualcuno malignamente dice, è stato tutto orchestrato con Trump per dare un colpo e quindi creare difficoltà a Italia e Romania, perché poi ha parlato di paesi europei ma ha nominato più di una volta soltanto il nostro paese insieme alla Romania. Quindi ingenuità oppure veramente si è prestato ad una manovra di Trump?
0: Non credo che ci fosse una manovra concordata, cioè dai anche tu una spallata a quella di Trump. Penso che Rutte abbia detto delle cose che secondo lui rendevano più agevole il suo ingresso nello studio ovale di lì a qualche ora, quando le diceva, e più agevole la presenza e meno conflittuale la presenza di Trump al vertice della NATO del 6 e 7 luglio ad Ankara. Forse non ha del tutto valutato l'impatto in Italia e in Romania e sull'Italia e sulla Romania delle sue dichiarazioni, anche se ha detto una cosa ovvia, perché nessuno ha mai sostenuto che durante la guerra all'Iran l'operatività delle basi americane in Italia, in Romania e ovunque in Europa fosse stata sospesa. Si è detto che non erano stati autorizzati voli
1: per attacchi
0: e operazioni per attacchi diretti. Quindi stamattina ho sentito l'ex capo di Stato Maggiore dell'aviazione, il generale Camporini, che diceva che 500 voli sono persino pochi, perché vorrebbe dire 4-5 voli al giorno da tutte le basi italiane, probabilmente sono di più, ma sono voli che sarebbero stati fatti comunque indipendentemente dalle operazioni militari
1: Certo, perché comunque noi prestiamo le nostre basi per questioni logistiche ma anche di addestramento, quindi l'attività poi è sempre in corso. Grazie sempre Giampiero Gramaglia, a presto, buona
0: Grazie
1: giornata.
0: Grazie a te, Chiara, una buona giornata a te e a chi ci ha seguito.
1: E buon lavoro. E che movimento ce n'è stato e come rispetto alle nostre basi italiane? Guardate, non è una scoperta di come hanno rilanciato tanti quotidiani questa mattina, perché chi era da quelle parti li vedeva come questi movimenti. Buongiorno, Alessandro Rinaldini, giornalista, collabora con numerose testate, nonché voce di Radio Palazzo Carli, quindi voce della grande famiglia in blu. Buongiorno Alessandro, ben trovato.
2: Sì, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Che invito i nostri radioascoltatori a recuperare il tuo pezzo su Pordenone oggi di ieri, dove tu proprio parli di questi movimenti che almeno per quanto riguarda Aviano erano più che evidenti.
2: Sì, guarda, allora qui bisogna distinguere due cose. C'è una normale attività di volo di addestramento alla base di Aviano, dove fino a pochi anni fa c'erano due Air Wing americani, oggi ce n'è uno solo, il 31esimo, che ha due Stormy, il Eagle e il Triple Nike. E quello che invece sono i voli che si sono incrementati da febbraio ad oggi di aerei cargo ma anche ricordiamo che a febbraio sono partiti 14 caccia bombardieri F-16 da Aviano, poi altri due si sono aggiunti e hanno raggiunto le basi sia in Israele che in Arabia Saudita per partecipare invece alle operazioni, di guerra. Ieri sono partiti, sono stati riforniti a sud dell'Adriatico e poi sono atterrati in quelle basi. Ovviamente di qui sono partiti, diciamo, disarmati. Successivamente sono poi partiti degli aerei cargo a supporto di questa attività di volo e anche tanti C-5, che sono i più grandi aerei da trasporto americani, sì. Galaxy, che hanno raggiunto quelle basi. Allora, noi abbiamo seguito come Pordenone Oggi ormai da febbraio questa attività, che è visibile non solo per il fatto che, vabbè, insomma, ci passano sulla casa.
1: Esatto, li vedi, no? Non è che siano proprio discreti.
2: Esatto. No, ma sono anche visibili attraverso delle app particolari, sì, insomma, no? Che tutti conosciamo, eccetera. Sì, sì, sì. E il bello è che appunto, allora, fino a un certo punto questi aerei sono partiti e poi quando raggiungono le coste dell'Egitto staccano la FD-14, il trasponder normale, per passare con un altro tipo di trasponder che è militare insomma di altro tipo, e quindi tu non sai più o meno dove raggiungono le basi. Altri abbiamo seguiti, sono atterrati sì in Israele, in Arabia, a Dubai, eccetera. Ci sono stati anche dei voli di aerei, diciamo, passeggeri per trasporto truppo verso Dubai. Un'attività di volo che più o meno qui rappresenta i 100 voli di quelli che abbiamo monitorato, che sono andati proprio verso il Golfo, quindi passando sopra Cania, che è l'altra base americana che usano a Creta, e poi proseguono, insomma. Quindi l'attività c'è stata. Ecco, sono trasporti logistici di cargo, non sono partiti qui bombardieri, sono passati di qui 10 Skyder, che sono a Ramstein e vengono spesso qui ad Aviano, sì. Ecco, questi 4 sono andati, poi hanno raggiunto il Golfo. Ci sono stati 2 aerei radar che hanno raggiunto il Golfo, altri aeroplani che hanno raggiunto il Golfo, però il grosso, diciamo, dei voli sostanzialmente sono aerei cargo. Allora, attenzione, sono aerei cargo che vengono o dall'Inghilterra, da Fifield o da Ramstein o da altre basi, arrivano ad Aviano e poi ripartono. Allora, cosa trasportano? Ovviamente ci è stato detto sapere e ne si sa. Allora, da Firefight abbiamo movimentato circa 12 voli cargo. Caspita. Lì sappiamo che ci sono tutte le armi, i missili, eccetera. Arrivano ad Aviano, cosa avevano su quell'aereo non si sa. Sono ripartiti di qui con che cosa? Con dei bagni chimici, con qualcosa, per carità, va bene. Hanno raggiunto comunque il Golfo. Quello che diceva anche il generale Tricarico recentemente, è difficile entrare nel merito, cioè chi va a controllare chi? Ecco, questo è un po' quello che si può supporre. Questi aerei comunque sono trasporti logistici, ma logistici verso appunto un certo tipo di attività. Ecco,
1: noi l'abbiamo detto, cioè dobbiamo partire dal presupposto che non siamo delle educande ingenue e che ovviamente c'è tanta anche ipocrisia, no? A livello poi di gestione, perché è ovvio che saranno a supporto, ma sempre a supporto di operazioni di guerra.
2: Certamente.
1: Ecco, quindi se vogliamo che non ci sono stati attacchi diretti, e questo anche da un punto di vista internazionale non fa di noi un paese belligerante, è un conto, ma è ovvio che il supporto che c'è stato era finalizzato alle operazioni di guerra nel Golfo, da qui non si
2: allora ricordiamo questo, ad Aviano non possono atterrare i B-52 perché la pista è troppo stretta.
1: Sì.
2: Ma il bombardiere non parte di qui, sono partiti i caccia di F-16, d'accordo, disarmati, e sono andati comunque sul Golfo. Il discorso sono trasporti logistici, ovviamente, a supporto di. Ricordiamo che di qui sono partiti, gli aerei per il Kosovo, d'accordo, quelli andavano a bombardare, autorizzazione, eccetera, eccetera. Sono partiti i paracadutisti per l'Iraq, il governo Berlusconi autorizzò la partenza e l'uso della base di Aviano. Ci fu la famosa vicenda del Cernis, dove aerei americani hanno trasgredito un piano di volo e si sono trovati in quella situazione. Allora, queste basi sono aeroporti italiani dati in concessione con gli accordi del 51 e poi rinnovati negli anni. Vengono usate comunque dalle strutture americane e quindi questi li usano e i loro voli li fanno. Forse è la maglia del controllo che vabbè, il caso di Sigonella è eclatante, sì. L'aereo sì, sapevamo che cosa aveva, giustamente la catena di comando è arrivata in alto al punto di non ti autorizziamo a usare la base per quello scopo, era evidente.
1: Certo.
2: Le altre basi, anche Sigonella, da Sigonella partono regolarmente tutti i giorni i droni per l'Ucraina e per il Golfo. Droni che vanno a monitorare, che poi magari danno anche le indicazioni per le successive operazioni belliche.
1: Molto interessante, recuperatelo veramente il pezzo ieri su Pordenone Oggi di Alessandro Rinaldini.
2: Monitoriamo tutti i giorni, pubblichiamo su Pordenone Oggi, fino adesso nessuno ci ha mai smentito.
1: Quindi un motivo ci sarà, perché ha fatto un ottimo lavoro, e soprattutto Alessandro Rinaldini, che ringrazio sempre. Alessandro,
2: grazie,
1: buona giornata.
2: Grazie, buon lavoro, saluti.
1: Vi ricordo Alessandro Rinaldini, anche voce cara del circuito della famiglia In Blu di Radio Palazzo Carli. E buongiorno, bentornato Jean-Pierre Darny, analista, professore all'Università Costa Azzurra di Nizza e la LUIS di Roma. Professore, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Allora, quanto è importante Antibes, il vertice, quindi il bilaterale Italia e Francia, e se rappresenta un momento assiale dei rapporti tra i due paesi oppure è semplicemente nella continuità delle relazioni tra i due paesi?
3: Allora direi che è stato un appuntamento estremamente importante, anche se non c'è la novità eclatante, e quindi sancisce una certa normalità. Perché questo paradosso? Perché, come è stato detto tra l'altro nella conferenza stampa dalla stessa Giorgia Meloni, sono leader francesi e italiani, si vedono spesso ai margini, quasi ogni settimana, ai margini di vertici internazionali, ma avere quell'appuntamento dedicato, che tra l'altro era iscritto in una in un accordo siglato nell'81-82, quindi infatti era il 36esimo summit ieri, perché fu inventato da Mitterrand con Spadolini e Pertini all'epoca, è una cosa importante perché permette ai vari ministeri e ai vari alle varie direzioni politiche di concentrarsi sull'argomento in modo annuale, di mettere insieme una serie di dossier bilaterali, infrastrutture, difesa, tecnologie, ne possiamo anche riparlare, sì. Sono delle cose anche non banali, spaziali e via dicendo, ma anche di avere un momento a due di confronto importante, programmatico, su l'andamento dell'Europa, la guerra in Ucraina, la situazione in Iran, in Libano e la relazione con gli Stati Uniti. Argomenti non banali, che ovviamente non è che Francia e Italia da solo hanno le chiavi, ma certamente nel contesto poi europeo, se c'è ci sono questi scambi e c'è quella capacità di convergenza, aiuta poi moltissimo nei contesti a vari paesi a progredire. Quindi è stato un appuntamento molto importante, anche perché il ciclo politico dei leader, cioè la cooperazione fra Francia e Italia è eccellente. Il trattato del Quirinale dal 2023 in poi, perché nel 2023 è entrato in funzione, sì, dopo le ratifiche, ha creato un progresso nella cooperazione fra i ministeri italiani e francesi, questi tutti lo dicono, e quindi è migliorato moltissimo la qualità dei scambi e le capacità di convergenze fra industria, trasporti, esteri, difesa, ricerca, insomma via dicendo. Ma a livello apicale c'era una configurazione più politica che vedeva i francesi, a torto secondo me, ma analizzare la destra italiana come qualcosa di propedeutico all'arrivo dell'estrema destra al potere in Europa e in Francia.
1: Sì, sembrava proprio qualcosa che andava oltre l'analisi, qualcosa proprio di impatto psicologico, direi, no?
3: Sì. E dal lato italiano, l'Italia in questo secolo è tornato a essere centrata sull'interesse nazionale, se non nazionalista, il nazionalismo italiano porta con sé un automatico sentimento antifrancese, lo è dalla fine 800 in poi, lo è sempre stato nel XX secolo, e quindi anche oggi chi è più nazionalista in Italia automaticamente la gente si nervosisce quando si parla di Francia, anche lì per motivi completamente allucinati, perché poi se uno va a guardare la Francia oggi, insomma, non è che sia così ben messa e non è che c'è questa potenza arrogante nel contesto europeo, anzi.
1: No.
3: Tutto, però ieri a Antibes queste cose sono state giustamente messe da parte, si è fatto il lavoro, si sono presentate una serie di cose magari non molto eclatanti, ma delle roadmap sulla difesa e sull'industria della difesa che non sono banali, e anche hanno spinto sul lato spaziale, perché c'è stata una visita ministeriale all'impianto, all'azienda, alla fabbrica di Thales Alenia Space, che si trova a Cannes vicino, ovviamente ci sono anche fabbriche in Italia, a Roma e anche all'Aquila.
1: Lo possiamo dire, no? Lo spazio è il vero grande fronte della difesa, della ricerca, della tecnologia, della sicurezza, quindi è sempre più sensibile.
3: C'è lo spazio e c'è la difesa aerea antimissilistica, e anche lì Francia e Italia compartecipano a quell'azienda molto importante europea, quasi unica ormai, che si chiama MBDA, e poi Francia e Italia hanno loro dentro questa azienda in modo bilaterale forte sviluppato un sistema antimissilistico di assoluto rilievo che si chiama il SAM-NPT e che stanno anche sviluppando con la nuova generazione, che stanno anche vendendo in nuovi paesi, e quindi lì
1: anche nel Golfo
3: e quindi lì abbiamo anche una possibilità, non dico di commesse di sviluppo industriale, ma anche di politica di difesa su questi comparti di alta tecnologia molto più integrata, perché politicamente quando si tratta di difendersi e di intercettare degli oggetti non ci sono problemi politici. I problemi politici avvengono quando uno deve mandare i soldati fuori o intervenire, allora magari Francia e Italia non sono d'accordo per motivi anche legittimi, ma quando si tratta di intercettare oggetti sul proprio territorio lì
1: assolutamente, certo, c'è una compattezza di visione.
3: Quindi nelle pieghe di quello che è successo ieri e di quello che è stato detto e scritto ci sono queste cose che non sono affatto banali, ecco.
1: Quanto secondo te, secondo lei, professore, mi perdoni, conta anche una ritrovata postura personale tra i due? Perché abbiamo visto che sicuramente non c'è mai stata simpatia, no, tra Macron e Meloni per questioni, insomma, risalenti anche nel tempo. Però ieri si è percepita anche un'intesa, se vogliamo, a livello personale, più di maggiore empatia. Questo c'è, nel senso, o non c'è?
3: Ma io spero che non ci sia e va bene così.
1: Anch'io.
3: Nel senso che, detto in parole povere, ma chi se ne frega se non sono
1: bravo
3: amici?
1: Anche io sono convintissima di questo. Meglio se si raggiungono.
3: Basta che un capo dello Stato francese e il corrispettivo italiano hanno coscienza dei loro diritti di Stato, dell'importanza dell'integrazione fra i due paesi, dell'importanza delle comunità economiche, dei scienziati, dei studenti, dei doppi diploma che gestisco. Questa è una battuta, però insomma, e che rappresentano questi interessi che sono convergenti nel contesto europeo.
1: Anch'io la penso così.
3: E se non si amano,
1: pazienza. È proprio questo, cioè tu sei, cioè, lo statista si misura da questo, tu fai il bene paese e riconosci il bene paese a livello strategico, i rapporti naturali che ci devono essere con l'altro paese a dispetto delle simpatie o delle antipatie personali, perché il bene, la strategia paese è quella, a prescindere da chi in quel momento occupa la presidenza del Consiglio, la presidenza dello Stato. È così, anche io mi auguro.
3: Io sono assolutamente d'accordo, e possiamo dire che ieri hanno giocato. È molto importante perché quel ruolo l'hanno interpretato chiaramente.
1: Sì,
3: ieri.
1: Non c'è dubbio.
3: È stato interpretato in quel modo, e quindi va benissimo.
1: Sì.
3: E ovviamente in un modo molto pro-europeo, perché loro sanno benissimo che tutte le partite positive si giocano dentro l'Unione, dentro l'integrazione, e ovviamente pensano a come giusto fare il rapporto bilaterale, non come una cosa esclusiva che andrebbe a scapito di altri, ma con di più che permette di accelerare nei contesti europei. Ecco.
1: Certo, anzi io mi auguro che il personalismo esca sempre di più dalle cancellerie europee e prevalgano in una fase storica come questa su veramente la concretezza di quello che conviene fare o non fare, di quello che appunto è gli obiettivi di medio e lungo periodo. periodo.
3: Ce lo auguriamo tutti, ce lo augura anche lo Santo Padre della sua enciclica Magnifica Humanitas, che è molto pro-europeo. Abbiamo un Papa americano che è il più pro-europeo che abbiamo visto e ci rende felici, cioè, almeno personale. E c'è anche, però purtroppo io da analista vedo che le competizioni elettorali interne, le cicli elettorali portano a dei posizionamenti nazionalisti e ogni volta che ci sono questi posizionamenti nazionalisti fra Francia e Italia, allora le piccole dichiarazioni, il lancio di stampa, si inizia una specie di guerriglia. Quindi purtroppo, secondo me, siamo in un ciclo così, ci saranno, perché c'è un ciclo elettorale che si apre in Francia, si aprirà poi in Italia anche o quasi in parallelo, ci saranno in modo quasi inevitabile queste cose, però speriamo anzi che questa lezione di Stato che abbiamo delineato insieme sia ritenuta. Si fa ogni anno un incontro, si va avanti, la cooperazione interministeriale è eccellente, gli stessi ministri hanno ottimi rapporti fra di loro e poi c'è il gioco dei partiti, delle cose, e separiamo un po' quelle due cose. Ecco.
1: Ce l'auguriamo, tanto staremo a vedere e commenteremo insieme. Grazie Jean-Pierre Darny, professore.
3: Grazie ancora.
1: Buona giornata, presto.
3: Buona giornata.
1: Jean-Pierre Darny, professore all'Università della Costa Azzurra di Nizza e la LUIS di Roma. Arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo e poi ancora noi.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della Giornata per la Carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Storica firma ieri a Roma tra i responsabili delle religioni di un patto frutto del dialogo interreligioso in corso da anni, un documento per sottolineare quanto le fedi possono offrire un contributo alla costruzione di una società pacifica e giusta.
2: Un punto di arrivo di un cammino triennale del tavolo interreligioso nazionale promosso dalla CEI, ma soprattutto un punto di ripartenza sulla via del dialogo tra le fedi. Il patto firmato a Roma da 15 realtà in rappresentanza di diverse religioni presenti nel nostro paese vuole porsi come un segno per tutta la società, come spiega il cardinale Zuppi, presidente della CEI.
3: Un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza.
2: Nel testo ci sono impegni tesi a coinvolgere ogni comunità e che vanno dalla collaborazione per il bene comune al contrasto ai pregiudizi. Individuate anche possibili azioni come l'istituzione di una giornata nazionale del dialogo interreligioso, incontri tra giovani delle diverse fedi, la valorizzazione del ruolo delle donne, iniziative comuni di solidarietà e carità. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: E di almeno 235 morti, 4.300 feriti e oltre 45.000 dispersi l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato l'imminente arrivo di soccorritori internazionali. 40 vigili del fuoco partiranno stamani dall'Italia. Papa Leone stanzia un primo aiuto da 100.000 euro. Alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane, notizia già smentita dal governo e ridimensionata dalla stessa Alleanza Atlantica, che parla solo di supporto tecnico, ma il Ministero degli Esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Intesa ritrovata tra Italia e Francia al vertice di Antibes in Costa Azzurra, la Premier Meloni e il Presidente Macron hanno ribadito che Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili. I due hanno lanciato una proposta di una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in Libano. Chiusura di giornata fortemente negativa per la borsa di Tokyo, con i Nikkei che termina le contrattazioni perdendo il 4,15%. Prevista per stamani l'udienza di convalida del fermo di Pietro Morricone, il 63enne che a Camaiore ha ucciso moglie e figlio a fucilate stasera nella cittadina in provincia di Lucca, una fiaccolata in ricordo delle vittime. Non molla la presa l'ondata di calore che sta investendo l'Italia e tutta l'Europa occidentale. Oggi 18 le città da bollino rosso per l'AFA, allerta gialla per il maltempo, invece in Basilicata, Calabria e in alcune zone della Lombardia, in Sardegna e Sicilia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: delle 9, si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. Io, prima di procedere con la scaletta, vi ricordo che TV 2000 e Play 2000, nonché in Blu 2000 con i suoi GR, trasmetteranno oggi e domani l'intervento introduttivo e quello conclusivo di Papa Leone XIV al Concestoro straordinario che si svolge in Vaticano. Questa mattina la diretta dall'Aula Paolo VI a partire dalle 9.25 e lo speciale del programma di Buon Mattino condotto da Giacomo Avanzi e Grazia Serra introdurrà l'evento con ospiti in studio. Poi la diretta è trasmessa anche in streaming on demand su Play 2000, mentre domani, sabato 27 giugno, dalle 18.30 Play 2000 trasmetterà in diretta streaming e on demand l'intervento conclusivo del Papa, il Te Deum. Servizi approfondimenti andranno in onda ovviamente anche nel TG 2000 e nei GR di Radio in Blu 2000. E adesso veniamo a noi, alle alte temperature. Il caldo afoso di questi giorni in realtà ancora non ha raggiunto il picco che sarà invece conseguito in questo fine settimana. Oggi 18 le città da bollino rosso, anche se in realtà è già allerta maltempo per Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Vediamo che l'AFA stringe in una morsa ancora più, se volete, serrata e terribile alcuni paesi dell'Europa rispetto all'Italia. In Italia però l'abbiamo visto in questi giorni, abbiamo registrato anche da noi come in altri paesi europei delle morti in qualche modo collegate alle alte temperature, soprattutto si registrano accessi sempre più importanti anche nei nostri pronto soccorso. Buongiorno e grazie per essere ai nostri microfoni ad Alessandro Riccardi, presidente della SIMEO, la Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza. Buondì.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, dottor Riccardi, qual è la situazione in questo momento rispetto ai nostri pronto soccorso? Che tra l'altro sappiamo, e l'avete denunciato, c'è anche un problema proprio di personale, no? Quindi, come dire, la situazione è calda non solo sul fronte meteo.
1: Ma allora, la situazione per quanto riguarda gli accessi, i pronto soccorso italiani reggono ancora perché c'è stato un aumento, ma non è ancora così significativo. Il problema sarà se dovesse esistere ancora questa ondata di caldo, perché poi iniziano a scompensarsi i pazienti anziani, i pazienti fragili e soprattutto la... perché dicevo oggi che soltanto il 56% delle famiglie italiane hanno un sistema di condizionamento in casa, per cui questo tende a rendere ancora più forti le differenze sociali, quindi il pronto soccorso come luogo, il catino tornasole dei problemi sociali della nazione, diventa poi un oggetto preso d'assalto giustamente da persone che hanno difficoltà gestionali. Al momento non siamo ancora in quella condizione di difficoltà, però se dovesse esistere ancora, sicuramente il calore estremo a rendere più fragili i pazienti fragili e più cronici i pazienti che sono già cronici di base.
0: Ma a proposito di aria condizionata, mi perdoni, ma ho letto che non tutti i pronto soccorso ne sono dotati, è vero questo?
1: Sì, è vero, è verissimo, ed è anche vero che è anche difficile poi climatizzare un ambiente così vasto e aperto come il pronto soccorso. Comunque noi non abbiamo porte, non abbiamo barriere, siamo certo. Quindi è vero, sì, molte realtà non sono condizionate, questo sì.
0: Quali sono i principali, posto che l'abbiamo detto, sono le persone più vulnerabili, no? Ad essere ovviamente ancora più fragili in questo momento rispetto alle alte temperature. A cos'è però che tutti dobbiamo fare assolutamente attenzione e che invece forse sottovalutiamo facendoci poi del male?
1: Ma sicuramente l'accesso ai liquidi, deve essere garantito in modo costante, soprattutto chi per motivi professionali deve stare esposto a temperature molto molto elevate. È chiaro che una revisione profonda degli orari di lavoro deve essere fatta in climi così estremi come quelli che stiamo vedendo grazie al cambiamento climatico, quindi chi lavora, poniamo su strada, chi fa consegne, chi deve lavorare in edilizia, ovviamente essere esposto a queste temperature rappresenta un rischio davvero notevole. E l'accesso ai liquidi è la condizione sine qua non, perché una volta che la temperatura supera quella corporea, tutta la dispersione termica si esaurisce, per cui il corpo assorbe calore dall'ambiente, quindi l'unico modo per raffreddarsi è il sudore, e il sudore richiede liquidi. Se non ci sono liquidi è chiaro che poi questa temperatura inizia a salire e poi arriva il colpo di calore.
0: Quando parliamo di liquidi può essere banale, ma precisiamolo: acqua, massimo succhi
1: acqua.
0: Di frutta.
1: Acqua, il liquido migliore di tutti, perché anche Le bevande, per esempio, le bevande energetiche sono potenzialmente pericolose perché contengono sostanze che possono avere un'azione diuretica e quindi possono peggiorare il problema sostanzialmente.
0: L'acqua a che temperatura? Perché sa che c'è anche un po' la diatriba, meglio a temperatura ambiente, solo fresca, oppure no, va benissimo, anzi aiuta di più perché mi abbassa la temperatura interna, acqua molto molto fredda.
1: No, l'acqua molto molto fredda, questa è pericolosa perché ci può essere uno sbilanciamento termico davvero importante. L'acqua a temperatura ambiente, se sono 40 gradi, è sostanzialmente imbevibile, credo con un buon compromesso, cioè una temperatura fresca, ma non fredda, ecco. Deve essere palatabile l'acqua, altrimenti non si riesce questo a bere in modo adeguato.
0: Il caffè mi aiuta o mi dà invece un effetto di comfort momentaneo e può essere poi controproducente?
1: La domanda sul caffè o medico di emergenza urgenza è una domanda scorretta, perché noi siamo, siamo davvero dei grandi abusatori. No, come tutte le cose, con moderazione. Certo, la caffeina può avere un effetto energizzante, un eccesso può avere uno squilibrio, quindi di fatto un equilibrio da questo punto di vista è corretto.
0: Con i pasti come mi devo comportare?
1: Pasti leggeri, pasti magari frequenti, piccoli, senza eccedere, perché un pasto eccessivo rende la circolazione gastrica più cospicua, quindi questo rende più difficile la dispersione termica, quindi pasti freschi, leggeri e abbastanza costanti con molti liquidi. Frutta, ovviamente, frutta, verdura.
0: Per quanto riguarda invece l'abbigliamento, soprattutto nel caso dei bambini, ma non solo, il cappellino.
1: Perché no, il cappellino, cioè, dipende dal contesto, se c'è un'esposizione solare diretta può aiutare perché facilita l'ombra, in realtà è un pezzo di tessuto che rallenta la dispersione termica, quindi dipende sempre dal contesto e non deve essere una regola fissa anche in questo caso, ma il buon senso è quello che deve guidare le nostre scelte, certo. Poi spesso è quello che non vediamo, ma in realtà dovrebbe essere la base di ogni nostro comportamento.
0: E invece per quanto riguarda l'aria condizionata, che non è assolutamente sbagliato definirla anche un salvavita, però anche qua c'è, come dire, un'igiene all'utilizzo corretto dell'aria condizionata, cioè se fuori ho 40 gradi, a quanto la devo tenere? A 22 in casa? A 21?
1: Ma 22, 23, 24, insomma, non deve essere una temperatura polare, per cui a volte anche una deumidificazione può essere sufficiente, ma il punto è avere sempre un equilibrio nella situazione e nelle cose. Il punto chiave del sistema di condizionamento è sempre la manutenzione, intanto, perché poi esistono problemi di infezioni legati a sistemi non adeguati, come le legionelle, per esempio. Quindi comunque una chiave è sempre la tutela della salute, passa anche attraverso la prevenzione e la manutenzione, quindi anche questo è un elemento da condividere con il cittadino, perché insomma altrimenti poi si rischia di cadere vittima di situazioni sanitarie per problemi che si sarebbero potuti prevenire in altro modo.
0: Gli alcolici?
1: Gli alcolici ovviamente con le temperature sono banditi perché causano una vasodilatazione cutanea, quindi possono facilitare situazioni di assorbimento paradosso del calore perché il corpo risulta essere più esposto.
0: Ci sono due condizioni che d'estate si possono verificare, che sono il colpo di calore e il colpo di sole. In attesa che arrivi anche personale formato ad affrontare queste situazioni, come mi posso comportare a livello quindi di norma di primo soccorso?
1: Primo soccorso significa portare il paziente in un luogo più fresco possibile, esporlo il più possibile al corpo, quindi eventualmente togliere gli abiti eccessivi che possono intrattenere il calore. Se la persona è cosciente e collaborante, può iniziare un'idratazione per bocca con moderazione, senza esagerare. Se la persona non collabora o non è cosciente, non dare nulla per bocca, mettere una posizione laterale di sicurezza e allertare immediatamente i soccorsi, perché in quel caso è necessario un approccio più aggressivo, con liquidi in vena e con un supporto, un raffreddamento, certo, esterno, che si può fare in ospedale.
0: Dottore, la ringrazio tantissimo per queste indicazioni importanti. Vorrei però allargare lo sguardo e capire che estate sarà per voi in pronto soccorso, non tanto a livello di temperature, che speriamo dopo questi giorni così bollenti poi siano più clementi nel proseguo dell'estate, ma proprio a livello di personale di pronto soccorso rispetto a un periodo che è chiaramente di ferie per tutti.
1: Ma allora, in grosso modo mancano 3.500 medici in Italia e ancora di più sono gli infermieri. Dovessimo dare una percentuale, possiamo assestarci su un 40%, 30% di personale medico mancante. Questo è un problema enorme in assoluto, viene stato ovviamente quando sono le ferie e i periodi più congesti da coprire diventa più rilevante. Qualche segnale di ripresa lo vediamo, perché un aumento del numero delle borse per le scuole di specializzazione in medicina d'emergenza urgenza c'è. È indubbio che ci sono alcuni passaggi che debbano essere ancora fatti. Si parla sempre di stipendio, in realtà al momento attuale gli stipendi sì sono aumentati, ci sono delle indennità che sono aggiuntive ma non sono ubiquitarie e non sono costanti in tutta Italia. Sicuramente quello che si fa oggi è che si pagano anche le prestazioni aggiuntive, cioè i turni aggiuntivi, ma si compra il tempo libero dei professionisti. Quello che vediamo dai giovani specialisti è che c'è un'attenzione massima verso il tempo libero e il benessere dei professionisti, l'equilibrio fra vita familiare e vita lavorativa, quindi quello che dovremmo arrivare è una maggiore elasticità nell'orario di lavoro, una maggiore elasticità degli organici, garantendo ovviamente un servizio costante. Noi come società scientifica ci stiamo battendo perché vengano riconosciute due cose fondamentali. Uno è il riconoscimento del lavoro usurante, che attualmente per i medici, gli infermieri, l'emergenza urgenza non lo è, perché la legge presuppone un numero di notti, ma per noi il lavoro usurante lo è a prescindere, perché sì, è un lavoro veramente impegnativo.
0: Sì, H24, non c'è distinzione giorno-notte.
1: Sì, esattamente, ma anche dal punto di vista cognitivo, considera che ogni medico, ogni infermiere in un turno prende alcune migliaia di decisioni potenzialmente critiche su più pazienti contemporaneamente.
0: Ma è ovvio, voglio dire, sono comunque decisioni che poi incidono sulla nostra vita, la nostra salute comunque, quindi sono decisioni critiche.
1: E l'altra cosa che stiamo cercando di ottenere è il riconoscimento del riposo biologico, quindi 8 giorni di riposo biologico obbligatorio nell'anno, in questo modo per compensare parzialmente la fatica. Questo già potrebbe essere un buon motivo, perché alla fine lo stipendio risulterebbe uguale o magari aumentato, perché quello che vogliamo ambire sicuramente è un riconoscimento maggiore, ma comunque con una minore distribuzione del lavoro nel corso dell'anno, e questo già potrebbe essere una svolta importante. Deve essere una revisione della globale del nostro mondo. È chiaro che non è per noi, non è soltanto per noi, per il cittadino, perché la tenuta dell'emergenza urgenza è la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale. Il pronto soccorso è il 118, insomma, anche per esteso, sono probabilmente uno dei veri ultimi posti in cui l'assistenza è ancora universalistica, gratuita e H24 per ogni cittadino, perché ha una risposta costante comunque in ogni contesto, in ogni situazione. Ed è quindi importante che questo venga difeso, perché se viene a mancare questo si perde una buona parte del Servizio Sanitario Nazionale.
0: E questo non lo vogliamo assolutamente. Grazie per tutto quello che fate, Alessandro Riccardi. Buon lavoro.
1: Grazie a voi. Grazie
0: buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Grazie. Alessandro Riccardi è presidente della SIMEO, la Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza. Oggi, 26 giugno, è la giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droga. E questa mattina le principali associazioni, rete del terzo settore, impegnate su questo fronte, quindi nel contrasto, una cultura di contrasto alle sostanze stupefacenti e parallelamente all'accompagnamento delle persone con dipendenze e ai loro familiari, saranno ricevuti, andranno direttamente alle 11 al Quirinale da Mattarella, e tra questi c'è anche una delegazione della FICTA, la Federazione Italiana Comunità Terapeutica. Al telefono con noi il presidente Luciano Squillaci. Buondì.
2: Buongiorno.
0: Allora, cosa direte a Mattarella questa mattina?
2: Più che altro grazie. Grazie per l'attenzione. A mia memoria è la prima volta che abbiamo, diciamo, di essere ricevuti come come ragazzi, familiari, comunità, insomma, all'interno del Quirinale del Presidente della Repubblica. È un riconoscimento, credo, importante di per sé. E poi saremo molto curiosi di ascoltare il presidente e di sentire quello che ci dirà, insomma, ecco.
0: Bisognerà capire anche se il presidente farà in che modo riferimento alla relazione al Parlamento sulle dipendenze. Per la verità è una relazione, lo possiamo dire, Luciano Squillaci, che non è che ci consegni un quadro diverso da quello dello scorso anno e da quello che conosciamo. Ahimè.
2: Purtroppo no. La tendenza rimane uguale, i dati rimangono terribilmente allarmanti, quello che evidentemente salta agli occhi, e tra l'altro quest'anno ancora di più, perché finalmente la relazione, grazie alla volontà del sottosegretario Mantovano comunque e del Dipartimento delle Politiche di Droga, ha dato il fenomeno in maniera più ampia, quindi non solo le dipendenze da sostanze illegali, ma anche dipendenze tecnologiche piuttosto che comportamentali e così via dicendo. Insomma, la fotografia che ci restituisce purtroppo è di un quadro estremamente complesso, un fenomeno che negli anni si è via via capillarizzato. Abbiamo una diffusione delle sostanze che è veramente incredibile e soprattutto il grande allarme sempre più forte di giovani e giovanissimi.
0: Giovanissimi, che intendiamo come età? Quando mi dice giovanissimi, a quale età stiamo facendo riferimento?
2: Giovanissimo riferimento, e prendo diciamo per questo quanto anche nella conferenza stampa di presentazione, abbiamo sempre di più ragazzini di 12 anni che fanno uso di sostanze soprattutto sintetiche, no? Queste NPS, nuove sostanze psicotrope, e ogni anno in Italia il sistema di allerta precoce ne censisce circa 100, nel 2025 sono state 92.
0: Cioè, 92 nuove sostanze?
2: 90, ma ogni anno ne vengono fuori un centinaio, perché basta cambiare una molecola. Ma il problema vero è che queste sostanze date in laboratori di pistini criminali alla fine sono estremamente pericolose per la salute. Quello che non è chiaro, soprattutto purtroppo ai ragazzi, ma anche al mondo degli adulti, è che basta una sola assunzione per finire molto spesso al pronto soccorso con intossicazione acuta. Uno dei dati della relazione ci dice che l'anno scorso i ricoveri droga correlati al pronto soccorso sono saliti del 15%, cioè abbiamo avuto circa 10.000 ricoveri al pronto soccorso per questo motivo. Insomma, è un fenomeno terribile.
0: Ma i ragazzi lo sanno questo? Perché il dubbio
2: i
0: è...
2: Ragazzi,
0: prego.
2: I ragazzi lo sanno, non hanno la consapevolezza, o quantomeno non lo sanno, non hanno la consapevolezza del rischio. Cioè i dati ci dicono, e la relazione conferma, che la loro percezione del rischio rispetto all'uso di sostanze è estremamente bassa. Questo ci deve fare veramente riflettere, perché... questa dispercezione del rischio dei nostri ragazzi, cioè uno su due ritiene che non sia un comportamento ad alto rischio l'uso di sostanze, di questo stiamo parlando, questa dispercezione del rischio a mio parere è comunque un corollario della normalizzazione che negli ultimi 15 anni ha avuto il fenomeno delle dipendenze nel mondo degli adulti. Cioè abbiamo ritenuto evidentemente che la questione droga, la questione sostanze, la questione dipendenze è una cosa ormai superata o comunque non più da affrontare in maniera ferma, e questi sono i risultati.
0: Cioè abbiamo proprio culturalmente normalizzato le dipendenze?
2: Sì, è una sorta di... è paradossale, perché i dati ci parlano di una pandemia, voglio dire, di dipendenze, ma appunto, paradossalmente, come spesso accade, la società degli adulti probabilmente trova più semplice mettere la testa sotto la sabbia, e questo ahimè è un problema di una estrema col quale peraltro stiamo facendo i conti ormai da diversi anni.
0: Ma sempre a livello culturale, almeno, è stato operato quel salto, mi verrebbe da dire quasi quantico, cioè che il contrasto non deve essere nei confronti della persona

0: Con piacere lo scorso 26 giugno, quando il Papa, tra le altre cose, dice perché le città non devono essere liberate dagli emarginati, ma dall'emarginazione. Io credo che ancora qualche passo sotto questo punto di vista lo dobbiamo fare. Ancora oggi c'è una sorta di stigma che si portano dietro le persone con dipendenza, uno stigma che dura a morire e che in qualche modo fa passare questa cosa, che purtroppo è una vera e propria malattia, come se fosse un semplice vizio o un comportamento di qualcuno. E questo ovviamente significa determinare un giudizio nei confronti della persona e nello stesso tempo, a mio parere, non mettere la dovuta invece energia per contrastare il fenomeno in quanto tale, soprattutto tanti di morte, nonostante gli sforzi che facciano magistratura e polizia.
1: Sì, sì, chiaro. E Luciano Squillacci, cosa vi aspettate dal piano d'azione nazionale annunciato dal governo, che insomma dovrebbe essere al via?
0: Il piano d'azione, noi abbiamo ricevuto il 24 la comunicazione che sul piano di azione lavoreremo come abbiamo lavorato per la costruzione della conferenza di novembre, cioè attraverso un percorso partecipato, e questo ci fa veramente molto piacere, anche perché quello che mi aspetto come operatore dei servizi e che si aspettano anche tutti gli altri oggettivamente è quello di provare veramente a impostare le basi per un nuovo modello di intervento, cioè un modello di intervento che sia capace di tornare sui territori, per quanto riguarda noi, di uscire dalle comunità terapeutiche, entrare nelle comunità territoriali e riuscire a moltiplicare i punti di accesso, cioè continuare oggi a pensare che si possa affrontare un fenomeno così complesso delegando certi alle comunità è una piccola che vorrei fare e mettersi come sistema della società in generale, dalle scuole alle parrocchie, ai centri di aggregazione, ai comuni, perché o ci si prende in carico comunitariamente del problema oppure non c'è alcuna possibilità di affrontarlo.
1: È stato chiarissimo. Luciano Squillacci, ci saluti Mattarella allora, perché tra poco lo incontrerete.
0: Ci proviamo.
1: Grazie ancora.
0: Grazie per l'attenzione.
1: Luciano Squillacci è presidente della FICT, la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, che intorno alle 11 salirà insieme ad altre associazioni, enti del terzo settore che su questo campo sono impegnate. Incontrerà Mattarella al Quirinale in occasione di oggi, giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di stupefacenti.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: E in realtà l'avete capito già in questa ultima ora insieme, quindi già dalle 9 abbiamo parlato di salute con il gran caldo insieme al dottor Alessandro Riccardi, presidente della Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza, e poi con Luciano Squillaci, presidente FICT, Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, nella giornata di oggi, la giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di stupefacenti. Ma nello specifico arriviamo allo spazio tanto atteso da tutti voi del venerdì, che vi dà modo anche poi di interagire tramite domande via messaggio ai nostri medici, e oggi in modo particolare parliamo di malattie rare ma declinate al femminile, perché qua c'è veramente tanto da dire e c'è veramente un salto enorme da un punto di vista scientifico e culturale da operare. Martedì scorso è stato presentato in Senato il libro bianco Da rara riconosciuta, cause e impatto nel ritardo diagnostico sulla vita delle persone con malattie rare caregiver, e si indica proprio questa indagine realizzata da Women in Rare, e si guarda proprio come ci si sia un gap di genere rispetto alla diagnosi e anche alle terapie se la malattia rara colpisce un uomo o una donna. Buongiorno, grazie per essere con noi al professor Giuseppe Limongelli, che è membro del comitato scientifico Women in Rare. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'opportunità.
0: Allora, io sono rimasta veramente basita, cioè le donne attendono in media 2 anni in più degli uomini per ottenere una diagnosi nel caso di malattie rare. Cioè, 2 anni?
1: Assolutamente sì.
0: Ma come 2 anni? Sì. Cioè, mi spiega dove nasce la questione di genere rispetto a diagnosi, cure, terapia, farmaci?
1: Assolutamente sì. Allora, mediamente la diagnosi di malattie rare si stima abbia un ritardo intorno ai 5 anni. Le donne aspettano mediamente 6 anni, gli uomini 4. Perché succede tutto questo? Succede perché innanzitutto spesso, e questo va sottolineato, i sintomi che la donna lamenta vengono sottovalutati. Spesso vengono considerati problemi funzionali e problemi psicologici, e questo può creare un gap importantissimo che porta la donna ad avere un ritardo in quello che è il percorso di diagnosi. C'è anche da dire che spesso la donna è un caregiver oltre ad essere malata, certo, in prima persona, e tutto questo fa sì che l'attenzione maggiore della donna sia sui figli e non sulla persona stessa. Quindi ci sono più elementi. Aggiungerei anche che nella maggior parte degli studi clinici il numero maggiore di individui studiati sono generalmente gli uomini e non tanto le donne, e non esistono delle attenzioni di genere. Sono tutti elementi che sono usciti fuori da questa indagine che abbiamo fatto e che sottolinea sempre più l'importanza della cosiddetta medicina di genere, che oggi è assolutamente una priorità del sistema sanitario.
0: Allora, per capire, sono di due categorie le problematiche che poi portano al quadro che abbiamo disegnato. Da una parte c'è proprio una ricerca, una sperimentazione tarata sul maschile, forse anche perché per esempio i farmaci, perlomeno fino a qualche tempo fa, non venivano sperimentati sulle donne per via della possibilità anche della gravidanza, immagino, legato a questo, non lo so, però c'è, diciamo così, una questione proprio medico-scientifica. Dall'altra parte invece c'è più una questione culturale e sociale, per cui le donne tendono a essere distratte rispetto alla loro salute e i loro sintomi, dedicandosi più alla salute dei congiunti.
1: Assolutamente sì. L'indagine ha messo in luce dei dati veramente insomma importanti. L'impegno medio in ore di un caregiver, che è la donna nella quasi totalità dei casi, è di 85 ore al mese. Il 40% dei caregiver ha lasciato il lavoro, il 40% ha rinunciato a trovarne un altro. anche quando ne aveva la possibilità. E il pensionamento precoce è avvenuto in quasi il 50% dei casi. Sono numeri importanti che ci dicono attenzione al genere femminile, sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista sociale. Quindi questo è un messaggio che dobbiamo assolutamente lanciare.
0: Ma rispetto alla medicina di genere, uscendo anche dal perimetro delle malattie rare, ci sono proprio dei sintomi diversi uomo o donna rispetto anche a patologie, malesseri, fenomeni assolutamente diffusi, non so, tipo l'infarto?
1: Allora, esistono sicuramente delle caratteristiche diverse tra uomo e donna, perché sappiamo che la genetica stessa fa sì che siamo diversi, e questo ha un impatto sull'intero sistema neuro-ormonale immunitario e pone l'uomo e la donna ad un livello di protezione maggiore o minore rispetto ad alcune patologie. Ad esempio, per le patologie cardiovascolari classiche la donna è protetta, sappiamo tutti, fino ad una certa età, fino a un cambio ormonale che è fisiologico, quello della menopausa. Certo. Esistono alcune patologie che possono essere geneticamente più specifiche nell'uomo o nella donna, perché la donna ha un doppio assetto cromosomico X e il maschio ha la X e la Y, e quindi esistono le cosiddette patologie X-linked che seguono delle specifiche regole genetiche, e lì sicuramente l'espressione clinica è diversa nell'uomo e nella donna. Quindi siamo diversi, ma la medicina di genere ci racconta proprio questo: dobbiamo imparare a studiare diversamente quelli che sono i sintomi anche precoci, i campanelli, il decorso clinico e, come diceva lei, anche le terapie specifiche che potrebbero avere un impatto diverso nell'uomo rispetto alla donna. Quindi è uno è un filone che sta nascendo. Oggi la medicina di genere ha una legge e anche un piano nazionale formativo specifico, e tutto questo sicuramente avrà un impatto per il futuro.
0: Voi, al di là del presentare questo libro bianco che speriamo sia letto e attentamente a livello istituzionale di chi ci amministra e di chi ci governa, però evidenziate anche, no, alcuni percorsi, alcuni punti che un po' emergono anche da quello che ci sta raccontando adesso, che però possono essere appunto necessitano di essere attuati immediatamente, no? Proprio rispetto a dire ora cosa si fa, sappiamo che la situazione è questa, cos'è che possiamo fare subito?
1: Assolutamente sì, le abbiamo chiamate call to action, no? Se preferisce, le sfide, e sono sfide formative per la medicina di genere specifiche, ma anche la medicina di genere calata nel mondo delle malattie rare, che è un mondo ancora più complesso, come dicevamo. E questo vuol dire arrivare anche ai medici di medicina generale, ai pediatri, per tutte quelle che sono patologie che vanno in un certo senso non sottovalutate nella donna rispetto all'uomo. Sfide di tipo istituzionale, e qui devo dire che c'è un'accelerazione per la cosiddetta legge del caregiver. Esistono alcune regioni che hanno fatto un passo avanti autonomamente, ma sappiamo che è importantissimo che si arrivi all'approvazione definitiva della legge che riconosca finalmente al caregiver quelli che sono i suoi diritti, e questo speriamo possa arrivare nell'ambito di questa legislatura. E infine, sfide organizzative. Nel mondo delle malattie rare sta aumentando sempre di più l'interesse anche nella medicina di genere, ma è importante che tutto questo sia calato non solo negli ospedali o nei centri di riferimento, ma anche sui territori, perché è lì dove avviene molto spesso, si dice molto spesso dobbiamo collegare sempre più gli ospedali e il territorio, dobbiamo rafforzare il territorio. Bene, sì, bisogna lavorare sul territorio, perché è lì che il paziente vive la maggior parte del suo, mi passi il termine, fascicolo sanitario, comunque della sua vita
0: sì,
1: sanitaria.
0: Certo, sì. Chiarissimo. Grazie professore, buona giornata.
1: Grazie
0: Giuseppe
1: a voi,
0: Rimongelli.
1: Buona giornata.
0: Grazie. Giuseppe Rimongelli è direttore del Centro Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania e membro del Comitato Scientifico di Women in Rare, e in rete trovate proprio il libro bianco da rara riconosciuta. E adesso diamo il buongiorno e il ben trovato a Oronzo De Carolis, consigliere CEO della Società Italiana Ortopedia e Traumatologia e direttore dell'unità di ortopedia e traumatologia dell'ospedale San Giacomo di Monopoli, quindi siamo a Bari. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora professore, con lei vogliamo affrontare un capitolo, io lo definirei addirittura spinoso, cioè torna la bella stagione, arrivano anche le ferie e ci risvegliamo dal torpore, lungo torpore autunno-inverno, in alcuni casi primaverile, rispetto all'attività sportiva, perché appunto la bella stagione invita a stare fuori e ci riscopriamo tutti un po' sportivi, forse a volte anche abbiamo troppa fiducia in noi stessi, no? Quindi ci buttiamo subito in imprese che il nostro fisico non ricorda più, perché è vero che c'è un po' di memoria del corpo, ma fino a un certo punto. Allora, ci aiuta a capire quali sono gli elementi a cui fare attenzione nel momento in cui riapprocciamo lo sport all'aria aperta?
2: Sì, sicuramente, come ha già detto lei, le belle stagioni, la bella stagione, le giornate che si allungano,
0: sì.
2: le temperature più miti, sicuramente fanno crescere la voglia quella di tornare a fare attività sportiva, come correre, andare in bicicletta, comunque fare sport all'aria aperta. Però questa fase purtroppo avviene dopo mesi, se vogliamo definirla così, di sedentarietà,
0: sì,
2: o di scarsa attività sportiva, e quindi questa ripresa con soprattutto intensità abbastanza elevate, immediate, portano a quelle che sono poi ad affrontare dei rischi e soprattutto a rischi di infortuni e da sovraccarico che non sono soltanto le articolazioni, ma soprattutto le tendinopatie, in particolar modo quella che è la tendinopatia del tendine d'Achille, perché la maggior parte delle attività sportive sono delle attività molto spesso in carico, come correre, bicicletta, fare attività come padel, tennis, comunque tutte attività in carico. Il problema è che noi partiamo da una condizione in cui non si è praticamente pronti ad affrontare, le nostre articolazioni, i nostri tendini non sono pronti ad affrontare questo enorme sovraccarico, e quindi se calcoliamo che abbiamo già, se ci sono già delle condizioni predisponenti o già preesistenti, come ad esempio una tendinopatia già preesistente del tendine d'Achille, quindi questa può scatenare ulteriormente, questa è l'attività, ripresa dell'attività, può scatenare ulteriormente la reazione dolorosa a livello soprattutto del tendine d'Achille, ma anche reazioni infiammatorie legate proprio al sovraccarico e quindi alla non preparazione per affrontare questo tipo di attività, sia in termini di tempi, di frequenza che di intensità.
0: Quindi il consiglio è attività da riprendere in modo graduale?
2: Graduale, certo, bisogna innanzitutto stare molto attenti a sintomi già preesistenti, come ad esempio già la preesistenza del dolore nella parte posteriore della caviglia, la rigidità sia all'inizio del movimento durante la mattina, ma sia dopo delle pause abbastanza prolungate.
0: Okay.
2: E questi sono già dei campanelli di allarme che ci devono far pensare, e quindi mettere in atto tutta una serie di consigli pratici per cercare di limitare questa condizione, che poi diventa anche controproducente per cercare di ritornare a una vita non più sedentaria, ma di riprendere anche quella che è la forma, no, che uno spera sempre di poter riprendere.
0: Sì, non c'è dubbio su questo. Altre indicazioni che possiamo dare, per esempio, mi scrive Franco da Roma: è vero che soprattutto per chi comincia ad avere una certa età la corsa non è l'attività migliore, soprattutto per le caviglie e le ginocchia? Andiamo così un pochino nello specifico.
2: Ma,
0: anche
2: sì, il problema non è l'età, il problema è la preparazione, cioè avere un'attività costante nel tempo. Qualsiasi attività, anche banale, ma fatta in maniera intensa soltanto raramente, è abbastanza deleterio per le nostre articolazioni.
0: Quindi
2: bisogna sempre ripartire da un allenamento graduale, quindi non troppo veloce in per quanto riguarda il tempo, sia per l'intensità e la frequenza, ma essere costanti in modo tale da raggiungere un obiettivo, non rincorrere immediatamente l'obiettivo, ma darsi un tempo e in questo tempo riuscire a raggiungere un obiettivo di allenamento e quindi poi di performance anche fisiche.
0: Quanto, visto che è il tema di questi giorni, dobbiamo però fare anche attenzione alle temperature, no? È bello stare all'aria aperta,
2: certo,
0: però ovviamente ci sono dei giorni e degli orari in cui le temperature,
2: certo,
0: sono più che proibitive.
2: Assolutamente, bisogna sicuramente evitare le ore più calde della giornata, anche perché questo poi distrae il corpo anche da quello che è l'attività e quindi determina quei sovraccarichi che non sono più soltanto delle articolazioni, ma è proprio dell'intera funzione del corpo. Quindi le alte temperature sono sicuramente dei momenti della giornata che sono sconsigliati da tutti i punti di vista per fare attività sportiva. E se proprio la si deve fare, bisogna ricercare dei percorsi all'ombra, dove viali alberati, dove comunque c'è un refrigerio e quindi non un impatto diretto con le alte temperature, con il sole.
0: Gianni da Avellino, giusta domanda, ci chiede quanto è importante, soprattutto per chi fa attività podistica, avere una giusta calzatura.
2: Assolutamente sì, non tutti i piedi sono uguali, quindi non tutte le persone sono uguali, ognuno può avere dei dismorfismi o delle alterazioni del piede, parliamo di piede cavo, piede piatto, piede pronato, piede supinato, quindi la calzatura è fondamentale e deve essere specifica per ogni singola attività e soprattutto per ogni individuo in base alle sue caratteristiche fisiche, e non soltanto la calzatura, ma anche i terreni dove vengono eseguiti le attività fisiche. È chiaro, noi passiamo da un tapis roulant all'asfalto, a terreni disconnessi. Tutto questo influisce in maniera abbastanza incisiva su tutte le nostre articolazioni. Quindi la calzatura sì, assolutamente sì, ma rientra anche in un sistema di protezione che deve essere abbastanza largo.
0: Chiaro. Simona da Como ci chiede: è vero che per rafforzare le ossa, soprattutto dopo ianta, è importante, oltre all'attività aerobica, fare pesistica?
2: Beh, no, non è l'attività pesistica che aumenta diciamo l'attività ossea. L'attività ossea è legata essenzialmente al carico, quindi già la forza di gravità influisce sulla nostra formazione ossea. E quindi poi abbiamo fatto altri fattori che influiscono che non sono essenzialmente genetici, ma non sicuramente pesistica fa aumentare la resistenza ossea. La resistenza ossea viene sviluppata, o meglio, la forma dell'osso, la resistenza, le sue caratteristiche vengono formate durante tutto il periodo della vita e soprattutto nella prima fase della vita.
0: Stavo pensando a quello che diceva prima, che la risposta ossea, diciamo, c'è per via della forza di gravità. Infatti gli astronauti, quando rientrano sulla Terra, che hanno il problema dell'osteoporosi, no?
2: Esatto.
0: Questo è molto interessante. Poi c'è una domanda curiosa di Virgilio, che ci scrive da Modena, che ci dice: ma è vero che nell'arco della vita ci fratturiamo spesso le dita dei piedi anche senza accorgercene? Deve avere sbattuto questa mattina da qualche parte il nostro Virgilio. Ecco.
2: No, assolutamente. Non c'è un trauma, oppure non c'è un sovraccarico. possiamo, parliamo di fratture da stress o fratture da durata, sono fratture legate a delle a degli errati carichi, ma questo molto spesso è legato a dimorfismi del piede, come il piede piatto, come il piede cavo, e quindi dei sovraccarichi in maniera puntiforme possono determinare una frattura, ma sono fratture da, appunto, da durata o da stress, cioè da ipercarico in quella zona.
0: È stato molto, molto chiaro. Come consiglio, professor De Carolis, che possiamo dare a tutti? Sto facendo attività sportiva, casomai appunto riprendendo con tanto entusiasmo, ma dopo mesi e mesi di sedentarietà. Al primo dolore mi devo fermare, cioè al primo dolore che avverto un po' strano, no? Come quando ti arriva quella stilettata alla spalla, al ginocchio, alla caviglia, che brucia.
2: Certo. Certo, quello è un campanello d'allarme, come ho detto prima, il dolore, la rigidità, il fastidio, bisogna innanzitutto fermarsi e capire qual è l'elemento che scatena questo tipo di dolore. Può essere la calzatura, può essere il terreno, quindi diciamo i fattori possono essere diversi, perché noi dal sintomo poi possiamo sfociare in quella che è la patologia. Dobbiamo capire anche se c'è una patologia preesistente, quindi già una fase degenerativa, soprattutto dei tendini, del tendine d'Achille per esempio, che è molto più frequente, e quindi già questo ci deve far capire che c'è qualcosa che non va, perché poi il continuare su questa linea si sfocia poiché in quella che è la patologia, e poi la patologia chiaramente non è più. Non c'è più l'indicazione soltanto a quelli che sono i consigli pratici di stretching, di rinforzo muscolare, di usare le calzature, ma inizia a diventare patologia, e quindi bisogna poi passare a un livello successivo, che sono quelli dei trattamenti che possono essere conservativi, come ad esempio quella che è la fisioterapia. Oppure poi a terapie farmacologiche, non soltanto antinfiammatorie, ma poi anche infiltrative con le cellule staminali, il plasma ricco di piastrine, fino poi nella forme più gravi dove abbiamo addirittura la rottura che può essere di un'articolazione, ma essenzialmente tendinea, e quindi poi la necessità di dover intervenire anche chirurgicamente.
0: E invece, professor De Carolis, per chi o ha qualche problematica o comunque si è fatto male, quindi non so, casomai durante l'inverno ha avuto un problema alle articolazioni o agli arti inferiori, si può comunque fare movimento affrontando di quei contesti che aiutano rispetto alla forza di gravità? E quindi sto dicendo, la piscina è sempre, la piscina, l'acqua in generale, è sempre quell'elemento che ci può aiutare a un movimento più dolce?
2: Beh, sicuramente, perché l'acqua per la forza, per il principio di Archimede, quindi ci fa galleggiare, e quindi non abbiamo la forza di gravità, quindi anche le articolazioni in questo modo non sono più in carico, ma sono addirittura in fase distrattiva, e quindi non abbiamo più il peso e la gravità che grava sulle nostre articolazioni, e quindi questo mi riferisco alle patologie della colonna vertebrale, ma anche alle articolazioni. Certo. Maggiori.
0: C'è qualche altro consiglio, monito che vuole dare ai nostri ascoltatori prima di salutarci, così per non averli sulla coscienza, né io né lei, professore?
2: Sì, certo. Diciamo che forse 5 consigli pratici da tenere sempre a mente, no? È sicuramente che quando si deve ripartire a fare un'attività sportiva non bisogna farla troppo velocemente, riprendere troppo velocemente, ma andare in maniera graduale, sia come ho detto prima per intensità che come frequenza. E sicuramente non saltare le varie fasi dell'allenamento, quale è lo stretching, il riscaldamento prima di iniziare un'attività sportiva, e seguire un rinforzo muscolare graduale, in modo tale da prepararsi nella maniera ottimale ad eseguire per quello che è il gesto atletico, e non per ultimo quello di usare indumenti e calzature che siano adeguate al singolo e al tipo di attività sportiva. E infine non ignoriamo quelli che sono i sintomi, e quindi il dolore, che è l'elemento fondamentale che ci ci allerta che c'è qualcosa che non sta funzionando.
0: Benissimo, grazie professore, buona giornata, buon lavoro.
2: Buona giornata, grazie.
0: Oronzo De Carolis è consigliere della SIOT, la Società Italiana Ortopedia e Traumatologia, direttore dell'unità di ortopedia e traumatologia dell'ospedale San Giacomo di Monopoli. Allora, io prima di salutarvi vi ricordo che TV 2000 e Play 2000 trasmettono oggi e domani l'intervento introduttivo e quello conclusivo di Papa Leone al concessoro straordinario che si svolgerà in Vaticano, e poi tutti i servizi e gli approfondimenti nelle news di Radio in Blu 2000 e quindi sulle nostre frequenze e ovviamente anche servizi di TG 2000. E vi lascio con le parole pronunciate proprio dal Papa nell'omelia della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concessoro straordinario: la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio. Grazie per averci seguito, grazie a Davide Dedè in regia, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
3: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
4: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
5: Attenzione, tutti in studio.
4: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
4: Un nuovo inizio per tutti noi.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
8: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 45.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina. Un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco parte oggi per Caracas. Papaleone stanzia un primo aiuto di 100.000 euro. In Iran alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario generale della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane. Notizia già smentita dal governo e ridimensionata dalla stessa Alleanza Atlantica, che parla solo di supporto tecnico, ma il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Intesa ritrovata tra Italia e Francia al vertice di Antibes in Costa Azzurra, la premier Meloni e il presidente francese Macron hanno ribadito che Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili. I due hanno lanciato la proposta di una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in Libano. Cresciuti in tre anni del 127% la modalità di acquisto immediato e pagamento in rate senza interessi, il cosiddetto buy now pay later, il credito istantaneo incorporato negli acquisti, una modalità che però crea un credito invisibile specie per le famiglie, come evidenzia l'ultimo report Censis Confcooperative. Sentiamo il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini.
2: Confcooperative ci consegna un'Italia che si indebita senza accorgersene e che non riesce a investire quando ne avrebbe bisogno. Tre rate senza interessi sembrano gratis, ma in realtà non lo sono. Il buy now, pay later, compra oggi, paga dopo, è cresciuto del 179% in tre anni e un richiedente su cinque non ha mai avuto un rapporto con una banca. È il debito invisibile, si accumula rata dopo rata su beni a rapido deprezzamento, su uno smartphone o un capo d'abbigliamento, e diventa visibile solo quando non è più sostenibile. Sul fronte imprese, 4 aziende su 10 sono già classificate vulnerabili da Banca d'Italia. E il paradosso è crudele: il credito si contrae esattamente per chi ne avrebbe più bisogno. Ci si indebita per sopravvivere e non per crescere.
1: Avvio di giornata negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde l'1,05% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stefano Donnarumma si dimette da amministratore delegato di Ferrovie dopo un incontro con il ministro Salvini seguito a disservizi e ritardi stigmatizzati dal Ministero dei Trasporti. Intanto definitive le condanne per la strage alla stazione di Viareggio del 2009. La Cassazione ha rigettato i ricorsi confermando i 5 anni per l'ex AD di Ferrovie Mauro Moretti, che va dunque in carcere, e per gli altri 10 imputati. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: E ancora eccoci qui su Radio Vaticana, Radio Vaticana con voi. Abbiamo ascoltato appunto il discorso introduttivo di Papa Leone XIV all'apertura di questo secondo concistoro straordinario, quattro le sessioni, diversi i temi, ma la motivazione, il senso del parlare insieme, del ritrovarsi, del discutere per tentare di trovare delle risposte comuni al di là degli interessi particolari, rimane l'intento del pontefice e dei cardinali riuniti questa mattina in aula Paolo VI. A me è piaciuto chiedere, e lo ringrazio per aver accettato la mia proposta, tra l'altro la risposta è stata immediata, come se non avesse alcun dubbio, a chiedere al nostro critico, al nostro storico cinematografico Rosario Tronnolone, grazie Rosario, ben
1: grazie
0: trovato.
1: Grazie a te, grazie ad avermi invitato.
0: Di voler declinare in qualche modo quello che è un po' il senso e il messaggio di questo secondo concistuoro, non tanto nelle tematiche ma anche è tutto fortemente collegato, però il senso di questo concistoro che vede riuniti i cardinali provenienti dalle diverse parti del mondo, ciascuno che porta la propria esperienza, la voce della propria chiesa locale, uniti in una missione che poi è la stessa, la radice di quello che muove l'intento, portare il messaggio della chiesa e del Vangelo e la costruzione di quella che Leone XIV ha definito la civiltà dell'amore al mondo, e ci è piaciuto farlo attraverso un film che tra l'altro abbiamo citato negli anni scorsi perché Papa Francesco aveva detto essere uno dei suoi film preferiti, se non il suo film preferito. Stiamo parlando del Pranzo di Babette, è vero Rosario?
1: Sì, è un film del 1987 di Gabriel Axel, tratto da un racconto di Karen Blixen, e che ottenne un grandissimo successo all'epoca, pur essendo relativamente appunto un piccolo film, non con un grandissimo budget, fino a vincere nel 1988 l'Oscar come miglior film straniero. Ed è un piccolo capolavoro che, anche rivisto oggi, mantiene intatta la sua forza, la sua capacità appunto di raccontare un messaggio che c'entra stranamente proprio con le parole che Papa Leone ha pronunciato poco fa. Tu parlavi della risposta, no? Mentre tu dicevi questa cosa mi veniva in mente che alla fine le tante istanze, le tante domande, le tante diversità, le tante esperienze da cui nascono, alla fine in realtà hanno bisogno umanamente di un'unica vera risposta, e quell'unica vera risposta può essere riassunta nella parola che tu hai usato, che il Papa aveva usato poc'anzi, cioè la parola amore, perché alla fine è la risposta più quella che risponde maggiormente all'esigenza, al bisogno più profondo dell'uomo. Questo film racconta, così come appunto il racconto di Karen Blixen, racconta di una piccolissima comunità, proprio di una comunità che potrebbe tranquillamente passare inosservata nella storia, nel mondo, perché sono 10 persone che vivono in un piccolo villaggio della Danimarca. E è inizialmente, lo vediamo in un flashback appunto che racconta l'antefatto diciamo della vicenda vera e propria raccontata nel film, c'è un pastore luterano con due figlie che ha chiamato tra l'altro Martina e Filippa proprio in ricordo delle due figure principali del luteranesimo, quindi Martin Lutero e Filippo Melantone, e le due ragazze che sono di una dolcezza, di una bellezza, di una grazia incredibili, naturalmente hanno anche nella loro giovinezza suscitato l'ammirazione, forse l'innamoramento di qualche giovanotto del luogo, e non solo del luogo, in realtà poi parleremo anche di questo. Ma il padre, con una semplice obiezione, cioè dice ai pretendenti: Martina e Filippa sono la mia mano destra e la mia mano sinistra, volete privarmene? E quindi anche le due ragazze hanno in qualche modo ritenuto una forma di loro dovere quella di rimanere appunto e coadiuvare il padre nella sua attività di decano di questo piccolo villaggio, poi di ereditarne, una volta morto appunto il padre, il compito. Dicevo, non soltanto dei giovani appunto del luogo, questo perché è capitato che un giovane militare che era stato mandato in realtà in quel villaggio come una sorta di punizione, perché era un po' scapestrato e quindi amava un po' troppo l'alcol e le belle donne, si ritrova appunto in questo villaggio e viene colpito dalla grazia ineffabile di Martina, che appunto ha una bellezza angelica, e lui comincia a frequentare questo luogo e la piccola comunità, ma più la frequenta più si rende conto, anche senza troppe parole, di non esserne degno in qualche modo, e quindi a un certo punto, per non soffrire ulteriormente, decide di abbandonare quel villaggio e si dà invece ad una carriera, lo scopriamo, invece diventa poi generale, diventa veramente fa una carriera militare straordinaria, avrà anche un matrimonio che immaginiamo dalle poche scene che vediamo che è un matrimonio di successo, ma che sembra più un matrimonio, come dire, di interessi comuni, no? Per cui che in qualche modo ha favorito anche la sua carriera. L'altra figlia invece, Filippa, ha un dono celestiale, cioè una voce di soprano incantevole, e un giorno che un cantante d'opera, un famoso cantante francese, si trova appunto in quei luoghi ed entra casualmente nella cappella dove appunto il coro sta cantando, non può che notare la voce di Filippa e si offre di farle anche di darle delle lezioni. Il brano che il regista sceglie appunto per mostrare appunto questa lezione è il famoso duetto La ci daremo la mano dal Don Giovanni di Mozart, che vede tutta la ritrosia di Zerlina, vede appunto il tentativo di conquista da parte di Don Giovanni, si intuisce che lui si innamora di Filippa, che Filippa potrebbe, davanti a lei potrebbe aprirsi l'ipotesi di una grande carriera, no, sui palcoscenici del mondo, però anche questo ovviamente Filippa rinuncia all'amore e alla carriera. E qui, diciamo, comincia quella che è la vera vicenda del film, cioè questo famoso tenore, Papin, qualche anno dopo, invia alle due anziane sorelle ormai una donna per chiedere loro appunto che possano accoglierla e proteggerla. Non specifica troppo di lei, dice soltanto che sa cucinare, nient'altro, quindi la affida alle loro cure, sperando appunto che possa coadiuvarle nell'attività quotidiana. E Babette, così si chiama appunto questa donna che comincia il lavoro di cuoca, è interpretata da Stefano Dran e inizialmente si limita ad ascoltare quello che le due sorelle le dicono, cioè il loro modo semplicissimo di preparare del pesce essiccato, ma veramente molto molto basico. Dopodiché però cominciamo ad intuire che Babette possiede una forma di spirito, di fascino anche personale, per cui riesce sempre ad ottenere al mercato il pesce migliore, le verdure migliori, anche ad un prezzo migliore rispetto alle altre, proprio grazie anche alla sua capacità di in qualche modo affascinare i venditori, e quindi le accompagna in questa vita quotidiana, e sembra non avere nessun tipo di legame, nessun tipo di nostalgia. Lei è fuggita dalla Francia, siamo nella Francia della Restaurazione, quindi per problemi politici, evidentemente perseguitata politicamente, è fuggita. L'unico legame che ha con la Francia è un biglietto della lotteria, e un giorno arriva la notizia che effettivamente ha vinto una somma esorbitante, 10.000 franchi alla lotteria. E l'unica cosa che Babette chiede, ormai le due sorelle sono convinte di dover rinunciare alla loro cuoca e amica, l'unica cosa che Babette chiede è di preparare un pranzo per tutta la comunità. Comunità che nel corso degli anni, una volta morto il decano, ha perso quell'unità spirituale che possedeva, nonostante gli sforzi delle due sorelle, la loro appunto dedizione caritativa nei loro confronti, ma cominciano a nascere dei piccoli rancori, cominciano a nascere dei dispetti reciproci, cominciano ad esserci appunto dei dissidi tra i membri della comunità. Loro naturalmente accettano la richiesta di Babette per questo pranzo, ma cominciano a preoccuparsi quando Babette fa arrivare dei cibi che loro non pensavano nemmeno non fossero commestibili. Delle quaglie, una tartaruga, per loro è veramente indicibile. E quindi tendono a dire appunto nella piccola comunità, noi certamente insomma abbiamo ormai accolto la sua richiesta, però non daremo mostra di godere di nessuno di questi cibi.
0: Non dite, esatto, che vi piace.
1: Non dite che vi piace. Alla cena, appunto a questo pranzo, viene invitato anche casualmente proprio quel generale che tanti anni prima era stato innamorato di Martina, e insieme alla sua anziana zia che appunto abitava lì nei paraggi. Quindi a tavola saranno in 12, che ovviamente non è un particolare casuale a questa cena in cui viene servito quanto di più sofisticato e di più sopraffino si possa immaginare, ma l'unico che se ne rende conto è il generale, che non crede ai suoi occhi e alle sue papille gustative quando beve un Veuve-Clicquot di un'annata eccezionale.
0: Gli altri commensali non si rendono conto della bontà del cibo,
1: non sanno che cos'è, anche se inevitabilmente appunto crea. La bontà del cibo fa sì che improvvisamente dei sorrisi nascono sui loro volti e sulla... Allora, tutto questo che cosa racconta? Racconta in maniera molto sottile quanto molto spesso noi tendiamo a vivere anche la religione in senso generale. Adesso non parliamo del luteranesimo, del cattolicesimo, non vogliamo entrare appunto su questo, però spesso lo viviamo con un senso di... quasi di frustrazione, quasi di impedimento, quasi di divieti, no? Quando invece questo film dimostra in maniera chiarissima, e viene spesso citato anche, dimostra il senso della grazia che sovrabbonda, perché quello che ci viene donato, appunto, ci viene donato con larghezza, e quello che ci viene tolto, quello che ci viene rifiutato, in realtà ci viene concesso comunque in una forma più alta e più grande. Il momento forse più commovente del film è quando alla fine della cena il generale, congedandosi da Martina, le dice: io ho trascorso con voi ogni giorno della mia vita. Quindi quello che sembrava un e aggiunge, ditemi che lo sapete, perché quello che sembrava un amore finito, un amore mai iniziato, in realtà è stato un amore per sempre, è stato qualcosa che li ha uniti veramente per tutta la vita. E questo vale anche per tutto quanto il resto e per l'infinita generosità di Babette, perché loro sono ancora convinte, le due sorelle, che Babette sta per lasciarle. In realtà Babette ha speso tutto per questo pranzo, perché lei era appunto, si scopre, la chef del Café Anglais di Parigi, quindi appunto era un artista della cucina. E qui mi ricollego ancora a quello che dice il Papa a proposito delle varie esperienze da cui tutti quanti proveniamo. Ognuno possiede dei talenti, no? E ritorniamo ancora alle parabole. Allora, se noi questi talenti siamo in grado di farli fruttare e li facciamo diventare dei doni per gli altri, questo non può che essere un arricchimento enorme per chi riceve queste cose, ma anche per l'artista, di questo si parla nel racconto e nel film, che non fa che gridare, che richiedere: lasciatemi fare del mio meglio, cioè lasciate che io possa far fruttare il cento. E
0: mi ha colpito nella scena in cui appunto Babette dice: io non ho più niente, ho speso tutto per questa cena. Le sorelle si siedono proprio sulla sedia e dicono: ora sei povera. E lei dice: no,
1: un artista non è mai povero.
0: Un artista non è mai povero, ma soprattutto mi fa pensare quello che stai dicendo, al fatto che, a quello che hai detto all'inizio sull'amore, no? Questo è un dono gratuito che lei fa a queste 12 persone sedute alla tavola, un desiderio anche profondo, no, del suo cuore, di poter esprimere se stessa, ma di fatto dietro c'è questo sentimento d'amore che la paga, amore per sì. la sua arte e amore anche per la gente per che loro. La
1: ed è un amore contagioso,
0: ed
1: per
0: è un
1: cui
0: amore
1: quei
0: contagioso.
1: Piccoli rancori, quelle chiusure che avevano appunto provocato tutti quei malumori all'interno della comunità si placano, c'è un girotondo finale sotto le stelle davanti al pozzo in cui tutti quanti, quell'amore dato da Babette è un amore che tutti gli altri hanno ricevuto e a loro volta restituiscono al resto della comunità.
0: Prima di salutarci, Rosario, io ho estrapolato da questo film il discorso che fa al termine
1: sì,
0: della cena il generale. Si alza in piedi din din din, sul
1: chiede,
0: bicchiere
1: sì,
0: attenzione e dice queste parole:
2: misericordia e verità si sono incontrate, amici miei. Rettitudine e felicità debbono baciarsi. Nella nostra umana debolezza e miopia crediamo di dover scegliere la nostra strada in vita e tremiamo per il rischio che quindi corriamo. Abbiamo paura, ma no, la nostra scelta non è importante. Viene il giorno in cui apriamo i nostri occhi e vediamo e capiamo che la grazia di Dio è infinita. Dobbiamo solo attenderla con fiducia e accoglierla con riconoscenza. Dio non pone condizioni. Non preferisce uno di noi piuttosto di un altro. Ciò che abbiamo scelto ci viene dato e allo stesso tempo ciò che abbiamo rifiutato ci viene accordato, perché misericordia e verità si sono incontrate, rettitudine e felicità si sono baciate.
0: È splendido,
1: splendido questo discorso, e io ricordo sempre con commozione la frase con cui Papin ha concluso la sua lettera quando ha presentato Babette appunto alle due sorelle, che poi è anche la frase finale che Filippa pronuncia abbracciando Babette dopo che appunto Babette ha detto loro che non ritornerà mai in Francia, che resterà con loro. E la frase finale è: Papin si riferiva alla voce di Filippa, che appunto tra virgolette sembra qualcosa a cui lei ha rinunciato, e invece Filippa si riferisce ovviamente all'arte culinaria di Babette: come incanterete gli angeli.
0: Meraviglioso. Grazie veramente a Rosario Tronolone, grazie perché poi l'arte permette di far questo, no? Magari arrivare in maniera dritta al cuore
1: sì.
0: a chi, per citare un noto programma radiofonico, in maniera dritta al cuore a chi magari ha una determinata sensibilità più verso alcune forme d'arte rispetto che altre. A volte no, i nostri discorsi possono essere di più difficile comprensione, invece ecco il cinema, il teatro, la letteratura, la poesia hanno questa capacità di racchiudere una serie di riflessioni che poi possiamo
1: contare. Sì, perché hanno la grande capacità di prenderci di sprovvista. Mm-mm. E io credo che quando l'uomo si lascia, quando l'uomo non ha paura, ritorniamo al discorso della paura, no? Che anche il generale aveva fatto, non ha paura della propria vulnerabilità, è il momento in cui più facilmente può arricchirsi, e quando si difende, che generalmente
0: quando
1: non
0: debole
1: vede,
0: che
1: non
0: sono
1: sente.
0: Forte
1: esatto, quando sono debole che sono forte.
0: Grazie mille, grazie a Rosario Tronolone, speriamo di avere la possibilità di altri questi incontri.
1: Con piacere,
0: buon proseguimento di giornata e di lavoro anche a te.
1: Grazie Silvia.

0: Poi ringraziamo per essere qui il collega dell'Osservatore Romano, Valerio Palombaro. Quest'oggi insieme a te, come ogni venerdì, presentiamo l'inserto Atlante dell'Osservatore Romano. Buongiorno Valerio.
1: Ciao Silvia, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Valerio, oggi ci parli di una questione di cui si è parlato anche molto ultimamente per delle notizie ovviamente che arrivano da fronti internazionali. Ne approfondiremo meglio l'aspetto più tardi, ma ci concentriamo su i danni devastanti che la guerra fa anche a quelli che sono i siti patrimonio dell'umanità, i siti UNESCO. Raccontaci di più.
1: Sì, esatto. Abbiamo intitolato questo Atlante La memoria cancellata. Le guerre, oltre alle terribili conseguenze in termini di perdita di vite umane, di cui a ragione si parla spesso, provocano anche danni al patrimonio culturale. Danni collaterali anche in questo caso, ma spesso sono anche attacchi deliberati, perché comunque sono luoghi identitari che vengono colpiti, e quindi lo scopo è proprio quello di minare la coesione sociale attraverso l'eliminazione dei simboli dell'appartenenza di una comunità. Ecco, abbiamo una panoramica introduttiva scritta da Davide Dionisi, il collega che ha sentito anche dei rappresentanti dell'UNESCO nel suo articolo di panoramica, che appunto vede che tutte le aree presenti nel mondo che hanno subito dei conflitti poi vedono anche i siti culturali sotto attacco. Esempi negli anni più passati erano stati Siria e Iraq, con la distruzione di Palmira e di Mosul.
0: Lo ricordiamo bene, ci si furono delle immagini che ti ferivano anche profondamente dentro.
1: Sì. Ora, per fortuna, in particolare a Mosul è andata abbastanza avanti anche l'opera di ricostruzione tramite proprio il contributo dell'UNESCO. A Palmira ci sono maggiori problemi anche per quanto riguarda lo sminamento, perché l'area era tutta stata minata all'epoca dello Stato Islamico, e poi anche il ponte di Mostar ricostruito dopo le guerre dei Balcani, e per arrivare poi ovviamente a purtroppo anche i tanti conflitti di oggi. A Gaza l'UNESCO stima 164 beni culturali distrutti a causa della guerra, e in Ucraina i siti culturali colpiti sono oltre 522 nei mesi scorsi, insomma, sempre secondo i dati dell'UNESCO. Proprio nell'Ucraina è dedicato uno degli articoli, perché, come ricordavi, nella notte tra il 14 e il 15 giugno c'è stato un vastissimo attacco su tutto il paese, ma in particolare anche sulla cattedrale della Dormizione, così chiamata perché la Dormizione è una festività ortodossa che sarebbe corrispettiva dell'Assunzione nella chiesa occidentale, e qui adiacente c'è un monastero famosissimo e molto noto per i pellegrinaggi della cristianità ortodossa, il monastero delle Grotte, antichissimo, che è stato colpito da questo vasto attacco. E qui proprio anche questo è proprio, era un luogo simbolico, da anni è anche questo luogo il simbolo di una contesa politico-religiosa proprio tra Mosca e Kiev, che fa riferimento anche poi alle problematiche all'interno della chiesa ortodossa ucraina, perché ricordiamo che la chiesa ortodossa ucraina ha proclamato nel 2018, poi riconosciuta nel 2019, l'autocefalia, quindi si è staccata dalla chiesa del patriarcato di Mosca, mentre una parte, un ramo della chiesa ortodossa ucraina era rimasto, diciamo, più legato a Mosca, anche se poi si è distanziato con la guerra anch'esso un po' dal patriarcato di Mosca. Ecco, una questione abbastanza diciamo delicata e di acredine, fonte di acredine tra Mosca e Kiev. Ecco.
0: Che poi stavo riflettendo, Valerio, su questo fatto, no? Tu parlavi appunto dei lavori di restauro che poi vengono messi in atto, e tutto quanto ed è sano, è giusto, e speriamo che appunto ciò che è stato tolto possa essere in qualche modo rinnovato, ma la ferita che viene fatta a questi monumenti, la chiesa, la cattedrale della Dormizione o piuttosto siti archeologici, poi sono ferite in realtà che toccano l'animo delle persone che a quei luoghi, a quei simboli si sentono di appartenere per tanti motivi, no? E quelle ferite non le ricostruisci.
1: Esatto, sì. Nell'Atlante cerchiamo di mettere in luce anche questo aspetto, che in effetti è proprio vero, ecco, perché i siti possono essere, diciamo, bene o male ricostruiti, ma le ferite rimangono
0: cioè il dolore delle persone che magari

0: frequentavano abitualmente la cattedrale della Dormizione, esatto, piuttosto nel vedere è come se venisse colpita una parte di te, no? Sì. Una parte della tua vita, della tua interiorità, di te stesso. Sì. Quelle immagini le hai vissute, quella situazione l'hai vissuta.
1: Infatti,
0: non basteranno denari.
1: Forse una testimonianza forte anche nell'Atlante di questo è proprio il caso del Libano, dove sappiamo, per esempio, che proprio i cristiani del Libano, nel sud del Libano, sono comunque sotto attacco, diverse chiese sono state colpite, distrutte. E Federico Piana nell'inserto ha sentito anche un rappresentante del Ministero della Cultura di Beirut e un archeologo libanese proprio per una panoramica. Il sito archeologico della città fenicia di Tiro sotto attacco, la cittadella di Shama, ma anche un castello dell'epoca crociata di Beaufort è stato occupato di fatto dalle forze israeliane a fine maggio. Tra l'altro era stato diversi anni già sotto occupazione israeliana fino al 2000. E ecco, quindi questo patrimonio culturale che dovrebbe essere un elemento di unione, troppo spesso invece...
0: E tu dicevi il motivo per cui vengono attaccati è proprio per minare alle radici identitarie di un popolo,
1: esatto,
0: togliendogli la sua identità, colpendo la sua identità, attenti in qualche modo di...
1: Che spesso è un'identità contesa, come anche attesta il caso del tempio buddista di Prea Vihear, di cui parliamo in un altro articolo, al confine tra Cambogia e Thailandia. Pure questo è un sito che accoglieva decine di migliaia di turisti e che invece ora è chiuso, per anche se ora c'è un cessate il fuoco, ci sono stati gli scontri al confine a cavallo tra il 2025 e il 2026 tra Cambogia e Thailandia. E quindi ecco, questi posti che dovrebbero essere elementi comunque di unione, purtroppo diventano invece un elemento di contesa proprio sull'identità, che poi ecco dovrebbe invece essere comune.
0: Esatto, grazie Valerio Palombaro, lo ricordiamo.
1: Grazie a voi.
0: L'edizione cartacea dopo le tre, online sempre, basta un clic, andate sul sito dell'Osservatore Romano e potete leggere anche l'inserto di oggi. Grazie Valerio, buona continuazione
1: buon
0: di giornata e di lavoro. Grazie a te.

0: 10:37 torna in studio Andrea De Angelis insieme al nostro collega Andrea.
1: Sì,
0: lo presentiamo,
1: Silvia,
0: ai nostri ascoltatori,
1: eccomi,
0: perché hanno sentito diverse volte la sua voce, ma mai così in diretta
1: come
0: adesso.
1: Sì, ma poi
0: adesso
1: a noi piace quando si conclude un periodo di collaborazione, definito più comunemente stage, dare l'augurio di cuore più sincero alle ragazze e ragazze giovani che per un periodo sono stati in redazione qui con noi a Radio Vaticana. In questo caso lui è Lorenzo Giovanardi, ben trovato, eccoti.
2: Buongiorno, grazie e buongiorno a tutti.
1: E quindi il nostro grazie si manifesta oggi in realtà attraverso un lavoro che tu hai prodotto ieri non molto distante dalla città del Vaticano, in Roma, perché è stato presentato nella capitale italiana un modello abitativo pensato per gli ultra 65enni, definito convivenza solidale, che io non avevo mai sentito prima e che certamente suscita curiosità. È rivolto ovviamente alle persone anziane, in particolare in questa stagione.
2: Eh sì, decisamente in questa stagione di caldo torrido le persone anziane chiaramente possono essere vittime, insomma, di episodi spiacevoli, e questa della comunità di Sant'Egidio è un'iniziativa per tutelarli, una bellissima iniziativa. Convivenze solidali si intende queste abitazioni in cui possono poi essere presenti dai 3 ai 4 anziani, stare insieme, passare il tempo insieme in ambienti comunque freschi e che possano in un certo senso, ecco, proprio tutelare loro, insomma.
1: Conoscere simili storie ci porta anche alla commozione. Ora io voglio raccontarvi un aneddoto, Silvia, permettimi, perché mi è accaduto ieri ed è un puro caso. Ero in farmacia, spesso nelle farmacie prima di arrivare poi al banco dove sono i dottori e si chiedono i medicinali, ci sono una serie di prodotti, integratori e quant'altro. C'era questo signore anziano che cercava un integratore, si è avvicinata una dipendente di quella farmacia e ha detto: cosa sta cercando? Sto cercando l'integratore, mi comprava mia moglie, ma lei è venuta a mancare 2 settimane fa e non ricordo bene qual era. E praticamente questa ragazza ha iniziato a piangere, cioè si è commossa totalmente nel vedere quest'uomo solo che cercava quel farmaco, quel parafarmaco, quell'integratore che comprava fino a pochi giorni prima la moglie. E io sono rimasto lì senza parole ad osservare. E perché dico questo? Perché tu nell'articolo lo evidenzi bene, Lorenzo. In particolare questo progetto è pensato proprio per quegli anziani che hanno subito la perdita, che è morto il coniuge, e quindi la moglie o il marito, e quindi sperimentano situazioni di dolore, di solitudine, ma anche di difficoltà vera, perché spesso non si è autosufficienti, è così?
2: Eh sì, è proprio così. Io appunto poi lo sentiremo, ho incontrato Francesco, signore anziano intorno ai 90 anni, il quale appunto mi ha detto: io grazie a Sant'Egidio, che è la mia attuale seconda famiglia, sono rinato anche in occasione purtroppo della scomparsa di mia moglie dopo 14 anni, dopo 40 anni di matrimonio. Insomma, era anche lui commosso. E una frase che veramente non scorderò mai è quella, lui mi fa: la solitudine è una malattia per la quale non c'è cura, e questa è una cosa che veramente mi ha toccato proprio nel profondo.
1: Prima di ascoltare questa testimonianza che hai raccolto, c'è però da sentire il presidente della comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, al tuo microfono. Grazie alla regia, lo ascoltiamo.
3: Noi lanciamo un appello innanzitutto a tutti i cittadini italiani di accorgersi degli anziani, di occuparsi degli anziani, particolarmente in questi momenti di difficoltà. Basterebbe una visita, suonare un campanello del vicino, ricordare di bere, provare a invitare in case dove c'è il condizionamento per avere aria più fresca, insomma, o avvicinare gli anziani per strada o negli uffici postali o dovunque per chiedergli se tutto va bene. Ma accanto a questo, Sant'Egidio propone un modello innovativo che è quello delle convivenze solidali. Sono appartamenti che gli anziani condividono, in pochi anziani, 3-4, per superare il problema della solitudine e dell'isolamento, che nell'età anziana diventa veramente un peso, e soprattutto nel tempo, diciamo, della malattia o della non autosufficienza, accompagnati dai nostri operatori. Un modello innovativo, sono più di 100 oggi le convivenze solidali solo a Roma, tante altre si stanno costituendo in Italia. È un modello che proponiamo fattibilmente agli enti locali, ai comuni, alle regioni, per dare una vita migliore e più lunga agli anziani.
4: Ecco, pensa che le istituzioni potrebbero fare di più sul tema?
3: Sì, si potrebbe molto, fare molto di più, implementare la legge 33 che è stata già approvata dal Parlamento ma che ancora non ha trovato, diciamo, una sua attuazione pratica, che unisce il sociale e il sanitario. I problemi degli anziani non sono solo sanitari, sono anche sociali. Pensiamo a tutti coloro che non accedono alle cure perché non hanno i denari per farlo o non hanno le competenze, diciamo, da un punto di vista digitale per iscriversi alle liste, eccetera. Quindi ci vuole un accompagnamento sociale e questa legge 33 unisce i due elementi e quindi noi chiediamo che le istituzioni facciano di più, si accorgano di più di questa parte della popolazione che da sola soffre molto di più degli altri.
0: E questa era la voce di Marco Impagliazzo, il presidente della comunità di Sant'Egidio, che ha presentato questo nuovo modello, questo progetto Convivenze Solidali. Mi piace, me lo sono immaginato, questo appartamento dove quattro persone anziane si aiutano, si fanno compagnia, non si lasciano soli. Mi è piaciuto immaginarlo, no? come una possibilità, perché poi credo che tu, avendo ascoltato una serie di testimonianze, come dicevi prima, puoi sottolineare quanto Impagliazzo diceva: non è solo un problema sanitario quello degli anziani, ma è un problema sociale, la solitudine sì. È quello che li fa maggiormente soffrire.
2: Assolutamente sì, stare a casa soli con i propri pensieri, con i propri ricordi, anche appunto di figure vicine scomparse da poco, può essere logorante, per cui il fatto di immaginarli insieme comunque con tutto il loro vissuto, ma comunque lì a farsi compagnia, poi soprattutto in questo periodo storico, col fresco, insomma, quindi che li aiuta, ma anche col caldo, col freddo, insomma, d'inverno, è un modo per farli stare bene, perché è quello che meritano.
0: Poi le persone anziane tendono sempre un po' ad avere così non tanta voglia di lasciare la loro casa, no?
2: Sì.
0: E sono molto legati alle stanze, ai luoghi, agli oggetti, in virtù invece della possibilità di non sentire il peso della solitudine, si ritrovano insieme e quindi, no, fanno anche questo piccolo passaggio che li aiuta a mantenersi vivamente vivi, mi verrebbe da dire. Andrea, Lorenzo ha poi raccolto una testimonianza.
1: Sì, prima di ascoltarle io darei voce alle persone che ci scrivono al 335 12 43 722. Ha ragione Impagliazzo, si può fare molto di più, scrive Marco. E poi ancora Filomena: in questo periodo gli anziani sono molto soli, con questo gran caldo ci sono molti anziani soli qui al sud, di più perché molti figli sono fuori. È vero, spesso ad agosto si torna nella propria regione di appartenenza e questo vale soprattutto per il sud. E poi ancora: è vero, le competenze digitali mancano, bisognerebbe educare di più al digitale. Un altro messaggio. Chi andiamo ad ascoltare? Lo ricordiamo per chi si fosse collegato solo adesso, Lorenzo.
2: Andiamo ad ascoltare la testimonianza di Francesco, un signor anziano di quasi 90 anni, il quale appunto ci ha parlato un po' della sua esperienza con la comunità di Sant'Egidio e quanto per lui è importante la presenza di questo istituto.
5: Sant'Egidio per me è la seconda famiglia che ho trovato. Io ho perduto mia moglie 14 anni fa e ero solo. Ho ricevuto una lettera da parte della comunità di Sant'Egidio con un numero di telefono. Ho telefonato, mi ha risposto una bambina, una voce da donna, eccetera, e mi ha detto se volevo frequentare la comunità. Ho detto sì. Ed ho trovato per esempio proprio la via per potermi risanare da un pochetto dal dolore che avevo sofferto per la perdita della moglie, che erano 40 anni di matrimonio. E quindi ho salvato questo con la solitudine, perché pensare alla solitudine oggi come oggi, a meno dalle ricerche che sono state fatte, è la malattia più crudele e che ci può essere per un anziano, perché non c'è nessuna cura. Non c'è dottore che possa curare la solitudine, perché la solitudine o ti porta a mangiare tanto, o a non mangiare per niente, o a bere ubriacarti, o addirittura arrivare alla droga. E il 30% delle morti degli anziani soli è proprio per la solitudine. Quindi la cosa migliore oggi come oggi, almeno da parte della comunità di Sant'Egidio, è la convivenza solidale, perché in 3-4 persone che stanno in una stessa stanza si fanno compagnia, ed è questo quello che conta veramente, perché è quello che dà la comunità di Sant'Egidio, la tranquillità e la salvezza, perché è una salvezza per noi, che noi anziani soli.
4: E poi anche la solitudine e caldo possono essere veramente un'emergenza.
5: Loro ci seguono continuamente, ci chiedono se, come e quando dobbiamo stare attenti a quello che è il caldo, lo so, però credo che poi, oltre che noi telefonare a quelli che stanno soli eccetera, andiamo anche a visitarli, ed è credo che, chapeau alle telefonate, però la cosa migliore è quella di andare direttamente da questi signori, da queste persone anziane. Io per esperienza personale devo dire che ogni volta che andavo a trovare questi anziani poi si esce col cuore grande così, perché si vede sorridono, ti dicono quel grazie che significa tanto, tanto, tanto, per noi almeno.
4: Diciamo che nulla batte la presenza.
5: Ci vuole la presenza è quella che salva. E lo posso dire personalmente io, perché l'ho vissuto, lo sto vivendo ancora con alcune persone, e io ho una certa età, quindi c'è pure l'esperienza oltretutto. E quindi arriviamo al punto che ce n'era uno di questi signori in cui visitavo che non prendeva il caffè se Francesco non arrivava. Diceva la moglie: no, aspettiamo Francesco, poi prendiamo il caffè. E è questo che poi si entra in famiglia, si diventa uno della famiglia. E oggi come oggi questi signori, anche se qualcuno è andato in paradiso, le signore che sono rimaste dicono della famiglia, aiutano la comunità di Sant'Egidio facendo i panini per la gente che sta sola e via discorrendo, insomma. E questa è la storia, la nostra storia, la nostra bella storia, e grazie alla comunità di Sant'Egidio.
1: Adoro la voce di quest'uomo, davvero, Lorenzo, cioè coinvolge, sconvolge al tempo stesso. Poi quanto è vero quando dice: quando sei solo o mangi troppo non mangi per niente.
2: Certo,
1: tocca proprio quella che è la quotidianità, che poi ciascuno di noi può fare qualcosa, ricordiamolo Silvia, chi è all'ascolto, basta poco, tornare ad esempio. C'è un certo Renato Zero che a volte nei suoi concerti pone delle domande un po' curiose a chi è presente. A me una volta ne capitò una, da quella volta mi è rimasta in mente. Dice: ma voi citofonate ancora? Cioè, voi da quant'è che non citofonate? Effettivamente, a parte i rider o arrivi già previsti, sentire il citofono e non sapere chi è improbabile. Ecco, perché non proviamo per esempio quest'estate a citofonare a una vicina o a un vicino di casa senza preavvisarlo, per sapere semplicemente come sta? Non so.
0: Beh sì, la telefonata, come diceva, ha detto bene Francesco, chapeau, nome, no? Ha detto chapeau alla telefonata, sì. Ma tu giustamente hai detto, la presenza è quella che ti salva. D'altra parte, no? Fa parte proprio di uno stile anche cristiano, è un'opera di misericordia, quella di andare a trovare chi ha più bisogno. Sentire il contatto, vedere in faccia una persona, toccargli una mano, guardarla negli occhi, non ha lo stesso valore che sentire la sua voce attraverso un telefono.
2: Assolutamente sì, infatti, ma anche questo era il monito un po' che è emerso ieri dalla comunità di Sant'Egidio, proprio oltre a loro, queste convivenze solidali. A tutti gli italiani è stato rivolto il messaggio: provate anche appunto a citofonare proprio loro, andarli a trovare, basta poco, stare lì un attimo, chiedere se è tutto a posto, aiutare, chiedere di poter dare una mano per la spesa, anche banalmente per fare compagnia, perché come abbiamo detto, insomma, la presenza batte tutto.
0: Senza contare l'arricchimento che poi si sottolinea spesso a questi microfoni che si ha sedendo accanto a una persona che ha vissuto tanta vita e che ha tante cose da raccontare, ma anche da insegnare, perché su qualsiasi argomento lo interroghi, una persona anziana ha comunque la sua da dire, no? E quello che dice non è mai né banale né scontato.
2: Esatto, proprio.
1: Citofoniamo. esatto. Bene, ci lasciamo così. Lorenzo, grazie davvero.
2: Grazie mille.
1: Auguri,
2: grazie
1: per mille. Tutto, con la T maiuscola. Anche in regia vedo che insomma si è animata per la regia, per vedere questo momento assieme, che è anche il momento che va a chiudere la nostra diretta. Bruno, ci telefoniamo quest'estate, ci lasciamo così in musica. No, ci ascoltiamo prima questo brano, giusto, prima dei saluti.
0: Sì, Lucky Again.
1: Vai.

0: E buon fine settimana a tutti voi, ve lo siete meritato, scriverò, come lo male, nel senso non ce lo meritavamo, insomma, vabbè, ce lo auguriamo lo stesso. Ci auguriamo di meritarcelo. Ancora, a proposito delle parole che state indicandoci, e come Ecuador, per il gioco della parola, lo scrive, parlate di Ecuador, Luca, in realtà c'è una parola che ha vinto perché diversi di voi l'hanno scelta, la parola emozione, dunque le promesse hanno mantenuto.
1: Però l'emozione non ha voce, come cantava qualcuno.
0: Però il radio serve, quindi vabbè, vediamo, la settimana prossima in qualche modo parleremo anche di questo. Tra l'altro sarà l'ultima settimana del palinsesto invernale, si concluderanno tra pochi giorni questi 10 mesi assieme, ma Radio Vaticana resta con voi anche in estate, cambia abito dalle 9 alle 10. Nei mesi di luglio e agosto saremo in diretta con voi, dunque continuate a scriverci al 335 12 43 722. Lorenzo Giovanardi, grazie ancora a te.
2: Grazie mille Andrea. Grazie.
1: Mi raccomando, ascolta sempre Radio Vaticana con voi e scrivi al 335 12 43
2: 7 7 2 2 2.
0: Bravo, lo sa anche lui, cioè non so come, ma ha imparato il numero in un attimo. No, poi tra l'altro alle 9 del mattino, io me lo immagino lui ad agosto, capito, che accende la radio e poi un minuto dopo la spegne. Giusto, puoi farlo tu puoi. Bruno Orti, grazie di cuore anche al nostro tecnico del suono. Linea all'informazione e poi spazio alla musica con Damiano Caprio e la sua Cosmusic.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. È di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante sisma che ha colpito il Venezuela. Molte segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina. Un team della protezione civile italiana con 40 vigili del fuoco parte oggi per Caracas. Papa Leone ha stanziato un primo aiuto di 100.000 euro, la Chiesa italiana tramite Caritas invia 500.000 euro. La guerra non è mai benedetta da Dio, la pace è un dovere di giustizia, così Papa Leone nella messa che stamani in San Pietro ha aperto il Concistoro, il secondo del suo pontificato. Il Papa ha affidato ai cardinali tre criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, accogliere il dono della pace nell'unità e vivere la concordia nell'obbedienza. Iran, alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane, notizia già smentita dal governo e ridimensionata dalla stessa Alleanza Atlantica, che parla solo di supporto tecnico, ma il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Intesa ritrovata tra Italia e Francia al vertice di Antibi in Costa Azzurra, la premier Meloni e il presidente Macron hanno ribadito che Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili. I due leader hanno lanciato la proposta di una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in Libano. La Costituzione fu un solenne patto di fraternità, così il capo dello Stato Mattarella nel suo discorso con il quale ieri in Parlamento ha ricordato gli 80 anni dell'Assemblea Costituente. Ascoltiamolo.
2: Esperienza di 80 anni ha dimostrato la rilevanza di quella scelta. Si affermavano i diritti sociali. La crisi di civiltà, indotta dalle nefaste dittature novecentesche, sollecitava una chiara presa di posizione, l'opzione per una Costituzione personalista, con il primato della persona rispetto allo Stato. Sarebbe stata una delle caratteristiche proprie alla Costituzione italiana, quella di voler essere anche una carta di valori, di avviare un processo per la loro attuazione con le norme definite programmatiche. Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde l'1,08%, quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stefano Donnarumma si dimette da amministratore delegato di Ferrovie dopo un incontro con il ministro Salvini, seguito ai disservizi e ritardi stigmatizzati dal Ministero dei Trasporti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Le catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
5: Quando i discepoli si accorgono che Gesù sta entrando nella via della croce, nessuna ragione, nessuna spiegazione riesce più a farsi spazio dentro di loro. Sono chiusi nell'accettare questa logica, che è la logica della croce. Gesù dovrà dire loro che arriverà lo Spirito Santo e farà questo, gli ricorderà ogni cosa e li condurrà alla verità tutta intera. Ma in quel momento nel loro cuore c'è semplicemente chiusura, confusione. Solo in un secondo momento ripenseranno a quelle parole, a quel momento, a quelle ore, e solo in un secondo momento capiranno che cosa Gesù intendesse dire attraverso quei discorsi così incomprensibili per loro. Ma per poter capire questa pagina del Vangelo, che dovrebbe illuminare un po' il mistero della testimonianza, del martirio, forse dobbiamo andare in un momento sereno della vita di Gesù e in un momento sereno della vita anche dei suoi discepoli. Gesù comincia la sua vita pubblica e annuncia il Vangelo, e questo Vangelo è accompagnato da segni straordinari: miracoli, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, malati che guariscono, morti che risuscitano. Tutto questo sembra facilmente comprensibile per i discepoli, che sono piene di entusiasmo perché capiscono che quest'uomo è un uomo speciale, un uomo unico. Ma arriva un momento in cui Gesù, prendendola da lontano, interroga i suoi discepoli. Chiede loro: ma che cosa pensa la gente di me? E i discepoli sono preparatissimi davanti a questa domanda. Gli altri dicono che tu sei un profeta, sei un bravo rabbunì, uno che spiega bene la legge, uno che fa i miracoli, un taumaturgo, un esorcista. La gente dice questo di Gesù e i discepoli sanno ripetere quello che la gente pensa. Ma poi Gesù inchioda i suoi discepoli con una domanda che è ancora più precisa: non quello che pensano gli altri, ma chi sono io per voi? E davanti a questa domanda, in cui Gesù dà del tu ai suoi discepoli, chi sono io per te che mi stai seguendo, nessuno risponde. C'è un grande silenzio. E in questo silenzio imbarazzante si fa spazio finalmente la voce di una persona, Pietro, che risponde così: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. La risposta è giusta. Ma Gesù si affretta a dire: Pietro, né la carne né il sangue te l'hanno rivelato. Questa cosa non viene dall'educazione che hai ricevuto, non viene dalla tua intelligenza, dalle tue capacità. Dice: né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Io a te dico: tu sei Pietro. Su questa pietra edificherò la mia chiesa, le potenze degli inferi non prevarranno su di essa, a te darò le chiavi del regno. Conosciamo questa storia perché è davvero una storia bellissima, in un momento luminoso della vita di Gesù e potremmo dire anche in un momento luminoso della vita di Pietro e dei suoi discepoli. Ma in quel momento in cui tutto è così chiaro, tutto è così luminoso, Gesù si sente a proprio agio finalmente nello scoprire le carte e nel dire che di lì a poco lui andrà a Gerusalemme e a Gerusalemme succederà che i capi del popolo, i capi religiosi lo arresteranno, lo condanneranno, lo uccideranno, ma lui risorgerà. Quando i suoi discepoli sentono questi discorsi, il discorso della croce, della morte che Gesù farà, non riescono nemmeno a sentire il fatto della risurrezione perché sono impressionati già soltanto da quello che Gesù ha detto prima. Colui che aveva preso la parola, Pietro, e aveva fatto questa professione di fede, si sente in dovere di prendere Gesù sotto braccio e di dire a Gesù: non fare questi discorsi, non parlare in questo modo, non dire tutto questo. Allora Gesù, rivolgendosi a Pietro ad alta voce perché tutti ascoltino quello che sta per dire, a quell'uomo a cui ha dato le chiavi del regno, a quell'uomo su cui ha detto che edificherà la sua chiesa, Gesù dice: vade retro, Satana, perché tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Sapete perché sono andato a pescare questo brano per spiegare quello che abbiamo appena ascoltato? Per un motivo molto semplice. Quando noi pensiamo al male, tendiamo a pensare al male in maniera mostruosa. Pensiamo al male come qualcosa che ci spaventa, abbiamo un'idea molto dantesca del male. Ma se il male fosse così riconoscibile, avrebbe già perso, perché è facile indicare il male quando si mostra nella sua mostruosità. Il male che Gesù è venuto a combattere e tutta la sua vita è il grande tentativo di arginare il male, è quella che noi chiamiamo la logica del mondo, pensare come pensa il mondo. Questo è il male che Gesù è venuto a combattere. Allora il problema serio di Pietro e il problema serio di ciascuno di noi è che noi formalmente diciamo cose giuste: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, ma continuiamo a ragionare così come ragiona il mondo. Ecco il cortocircuito. Nella testimonianza cristiana non basta dire cose ortodosse, cose giuste, cose che il catechismo ci insegna. Non basta avere chiaro le informazioni giuste su Dio. Noi siamo cristiani non quando diciamo cose giuste su Dio, ma quando cominciamo a pensare come pensa Dio. Questo ci rende cristiani. E quando una persona comincia a pensare come pensa Dio, inevitabilmente ha contro il mondo, perché il mondo non ragiona come ragiona Dio. Allora voi capite che la testimonianza, il martirio, non è semplicemente arrivare al punto in cui qualcuno ti toglie la vita. Questo è il martirio rosso. Ma è cominciare a vivere la nostra vita controcorrente, contro la corrente del mondo, contro ciò che pensa il mondo. Il mondo ragiona in questo modo, un cristiano non ragiona in quel modo. Allora, è sbagliato, ed è un momento difficile anche nella storia nostra, nella storia di Chiesa, pensare che preservare la fede significa semplicemente preservare delle cose giuste su Dio. Ma quando vediamo la nostra vita non è secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora, quando si viene a creare questa nevrosi, è difficile capire che cos'è la testimonianza. Allora, guardiamo con ammirazione quando i martiri danno la loro vita. Costruiamo delle chiese bellissime, lì, in quel posto dove abbiamo conservato la memoria del loro sacrificio, della loro morte cruenta. E quando guardiamo la televisione, vediamo i nostri fratelli e sorelle cristiani perseguitati in altre parti del mondo, ci commuoviamo, facciamo qualcosa per loro. Pensiamo che il problema sia semplicemente, non lo so, l'ISIS che uccide i cristiani, regimi che non sopportano la religione e quindi reprimono ogni esperienza di fede. Pensiamo che quella sia soltanto la persecuzione e quello sia l'unico modo di testimoniare Cristo. Ma il nostro vero problema è che in questo momento, a noi che viviamo in una cultura cristiana, che viviamo in un contesto dove apparentemente ci viene dato tutto lo spazio per poter esprimere la nostra fede, che cosa fa il male? Il male ci lascia le chiese, le processioni, ci lascia le informazioni giuste, ci lascia i nostri rosari, ci lascia le nostre statue, ci lascia tutto il male. L'importante però è che tu non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini. È difficile capire che noi in quel momento siamo le stesse persone che sono state Pietro in quella passo del Vangelo. A noi il Signore può dire: va de retro, Satana, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Mi piacerebbe questa sera così condividere con voi che cosa significa capire che il mondo ci dà tribolazione. Che cosa sono le tribolazioni che vengono dal mondo? Quando tu cominci a vivere secondo un altro modo, secondo un'altra mentalità, quando tu cominci a pensare, a scegliere in un modo diverso, alternativo, inevitabilmente il mondo crea attrito dentro la tua vita. Non puoi più vivere come prima, perché è faticoso stare in un posto che ti dice: ti lascio tutta l'apparenza che vuoi, tutta la religiosità che vuoi, ma non devi ragionare secondo quello che Gesù insegna nel Vangelo. Ma vedete, fratelli, noi ascoltiamo il Vangelo la domenica, noi dovremmo avvicinarci alla parola di Dio, perché la parola di Dio dovrebbe raddrizzare la nostra mentalità. Attenti, perché noi possiamo avere una grande religiosità ma avere una mentalità pagana, e smascherare la nostra mentalità pagana è molto più difficile quando si ha addosso una grande religiosità. Voglio farvi degli esempi, che sono gli esempi che Gesù fa nel Vangelo, per cercare di aiutare i suoi contemporanei a comprendere che si può avere un culto a Dio che non è più un culto a Dio, che si può interpretare la legge in un modo perverso, che si può pensare in maniera completamente mondana ciò che noi pensiamo essere invece una maniera molto religiosa, una maniera che dovrebbe dare zelo a Dio. Dice Gesù a un certo punto nel Vangelo: perché vi affannate per il cibo e per il vestito? Cercate il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Cosa significa tutto questo? Che noi non ce ne rendiamo conto, ma passiamo la nostra vita cercando di salvarci da soli. Viviamo la nostra vita come se fossimo soli al mondo. E siccome siamo soli al mondo, dobbiamo procurarci tutto da soli. Viviamo preoccupati perché dobbiamo salvarci. Il nostro vero inferno è la solitudine con cui viviamo la nostra vita. Per noi Dio esiste, forse è nei cieli, forse è chiuso in una bellissima chiesa, ma la vita che viviamo fuori, la vita di ogni giorno, la vita nostra lavorativa, familiare, eccetera, molto spesso è una vita in solitudine, dove Dio non c'è. E siccome ci sono io da solo, io che devo arrivare alla fine del mese, che devo affrontare i problemi, io che mi trovo a vivere delle cose difficili, io devo vivere preoccupato, sono costretto a vivere preoccupato, perché non c'è nessuno ad aiutarmi, sono io che devo aiutare me stesso. Questo tipo di ragionamento è un ateismo pratico. Gesù, nel Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato, rivela il suo segreto. Dice: verrà il momento in cui mi lascerete solo, ma io non sono solo. Il Padre è sempre con me. Questa è la forza di Gesù. Il superpotere di Gesù non è fare miracoli. Vi prego, perché in questo periodo, anche nella cronaca che stiamo ascoltando noi in questi giorni, vediamo apparizioni che dovrebbero essere legittimate solo perché ci sono dei fatti straordinari. Voglio citarvi un unico episodio dell'Antico Testamento. Quando Mosè viene mandato alla corte del Faraone per convincere il Faraone a far uscire il popolo di Israele, Mosè cerca di convincere il Faraone in questo modo. Prende il suo bastone, lo butta a terra e il bastone diventa un serpente. Prodigio. Sapete cosa dice il testo dell'Esodo? Che anche i maghi di corte fecero la stessa cosa. Cioè, non sono i miracoli che ci dicono per forza che quella è la cosa giusta. Anche i maghi di corte possono fare la stessa cosa. E tra poco arriveremo a capire ciò che il male non può in nessun modo imitare. Ci arriviamo. Quello che voglio dirvi è che fondamentalmente noi dobbiamo sempre renderci conto che Gesù ci dice che la sua forza è che suo Padre è con lui. Lui non è solo. Ora vi faccio una domanda. Noi ci sentiamo soli nella nostra vita? Ci sentiamo soli nella vita matrimoniale, nei problemi lavorativi, nei drammi che dobbiamo vivere ogni giorno? Ci sentiamo soli? E sapete da che cosa si vede che noi viviamo soli? Perché viviamo sempre con l'ansia e la preoccupazione. Se tu sai che non sei solo, se tu sai che Dio è nella tua vita, che Gesù Cristo è dentro la tua vita, non è che i problemi cambiano, tu cambi, perché non sei solo, perché ti senti forte della sua compagnia, forte della sua presenza. Chi sono i martiri? Sono quelli che smettono di vivere da soli, smettono di vivere preoccupati, ansiosi. Sono quelli che non vivono in funzione del vestito e del cibo. Quando tu smetti di non vivere più in funzione del cibo e del vestito, praticamente ti sei messo fuori la cultura del consumismo. Perché la cultura del consumismo si costruisce sull'infelicità delle persone che passano la vita a cercare cibo e vestito, cioè a salvarsi da soli, a procurarsi da soli quello che dovrebbe aiutarli e farli sentire felici. Questo martirio è difficile da vivere, eppure è quello che Gesù ci insegna. Come stiamo vivendo noi? Preoccupati o affidati? Un secondo brano. Dice Gesù: a che cosa serve guadagnare il mondo intero se uno poi perde se stesso? Questa è un'altra faccenda molto seria. Passiamo la vita sempre rincorrendo delle cose, pensando che quelle cose ci renderanno felici. E sapete qual è l'inganno? Pensare che ciò che ci renderà felice esiste, ma è sempre domani. Allora passiamo la vita rincorrendo qualcosa che non riusciamo mai ad acchiappare fino in fondo, dimenticandoci la cosa più bella, e cioè che Dio, se c'è, è nel presente, è in questo momento della nostra vita. Dio non è una cosa da rincorrere domani. Dio è qualcosa che è presente ora, in questo momento della mia vita. Riempire come se fossimo un vuoto che a tutti i costi deve essere riempito con le cose di questo mondo. Dopo che ho ottenuto quel posto, dopo che ho avuto quel riconoscimento, dopo che ho fatto tutto questo, sono felice? È interessante che la nostra vita è sempre pensare che dopo che finirò la scuola elementare sarò felice perché sarò alla scuola media. E quando arriviamo alla scuola media diciamo no, sarò felice perché andrò alle scuole superiori. E tu aspetti il momento in cui inizierai le scuole superiori. Poi cominci le scuole superiori, l'innamoramento di qualche giorno, dopodiché ma sarò felice quando avrò la libertà di poter andare all'università. Poi arrivi all'università e fai lo stesso discorso perché dici sarò felice quando sarò laureato e potrò avere quel posto di lavoro. E così arrivi a quel posto di lavoro, ma sarò felice quando potrò fare carriera in quel posto di lavoro. E passano gli anni e tu rincorri sempre qualcosa, rincorri, ma non sei mai felice adesso. In questo momento tu non sei felice, dici sì, esiste la felicità, ma domani. Fratelli, è un inganno. L'annuncio di Gesù è che il regno di Dio è in mezzo a voi, il regno di Dio è qui. Una delle cose più belle che Gesù dice ai suoi discepoli, quelli che manda davanti a sé a preparare la strada a lui, dice: andate da chi soffre e dite a loro il regno di Dio è vicino a voi. Non è nell'aldilà. Anche questo è un inganno che certe volte noi abbiamo coltivato nel nostro modo di essere cristiani. Coltivare un'idea di paradiso che comincia dopo questa vita. Ma se il paradiso c'è, è già adesso, nascosto in questo momento della mia vita. Ma sono capace di accorgermi di questo? No, perché io non penso secondo Dio, ma secondo gli uomini. Io voglio guadagnare il mondo intero, a costo anche di perdere me stesso, pensando che se guadagnerò quel mondo io sarò felice. Ma così non è. Un'immagine molto suggestiva che ci viene data nel Vangelo è la storia di una famiglia di amici di Gesù, Marta, Maria e Lazzaro. La prima volta che Gesù entra in casa di questi amici, voi sapete che è grazie a Marta che Gesù entra in quella casa, è lei che lo invita a pranzo. Eppure noi sappiamo da quella storia che Marta, che l'ha invitata a pranzo, passa il tempo a preparare quel pranzo, mentre la sorella Maria fa qualcosa che innervosisce la sorella Marta, è seduta ad ascoltare Gesù. E Marta interviene, arrabbiata nei confronti della sorella, e interviene su Gesù e dice: ma non le dici nulla, di che mi aiuti. E Gesù guarda Marta e gli dice: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una sola cosa c'è bisogno. Tua sorella Maria lo ha capito e si è scelta la parte migliore. Allora, sapete che cosa significa questo concretamente dentro la nostra vita? Che magari anche animati da buone intenzioni viviamo la nostra vita in continua agitazione, affannati per le cose, ma senza mai riuscire a gustare, a godere dell'essenziale. Smettiamo di guardare negli occhi le persone che amiamo, però diciamo: per queste persone facciamo un sacco di sacrifici. Abbiamo la nostra vita piena di tanti impegni, ma non riusciamo più a godere delle cose che ci sono adesso, delle persone, delle situazioni, del tramonto di oggi, della bellezza che ci viene donata. Non siamo capaci di saper cogliere l'essenziale della vita e siamo agitati, affannati. Però conosciamo il catechismo, diciamo le preghiere, andiamo a messa la domenica, ma la nostra vita è una vita pagana, perché non pensiamo e non agiamo come ci ha insegnato Gesù nel Vangelo, ma come ci insegna il mondo, perché il mondo ci vuole agitati e affannati. E sapete perché? Perché è così che siamo manovrabili. Finché noi siamo esauriti, il mondo può fare di noi quello che vuole. Quando tu cominci a cogliere l'essenziale, tu cominci ad essere libero e il mondo non può fare più niente su di te perché sei libero. È la lezione di Gesù. Ancora, un'altra forma di martirio. Gesù a un certo punto dice ai suoi discepoli che devono imparare a perdonare. Il perdono, sapete che è una roba romantica quando non ti succedono torti. Finché qualcuno non ti fa del male, tu puoi teorizzare all'infinito sul perdono, dicendo che è giusto e che così, colà. Poi quando il male tocca a te, ti rendi conto che non è più facile perdonare, soprattutto perché c'è dentro di noi un desiderio profondo di giustizia. Quando tu subisci un male, vuoi che qualcuno faccia giustizia. E siccome nessuno fa giustizia al posto tuo, tu devi farti giustizia da solo. E uno che ti dice, a chi ti dà uno schiaffo, porgi l'altra guancia. Finché è ipotetico lo schiaffo, capisco anche questa frase nel Vangelo, ma quando qualcuno veramente mi dà uno schiaffo nella vita, non sono disposto a porgere l'altra guancia. Perché noi siamo strutturati in questo modo, azione, reazione. A un male noi rispondiamo con un altro male. Perché dovremmo perdonare? Perché dovremmo porgere l'altra guancia?

Come noi vorremmo, perché noi vorremmo sempre vedere la giustizia che si realizza come vendetta. Ecco, il Signore gliel'ha fatta pagare, e non riusciamo a capire invece che il male ci dà sempre l'impressione di vincere, ma quando al male tu opponi il bene, è il bene che rimane. Abbiamo ascoltato all'inizio, no? Ci sono stati grandi imperi, però questi imperi sono anche crollati. Questi martiri invece sono rimasti lì. La loro testimonianza, la loro storia è stata più grande di quelli che in quel momento storico pensavano di essere i padroni del mondo. In ogni epoca storica c'è qualcuno che pensa di essere il padrone del mondo. A volte nella nostra vita c'è qualcuno che è convinto di essere il nostro padrone. Questi padroni a volte ce li abbiamo in casa. A volte questi padroni li troviamo al lavoro, nella chiesa, certe volte i padroni li troviamo nella gente che ci sta, in un superiore, in un confratello, persone che pensano di spadroneggiare dentro la tua vita. E per molto tempo sembra che effettivamente hanno questo potere. Ma se tu rimetti la tua causa nelle mani del Signore, se tu ti comporti come Cristo si è comportato, non vincono, non hanno mai l'ultima parola. Ma fratelli, la domanda è questa: tu ci credi? Perché finché teorico ci credo, ma quando ci troviamo in quella situazione, la tentazione di farci giustizia da soli, di non perdonare, di vendicarci. Ecco il martirio. I martiri sono quelli che hanno imparato a perdonare. Ieri ero in Sicilia e mi è capitato di dire alle persone che mi ascoltavano che uno dei segni più profondi del passaggio di Cristo dentro la nostra vita sta nel fatto che a un certo punto noi cominciamo ad essere come Lui. E mi ha sempre molto commosso nel racconto degli Atti degli Apostoli. Viene narrata la storia del primo martire, il protomartire Stefano. Anche lui muore ammazzato. Perché, fratelli, dobbiamo chiamare le cose per nome. Dire che sono morti i martiri è un po' ancora edulcorare, no? Metterci qualcosa, infiocchettare quella morte, ma è morte, sono morti ammazzati, sono morti per la violenza di qualcuno. Stefano fa una morte orribile, viene lapidato. Sapete da che cosa ci accorgiamo che quello è veramente un cristiano? Non è intervenuto nessuno a difenderlo da quelle pietre. Non c'è nessun intervento divino che ha fermato la mano dei suoi assassini. Noi avremmo voluto questo. Invece che cosa fa Stefano? Prega e dice: perdona loro, perdona chi mi sta ammazzando in questo momento. Chi vi ricorda? Gesù sulla croce. È Lui che ha perdonato i suoi assassini. È una logica che non ci insegna il mondo, perché il mondo ti dice che se tu vuoi sopravvivere devi essere lupo, non pecora. Ma noi siamo disposti a rimanere degli agnelli, sì, perché ci fidiamo del pastore. Ecco il martirio. I lupi sembrano vincere, ma tu ostinatamente rimani agnello, perché tu credi di più al pastore che al lupo. E arriviamo nel cuore stesso, lo scandalo che Pietro non riesce a togliersi dal suo cuore e dalla sua mentalità. Quello che i discepoli, abbiamo ascoltato nel Vangelo di Giovanni, gli impedisce di capire fino in fondo il discorso di Gesù. Sapete qual è? È la logica della croce. Vi dicevo all'inizio che è fin troppo facile pensare che Dio lo si riconosce dai miracoli, dalle cose sensazionali. Questo lo può fare anche il male. Il male può travestirsi da qualunque cosa, è un angelo di luce ed è maestro di menzogna. C'è una cosa che il male non riesce in nessun modo a imitare, è la croce. La logica della croce è l'unica cosa che il male in nessun modo può scimmiottare. Allora, quando tu trovi delle persone che abbracciano la croce, abbracciare la croce
significa

0: allontanare qualsiasi altra seduzione del male, qualsiasi logica mondana, e ragionare in un modo completamente diverso. Ora vorrei perdere qualche istante per dirvi che cosa significa pensare secondo il pensiero della croce. Pensare come i martiri che sono qui presenti, su cui è costruita questa chiesa. Che cosa significa per noi pensare secondo una logica che non è la logica che ci insegna il mondo? Quando Gesù è sulla croce, la richiesta di tutti i presenti è unica. Se sei Dio, dimostralo. E come puoi dimostrare di essere Dio? Scendendo dalla croce. Se scendi dalla croce, allora sei veramente Dio. Qualcuno pensa che la motivazione per cui Giuda tradisce Gesù è certamente la delusione, perché Giuda pensava al Messia come un Messia politico, come qualcuno che doveva liberare Israele da un problema serio, che erano i Romani, che opprimevano il popolo, che affamavano il popolo. E Gesù sembra non fare niente contro questi Romani, delusione. Allora Giuda consegna Gesù, forse anche con l'intimo desiderio che magari questo avrebbe provocato finalmente l'uso degli effetti speciali. Il Messia avrebbe rivelato la sua potenza schiacciando i Romani. E invece lo arrestano, lo picchiano, lo insultano, lo sputano, lo conducono sul Calvario, e lì è crocifisso Gesù. E tutti gli dicono: se sei Dio, dimostralo, scendi dalla croce. Se leggiamo l'Evangelista Matteo, Matteo sottolinea la solitudine di Gesù in quel momento. Ad esempio, Matteo ci dice che sotto la croce non c'è nessuno. Nessuno. Matteo dice che non c'è nessuno, nemmeno Maria, nemmeno Giovanni. Matteo fa questo per sottolineare quel momento terribile che Gesù ha vissuto. E dice che anche chi era crocifisso con lui lo insultava. I passanti lo insultano, i sommi sacerdoti lo insultano. E quando lui si sente così solo e abbandonato da gridarlo, usando anche i versetti del Salmo 22, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Eli, lema sabachthani. In quel momento, sapete che cosa si aspettano i presenti? Vediamo se viene Elia a salvarlo. Vogliono il miracolo, ma non hanno nessun miracolo. Gesù muore. Dice Matteo che Gesù muore da solo e gridando. Che è una morte terribile. Una persona che muore gridando. Eppure i soldati che erano sotto la croce, vedendolo morire in quel modo, cominciano a dire: forse era davvero chi diceva di essere. E se vi leggete Marco, Marco è ancora più preciso. Il centurione che era sotto la croce, vedendolo morire in quel modo, disse: davvero costui era il figlio di Dio. Tutte le altre volte nel Vangelo di Marco in cui Gesù compiva miracoli e la gente lo acclamava, sapete qual era la risposta di Gesù ogni volta che compiva un miracolo? Non ditelo a nessuno. È facile riconoscere il figlio di Dio dai miracoli. Riconoscere il figlio di Dio da come muore sulla croce. Un pagano ha il dono di riconoscere Gesù. I suoi discepoli no. Le persone che l'hanno seguito no, nessuno. È una lezione immensa per ciascuno di noi. Dio non lo si riconosce dai fuochi d'artificio, ma dalla croce si riconosce Cristo. Le cose autentiche passano sempre attraverso l'esperienza della croce. Allora permettetemi di usare altri due Vangeli, il Vangelo di Luca e il Vangelo di Giovanni, che nel raccontarci la crocifissione ci dicono qualcosa che forse può esserci di aiuto. Il primo ci dice che accanto a Gesù ci sono due ladroni crocifissi. E uno di loro dice: se veramente sei figlio di Dio, salva te stesso e noi. Allora vi chiedo di riflettere bene su queste parole, perché troppo facilmente noi liquidiamo questo ladrone dicendo è cattivo, ma sta dicendo una cosa che molto spesso è presente nei nostri ragionamenti ed è presente nelle nostre preghiere. Signore, se veramente dici di essere mio padre, se veramente dici di amarmi, se veramente sei Dio, aiutami. Perché c'ho un figlio che sta morendo? Aiutami, guariscilo questo figlio. Perché non riesco a trovare un posto di lavoro? Fammelo trovare questo posto di lavoro. Perché la mia famiglia sta andando a rotoli? Mettici una pezza tu, Signore. Se veramente sei Dio, fai qualcosa. Non ragioniamo tutti così. Non vorremmo che Dio intervenisse così dentro la nostra vita. Ed è giusto, è umano pregare in questo modo. Anche Gesù prega in questo modo. Ve lo ricordate che cosa dice nel Getsemani? Se possibile, allontana da me questo calice. Dalla sua versione, la sua richiesta. Ma come si conclude la preghiera di Gesù? Ma non come voglio io, ma come vuoi tu. Ma noi abbiamo il coraggio di pregare nello stesso modo, di dire: Signore, sono malato, mi hanno dato 2 mesi di vita, io vorrei ancora vivere, godermi i miei figli, la mia famiglia, però sia fatta la tua volontà, non la mia. Abbiamo questa fede? Capite il martirio? Il martirio è in chi sta vivendo delle esperienze così terribili, una croce che ti fa male, perché quell'uomo che è crocifisso davanti a Gesù sarà anche colpevole, ma sta esprimendo qualcosa che è umano, ma gli manca un pezzettino. Ma c'è l'altro ladrone che non si giustifica, non cerca una spiegazione alla sua croce. Capite che non è nell'atteggiamento di dire perché a me, perché mi sta succedendo questo, perché abbiamo questa disgrazia, perché ho avuto una vita sbagliata che mi ha portato fino a morire su una croce. Non sta cercando filosofia, fa una cosa che è di una bellezza estrema, una lezione immensa che Pietro dovrà apprendere da quel ladrone. Sapete che cosa dice? Ricordati di me. Punto. Ricordati di me. Cioè sta dicendo: posso vivere anche questa cosa orribile? Sì, Signore, se tu sei con me. Se tu sei con me, posso morire pure in croce. Questo vince tutto. Perché sapete, nella vita possiamo trovare anche il modo di farla franca tante volte, ma prima o poi non la faremo franca. Prima o poi moriremo. Siamo qua, le persone che sono qua sono sopravvissute a una pandemia. Molti non l'hanno fatto, non sono sopravvissuti a una pandemia. Di qualcosa moriremo. Tra un po' di anni toccherà anche a noi. Il problema non è salvarsi la vita, il problema è vivere la vita fino in fondo e sapere che noi possiamo anche arrivare fino al punto di perdere in questa vita, se sappiamo di non essere soli. Ecco la logica della croce, non è l'amore per la sofferenza, amici, non è che bello il dolore. Se noi facessimo questi discorsi saremmo malati. È bello invece dire che posso vivere anche una cosa che mi fa male, perché non sono solo. Ecco la logica della croce, sono disposto ad accogliere tutto quello che la vita mi offre, perché io non sono solo. Perché il Signore è con me. Allora, chi è che vince in questo mondo? Chi accetta la croce? E che cos'è la croce? La croce è la vita così come ci capita. Alcune cose nella vita le scegliamo, altre cose non le scegliamo. Le dobbiamo abbracciare tutte le cose nella vita, quelle che ci piacciono e quelle che non ci piacciono. E dove troviamo la forza di abbracciare tutto nella vita? Perché non siamo soli, perché il Signore è venuto nella storia, si è fatto carne questo Verbo, è venuto ad abitare in mezzo a noi, è venuto per non lasciarci soli, soprattutto quando ci sentiamo soli. Sapete perché Gesù non è sceso dalla croce? Perché quella croce è la nostra, non la sua. Se fosse sceso dalla croce ci avrebbe lasciati soli. Lui non scende da quella croce perché nessuno di noi possa dire sono solo. Noi non siamo soli perché Lui non è sceso da quella croce. Possiamo sentirci soli, ma non siamo soli. Questa è la nostra fede, fare memoria di questo. Questo dà il coraggio ai martiri di dire la verità ad alta voce. Questo dà il coraggio alle persone di vivere controcorrente. E non importa se qualcuno dice: ma adesso ti lego dietro un toro e ti faccio fare una morte orribile. Posso accettare anche una morte orribile se ho capito che cos'è importante in questa vita. In questa vita non è importante sopravvivere, è importante vivere. Vivere. E una persona vive quando ha chiaro che cos'è che vale la pena e che cos'è che non vale la pena, ciò che è vero da ciò che è falso, ciò che è essenziale da ciò che è superfluo. In questo senso tutti noi siamo chiamati al martirio, cioè alla testimonianza, cioè a vivere non come ragiona il mondo, ma come ragiona Dio. Quanti anni dopo Pietro avrà imparato questa lezione? Almeno 30 anni dopo. Quando a Roma Pietro si trova nella condizione di non avere più paura di qualcuno che gli domanda ragione della sua vita e della sua fede. Vi ricordate, nelle ore di arresto di Gesù, Pietro segue Gesù, lo segue da lontano, ma lo segue. E quando si sta riscaldando nel fuoco della casa del sommo sacerdote, chi è che mette in crisi Pietro? Il sommo sacerdote? Una serva. Una serva. Ma tu eri con lui? Io no. Impossibile. Non lo conosco. Per 3 volte Pietro lo rinnegherà. Perché? Perché Pietro ha paura di morire. Come noi. Tutti abbiamo paura di morire. Finché non si fa spazio dentro di noi quella vittoriosa certezza della fede, che è sapere di essere amati fino al punto in cui, fratelli, possiamo permetterci di morire, perché siamo nelle mani di uno che ha vinto la morte. E giustamente, non vincerà la morte, l'ha già vinta. Non vincerà il mondo, ha già vinto il mondo. Noi siamo figli di uno che ha vinto. Vivere di conseguenza a questo significa che tutta la nostra vita dovrebbe essere l'espressione di questa libertà. Vivere come coloro che hanno vinto. C'è una cosa terribile che noi possiamo fare quando veneriamo i santi, e cioè limitarci semplicemente a costruirgli templi, ad accendere candele davanti a loro, a chiedergli delle grazie. La più grande devozione che noi possiamo rivolgere a un santo, a un martire, è non sprecare la sua vita, non sprecare il suo sacrificio, perché a partire da quella vita, da quella testimonianza, da quel sacrificio, ognuno di noi prenda la decisione di vivere diversamente la propria vita. Questo è il culto ai martiri. Vedendo loro, io non posso più vivere come vivevo prima. Questa è la vera devozione, e questo fa sì che la loro morte non è mai morte, è sempre una vita che si rinnova. Ecco, vi prego, non smentiamo la testimonianza di questi martiri, rendiamola credibile e visibile in questo momento della nostra storia. 1720 anni dopo questo martirio, noi possiamo ancora dire: non sono morti, sono vivi, guardate noi. Ecco, in questo senso, loro continuano a vivere. Amen.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile. Dolfini aperto in Vaticano da Papa Leone il Concistoro. Secondo del suo pontificato, i lavori sono stati preceduti da una messa in San Pietro. La guerra non è mai benedetta da Dio, la pace è un dovere di giustizia, ha detto il Papa, che ha poi introdotto i lavori in aula Paolo VI. Ascoltiamo il pontefice.
2: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
1: E di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, dice la Farnesina. Un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco in viaggio per Caracas. Papa Leone stanzia un primo aiuto di 100.000 euro. La Chiesa italiana tramite Caritas invia 500.000 euro. In Iran c'è tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane, notizia già smentita, ma il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro-nord, quanto emerge dalla statistica, stima preliminare del PIL e dell'occupazione territoriale dell'Istat. Nel 2025 la crescita del prodotto interno lordo in volume è stata pari allo 0,6% nel mezzogiorno rispetto al più 0,5% del resto d'Italia. Sud poi è l'area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un incremento degli occupati dell'1,5%. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,96%, quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. L'antitrust avvia un'istruttoria nei confronti di Microsoft per pratica commerciale scorretta relativa alle informazioni sull'aumento del prezzo di abbonamento al servizio Microsoft 365. Queste sarebbero state presentate ai consumatori in modo frammentato, senza evidenziare l'integrazione con i servizi di intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Grande pace a chi ama la tua legge, Signore.
1: I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme le tue parole. Io gioisco per la tua promessa, come uno che trova grande tesoro. Odio il falso e lo detesto. Amo la tua legge. 7 volte al giorno io ti lodo per le sentenze della tua giustizia. Grande pace per chi ama la tua legge. Nel suo cammino non trova inciampo. Aspetto da te la salvezza, Signore, e obbedisco ai tuoi comandi. Io custodisco i tuoi insegnamenti e li amo sopra ogni cosa. Osservo i tuoi decreti e i tuoi insegnamenti. Davanti a te sono tutte le mie vie.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Grande pace a chi ama la tua legge, Signore.
0: Fratelli nella fede, erano un cuor solo e un'anima sola.
2: Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato sul capo, che scende sulla barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste. È come rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion. Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Fratelli nella fede, erano un cuor solo e un'anima sola.
5: Signore, mia forza di salvezza, salvami dalle mani dell'empio.
6: Salvami, Signore, dal malvagio. Proteggimi dall'uomo violento, da quelli che tramano sventure nel cuore e ogni giorno scatenano guerre.
7: Aguzzano la lingua come serpenti, veleno d'aspide e sotto le loro labbra.
6: Proteggimi, Signore, dalle mani degli empi, salvami dall'uomo violento. Essi tramano per farmi cadere.
7: I superbi mi tendono lacci, estendono funi come una rete, pongono agguati sul mio cammino.
6: Io dico al Signore, tu sei il mio Dio. Ascolta, Signore, la voce della mia preghiera. Signore, mio Dio, forza della mia salvezza, proteggi il mio capo nel giorno della lotta.
7: Signore, non soddisfare i desideri degli empi, non favorire le loro trame.
6: So che il Signore difende la causa dei miseri, il diritto dei poveri. Sì, i giusti loderanno il tuo nome, i retti abiteranno alla tua presenza.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Signore, mia forza di salvezza, salvami dalle mani dell'empio.
1: Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio. Egli ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli.
0: Rendete grazie al Signore, egli è buono.
2: Eterna è la sua misericordia.
8: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che all'ora sesta, mentre le tenebre avvolgevano il mondo, fosti inchiodato sulla croce, vittima innocente per la nostra salvezza, Donaci sempre quella luce che guida gli uomini sulla via della vita eterna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
8: Benediciamo il Signore.
4: Rendi

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È venerdì 26 giugno.
2: Sono le 12 e 16 minuti.
3: Un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita. Dimmi quanto costa.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: colore.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: Sono le 12:36.
3: È venerdì 26 giugno.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 26 giugno.
2: Sono le 12 e 58 minuti.

0: In Blu 2000 News.
1: Franchezza e lealtà, Papa Leone apre il suo secondo concistore, chiede collaborazione ai cardinali nella guida della Chiesa. La guerra non è mai benedetta da Dio, dice il pontefice nella messa in San Pietro. Venezuela in ginocchio, almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il paese, molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie. Diplomazia a rilento, si continua a lavorare per spegnere le tensioni in Medio Oriente, in salita i colloqui tra Libano e Israele, resta aperto lo stretto di Hormuz nonostante l'attacco ad una nave da parte dei Pasdaran. Il Sud guida la crescita, PIL e occupazione del Mezzogiorno crescono di più rispetto al nord, lo dice l'Istat, la crescita del prodotto interno lordo nel 2025 dello 0,6%, l'incremento degli occupati dell'1,5%. Buongiorno da Piera Achille Dolfini, aperto in Vaticano da Papa Leone il Concistoro, il secondo del suo pontificato. I lavori sono stati preceduti da una messa in San Pietro. La guerra non è mai benedetta da Dio, la pace è un dovere di giustizia, ha detto il pontefice. Paolo Fucili.
2: Pace nell'unità è l'invocazione che si alza al cielo di buon mattino da San Pietro. La guerra, ammonisce Leone, non è mai degna dell'uomo, mai benedetta da Dio, che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Attorno al Papa ci sono i cardinali dei cinque continenti convocati a Roma per essere consultati al secondo concistoro del pontificato. L'autorità del Papa, spiega infatti lui stesso, è quella di chi ascolta e solo perciò guida, apprende e solo perciò insegna. Il tema all'ordine del giorno domani pomeriggio è la ricezione del sinodo sulla sinodalità, che non è un insieme di procedure ma un atteggiamento, una disponibilità a comprendere, anticipa oggi Leone, e neanche è una diminuzione dell'autorità del Papa o dei pastori. L'autorità esiste per custodire la comunione e favorire la partecipazione di tutti alla missione della Chiesa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Nel suo discorso in apertura di lavori, Papa Leone ha affidato ai cardinali riuniti a Roma tre criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, accogliere il dono della pace nell'unità, vivere la concordia nell'obbedienza. Ascoltiamo allora il pontefice.
3: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
1: Voltiamo pagina. Di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina, ma il bilancio potrebbe essere ancora più drammatico, salendo oltre 10.000 vittime. Alessio Orlandi.
4: A La Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto che ha devastato il Venezuela, si scava anche a mani nude. Poche e male attrezzate le squadre di soccorso, denunciano i parenti di chi è rimasto sotto le macerie, che si sono uniti ai vigili del fuoco per cercare di smuovere i detriti. Proprio alcune persone, riuscite a mettersi in salvo da uno dei tanti palazzi collassati, hanno estratto vivo un neonato dalle macerie. Qui, nell'epicentro del sisma, dove oltre 100 edifici sono crollati dopo le due tremende scosse di magnitudo 7.2 e 7.5, è giunta la presidente Rodriguez, che ha confermato l'arrivo dei soccorritori internazionali, tra loro 97 italiani, tra medici e pompieri. Intanto si fa drammatico il bilancio delle vittime: 235 morti, oltre 4.300 feriti, quasi 50.000 dispersi. Si teme una catastrofe umanitaria. A perdere la vita anche un cittadino di origine italiana, come confermato dalla Farnesina, che continua a verificare le segnalazioni di altri nostri connazionali irreperibili. La comunità italiana in Venezuela conta oltre 140.000 persone, per questo non si escludono altre possibili vittime. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Si continua a lavorare per spegnere le tensioni in Medio Oriente, in salita i colloqui tra Libano e Israele, aperto lo stretto di Hormuz nonostante l'attacco ad una nave da parte dei pasdarani iraniani. Resta il nodo delle ispezioni nucleari a Teheran. Facciamo il punto con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
5: Buongiorno, ricominceranno oggi alle 3 italiane con colloquio Washington tra Libano e Israele, un'estensione di un giorno che dice proprio come sia difficile anche fare qualche piccolo passo dei negoziati. Sul tavolo c'è la questione delle aree da individuare da cui dovrebbe ritirarsi l'esercito israeliano per far subentrare l'esercito regolare libanese, e ci sono anche sul campo ancora raid israeliani, perché ieri sera un miliziano di Hezbollah avrebbe tirato una granata e ferito 4 soldati, quindi una situazione di grande tensione in cui il premier Netanyahu continua a ripetere che l'IDF non si ritirerà fino a quando non ci sarà la garanzia della sicurezza. E è chiaro che non solo il governo israeliano ma anche quello libanese è molto critico per il fatto che la Casa Bianca ha di fatto vincolato questi negoziati al memorandum d'intesa con l'Iran. Come dicevi, Hormuz è aperto, anche se ieri un missile iraniano ha colpito una nave mercantile che batteva bandiera di Singapore davanti all'Oman, perché l'Oman aveva annunciato di aver aperto corridoi marittimi alternativi in coordinamento con le Nazioni Unite. Poi c'è l'avvertimento del direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che ha detto appunto che è decisivo per il memorandum proprio il fatto di poter verificare in maniera approfondita i siti nucleari iraniani. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Inaugurato oggi alla periferia di Roma il centro Santa Bacchita, un luogo pensato dalla Caritas per offrire accoglienza, supporto e percorsi inclusivi a nuclei monoparentali richiedenti e titolari protezione internazionale. Alessandra Camarca.
6: Un centro di accoglienza alle porte di Roma. È stato inaugurato questa mattina alla presenza di Monsignor Andrea Carlevale, vescovo ausiliare per il settore sud della diocesi di Roma, il centro Santa Bachita, un luogo dove trovano accoglienza e possibilità di un futuro migliore mamme e bambini provenienti da ogni parte del mondo. Sono 42 le persone che attualmente vivono presso la struttura della Caritas di Roma. La casa offre accoglienza, supporto e percorsi di inclusione a mamme con minori, richiedenti e titolari di protezione internazionale. Da poco è stato tagliato il nastro che sancisce definitivamente l'apertura del centro. Una certezza per chi ha poco, ma che da oggi nutre la speranza di ripartire. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Il PIL e l'occupazione del Mezzogiorno crescono di più rispetto al Centro-Nord, lo dice l'Istat, che nel 2025 stima una crescita del PIL in volume dello 0,6% nel Mezzogiorno rispetto al più 0,5% del resto d'Italia. Il Sud è l'area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un incremento degli occupati dell'1,5%. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB perde l'1,13%. La politica si concentra il dibattito sulla riforma della legge elettorale con divisioni sulle preferenze tra maggioranza e opposizione. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno. Passiamo avanti, non riusciamo a sentire il collega. Torneremo poi a parlare di politica. Oggi si è avvasso della facoltà di non rispondere Piero Moriconi, 63enne che a Camaiore ha ucciso moglie e figlio a fucilate. Stamani l'udienza di convalida del fermo dell'uomo che nell'interrogatorio, subito dopo il fermo, aveva parlato di un gesto estremo, seguito all'esasperazione. Gli inquirenti però propendono per la premeditazione in serata nella cittadina in provincia di Lucca, una fiaccolata in ricordo delle vittime. Aumento del 4,6% per gli utenti vulnerabili delle bollette, per utenti che hanno deciso di non passare al mercato libero, incidere il clima e la crisi internazionale. Giuseppe Caporaso.
7: Aumenta la bolletta elettrica nel terzo trimestre per i clienti vulnerabili serviti maggior tutela, cioè quelli over 75 o che si trovano in condizioni economiche svantaggiate o chi ha una disabilità che non hanno deciso di passare al libero mercato. Gli aumenti, spiega l'autorità dell'energia e il gas, l'ARERA, saranno del 4,6% rispetto al trimestre precedente, un incremento dovuto all'aumento atteso dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica per effetto dei maggiori consumi previsti nel periodo estivo e soprattutto per il persistente quadro di incertezza che si respira a livello internazionale, con ripercussioni ripercussioni sulle quotazioni delle materie prime energetiche. Con le nuove tariffe ARERA, la bolletta media per gli utenti vulnerabili salirà dal 1 luglio per l'Associazione dei consumatori a quota 632 euro l'anno, con una maggiore spesa di 28 euro circa su base annua. Per il Codacons, come purtroppo previsto, la crisi in Medio Oriente si è riversata sulle tariffe energetiche, portando ad un'impennata delle bollette. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Non mola la presa l'ondata di calore che sta investendo l'Italia e tutta l'Europa occidentale. Oggi 18 le città da bollino rosso per l'afa, al picco di temperature nella fine settimana. Dal 1 luglio i gradi dovrebbero scendere. Vi rimandiamo alle prossime edizioni per il punto sulla legge elettorale. Noi ci fermiamo qui. Vi ricordiamo che per riascoltare questa nostra edizione potete collegarvi con la nostra piattaforma Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Borghi. Nel borgo rinascimentale di Barchi, frazione del comune di Terre Roveresche in provincia di Pesaro Urbino, nel 2025 è iniziato il progetto di rigenerazione di Palazzo Lenci, edificio simbolo della città ideale concepita nel Cinquecento dall'architetto Filippo Terzi, su incarico del marchese Pietro Bonarelli della Rovere. Il palazzo, dimenticato da decenni, è stato acquistato dalla società trevigiana di ingegneria e architettura 593 Studio, specializzata in progettazione architettonica partecipata. L'obiettivo? Realizzare un cantiere permanente in grado di ospitare riflessioni e azioni in ambito culturale, abitativo, produttivo e recettività etica e sostenibile. A marzo 2025 è stata avviata la prima fase del cantiere con una prima azione simbolica, la riapertura di Vicolo degli Ebrei per segnare il ritorno del palazzo alla comunità. In parallelo si sta lavorando a una rigenerazione sociale coinvolgendo gli stakeholder locali. Dal punto di vista tecnico, la prima fase ha riguardato le facciate, il tetto e i camini storici, con particolare attenzione al recupero dell'identità architettonica del luogo. Sarà inoltre realizzata sulla chiave di volta del portale in pietra all'ingresso del palazzo una nuova effigie che unirà storia e futuro, antico e contemporaneo, un elemento simbolicamente rilevante su cui il team di creativi sta già ragionando assieme ad alcuni attori locali. Sul portale borghiinvisibili.it si può esplorare da alcune settimane l'intero progetto territoriale che spazia dal mare di Torrette fino al borgo di Barchi, attraversando San Costanzo, Piagge, Orciano e molti altri luoghi, un progetto in pieno sviluppo che si arricchirà via via nel tempo. All'interno del sito è poi possibile sperimentare la navigazione tridimensionale dei borghi di Barchi e Cerasa, ricostruiti con tecnologia laser scanner e attraverso i droni. Un viaggio digitale immersivo tra le geometrie medievali di antichi borghi, insomma. Il progetto Borghi Invisibili inaugura così la stagione 2026, confermando lo storico palazzo rinascimentale come sede di un laboratorio di rigenerazione urbana partecipata ed interattiva. Ci sono mostre dedicate alla città ideale e anche installazioni digitali. L'iniziativa intreccia infatti matematica, arte, architettura. Per valorizzare le aree interne, le mura e le porte urbane dei borghi diventeranno schermi viventi su cui si muoveranno metamorfosi palladiane e pattern di Fibonacci. Grazie alla collaborazione con l'Università Tedesca IO e le Proloco di Orciano e Barchi, il cantiere permanente di Palazzo Lenci diventa così il fulcro di un'esperienza sempre più ampia.
0: Le parole della sostenibilità.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: Sono le 13:33.
2: È venerdì 26 giugno.

Domenica profuma, tesugo e maccheroni, domestico il sapore del centro di città, di quelle strade strette, allegre e misteriose, dove posso passeggiando fare spallucce alla faccia tua, che mai capirà il mio amore, che sa di incenso e chiesa e diavolo e acqua santa e storia e di quella polvere di strada che s'alza quando passa una corriera. E torna a terra nebbia di borgata, scoprendo mura antiche. Cinema campagna e te bambina innamorata, mi salti al cuore e non ti senti illusa, e nell'incoscienza dei tuoi anni giusti mi regali

mentre mangi una gomma americana.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È venerdì 26 giugno.
2: Sono le 13:53.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa ai cardinali, ho bisogno del vostro appoggio, chiedo franchezza e lealtà. Leone XIV, la guerra non è mai benedetta da Dio, la pace un dovere di giustizia. Terremoto in Venezuela, 235 i morti accertati, 4.300 i feriti. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Essere costruttori della comunione di Cristo, una comunione che prende forma in una chiesa sinodale nella quale tutti cooperano alla medesima missione, ciascuno secondo il proprio carisma e ministero. È l'invito che Leone XIV ha rivolto questa mattina ai circa 130 cardinali riuniti in aula Paolo VI per il concistoro straordinario. Il discorso introduttivo del Papa ha dato il via ai lavori che si concluderanno domani pomeriggio. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
2: Chiede franchezza, lealtà, un sostegno forte, esplicito e pubblico, Papa Leone, ai cardinali riuniti per il secondo concistoro del suo pontificato.
3: Ho bisogno di sentirmi sostenuto da voi come da fratelli.
2: Il Papa si sofferma sui quattro temi al centro delle sessioni: lo sguardo sul mondo, la pace, la sinodalità, la Magnifica Humanitas. Proprio l'enciclica, sottolinea, offre preziose chiavi di lettura per questo tempo in cui nessuno è estraneo alle molte forme di conflitto che attraversano le nostre società.
3: Mi interessa soprattutto ascoltare come queste pagine risuonano nelle vostre chiese, quali interrogativi suscitano, quali passi suggeriscono.
2: Lo sguardo del concistoro non è quindi solo alla vita interna della Chiesa, ma volto a capire come annunciare oggi il Vangelo con libertà e credibilità, dice il Papa ai cardinali, a cui domanda un aiuto particolare, e cioè di sostenerlo nel ministero affidatogli da Dio.
3: Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino.
1: Lavorare insieme per annunciare il Vangelo, ascoltarsi reciprocamente, procedere nell'unità della fede, nella promozione della pace. Leone XIV lo chiede ai cardinali nell'omelia della messa che ha aperto il concistorio in programma oggi e domani, il secondo del pontefice per lavorare insieme ai porporati nel servizio della Chiesa. Se nel mondo tensioni e conflitti feriscono l'umanità, dalle comunità ecclesiali giungono segni di speranza. Il servizio di Tiziana Campisi.
4: La condivisione nella fede della vera libertà, seguendo l'esempio dei santi Pietro e Paolo, il dono della pace nell'unità, la concordia nell'obbedienza. Su queste linee guida il Papa invita i cardinali a fare discernimento. Il pontefice esorta a guardare il mondo di oggi, nel quale è la Chiesa in svariati modi a richiamare al rispetto della dignità umana, della giustizia e del diritto, e ad orientare alla pace.
3: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie.
4: Leone incoraggia il cammino tracciato da Paolo VI, che di fronte alla guerra fredda, alla corsa agli armamenti e agli squilibri economici indicava una via alternativa, quella della civiltà dell'amore, in cui giustizia e carità potessero intrecciarsi.
3: Mentre annunci il Vangelo, tra gioie e persecuzioni, la Chiesa non è mai di parte, è per tutti, e a ciascuno rivolge l'identica parola di conversione e di salvezza.
4: Sono necessarie sinodalità e collegialità perché il popolo di Dio sia unito, sottolinea il Papa, che infine invita i porporati ad una collaborazione attiva per il bene della Chiesa.
1: Il terremoto in Venezuela, sono 235 i morti accertati e 4.300 i feriti causati dalle due violenti scosse che hanno colpito ieri il paese. Circa 50.000 persone risultano al momento ancora disperse. Intanto tutto il mondo si è mobilitato per l'invio di aiuti concreti alla popolazione, tra invio di denaro e personale di soccorso. Lorenzo Giovanardi.
5: A La Guaira, città più devastata dal terremoto, sono più di 100 gli edifici crollati. Si scava senza sosta tra ciò che resta dei palazzi con l'obiettivo di estrarre le persone rimaste intrappolate. Stamattina una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo quasi 36 ore dalle due scosse, la prima di magnitudo 7.2, la seconda di 7.5, che hanno sconvolto il Venezuela. Sono almeno 50.000 però le persone ancora disperse, come riportato dal sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse, sito che permette alla gente di condividere l'ultima posizione dei propri cari nella speranza di contribuire alle operazioni di soccorso. Intanto il mondo ha risposto alle richieste di aiuto del Venezuela. 8 stati membri europei, tra cui l'Italia, stanno fornendo assistenza tramite l'invio di denaro, soccorritori, cani da ricerca, personale medico e vigili del fuoco. Lo stesso hanno fatto gli Stati Uniti, con il primo distaccamento militare guidato dai Marines arrivato questa mattina a Caracas. E anche Cuba e l'Iran hanno espresso la propria disponibilità a inviare squadre specializzate di soccorso sul territorio. E anche la Chiesa si schiera al fianco del popolo venezuelano. Se il Papa ieri ha inviato direttamente 100.000 euro per gli aiuti, la comunità episcopale italiana ha voluto contribuire con un versamento di 500.000 euro.
1: Per una testimonianza dal Venezuela, Francesca Sabatinelli ha raggiunto Monsignor Raul Bior Castillo, arcivescovo metropolita di Caracas.
6: La situazione è ancora drammatica e incerta. Ci sono più di 300 palazzi che sono crollati completamente. Ieri siamo stati sia a Caracas sia a La Guaira, che è stata la zona più colpita, a visitare le macerie. Dentro le macerie ci sono dei morti, ci sono delle persone, tante persone che dormono ancora sulle strade, sulle piazze, con Caritas Nazionale e le Caritas Parrocchiali. Stiamo facendo questo sforzo di riunire del cibo, dell'acqua, delle medicine e portarle nelle parrocchie, perché molte persone stanno proprio accanto alle strade. Quando io ieri sono andato lì a La Guaira per ricevere un po' d'acqua, per ricevere il pane, per ricevere un po' di cibo, sì.
1: Cambiamo argomento, ricorre oggi la giornata mondiale contro il consumo e il traffico illecito di droga. Secondo le Nazioni Unite, nel mondo circa 300 milioni di persone fanno uso di sostanze stupefacenti e uno su sette soffre di disturbi legati alla dipendenza, un fenomeno che coinvolge sempre più giovani e alimenta i profitti della criminalità organizzata. Al microfono di Edoardo Valentino, Don Luigi Ciotti.
7: Tutti questi dati che sono impressionanti, questo aumento, questa diffusione, ci interroga, perché le nuove tendenze si stanno registrando proprio fenomeni nuovi, come la crescita delle droghe sintetiche, l'aumento della purezza della cocaina, il ricorso alle sostanze psicoattive, che sono in aumento, che danno illusione di stare meglio, di essere visti nella società.
8: Ricordiamo come la giornata mondiale non è solamente contro l'uso di droga, ma anche contro il narcotraffico, principale fonte di guadagno per la criminalità organizzata.
7: Sì, moltissimo. Le grandi organizzazioni criminali, il traffico delle sostanze, non rappresenta soltanto un'attività criminale, ma un motore finanziario che alimenta l'intero sistema mafioso contemporaneo. Perfino l'utilizzo di piattaforme digitali per alcune forme di distribuzione, no, ormai diffuse. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale si è trasformato in intelligenza criminale, proprio perché offre alle mafie strumenti raffinati per raggiungere più rapidamente i propri scopi, i propri affari.
1: Ancora a cronaca internazionale, aerei israeliani hanno lanciato due raid nei pressi del distretto di Nabatieh nel sud del Libano. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha affermato che i militari delle forze di difesa di Israele nel Libano meridionale godono di piena libertà d'azione per contrastare qualsiasi minaccia diretta o indiretta nei loro confronti o nei confronti degli abitanti del nord. La nave battente bandiera di Singapore, colpita ieri da un proiettile di origine sconosciuta al largo delle coste dell'Oman, ha completato il transito dello stretto di Hormuz e sta proseguendo il suo viaggio, lo ha riferito l'autorità portuale di Singapore, aggiungendo che tutti i 21 membri dell'equipaggio sono sani e salvi. L'autorità ha espresso profonda preoccupazione per l'incidente non provocato, ingiustificabile, in violazione del diritto internazionale, hanno fatto sapere. Chiudiamo con la cultura. La spedizione romana in Egitto, voluta da Papa Gregorio XVI nel 1840, è stata al centro di una conferenza dal Tevere al Nilo. Ieri pomeriggio i Musei Vaticani, al centro dei lavori la missione da cui è nato il Museo Gregoriano Egizio, oggi riscoperta grazie al recupero di preziosi documenti di archivio. Paolo Ondarza.
9: Fu la prima spedizione europea partita da Roma a raggiungere Assuan via mare. Nata per recuperare l'alabastro destinato alla ricostruzione della Basilica di San Paolo fuori le mura dopo l'incendio del 1823, divenne presto una missione di esplorazione scientifica. A illustrarne il significato è Alessia Menta, curatrice del reparto Antichità Egizie del Vicino Oriente dei Musei Vaticani.
10: Anche se è caduta nell'oblio per diversi motivi, è una storia importante sotto tanti punti di vista, politico, storico, archeologico. archeologico missionario. Qualche mese fa abbiamo recuperato tutti i documenti d'archivio che ci raccontano proprio i fatti della spedizione, gli oggetti recuperati da questa spedizione e non in ultimo anche un progetto di pubblicazione di questa spedizione.
9: Documenti d'archivio, diari di bordo e corrispondenze consentono oggi di ricostruire quella missione, riportando alla luce una pagina poco nota della storia dei Musei Vaticani e dell'egittologia scientifica.
1: Per ora è tutto, da Damiano Caprio in regia e Gianmarco Murroni in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15.

a tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Ci troviamo in Piazza Poste in occasione della 17ª edizione di A Tutto Volume, Libri in Festa a Ragusa, e siamo in compagnia di Vera Gheno. Ben trovata.
1: Grazie.
0: Nel suo ultimo libro ci accompagna in un viaggio critico dentro una delle parole più abusate. Parte dal linguaggio, ma diventa anche un modo per analizzare il modo in cui ci relazioniamo, il modo in cui viviamo. E il fatto che comunque non riusciamo a liberarci delle etichette e a narrarci, a viverci senza le categorie. Perché? È più semplice, più comodo, o semplicemente abbiamo paura di uscire, di andare fuori dalle righe, andare oltre l'orizzonte?
1: Intanto io direi che le etichette di per sé non sono un problema, nel senso che noi esseri umani siamo animali tassonomici, cioè conosciamo per etichettatura, no? Cerchiamo di fare delle famiglie di etichette per capire il mondo. Il problema, casomai, sta nella possibilità o meno di scegliersi le etichette, nel senso che chi sta in una posizione di potere all'interno della società può scegliere per sé le etichette che vuole usare, chi sta ai margini invece spesso viene privato o privata di questo potere. Normalmente nella nostra società, siccome la maggior parte delle persone non è transgender, si fa distinzione fra normali e persone transgender, che voglio dire fa immaginare che le persone trans non siano una variante minoritaria della normalità, ma siano la anormalità. Da un po' di tempo chi si occupa di questi temi ed è non transgender si definisce cisgender. E cisgender e transgender tolgono il problema di chiamare qualcuno normale e qualcuno diverso, perché sono due etichette che stanno sullo stesso piano. Ma non è un caso che molte persone cisgender non vogliano chiamarsi cisgender e dicano «io sono normale, non voglio l'etichetta di cisgender». Quindi c'è una diversa possibilità di usare le etichette. Quindi le etichette di per sé non sono problematiche, a volte vengono usate come clave, e questo è un dato di fatto. Dopodiché noi viviamo in una società per cui la normalità è un bene rifugio. Se tu sei normale, fai parte del gruppo, puoi stare al sicuro fra i tuoi simili. E quindi il diverso fa paura. E questo è abbastanza naturale. Dopodiché dovremmo anche capire quanto vogliamo essere vittime dell'amigdala, di questa parte del cervello che gestisce la paura, cioè che è la parte più istintiva del nostro cervello, e quanto invece possiamo superare la reazione istintiva dell'amigdala, accendere la corteccia e capire che nella maggior parte dei casi non c'è nulla di pauroso nel diverso.
0: Nel suo libro emerge un pensiero, infatti, che il concetto di normalità è labile. Oggi qualcosa o qualcuno che viene considerato normale, domani chissà, possibilmente cambia il punto di vista. Partire da questo presupposto non dovrebbe un po' aiutarci a riconsiderare il nostro modo di stare insieme, di immaginarci in comunità?
1: Assolutamente sì, solo che noi spesso non ci percepiamo come dentro a un flusso. Cioè noi viviamo le nostre vite, che hanno un inizio e ahimè una fine, come se fossero una cosa completamente inedita, non so come dire, nel mondo. E invece è molto più difficile capire che noi esseri umani siamo dentro a un flusso umano in cui quel cambiamento è naturale. Se noi ci concentriamo molto sulla contemporaneità e su cosa siamo noi, cosa sentiamo noi, eccetera, ricordarci che nel corso del tempo questi cambiamenti sono sempre avvenuti e sono naturali non è così banale, perché in fondo anche la storia noi la studiamo come una roba che è sui libri, ma facciamo fatica a immaginarci l'essere umano di 100.000 anni fa, come fosse, come vivesse. Io recentemente ho scritto la prefazione a un epistolario di due giovani sposi veneti che sono stati divisi dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi per anni si sono scritti lettere. E stavo pensando che uno degli effetti di questo epistolario su di me è di passare dalla dimensione macroscopica della Seconda Guerra Mondiale, quella che tutti conosciamo, alla granularità della storia di due giovani che si scrivevano «ti desidero tanto» nelle lettere cartacee. E questo a volte ci manca, cioè di riconnetterci con l'umano del passato, rendendoci conto che sì, è diverso da noi, ma è comunque in continuità con noi, e così forse ci dovremmo sentire anche rispetto al presente.
0: Lei parla di linguaggio ampio e non di linguaggio inclusivo. Che cosa vuol dire contemplare questa prospettiva linguistica?
1: Vuol dire vedere la lingua come un mondo di possibilità e non di doveri. C'è una frase che dice molto bene Tullio De Mauro in uno dei suoi saggi. Dice: la scuola tradizionale insegna come si deve dire una cosa, la scuola democratica insegna come si può dire una cosa. Allora, il linguaggio ampio non è un linguaggio di divieti, ma è un linguaggio che ti dice: se dici così hai queste conseguenze, se dici colà magari hai conseguenze del tutto diverse. Quindi parte da un'idea di responsabilità linguistica che nasce dalla consapevolezza e non dall'idea della punizione della parola sbagliata. Cioè, nella mia testa non esistono parole sbagliate, ma esistono parole meno adatte a certi contesti perché fanno del male.
0: Come possiamo contribuire ad alimentare la consapevolezza?
1: Prima di tutto rendetevi conto che è una fatica. Cioè, è faticoso vivere facendo attenzione agli altri, ai bisogni degli altri e anche ai bisogni linguistici degli altri. Però è la strada verso una società migliore, una strada verso la convivenza delle differenze. Quello che mi dispiace in questo momento delle politiche che vanno per la maggiore è che alimentano una sacrosanta paura che c'è, perché viviamo in un'epoca molto complessa, senza ricordare alle persone che esiste una possibilità di una società più comoda da vivere. Basta che ci facciamo fra di noi un po' più caso.
0: Oggi si parla spesso del bisogno di disarmare le parole. Vorrei un suo pensiero su questa cosa.
1: È molto semplice, anche qui, se noi continuiamo a usare metafore belliche in ogni contesto, cioè la trincea del lavoro, il guerriero che lotta contro il cancro, no? Tutte queste cose, noi ci abituiamo alla normalità della guerra nelle nostre vite. E invece, secondo me, dovremmo rigettarla come uno stato di cose assolutamente inumano, oltre che innecessario, e innaturale. La guerra non è naturale e non deve essere naturalizzata. Ecco perché bisognerebbe un po' in tutti i contesti smettere di usare metafore belliche che ci vengono molto molto automatiche, ma non dovrebbero esserlo.
0: E qual è per Vera Gheno la parola più disarmante?
1: Grazie.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

all'inferno. Pochi minuti e poi sarà domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di volare.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 14:27.
2: È venerdì 26 giugno.

a tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Siamo in compagnia di Davide Rondoni, autore di Sette canti contro lo scontento. Ben trovato.
1: A voi.
0: Sette canti contro lo scontento è un viaggio nel malessere contemporaneo. Lo scontento è descritto come un mostro che divora le donne e gli uomini del nostro tempo. È subdolo, ma allo stesso tempo invisibile, perché a volte si maschera dentro una falsa felicità, come ad esempio il mito dell'individualismo, oppure quello là dell'indifferenza che troviamo nel mondo. È un qualcosa di paradossale, perché non amiamo lo scontento, ma in un certo senso lo alimentiamo.
1: Sì, credo che sia un problema che nel nostro tempo e in questa parte del mondo, non dovunque, è abbastanza evidente, cioè avere tante possibilità e tante risorse per una vita agiata, per una vita facile anche per certi aspetti, e però un sentimento di scontento diffuso e di lamento molto diffuso. Nel titolo la parola scontento è con la maiuscola, perché come voi capite bene c'è un aspetto anche metafisico di questo: il grande scontento è il diavolo, perché voleva vincere e ha perso, no? Quindi il grande scontento è lui. E però questa è una scontentezza che si diffonde anche nella vita delle persone quando si affidano probabilmente a qualche cosa che sperano sia la gioia e non lo è.
0: Il viaggio comunque non è solo metaforico all'interno del libro, ma è proprio reale. Ci sono tanti paesaggi, ci sono tante città, tantissimi incontri, tantissime persone. E il viaggio viene visto come una forma di attraversamento pieno della vita, ma anche di trasformazione per combattere lo scontento. E opporsi richiede però un allenamento dello sguardo, un'apertura del cuore e anche il nutrimento dell'anima.
1: Credo che quello che occorre soprattutto sono gli amici giusti, cioè per fare il viaggio della vita puoi sbagliare tante cose, ma non devi sbagliare gli amici, quindi questo credo che sia la prima vera risorsa da cui può nascere, come dicevi, un allenamento dello sguardo, una certa attenzione, perché gli amici te la mostrano, te la insegnano, te la richiamano, però credo che la prima risorsa per un viaggio vero nella vita sia l'amicizia. E poi la vita è un viaggio, perché se non è un viaggio cos'è? Una pallina da flipper buttata in mezzo che fa di qua e di là, accende qualche lucina e va in buca? Non è molto esaltante. Bisogna decidere se la vita è un viaggio o un flipper.
0: Per combattere lo scontento lei propone, facendo riferimento anche a San Francesco d'Assisi, la vera Letizia, la Letizia di cui ha parlato e ci ha trasmesso Francesco. Quando percepisce la Letizia?
1: Quando mi accorgo che la vita è fertile, perché la parola Letizia viene dall'etame, la eta, fertilità. Quando mi accorgo che la vita è fertile, anche se non va tanto bene, anche se le cose non sono come voglio io, se le persone che ho intorno non sono magari come voglio io, però mi accorgo che c'è Letizia quando la vita rimane positiva, nel senso di una fertilità espressa in opere, in azioni, in amicizie.
0: Facendo riferimento sempre a San Francesco d'Assisi, che ci ha lasciato anche la fraternità, cioè chiamare i nostri parenti, i nostri amici, le persone che incontriamo nel mondo, fratello e sorella. La fraternità è veramente qualcosa che fa venire fuori l'intimità della relazione e quindi ci invita all'autenticità dell'amore. Vorrei un suo pensiero su questo.
1: La fraternità per San Francesco dipende dal fatto che c'è un padre unico, altissimo, onnipotente e buono. Altrimenti la fraternità diventa uno sforzo a volte che è un po' penoso. Per questo il riconoscimento della fraternità con gli altri è semplicemente un atto di umiltà. Gli altri sono creature come te, di poveri pirla come te, quindi è più facile essere fratelli. Se uno si considera un po' di più che un povero pirla, è più difficile essere fratelli. Quindi in Francesco la fraternità si fonda su un senso di figliolanza. Se non c'è questo, la fraternità diventa anche un po' uno sforzo a volte difficile.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast. Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 26 giugno.
2: Sono le 14:52.

0: In Blu 2000 News.
1: Aperto stamane in Vaticano da Papa Leone il Concistoro, il secondo del suo pontificato, i lavori sono stati preceduti dalla messa in San Pietro.
2: Pace nell'unità è l'invocazione che si alza al cielo di buon mattino da San Pietro. La guerra, ammonisce Leone, non è mai degna dell'uomo, mai benedetta da Dio che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Attorno al Papa ci sono i cardinali dei 5 continenti convocati a Roma per essere consultati al secondo concistoro del pontificato. L'autorità del Papa, spiega infatti lui stesso, è quella di chi ascolta e solo perciò guida, apprende e solo perciò insegna. Il tema all'ordine del giorno domani pomeriggio è la ricezione del sinodo sulla sinodalità, che non è un insieme di procedure ma un atteggiamento, una disponibilità a comprendere, anticipa oggi Leone, e neanche è una diminuzione dell'autorità del Papa o dei pastori. L'autorità esiste per custodire la comunione e favorire la partecipazione di tutti alla missione della Chiesa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Sale a 589 il numero dei morti per il terremoto che ha colpito il Venezuela, 50.000 le persone date per disperse.
3: A La Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto che ha devastato il Venezuela, si scavanca a mani nude. Poche e male attrezzate le squadre di soccorso, denunciano i parenti di chi è rimasto sotto le macerie, che si sono uniti ai vigili del fuoco per cercare di smuovere i detriti. Proprio alcune persone, riuscite a mettersi in salvo da uno dei tanti palazzi collassati, hanno estratto vivo un neonato dalle macerie. Qui, nell'epicentro del sisma, dove oltre 100 edifici sono crollati dopo le due tremende scosse di magnitudo 7.2 e 7.5, è giunta la presidente Rodriguez, che ha confermato l'arrivo dei soccorritori internazionali, tra loro 97 italiani, tra medici e pompieri. Intanto si fa drammatico il bilancio delle vittime: 235 morti, oltre 4.300 feriti, quasi 50.000 dispersi. Si teme una catastrofe umanitaria. A perdere la vita anche un cittadino di origine italiana, come confermato dalla Farnesina, che continua a verificare le segnalazioni di altri nostri connazionali irreperibili. La comunità italiana in Venezuela conta oltre 140.000 persone, per questo non si escludono altre possibili vittime. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: 18 le città da bollino rosso oggi in Italia per l'AFA, ma c'è anche l'allerta gialla per il maltempo, temporali di calore che colpiranno nelle prossime ore la Basilicata, la Calabria, alcune zone della Lombardia, della Sardegna e della Sicilia. È tutto, torniamo alle 16.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi parliamo di un festival di cinema che veramente ci sta molto a cuore, perché è il Lecco Film Fest, l'edizione appunto del 2026, che si svolgerà dal 2 al 5 luglio, appunto naturalmente nella città di Lecco. E ne parliamo con il suo direttore, Don Davide Milani, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, intanto partiamo dal tema, no, di quest'anno, che è Con tutte le sue creature, che naturalmente ci ricorda un anniversario fondamentale quest'anno.
1: Sì, è una frase presa dal Cantico delle creature di San Francesco d'Assisi, negli 800 anni della sua morte. Scopo del nostro festival non è quello di ricordare San Francesco o di ripercorrere la sua straordinaria avventura umana, spirituale, ecclesiale, ma è al contrario, umilmente vogliamo lasciarci ispirare da un riflesso del suo pensiero, dalla tradizione che ha saputo suscitare. E abbiamo appunto preso questa frase dal Cantico, probabilmente il primo componimento poetico della lingua italiana, con una licenza. Francesco appunto lo dava a Dio per tutte, parlando direttamente con il creatore, per tutte le tue creature. Noi abbiamo appunto trasformato questo tue in sue, ovviamente riferendoci a Dio, riferendoci appunto a ciò che Dio ha creato, ma allargando il campo delle possibilità anche a altre creature, le creature del cinema, le creature artistiche. E San Francesco, in maniera straordinaria, forse unica, ha saputo da 800 anni, per 800 anni, ispirare tutte le arti, la pittura, Giotto da subito appunto ne rimane colpito, la musica, la letteratura, anche il cinema fin dalla sua nascita si è interrogato, si è confrontato con Francesco, tant'è che appunto apriremo il Lecco Film Fest proiettando il primo film che la storia del cinema dedica al santo di Assisi, appunto Il poverello di Assisi, di Enrico Guazzoni, girato nel 1911, quando ancora la durata del film si misurava in metri e non in minuti, 450 metri di pellicola.
0: E c'è una particolarità che lei ha sottolineato durante la conferenza stampa di presentazione del Lecco Film Fest, e cioè il fatto che in qualche modo la figura di Francesco, di San Francesco, sia stata in qualche modo adottata anche da esigenze, istanze che magari appartenevano più al periodo storico in cui la figura di San Francesco veniva in qualche modo riscoperta e, se vogliamo, riadattata, no, a certi schemi o a certe istanze.
1: Sì, è sempre stato un po' così, dicono gli storici della Chiesa, gli studiosi anche laici, a proposito della figura di Francesco. Appunto, ogni tempo ha avuto bisogno di adattare Francesco, questo gigante della storia della Chiesa, della storia dell'umanità, possiamo dire, alle proprie istanze. Oggi appunto dovessimo fermare per la strada una persona qualunque, uno della strada, come si dice nel linguaggio figurato, magari anche un po' banale, appunto direbbe che Francesco è ecologista, pacifista, e appunto avremmo tanti ismi da applicare a Francesco, ma possiamo facilmente smentire questa visione, cosa fosse l'ecologismo 800 anni fa, quando appunto questa categoria ancora non esisteva questo problema. Francesco non era ecologista a suo tempo, ma dentro le creature vedeva la mano, il segno, la presenza di Dio, e ogni creatura aveva il proprio valore, le creature umane e anche le creature degli altri regni. Ecco, è stato così anche col primo film, quello che citavamo prima, sì, quello di Assisi, nel 1911, il percorso che stava conducendo alla sostanziale unificazione del nostro paese, che appunto era già una nazione sola nel 1861, però appunto fatta l'Italia, c'erano da fare gli italiani. Ecco che con questa operazione, di questo film prodotto dalla Cines, si cerca di trasformare Francesco in una sorta di appunto patrono del nostro paese, poi lo sarà, riconosciuto dalla Chiesa, ma appunto come figura dell'identità nazionale. Uh-huh. E ogni epoca appunto ne ha fatto così. Zeffirelli lo fa diventare, appunto, pur conservando qualche aspetto della verità storica, in un film comunque che abbiamo apprezzato, Fratello Sole e Sorella Luna, lo fa diventare una sorta di hippie, di persona controcorrente, niente di scandaloso, però diciamo una persona libera che contrasta i suoi tempi, letto con i nostri occhi. Liliana Cavani i suoi bellissimi Francesco, soprattutto il primo, fa un'altra operazione, cioè ci fa vedere come appunto Francesco non nasce santo, ma cerca, si impegna, cambia il mondo diventando santo, ecco. E così dobbiamo avere il coraggio di lasciar parlare Francesco, quindi le varie istanze artistiche che andremo ad analizzare, a partire anche dalla cerimonia di inaugurazione, attraverso i riflessi dell'arte cercheremo appunto di risalire a chi è stato Francesco davvero, invitando poi il nostro pubblico, le personalità delle istituzioni del mondo del cinema che verranno a confrontarsi direttamente con lui.
0: Un appuntamento fondamentale, per rimanere ancora nell'ambito appunto di questo anniversario degli 800 anni dalla morte di San Francesco, sarà poi sabato sera la proiezione di Francesco Giullare di Dio di Roberto Rossellini.
1: Sì, abbiamo scelto questo titolo e tra appunto le decine di lungometraggi che parlano di Francesco, che la storia del cinema ha realizzato, e centinaia di corti, documentari, perché appunto forse sicuramente un capolavoro, ma rappresenta la linea mediana a proposito del racconto di appunto di Francesco, a meno diciamo questa operazione di stratificazioni sociologiche che abbiamo visto prima, e perché Rossellini usa un linguaggio poetico per parlarci di Francesco, una narrazione quasi per sottrazione, e quindi il titolo diciamo più capace di restituirci chi è Francesco e anche di interrogare il pubblico. E parleremo di questo con Don Renato Butera della Pontificia Università Salesiana, che appunto cercherà di criptare la grandissima operazione che Rossellini fece, e anche con il nipote appunto del grande regista, che sarà con noi per testimoniare in una sala particolare. In una sala di Lecco che si chiama Cenacolo Francescano, in una parrocchia retta dai francescani, mentre tutte le proiezioni diciamo serali saranno nella grande piazza Garibaldi della città, mentre il nuovo cinema Aquilone ospiterà tutte le proiezioni diurne. Facciamo questa incursione in questa parrocchia francescana per così onorare l'eredità di Francesco, che è arrivata ovunque nel nostro paese.
0: L'edizione di quest'anno rende omaggio poi a un grande autore, cioè a Stéphane Brisé, di cui saranno proiettati diversi, appunto, diversi film.
1: Sì, è un incontro che Fondazione dello Spettacolo ha vissuto lo scorso anno a Venezia, quando abbiamo assegnato a lui, con il patrocinio del Dicastero della Comunicazione, della Cultura e dell'Educazione della Santa Sede, il premio Bresson. È un'amicizia che è cresciuta, e dice appunto questa sua presenza per tutta la durata del festival, con le masterclass che farà, l'intervento anche lui per parlarci di una laica eredità di San Francesco che vede nel suo cinema. L'abbiamo appunto, dice un po' del nostro stile, gli artisti, gli attori, i registi, i protagonisti del mondo della cultura che sono a Lecco sono amici della fondazione, cioè non sono semplicemente degli ospiti che tramite il lavoro nobile degli agenti si possono contattare, come avviene nel festival, appunto tra contratti e prestazioni da fornire. E abbiamo un approccio differente, e un approccio che ci viene dalla responsabilità come Fondazione dello Spettacolo di essere chiesa, siamo emanazione della Conferenza Episcopale Italiana. Invitiamo gli amici, che non vuol dire fare cricca o dire tu non vieni perché non sei il nostro amico, però ecco, chi viene accetta la sfida di stare con noi, di passare tempo con il pubblico, di vedersi, di parlare della vita e non solamente di un film o di qualcos'altro che è in promozione. Ecco, con Stéphane Brisé è nata questa amicizia, fatta di frequentazioni, di dibattiti, di confronto, e sarà con noi proprio per questo. Ecco, ha accettato questo grande maestro del cinema francese, del cinema d'autore europeo, di passare del tempo con noi per così confrontarci, per crescere, per stare anche con il pubblico che lo conosce già per le sue opere, magari dal punto di vista della presenza umana meno noto, perché meno frequente nel calcare gli schermi e i palcoscenici italiani.
0: Prima di parlare dei film, delle altre pellicole, vorrei parlare proprio delle persone, perché cinematografo, già intitolando Cinematografo Incontra, appunto i vari incontri e le varie occasioni appunto di conoscere attori, registi e altri artisti, appunto scrittori e produttori, ci sono delle persone appunto che parteciperanno all'Ecco Film Festival. Una di queste è Albert Hohrwacker, visto che parlavamo di Brisé, mi viene in mente a proposito delle occasioni delle occasioni dell'amore, no? Uno dei suoi più recenti film.
1: Sì, è una storia di un'amicizia tra Stéphane Brisé e Albert Hohrwacker, nata in occasione di questo film e anche di un prossimo film appunto che uscirà tra breve, ma anche un'amica appunto di Fondazione dello Spettacolo. Noi cosa chiediamo agli ospiti? Chiediamo appunto quella possibilità della confidenza con noi, con il pubblico, ma chiediamo anche di stare, di raccontarci del loro percorso artistico ma anche del loro percorso umano, in una sorta di appunto confronto con il tema che abbiamo scelto, con le questioni che animano il nostro tempo. E allora Hohrwacker riceverà il premio Lucia come attrice, un premio che abbiamo istituito appunto in occasione dell'Eco Film Fest. Siamo una città manzoniana dove appunto sono ambientati i Promessi Sposi, e la figura di Lucia, ecco, una donna molto determinata, al tempo stesso educata, gentile, remissiva, fintamente remissiva, ma appunto capace di arrivare dove vuole giungere, hanno ispirato un po' questo premio. Premio alle donne del cinema che appunto hanno grande maestria nel proprio lavoro, ma anche uno spessore umano e spirituale, con la S maiuscola, ma anche con la S minuscola, appunto secondo tante forme della spiritualità, non solo quella cristiana, che ovviamente apprezziamo molto. Ci hanno ispirato a dare questo premio. Un premio che daremo anche ad Olivia Musini come produttrice, un'altra categoria che premiamo, e Anna Di Francesca, regista dai pochi ma molto significativi film in sala in queste settimane, e anche all'Eco Film Fest con La bolla delle acque marte, questo film che parla di un territorio interno del nostro paese sottoposto allo spopolamento e provato anche dal terremoto, con lo straordinario Fausto Russolesi come protagonista. Ecco, sono alcuni degli ospiti che abbiamo Marco Bellocchio, che è un amico del festival, torna per la terza volta su sette edizioni e viene con un grande regalo per il festival, ci dà la possibilità di vedere su grande schermo ciò che finora era possibile solo in piattaforma, ovvero Portobello. Ne parleremo con lui e anche appunto insieme a Dino Musella, uno dei protagonisti del suo film. E tantissimi altri ospiti che vi invito, Pif che appunto ci viene a parlare di Francesco e di un altro Francesco, sì. Francesco, questo film appunto che lui ha fatto, Che Dio perdona tutti, con dati pontificio spedizione di prima, e appunto ci parla del suo rapporto con Papa Francesco, del suo lavoro, della sua opera. Giovani attrici, appunto Benedetta Cimatti e Aurora Giovinazzi, persone affermate su tante forme dell'audiovisivo come Giorgio Pasotti e tantissimi altri, è impossibile citarli tutti. Il sito lecofinfest.it riporta tutto il programma e tutti questi incontri.
0: Abbiamo citato alcuni dei titoli dei film appunto che saranno presentati, per esempio appunto questo Portobello, i film dedicati alla figura di San Francesco, ma appunto queste creature, all'inizio dicevamo che appunto le creature sono anche le opere, quindi i film stessi, sono diversi e sono anche film magari a cui in generale il mercato ha prestato magari meno attenzione, invece l'Eco Film Fest come al solito ha uno sguardo molto attento, penso per esempio a Quasi Grazia, no?
1: È un film davvero molto delicato, particolare, una piccola perla, però appunto non sono molto esperto di perle, ma appunto non essendo esperto faccio fatica a riconoscere Casa del Sasso, e di cinema magari ne capiamo qualcosa di più, quindi questo è una perla, racconta un momento della vita di Grazia Deledda, ciò che sta prima e dopo questa avventura straordinaria del premio Nobel che ha ricevuto. Non è una biografia su Grazia Deledda, ma è appunto uno spaccato, un carotaggio dentro questa vicenda, e lo proiettiamo, ecco, con la presenza di Peter Marcias, così come ci avviciniamo alla solennità di San Pietro e Paolo, proietteremo A Newsday di Massimiliano Camaiti, che racconta di una storia che nel suo titolo e nel suo punto apicale conosciamo tutti, cioè appunto il Santo Padre che in occasione di San Pietro e Paolo consegna agli arcivescovi di nuova nomina il palio, questa sorta di piccola stola che appunto gli arcivescovi indossano di lana bianca. E anch'io confesso, prima di vedere questo film non sapevo questa cosa, faccio pubblica ammenda, la storia di come nasce questo palio, un monastero qui a Trastevere, sono delle suore di clausura che con un rituale consolidato da secoli si fanno consegnare degli agnelli che allevano, che diventano abitanti del monastero, una presenza di creature che invitano a lodare Dio, le accudiscono, arriva il giorno della tosatura, gli agnelli poi ritornano da dove sono venuti e appunto la lana diventa poi il palio. E Camaiti fa questa operazione che non è documentaristica, ma appunto ricrea dei fatti di realtà veri, perché non c'è finzione, però appunto lo fa diventare una creatura nuova, un racconto senza tempo in cui il tempo irrompe, perché a un certo punto gli è capitato durante le riprese del film, arrivano i giorni dell'agonia purtroppo di Papa Francesco e non si sa bene se quei pali serviranno ancora, e non c'è finzione, però c'è una rinarrazione del reale. Ecco, fin così hanno bisogno di un contesto, come il bellissimo lavoro che ha prodotto TV 2000 all'ottavo giorno per la regia di Sabrina Varani, che racconta ciò che capita intorno al coronato di San Pietro, dove appunto tantissimi senza fissa dimora trovano alloggio la sera nelle loro tendine, e non c'è solamente pregiudizio nei loro confronti, ma c'è una catena, un'attivazione di solidarietà nascosta come spesso sono loro, e ci racconta un po' questo incontro, le speranze. Anche qui è un film che incontra ciò che capita poi in piazza nei giorni dell'elezione del nuovo pontefice. Ecco, Le bolle dell'acqua e Marte le abbiamo già citati fin così, però partiamo con una sorta di preapertura il 1 luglio, con un film che non è nascosto, un film che non ha bisogno dell'Ecofilm Fest, sì, ma che dice il tema della creazione, E.T. l'extraterrestre. Di Steven Spielberg, appunto in sala recentemente con Disclosure Day, dove il tema della creazione è potentissimo, grazie a un italiano, Carlo Rambaldi, che ha prodotto questa creatura che appunto è diventata familiare per tutti, appunto E.T., l'autore diciamo della macchina di questo pupazzo animato, protagonista del film, e partiamo proprio da lì, in uno dei percorsi di formazione per i giovani, e questo tutto si tiene.
0: E volevo ricordare, anche parlando di titoli ultra famosi, Metropolis di Fritz Lang.
1: Perché l'abbiamo scelto? L'abbiamo scelto perché il cinema ha il potere di creare immaginario, e oggi quando vediamo un film di fantascienza, se abbiamo visto Metropolis possiamo dire, ecco, questa scena l'abbiamo già vista, questo stile narrativo viene da lì, cioè appunto sono frutti, è impossibile fare un film di fantascienza o di qualsiasi famiglia attribuibile alla fantascienza che non trovi lì la sua radice. Fritz Lang ha fatto un'operazione fantastica, e un film le cui riprese, il cui montaggio si sono conclusi nel 1926. Il film uscirà, verrà proiettato a Berlino a gennaio del 1927, e siamo a 100 anni di distanza, ma non solo siamo a 100 anni di distanza, il film distopicamente dal punto di vista narrativo è ambientato nel 2026. E lo riguardiamo e cosa vediamo? A parte appunto diciamo lo spessore della grana della proiezione o il fatto che sia muto, ci sembra un film girato oggi. Di cosa parla? Parla appunto del rischio di una società sempre più automatizzata, parla appunto di pochi ricchi che governano tanti poveri, di persone che fanno lavori servili nascosti per mantenere un sistema, parla di fake news, parla di appunto persone che governano il mondo, che sono, hanno il potere appunto di replicare alcune persone, appunto Maria, la figura, una delle figure mediatrici del film, che viene appunto, ne viene prodotta una copia per diffondere delle fake news, del bisogno di redenzione. È un film attualissimo. E come lo vediamo? Lo vediamo non a Lecco, ma nella perla del lago di Como, a Varenne, in riva al lago, di notte. Lo proietteremo proprio a bordo lago con Busta, Davide Busta di Leo, il tastierista e un compositore dei Subsonica, che verrà per musicarlo dal vivo, fondendo appunto delle composizioni originali che eseguirà il pianoforte con un DJ set che allestirà. Ecco, una storia che rivediamo, che rifacciamo accadere ai nostri tempi, da cui ci lasciamo ancora provocare. Ecco, il potere del cinema di creare dell'immaginario, partendo sempre dalla realtà, trasfigurandola, è capace di provocarci ancora oggi, a cent'anni di distanza.
0: Per chiudere, volevo soltanto fare un accenno ad uno dei punti sempre forti del vostro festival, cioè il vostro manifesto, che è sempre indimenticabile.
1: Anche qui godiamo dell'amicizia di un artista che definisco locale solo per la carta d'identità, cioè per dire dove è nato, Bellano, altra perla del lago, ma non locale per fama, per notorietà. Velasco Vitali è appunto un artista di fama internazionale, conosciuto ai più per un tema che lui sviluppa sempre, il tema del branco, appunto questo branco di cani fatto di materiali di scarto che inquietano. E quest'anno ci ha regalato questo poster manifesto molto bello, che troverete campeggiare sul nostro sito lecofinfest.it, dove appunto un animale tra il mitologico e il reale, non si capisce se è un pellicano, che è appunto una valenza simbolica cristiana altissima, che spunta di lato dal poster e scurva sopra le opere della creazione che Velasco ha creato, e da una posizione eccentrica, con un occhio che sta proprio al centro geometrico dell'opera. Ecco, Velasco ci ha regalato quest'opera bellissima, ma anche una provocazione. Se davvero vogliamo essere con tutte le creature, non dobbiamo, sì, dobbiamo guardare dal centro, ma dobbiamo entrare nella realtà di lato, perché il rischio, se no, di mettere al centro noi il nostro sguardo, è che vediamo ciò che è potente, ciò che è più forte, ciò che è evidente a tutti. Invece, se vogliamo apprezzare tutte le creature, dobbiamo guardare di lato per vedere i più deboli, per vedere gli sconfitti, per vedere il dolore inespresso delle persone, e essere capaci di accoglierlo e di accompagnarlo. Non amo il termine inclusione, il Vangelo parla di altro, parla di misericordia, di un cuore appunto talmente povero da avere bisogno di tutto. E ecco, questa immagine ce lo suggerisce in maniera potente. Ci serve un cambiamento di sguardo, un occhio attento, ma che entra nella realtà da un altro lato.
0: Grazie, allora, grazie a Monsignor Davide Milani, che è presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo. Ricordiamo, nonostante abbiamo nominato così tanti titoli ed eventi, che l'Ecco Film Fest dura 4 giorni.

0: di un tempo che era ancora serie commovente. Le proiezioni iniziano alle 9 del mattino e finiscono a mezzanotte, e a ogni ora c'è un film, tutto ingresso gratuito, e il cinema al centro, l'incontro con gli autori e tante riflessioni sui temi d'attualità.
1: Certo, benissimo. Grazie, allora, grazie di essere stato con noi e naturalmente in bocca al lupo per la riuscita di questa edizione del festival.
0: Grazie, grazie a lei Rosario, ancora un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: E adesso parliamo di un festival, in particolare di uno dei concerti compresi appunto in questo festival. È un festival di musica classica da camera, il cui titolo è Viandante, percorsi musicali alla scoperta della Bassa Sabina. Direttore artistico è Davide Amodio e coordinatrice artistica, oltre che interprete proprio di questo concerto di cui parliamo, è Carla Tutino, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti, grazie e bentrovati.
0: Allora, stiamo parlando in particolare dell'appuntamento del 4 luglio, che è con Calendarietto, un racconto musicale basato su un testo di Marco Lodoli, di cui sono interpreti insieme l'attrice Elisabetta De Palo e appunto Carla Tutino al contrabbasso. Allora, non è la prima volta che Carla Tutino e Elisabetta De Palo lavorano insieme. Mi incuriosiva sapere subito, intanto, come funziona la vostra collaborazione artistica, su che cosa si basa questa sorta di dialogo tra musica e voce?
1: La nostra collaborazione si basa soprattutto su l'ascolto l'una dell'altra. È una collaborazione nata ormai da parecchio tempo e ci piace lavorare su dei testi che scegliamo insieme. Spesso li propone Elisabetta, ma altre volte sono stata io a proporli, e costruiamo insieme, proprio dall'ascolto delle proposte che ci facciamo, una storia, un modo per raccontare appunto sia il racconto che la musica che suoniamo. Molto è basato proprio sullo scambio delle sonorità, della parola e la sonorità del contrabbasso, che spesso interagiscono anche durante i testi, e anche poi la musica è usata a commento del testo, in questo caso di Calendarietto, che tra l'altro è un bellissimo racconto che parla dello scorrere del tempo, e questo ha molto a che vedere con la musica, lo scorrere del tempo, il passaggio del tempo, e parla anche di natura ed è anche molto descrittivo in maniera surreale. Allora, in questo modo il contrabbasso e la musica suonata dal contrabbasso può esaltare questi aspetti di descrizione che diventa anche sonora e anche di immaginario, lasciare spazio all'immaginazione. Sì, prego.
0: No, volevo ricordare ai nostri ascoltatori intanto che Calendarietto sarà in scena alle 18.30 del 4 luglio presso i giardini di Palazzo Sallustri Galli a Castelnuovo di Farfa. Ma a questo proposito volevo chiederti, visto che tu coordini l'intero festival insieme al direttore artistico Davide Amodio, di parlarci un po' di questo Viandante, intanto perché si chiama così e cosa saranno questi 14 concerti?
1: Allora, Viandante perché la via della Sabina, la via della scoperta di luoghi forse fino adesso poco valorizzati, andante perché è un tempo della musica, infatti il titolo è scritto via V con la A minuscolo, la A maiuscola, andante, quindi messo in risalto
0: queste due parole, diciamo.
1: Sì, beh, è tutto attaccato, però sì, è messo in risalto il fatto che andante è un tempo musicale.
0: Certo.
1: Perché appunto vuole proporre dei percorsi musicali, ma percorsi anche reali. Infatti il festival è stato ambientato in due posti, che sono Castel San Pietro e Castelnuovo di Farfa. Castel San Pietro è un piccolissimo borgo, un castello medievale, frazione di Poggio Mirteto, che peraltro è il comune che ha promosso questa iniziativa, ed è stato bello proprio poter far scoprire a persone venute da fuori, perché i concerti hanno richiamato da fuori, e persone stesse della Sabina che non conoscevano Castel San Pietro, che invece è veramente uno spazio delizioso. Peraltro ospita un bellissimo castello, Castello Pinci Buonaccorsi, che al suo interno, dei concerti sono stati all'interno del castello, e ha delle sale interessanti, ricche di affreschi, sculture, quindi anche questo. L'altra parte è Castelnuovo di Farfa. Castelnuovo di Farfa è anche un borgo interessante, e peraltro sede del Museo dell'Olio della Sabina. Il giardino del Palazzo Sallustri Galli è un palazzo privato, ma dato in uso anche al comune, diciamo in questo giardino che appunto è accanto anche al Museo dell'Olio. Importante dire che il Museo dell'Olio è stato un museo fondato da Maria Lai. Anche lì c'è una congiunzione, il sottile filo dell'arte che ci porta poi a scoprire i posti e, a, e il bello e l'interiore, insomma. Come cosa. Il festival è importante dire che è un festival appunto promosso dal comune di Poggio Mirteto, finanziato dalla Regione Lazio, organizzato in collaborazione con il Centro Metaculturale. Io sono stata ideatrice e coordinatrice e Davide Amodio, come abbiamo già detto, direttore artistico, ed ha proposto 14 concerti di musica classica da camera, adattandosi agli spazi non grandi che propone la Sabina. Sono stati tutti concerti di alta qualità, con bei gruppi, quartetti d'archi che hanno fatto Mozart, abbiamo avuto due orchestre di archi da camera, il quintetto di fiati, con fiati della Sabina, e importante anche dire appunto abbiamo avuto anche sorelle Scirvani, le Scirvani Sisters, perché un'attenzione particolare l'abbiamo mantenuta anche a valorizzare quelli che sono gli artisti residenti in Sabina, ed è anche in questo contesto che rientra lo spettacolo Calendarietto. Io e Elisabetta residiamo in Sabina, lavoriamo molto in questa zona, e mi è piaciuto mettere anche un concerto spettacolo di questo genere, perché il racconto e la musica, quando si incontrano, possono essere l'una pericolo dell'altro. Cioè il racconto aiuta la musica e la musica aiuta il racconto. Allora, in un programma che ha voluto allargare la diffusione della musica, allargare il pubblico della musica classica da camera in Sabina e non solo, però senza fare concessioni sul repertorio, perché il repertorio è stato sempre, cioè sono stati appunto sempre dei concerti realmente di musica classica, da Mozart abbiamo fatto anche Bartok, anche Mascagni, cioè quindi è stato e Brahms con le sorelle Scirvani, per dire, no? Mm-hmm. Però in questo è riuscito a portare pubblico che non era abituato a sentire musica classica ad ascoltarla. È stato bello un giorno un signore che ci ha chiesto a che ora è il concerto, perché devo andare ad annaffiare l'orto e lo voglio fare prima. E mi è sembrato un grandissimo successo.
0: È vero, mi sembra.
1: Avere questa domanda.
0: Hai proprio ragione. Volevo chiederti
1: il fatto di aver coinvolto persone non abituate, esatto. Però dall'altra parte abbiamo avuto anche nomi che hanno portato poi persone a venire da Pomezia,
0: da fuori, da lontano,
1: anche dall'Umbria qualcuno è venuto. E questo è stato Fabio Ceccarelli, che è un fisarmonicista poco ascoltato, ma di grandissimo talento, grandissimo virtuosismo sulla fisarmonica.
0: Volevo chiederti quali sono i musicisti invece che accompagnano appunto Calendarietto, quali sono i brani musicali che esegui?
1: Allora, i brani che eseguiamo sono principalmente dei valzer di Dittelsdorf, Carl von Dittelsdorf, che era un contrabbassista, che ha scritto contemporaneo sempre di quel periodo della storia della musica in cui è successo di tutto nella musica, che è la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento, ed è un virtuoso contrabbassista. E sono deliziosi questi valzer, perché riescono a rendere la leggerezza a rendere leggero uno strumento che di suo è molto pesante. Però poi invece delle altre cose sono di musica contemporanea, perché seguo due movimenti di una suite di Enz, è una suite scritta per violoncello, ma invece si può seguire anche sul contrabbasso, e seguo un pezzo di Vitali, che è un compositore di musica per teatro, sempre contemporaneo, eseguo dei brani tradizionali, eseguo anche dei brani invece che sono definiti ma in parte improvvisati di mia improvvisazione.
0: Anche perché ci sono, no? Parlavamo prima di quell'ascolto reciproco e anche di una forma in qualche modo di dialogo, alle volte di sottolineatura della lettura, no? Insomma, mi è capitato, appunto, non ho visto Calendarietto, ma mi è capitato di ascoltare altre vostre collaborazioni, tua e di Elisabetta De Palo.
1: Infatti c'è tutta una parte che è improvvisata, sì, perché è chiaro che è data dalla suggestione del momento. Mm-mm. Assolutamente.
0: Grazie a Carla Tutino di essere stata in nostra compagnia e buon lavoro.
1: Grazie a voi per avermi invitato. Grazie.

0: recitare in questo spettacolo è una bravissima attrice, oltre che un'amica, che è Elisabetta De Palo, che è con noi al telefono. Buongiorno Elisabetta, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti, ciao Rosario.
0: Mi racconti un po' come, intanto come è nato, perché non è un testo scritto per il teatro, è un racconto, no, di Marco Lodoli.
1: Sì, è un racconto di Marco Lodoli. Allora, devo premettere che io amo moltissimo la scrittura di Marco Lodoli. Il primo libro che ho letto di Marco è stato I Fannulloni, addirittura nel 1990. E da lì poi l'ho seguito, ho letto tante altre sue cose, appunto, fra l'altro consiglio a tutti, se per caso a chi non lo conosce, di leggere per esempio Grande Raccordo, perché è un bellissimo libro di racconti. E poi nel 95 la prima edizione di Calendarietto, e io quando lo lessi rimasi veramente molto colpita. È un racconto breve, un libricino che non si trova più, al suo tempo edito da Castelvecchi, che comprendeva due racconti, Calendarietto e Il Mondo, e rimasi veramente folgorata da questa scrittura. E negli anni avevo questo desiderio di metterlo in scena, perché è una voce che racconta, quindi è un monologhetto. E Calendarietto, come tutti i personaggi di Marco, in Calendarietto si trova questo personaggio in bilico tra il sogno, il desiderio e la realtà. È un percorso, infatti fra poco, fra l'altro, leggerò magari un pezzettino,
0: certo,
1: di Calendarietto. e c'è questo personaggio che durante i vari mesi aspetta un incontro, probabilmente una donna, una fidanzata. Non racconterò chiaramente l'epilogo di dicembre, che cosa succede, però insomma in questo suo aspettare, in realtà si accorge che sì, sta aspettando una persona, ma il suo tempo è pieno di incontri, di personaggi. Fra l'altro, appunto, ho detto, la scrittura di Marco è surreale, quindi ci sono animali, ci sono oggetti che parlano, e in questo suo aspettare lui si rende conto che in realtà non è tempo perso, perché tutto quello che lui incontrerà in questi mesi faranno di lui una nuova persona. Se permetti, vorrei proprio cominciare a leggerti un pezzettino di gennaio.
0: Quindi l'inizio, diciamo, di questa attesa.
1: Sì, l'inizio di questa attesa. Questo personaggio, io fra l'altro, appunto, interpreto questo personaggio in panni maschili, quindi è anche divertente per me fare questa cosa. Siamo in scena io, Carla Tutino al contrabbasso, e in questa passeggiata attraverso i mesi. E gennaio comincia così. È il primo di gennaio e l'anno inizia con un appuntamento. Mi vesto per bene, mi controllo in ogni dettaglio, ho già le cose da dire, i discorsi giusti. Ad esempio dirò: come ti senti qui sotto questi alberi nudi? E dirò anche: però aiutami, in strada ci sono i cocci dello scorso anno e poca gente. I passanti hanno l'aria un po' persa di chi non vuole ripetere gli errori del passato. Sono così comodi gli errori del passato, ma bisogna disfarsene, iniziare da capo con i pensieri nuovi e la barba fatta. Forse dovrei comprare dei fiori o delle leccornie, perché non ci si presenta a un appuntamento solo con la propria faccia, è brutta presunzione. Ma i negozi sono tutti chiusi, e allora raccolgo da terra un bel sasso, questo offrirò, un sasso liscio e nuovo. Il cielo è freddo e grande, gli alberi sembrano starci bene dentro, hanno quelle braccia nude che vogliono stringere a sé l'azzurro. Anch'io voglio stringere a me la vita, volerle bene. L'anno scorso ero una certa persona, ma oggi chi sono? Inizierò a capirlo in questo appuntamento. Io mi auguro che chi aspetto venga, perché glielo voglio proprio chiedere: chi potrei essere oggi? E di sicuro avrò una risposta per indirizzarmi. Magari sarò uno che fonda una città nuova, la mia città, e sulla corteccia dell'albero incidere questa data importante. Oggi, primo gennaio, ho costruito la città per vivere. Me la immagino con strade larghe, molti amici, tanti balconi, è un bel fiume che ci scorre a mezzo, nessuna porta chiusa, nessun sotterfugio, una città sincera come un cane. Ecco, vedi, qui appunto in questo inizio, no? Ci sono tanti riferimenti, e soprattutto c'è il presentarsi di questo personaggio come un personaggio che non sa chi è, non sa nemmeno il proprio nome, dirà in seguito. E durante questi mesi, con gli incontri che farà, si costruirà piano piano la coscienza di sé.
0: Tu nominavi prima Carla Tutino, no? Che è con te in scena al contrabbasso. Mi racconti un po' questa esperienza? Non è la prima esperienza che tu fai di recitazione accompagnata dal vivo, quindi non con un sottofondo musicale, ma accompagnata dal vivo da una musicista che è come un'altra voce all'interno dello spettacolo.
1: Sì, certo, guarda, il connubio con Carla è una cosa veramente preziosa. È cominciato qualche anno fa, per caso, perché ci trovavamo all'inaugurazione di una nuova biblioteca in un paesetto dove io abito, in Sabina abito, e nella biblioteca di Casperi appunto mi hanno chiesto di fare qualche lettura. E mi presentarono Carla al volo, proprio senza prove, senza niente. Dice: se vuoi, Carla può fare qualcosa insieme a te. E allora proprio così immediatamente io lessi alcuni brani e lei così, senza prove, senza esserci conosciute prima, mi accompagnò in questa lettura. Devo dire, già da subito sottolineando, anticipando oppure commentando le cose che io raccontavo, e quindi capii subito che c'era un grande feeling fra di noi, perché c'era proprio un senso di musicalità che ci univa, e questa cosa quindi è continuata. Abbiamo continuato raffinando questo rapporto e abbiamo fatto tante belle cose, fra l'altro alcune cose tu le hai viste, anche sì. Un testo di Gianni Guardigli che abbiamo fatto al Teatro Basilica qualche tempo fa, e quindi c'è proprio questo studio del sentire l'una con l'altra, di sentirsi, di ascoltarsi, di percepire proprio i respiri, e il contrabbasso, diciamo, è un grande amico, un grande amico che alle volte sottolinea le cose, alle volte le contrasta. Io amo molto lavorare con la musica, per cui per me è proprio una delle cose che più mi danno gioia.
0: Senti, volevo sapere se Marco Lodoli è venuto a vedere lo spettacolo. Il Calendarietto non è la prima volta, no?
1: Dunque, il Calendarietto nasce 3 anni fa, e sì, Marco è venuto ed era molto contento, è salito sul palco insieme a noi per ringraziare, e la scrittura di Marco è fatta di sogno e di desiderio, ma collocato proprio anche nel quotidiano, infatti mi ha insegnato Lodoli a guardare, se già un po' lo facevo perché la mia natura è un po' così, però soprattutto attraverso i suoi libri io adesso guardo la realtà in modo diverso. Per esempio, qui sul comodino c'è la mia gatta che mi sta guardando e la vedo attraverso anche le descrizioni che per esempio Marco fa degli animali, degli oggetti, e so che hanno un'anima, un modo di guardare la realtà e di guardarci, e che è misterioso, e va oltre il semplice essere animale. E quindi, insomma, devo dire che questo Calendarietto è un dono, e tutti quelli che l'hanno visto sono rimasti veramente molto colpiti, perché è una scrittura semplice ma piena di significati, piena di cose misteriose, piena di riflessioni, dei momenti anche molto divertenti, insomma, quindi spero veramente che lo vedranno tante persone, perché è un testo che merita veramente e lascia qualche cosa in tutti quelli che lo vedono.
0: Sì, no, si avverte già da quello che tu hai letto, e comunque insomma dalla situazione che viene descritta nel racconto, c'è appunto un senso poetico fortissimo, molto, molto bello, che pervade. Noi alle volte siamo ciechi davanti alla bellezza della realtà, invece autori come Marco Lodoli e appunto un interprete come Elisabetta De Palo alla voce e Carla Tutino al contrabbasso possono aiutarci appunto a rendercene conto. Bene, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori, nella rassegna, nel festival Viandante, percorsi musicali alla scoperta della Bassa Sabina, a Castelnuovo di Farfa, nei giardini di Palazzo Sallustri Galli, il 4 luglio alle 18.30, Calendarietto, un racconto musicale da un testo di Marco Lodoli, e di cui sono protagoniste Elisabetta De Palo, la voce e Carla Tutino al contrabbasso. Grazie Elisabetta di essere stata con noi.
1: Grazie a voi, a presto.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Alle 16.
2: In Blu 2000, news.
3: Iniziato stamane il concistoro straordinario, bisogno del vostro appoggio alla guida della Chiesa, vi chiedo franchezza e lealtà, così Papa Leone all'apertura dei lavori nella messa in San Pietro. Il pontefice ha ammonito: la guerra non è mai benedetta da Dio, la pace è un dovere di giustizia. Il terremoto in Venezuela, il nuovo bilancio parla di almeno 589 morti, quasi 3.000 feriti, 50.000 le persone date per disperse. Secondo alcuni media sarebbe stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz con l'obiettivo di prevenire incidenti e ridurre le tensioni. Il comando centrale, intanto unificato iraniano, mette in guardia sulle conseguenze delle attività israeliane nei suoi confini. Il direttore dell'AIEA chiede infine controlli approfonditi negli impianti iraniani. Celebrata questa mattina al Palazzo del Quirinale la giornata mondiale contro le droghe, tanti gli interventi delle varie realtà che operano nel settore del recupero e della prevenzione. Al termine, le parole del presidente Mattarella.
4: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più, ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino e li ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo. Il pericolo che è stato così ben descritto poc'anzi dal sottosegretario Mantovano nelle rilevazioni sui giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società, delle sue varie componenti. È per questo il ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte è impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nelle strutture pubbliche. È un ringraziamento convinto e molto alto.
3: L'ex amministratore delegato di FSRFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno, l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro che accettare la sentenza e rispetto lo Stato, ha affermato, dicendo poi: entro in carcere da innocente. I familiari delle vittime esprimono soddisfazione. Moretti, dicono, è risultato colpevole in 7 procedimenti. È tutto, torniamo alle 17.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
7: Grazie Piera. E grazie alla comunità di Mambre per questa accoglienza. Ecco, non dico invito perché sono anni che ci diciamo di ritrovarci. E la tematica che andremo a affrontare oggi è il tema della speranza, il tema del contrapposto all'ottimismo. Io vi lascerò degli spunti, vi lascerò, ecco, con chi mi conosce, chi mi segue un po' sa che non prendo mai la parola dietro un tavolo come dispensatore di verità, non sono qui a insegnare, non mi piace insegnare, anche se lo faccio, ecco, ma non è la mia passione. e sono qui a condividere i miei pensieri, condividere un cammino che sto portando avanti, condivido delle mie passioni, quindi così veramente prendete le cose che ascolterete come una condivisione tra amici. Parlare della speranza o parlare di speranza è un'impresa disperata. Le cose che vi dico adesso sono un po' il frutto di questa mio pensiero molto personale sulla speranza, attingendo ad altri personaggi, perché poi se tu accosti un gigante, come i cerchi concentrici, no? Sull'acqua, man mano si moltiplicano altri personaggi, altre figure bellissime che andrò a citare in queste ore. E la prima cosa che ho colto è che noi in Occidente abbiamo fatto purtroppo l'errore di assimilare, equiparare speranza e ottimismo. Ecco perché forse mi dava fastidio anche l'idea di affrontare il tema della speranza, perché io quando pensavo alla speranza pensavo all'ottimismo. Quando, non è il momento, ma più tardi, se prendete il telefono e provate a mandare un messaggio, a scrivere un messaggio, se avete l'opzione che vi suggerisce anche gli emoji, no? Queste le faccine, ecco, se voi scrivete a un amico, un'amica, speriamo di vederci, o speravo di vederti a Mamre, ecco, quando voi usate scrivete speranza, l'emoji che vi viene proposta è quella delle dita incrociate. Cioè, e questo l'ho trovato grandioso, cioè noi in Occidente abbiamo praticamente ridotto la speranza a un incrociare le dita. Speriamo di vederci, speriamo che le cose vadano meglio, speriamo. Allora la domanda che vi faccio, ecco, nel tempo di oggi è meglio la speranza o l'ottimismo? Cioè abbiamo più bisogno di speranza o di ottimismo? Lo so che è una domanda strana, perché per molti speranza coincide con l'ottimismo. Che differenza c'è tra speranza e ottimismo? Capite? Che differenza c'è tra speranza e ottimismo? Tra essere uomini, donne di speranza e ottimisti? No, si trovano le persone che dicono, no, ma io sono, guarda, il mondo va male, se, ma io sono ottimista. Ecco, un'affermazione del genere è diverso da dire una donna e un uomo che dicono, io spero, ho speranza, vivo la speranza. Ecco, allora vorrei fermarmi proprio su questo innanzitutto. E diciamo subito una cosa, per la storia dell'umanità speranza e ottimismo non sono mai state la stessa cosa. Per la sapienza, la saggezza umana, ottimismo e speranza non sono mai state la stessa cosa. Forse oggi, che le due cose coincidono, ed è un disastro. Provate a pensare, siamo a inizio pandemia, perché poi le cose cambiarono, ecco. Ma nei primi mesi, se vi ricordate, si usciva sui balconi o ci si affacciava dalle finestre in maniera anche abbastanza ilare, no? Cioè con le pentole si faceva rumore, cioè avete in mente queste scene, perché sono indelebili, ci sono rimaste dentro, ecco. E si mettevano fuori dei cartelli che poi sono stati ritirati, ecco, no? Dopo qualche mese, dove la frase era andrà tutto bene. Ora, che le cose non siano andate bene è un dato di fatto, a parte i 190.000 morti di Covid, ma le ricadute sociali, politiche, economiche di quelle del periodo le stiamo patendo oggi soprattutto. Quindi le cose non sono andate bene, quindi quell'ottimismo che ci faceva affacciare dai balconi o dalle finestre non è stato proprio, è stato deluso, un ottimismo andato a finire male. Ecco, l'ottimismo o l'ottimista dice andrà tutto bene. Ecco, un uomo o una donna di speranza non lo dirà mai. Capite qual è la differenza? Cioè, l'ottimista non fa i conti col presente. L'ottimista bypassa il presente. Cioè, non fa i conti con la profondità del dolore, con la realtà della perdita. Cioè, lo dice belle frasi, tipo andrà tutto bene, vedrai, ce la farai, vedrai, no? Tutte queste frasi, poi specifichiamo, ma lo dice senza tenere conto della realtà, del momento attuale, del qui ed ora. Cioè l'ottimista procede per slogan, infatti sono le frasi fatte dell'ottimista. Ecco perché le ritroviamo quando scriviamo un messaggio, no? Le emoji sono delle frasi fatte, in qualche modo. È un'idea, è un'idea, l'ottimismo è un'idea disincarnata, sì, disincarnata, non tiene conto del momento presente. Provate a pensare, no? Quando sarà capitato a molti, o comunque per sentito dire, quando andate a trovare una persona magari che ha ricevuto una diagnosi infausta all'ospedale e sai che non ce la farà, beh, sono due le cose: o si sta zitti, che sarebbe la scelta migliore, no? Stare zitti di fronte a un morente, perché il silenzio dice molto di più di tante altre parole, oppure si esce con queste frasi ottimiste, nel senso tipo, dai, vedrai, andrà tutto bene, mentendo a se stessi, ma soprattutto all'altro, capite? Ecco, questo è un esempio di ottimismo, no? Banale, ecco perché abbiamo intitolato la conferenza La speranza oltre al di là di ogni banale ottimismo, perché l'ottimista è sempre banale alla fine, perché è un disincarnato, perché è un vive un suo mondo, ecco, vive, l'ottimista vive in un suo mondo. Ecco, la speranza no, la speranza si muove su altri binari, la speranza non nega il buio. La speranza fa i conti con il buio, fa i conti con il presente, con il dolore. Ci cammina dentro, non lo cancella, lo attraversa. Possiamo dire così, l'uomo e la donna di speranza non disertano la realtà. La attraversano, ci stanno. Sembra quasi paradossale, ma alla speranza non interessa il futuro, capite? Non interessa il futuro, è l'ottimista che interessa il futuro, ma... La speranza, l'unico oggetto della speranza è il presente, è il momento, è l'adesso. Lo diremo questo, lo anticipo, Gesù non era un uomo di speranza in questo senso, non era un ottimista. Se voi sfogliate i quattro Vangeli, stiamo sui Vangeli canonici, se voi sfogliate i Vangeli non troverete mai la parola speranza. Il Vangelo non è un testo di speranza, ma noi l'abbiamo fatto una virtù teologale. Non c'è il Vangelo, ha scritto delle cose molto belle Maggio ultimamente. Il Vangelo non è un testo di speranza, ma guardatelo, trovate, non c'è la parola speranza nel Vangelo. Infatti Gesù non ha mai promesso o parlato di mondi futuri, non ha mai battuta sulla spalla qualcuno dicendo dai, vedrai, su, vedrai. No, si è fermato, ha preso contatto con la sofferenza, dolore che c'era in quel momento e agito in quel momento. Ma ci torneremo sopra. Quindi proviamo a definire, abbiamo definito l'ottimismo, proviamo a definire la speranza. La speranza, quella matura, quella, sì, quella matura. La speranza è quell'energia, secondo me, è quell'energia interiore che spinge a cercare una luce anche ora che c'è il buio. Cosa vuol dire essere donne e uomini di speranza? Mettersi in ascolto di questa luce che c'è e che ci dice dai, cerca, cerca, cerca. Capite cosa vuol dire non disertare il presente? Penso che la speranza sia, non mi piace il termine in virtù, preferisco archetipo. La speranza è un archetipo, in senso junghiano. La speranza è questa energia, sì. Come definisce Jung gli archetipi, è qualcosa che non dobbiamo trovare la speranza, cercare la speranza. La speranza è un'energia, una forza, una luce, possiamo dire, che è già data, è già dentro, non dobbiamo cercarla. Dobbiamo prendere consapevolezza e lavorarci sopra, crederci, capite? Che siamo abitati da questa forza. Ecco, la speranza è dunque una energia, è un archetipo che ci spinge a cercare, nel senso a far emergere la luce che già c'è dentro di noi e quindi in ogni situazione, per quanto buia essa possa mostrarsi. C'è una bellissima frase di Albert Camus nei Taccuini, che sono secondo me la parte più bella dell'opera di Camus. Scrive a un certo punto: nel bel mezzo dell'inverno ho infine imparato che vi era in me un'invincibile estate. Fantastico. Nel bel mezzo dell'inverno ho imparato che vi era in me un'invincibile estate. Ecco, credo che questa sia la speranza. In ogni buio, in ogni inverno, in ogni autunno, sperimentare che c'è una forza vitale, feconda, luminosa. Adesso, qui, qui, non in un futuro. Lo diremo magari più avanti, no? Ma io credo che chi ci ha fregato questa portata della speranza, facendoci credere che la speranza coincida con l'ottimismo, sia stato il cattolicesimo. È stato un disastro. Cioè, se ci pensate un attimo, parlo di cattolicesimo perché, ma sì, l'ortodossia e forse il protestantesimo in maniera diversa, no? O comunque meno forte, ma il cattolicesimo, guardate, ha rimandato tutto nel futuro, capite? Ci ha invitato, ci ha educati a tradire la terra, il presente, rimandando tutto in qualcosa che è al di là di questo mondo. E adesso sì, guarda quante sofferenze, ma vedrai. Poi, noi viviamo in una valle di lacrime, gementi, piangenti, ma poi ci sarà il paradiso. Capite? Abbiamo inventato il paradiso, abbiamo dovuto inventare il paradiso perché non abbiamo trovato parole per abitare la terra. Cioè, non ci è stato insegnato una postura esistenziale per stare su questa terra e ci hanno offerto il paradiso, come invenzione ovviamente, perché il paradiso è una realtà inventata. Gesù non parla mai di paradiso. Sì, qualcuno potrà dire, ma la promessa, lì apriremo un disco. No, non intendeva certamente quel paradiso Gesù, al ladrone. Quindi, aver rimandato tutto in un al di là, ci ha fatto molto male, perché siamo, infatti Nietzsche ce l'aveva a morte con il cristianesimo e con i cristiani, perché ci definiva, noi cristiani, traditori della terra. Ma visto che l'unico luogo dove dobbiamo starci, dobbiamo stare, vivere, beh, capite, la speranza ha a che fare con la terra, la speranza ha a che fare con il momento presente. Sono reduce da un viaggio in Giappone e mondo totalmente altro, non so se qualcuno è stato in Giappone, e lì mi sono accorto di una postura filosofica che loro denominano, hanno una parola per definire questa postura, questo modo di stare al mondo, ecco, che viene denominata wabi-sabi. Wabi Sabi, scritto con la W doppia, Wabi Sabi. Una postura filosofica, un modo di stare al mondo molto particolare, come particolare è tutta la filosofia giapponese, che attinge le radici in un lontanissimo passato. Il Wabi Sabi consiste nella capacità di cogliere la bellezza insita nell'imperfezione, o se vogliamo è la capacità di cogliere in ogni istante la luce nel buio. È proprio una tra l'altro è molto curioso, perché se voi trovate, se voi cercate Wabi Sabi in un dizionario giapponese, non lo trovate, perché non per loro non hanno Wabi ha un significato, Sabi ha un significato, ma messi insieme non sanno dire che cos'è, e lo possono solo, lo vivono e basta, non riescono neanche a spiegarlo. È proprio un modo di stare al mondo, un modo di, per loro è intuitivo ovviamente, per noi no. Cioè la capacità di questo popolo resiliente, questo popolo che ha passati di tutti i colori, e hanno acquisito questa capacità di cogliere in ogni istante la luce nel buio, la bellezza nell'imperfezione. Cioè c'è una bellezza inscritta in ogni cosa, in ogni cosa imperfetta, in ogni cosa rotta, in qualsiasi situazione problematica, nell'imprevisto, nella tragedia. Ecco, la speranza è questa. La speranza è questa. La speranza è cogliere a livello esistente, ontologico proprio, che nella tragedia, nell'imperfezione, nella cosa rotta, nella rottura, nella frattura, quando la vita va in pezzi, lì dentro c'è una bellezza, una luce, una possibilità. C'è una possibilità. Infatti ciò che per la maggioranza viene chiamato problema, per chi vive secondo la postura del wabi-sabi, viene chiamato questo opportunità. Nel mio inverno ho colto che vi era un'invincibile estate. Stessa cosa. Espressione artistica del wabi-sabi è quella pratica artistica, sì, quella che, del kintsugi, ecco, no? Che è andato molto di moda negli anni passati, no? Di recuperare i vasi incollandoli con l'oro. Però ecco, un po' banalina come cosa, però esprime bene che c'è una bellezza anche nella situazione data in frantumi. C'è una fecondità, c'è una ricchezza, c'è una opportunità, ecco, questa è la bellezza. Non una bellezza meramente estetica. Ecco, la speranza è questa. C'è una scrittrice che si è fermata, ha scritto, sono due testi in italiano che hanno, o meglio, due testi tradotti in italiano che parlano del wabi-sabi. Uno è di questa Selene Calloni Williams, antropologa, personaggio molto particolare, è americana. Lei scrive... per me wabi-sabi, e lei è l'autrice di uno di questi libri, per me wabi-sabi è la possibilità di concepire la vita non come lo sforzo di resistere nella tempesta, ma come la gioia di danzare nella pioggia. Bella è come espressione. Wabi-sabi per lei è, ve lo ripeto, la possibilità, statura, un modo di vivere, ecco, di concepire la vita non come sforzo di resistere nella tempesta, ma come la gioia di danzare nella pioggia. L'ottimista resiste nella tempesta, capite? Non fai conti con la tempesta. Speriamo che passi presto e vedrai, andrà tutto bene. L'uomo di speranza invece dice: stiamo in questa tempesta, ormai ci siamo, stiamoci dentro per coglierne tutta l'opportunità. Tornando alla pandemia, poteva essere un'opportunità, capite? Siamo andati tutti in pezzi, il mondo è andato in frantumi, eppure non abbiamo colto l'opportunità, la bellezza, quella che gli americani chiamano la bellezza collaterale, perché c'era. Cioè la crisi, capite, l'ottimista e l'uomo e la donna di speranza affrontano la crisi in maniera diversa, e la crisi è il campo della speranza. La crisi, la tragedia, non si spera quando tutte le cose vanno, no, capite? La speranza va provata, o se vogliamo tornare all'immagine, quell'energia, quindi la speranza, perché l'energia della speranza possa essere attivata, c'è bisogno della crisi, della tragedia, della frantumazione, è lì che ci si mette alla prova, e cogli che in quella tragedia c'è una possibilità, c'è un'opportunità, c'è una luce. L'ottimista dice: no, io questa cosa non la guardo neanche, io non accetto la crisi, ma proietto tutto nel futuro. Ancora Selene, la Calloni Williams dice, possiamo parafrasare, no? Lei parla di wabi-sabi, noi potremmo dire della speranza, e la condizione di chi è imperfetto come un uomo e sereno come un Dio. Bellissima. E la condizione di chi è imperfetto e ne sente l'imperfezione come tutti gli uomini, ma al contempo è sereno come un Dio. La donna e l'uomo di speranza sono sereni anche nella tragedia. L'ottimista no. L'ottimista, stiamoci ancora dentro un attimo, per l'ottimista il futuro è una sorta di promessa lineare, priva di intoppi. Nel suo sistema ideale tutto torna, capite? È un sistema mentale l'ottimismo, ma soprattutto nella sua mente tutto tende a migliorare. Guardate questa cosa qua, mi chiedo, ma è una domanda che mi faccio, che il cristianesimo cattolico in particolare ci sia stata una scuola di educazione al migliorismo, ed è stato devastante. Devi diventare migliore, devi migliorarti, come se il tempo fosse un treno su binari già posti, già posati, come se il bene fosse garantito, capite? Per l'ottimismo il bene è garantito e il futuro una banale proiezione del nostro desiderio. Ma non può essere così. Il futuro, la parola futuro per definizione è e rimane indisponibile. Il futuro è indisponibile. Non puoi ipotecare il futuro. Cosa ne sai che andrà tutto bene? Che andrà meglio? Cioè il futuro non si lascia catturare, non si lascia prevedere. Ecco, la speranza si muove su un altro piano. La speranza abita l'attimo, abita il qui, l'ora, l'adesso, e non ipoteca il futuro, perché sa che il futuro è indisponibile. Cioè, per l'uomo e la donna di speranza, il futuro può essere anche peggiore del presente, capite? Io personalmente non credo che le cose andranno meglio, non mi faccio facili illusioni, ma posso dire di essere un uomo di speranza, capite? Non mi contraddico. Fossi un uomo ottimista, sì, allora mi contraddirei. Ma come, sei ottimista e pensi che le cose andranno peggio? Soren Kierkegaard, un grande filosofo danese, dice la speranza, bellissimo questo, dà una definizione molto bella Kierkegaard, la speranza è una passione per il possibile, è una passione per il possibile, non per il certo, non per il garantito, ma per il possibile. Quindi, se per l'ottimista vi è solo certezza nel futuro, per chi si dedica alla speranza, si ha a che fare con l'imprevedibile, con l'imprevedibilità. L'uomo di speranza, la donna di speranza si muovono, stanno in una postura aperta. Hanno fatto voto di vastità, ecco, no? Per dirla con vergogna. L'ottimista si muove in un sistema chiuso. Interessante anche l'etimologia, no, della parola. Proviamo a stare un attimo sull'etimo della parola speranza. L'etimologia è importante, sapete, ho fatto un intervento due o tre settimane, non mi ricordo più, un festival proprio sulle parole e si diceva che una cosa che si sta verificando in questi ultimi decenni, a tutti i livelli, politico, sociale, purtroppo anche a livello di educazione scolastico, è quello di aver perso il senso delle parole. Il senso delle parole. Non abitiamo più le parole, le usiamo ma come contenitori vuoti. Ma sapete, sono contenitori che se buttate addosso a qualcuno possono fare molto male, capite? Possono essere delle armi le parole, se le svuotiamo di... Ormai usiamo le parole così. Pensate alla parola libertà, pace, amore. No? Infatti una frase che ricorre spesso è l'ho uccisa perché l'amavo troppo, l'amavo. Come? Uccidi perché la... No, c'è qualcosa che non... Capite? Aver fatto saltare il significato delle parole. Quindi tornare all'etimo credo che sia importante. Poi noi abbiamo una lingua bellissima, l'italiano, molto ricca, molto bella, molto profonda. Ebbene, se voi cercate l'etimo di speranza, vi viene fuori che deriva da spes, che a sua volta è collegata a un termine che è pes, che significa piede. Interessante. La speranza sa di cammino, sa di movimento, la speranza suggerisce il movimento. Quindi tendere verso, tendere a, cioè nella speranza c'è una tensione, abito il presente e tendo a. Chi spera tende, non sta fermo, abito il presente ma non sto fermo, non si fissa, non mi fisso, prende il largo. Ecco, allora diciamo così, l'uomo e la donna di speranza stanno nella tragedia, stanno nel momento buio e cominciano a camminare, escono dal luogo dato, dal proprio porto, anche se non sanno dove stanno andando, perché il futuro è imprevedibile. Quindi la speranza è una dimensione rischiosa, l'ottimista non rischia. La speranza è sempre un incamminarsi verso l'ignoto. Mi muovo, non so dove andrò, non so, ma intanto mi muovo. La speranza ci dice fai il primo passo, fai almeno un passo, perché se non sai dove ti potrà

0: di religioso, parlo di trascendenza in maniera molto laica. E cos'è la trascendenza? Ci facciamo aiutare da Maria Zambrano, che definisce la trascendenza come uno sporgersi sull'ulteriore. Quindi la speranza è questa tensione che ci sporge sull'ulteriore, anche se questo ulteriore può rimanerci ignoto. Ma intanto, capite, vivere tesi verso. La speranza ti mette in cammino. Quindi sperare come atto di trascendenza, andare oltre, non accontentarsi, osare. Chi spera osa, chi spera si muove, chi spera non arrugginisce nel porto, non si accontenta di piccolo cabotaggio, ma si inabissa verso l'alto. Per l'ottimista c'è soltanto il déjà vu, per l'ottimista ci sono solo paesaggi già dati, già conosciuti, e quindi in ultima analisi noiosi. Ecco perché la speranza è qualcosa di profondamente umano. La speranza, sì, è una energia antropologica, e riguarda l'umano. Infatti noi, l'essere umano è fatto per essere teso verso ciò che ancora non è dato, non è chiaro, non disponibile. E quindi la speranza è una scelta di chi decide di partire. La speranza è l'energia che ti fa partire, che ti fa muovere il primo passo, che ti fa togliere dal momento presente, ma non come fuga, ma come opportunità. Perché hai abitato tutto il momento presente, allora ti muovi perché sai che c'è una fecondità. La speranza è propria di chi dice: non so cosa troverò, ma non posso stare fermo. Nella Bibbia c'è un personaggio che incarna benissimo questa postura esistenziale. Si chiama Abramo. Nella lettera agli Ebrei, qui siamo nel Nuovo Testamento, ma l'autore si rifà ad Abramo e dice: per fede Abramo ubbidì quando fu chiamato da Dio e partì senza sapere dove andava, verso un paese che Dio gli avrebbe dato. Partire senza sapere, partire abitando l'ignoto, muovere il primo passo senza sapere cosa ci aspetterà. Faccio un passaggio ulteriore per mettere in relazione paura e speranza. Questo è un tema su cui ha lavorato anche Byung-Chul Han, il filosofo che citavo stamattina. Vi consiglio di accostare questo filosofo, perché un filosofo non è semplicissimo, ovviamente, però lo trovo geniale. Byung con la Y, va alla memoria, Byung con la adesso vi faccio lo spelling, aspetta, perché ce l'ho. Allora, Bologna, Y, Udine, Napoli, Genova, _ Como, Hotel, Udine, Livorno, _ Hotel, Ancona, Napoli. Byung-Chul Han è famoso in Italia, è stato conosciuto in Italia con un libro di alcuni anni fa che si intitola La società della stanchezza, un piccolo libretto, piccolissimo, La società della stanchezza, e fa un elogio dell'ozio, che non è il padre dei vizi.
1: Che non si contrappone al camminare.
0: Possiamo dire solo chi sa oziare è in grado di camminare. Questa è venuta adesso così. ve la tiro così. Va bene. No, vi dicevo, La società della stanchezza, bellissimo, Vita contemplativa. Ha scritto un libro sulla vita contemplativa, che in realtà è un libro sul

0: La meditazione è veramente fantastico, cioè quel libro lì è bellissimo.
1: Che edizione?
0: Sono le lettere, lui pubblica in Italia con le lettere. No, scusate, non le lettere.
2: Sì.
0: Edizioni, una edizione strana, quelle che hanno la copertina per... fa tutte le copertine in orizzontale, non in verticale. Basta cercate su internet. Poi l'ultimo sulla speranza, ed è sul titolo non saprei dirvelo, ma ne ha scritti tantissimi. Poi sono il pregio, sono anche molto brevi, abbastanza brevi. Questo forse è segno anche del fatto che sono conferenze che vengono trascritte. Io ho ascoltato su YouTube, forse trovate delle conferenze anche sue, anche
3: Notte
0: se
3: tempo, dice.
0: Notte Tempo, sì, ecco, una casa editrice un po' particolare, Notte Tempo. E penso che parli anche italiano, scrive in tedesco, sì. Lui è tedesco di adozione. E lui fa un parallelo tra parla della speranza e la paura, e esordisce dicendo proprio che noi viviamo in un tempo, non c'è bisogno di dirlo, dominato dalla paura. Il nostro tempo è il tempo della paura. Abbiamo paura del futuro, abbiamo paura dell'altro, abbiamo paura del fallimento, abbiamo paura della crisi climatica, delle guerre, abbiamo paura della solitudine. La paura, dice Byung-Chul Han, è diventata la grammatica del nostro tempo. Cioè usiamo la paura come un alfabeto per leggere il nostro mondo. Cioè leggiamo il nostro mondo con il filtro della paura. Capite che le conseguenze sono devastanti. A questo va ad aggiungersi un sistema politico che fomenta la paura. E cosa fa la paura? Restringe l'orizzonte, blocca il corpo, immiserisce l'immaginazione. E il massimo che possiamo dire, da marinai di piccolo cabotaggio, come si diceva prima, arriviamo a sera e diciamo, dai, anche oggi è andata, capite? Anche oggi è andata. Sopravviviamo ma non viviamo. Siamo diventati la società del rattoppo, della toppa, del tirare avanti. Hannah Arendt, per rimanere in ambito filosofico, Hannah Arendt scrive: la speranza è l'unica risposta alla paura. Ecco, se siamo la società della paura è perché non siamo più abitati dalla speranza. Per quanti ottimisti possano esserci in giro, continuiamo a essere una società della paura. L'unico antidoto, possiamo dirla così, l'unico antidoto alla paura è la speranza, che ti fa prendere il largo, ti fa evitare l'ignoto, ti fa andare avanti in qualche modo, ti mette in cammino. Chi ha paura, capite, non si mette in cammino. La paura blocca, non ti fa uscire, anzi ti fa stare a casa sprangandoti, perché fuori sono tutti brutti e cattivi. Non ne usciamo, per l'unico modo per vivere, scusate, per superare una società dominata dalla paura, è abitare, vivere la speranza. Che la speranza è proprio il contrario della paura, ecco, è l'antipodo. Provate a pensarci un attimo, la paura mette segnali di pericolo ovunque, dovunque c'è un pericolo, in tutti gli ambiti, pericolo qua, pericolo là, a segnali, no? Proprio i segnali, pericolo, no? Pericolo. La speranza mette segnali di direzione, di qua, di là, capite la differenza? La paura blocca, occhio, non andare là che c'è pericolo. La speranza dice, vai, indica, la speranza indica. La paura chiude strade, la speranza indica orizzonti. La paura ci isola, la speranza ci connette. La paura crea monadi, la speranza crea relazioni. La speranza è sempre condivisione, la paura è egoistica. Mi salvo da solo, l'importante è che mi salvi io, al massimo la mia famiglia. Allora capite che a questo punto viene da sé comprendere che sperare è un gesto politico, comunitario, rivoluzionario, mai un atto privato, non si spera da soli, si spera insieme, perché sperare significa credere che insieme possiamo fare qualcosa. Sperare significa credere che il mondo non è ancora deciso una volta per tutte, che il futuro può ancora essere scritto. Occhio, la speranza non cancella la paura, l'abita e le risponde, la guarda in faccia e le dice: Eppure io ci credo e procedo. Tu mi dici di no perché c'è pericolo e io ti dico io vado. Ma non ci vado da solo, non ci vado da solo. C'è un personaggio, anche questo affascinante, si chiama Václav Havel, è stato un drammaturgo, è morto nel 2011. È stato un drammaturgo, un saggista, dissidente, uomo politico di una statura veramente esistenziale altissima. È stato la figura simbolica della resistenza anticomunista in Cecoslovacchia. E divenne famoso per le sue opere teatrali di denuncia, ecco, che lo fecero poi, appunto per questo, fu arrestato. Ma dopo la rivoluzione di velluto dell'89 in Cecoslovacchia, Havel diventa presidente della Cecoslovacchia prima e poi della Repubblica Ceca. Ebbene, un uomo veramente di una postura etica altissima. Vi consiglio, c'è la mia vita, c'è un libro sulla mia vita, mi pare che si intitoli, cioè fa proprio racconta la sua vita, una vita affascinante. Ed è ancora oggi emblema della lotta non violenta, ecco, della dignità umana di fronte all'oppressione. Ebbene, lui si è fermato sulla speranza e vi leggo un passaggio, perché so che citare non è mai piacevole, però questo ve lo recupero perché è importante. Scrive: prima di tutto forse dovrei dire che intendo la speranza, a cui penso molto spesso, soprattutto in situazioni particolarmente disperate, il discorso di prima, no? Solo dove c'è tragedia e disperazione, questo è il terreno della speranza, come ad esempio in prigione. Penso appunto alla speranza originariamente, primariamente, come uno stato dell'anima. La speranza è una dimensione della nostra anima e nella sua essenza non dipende da alcuna osservazione del mondo o da alcuna valutazione delle situazioni. Anche questo è importante. È una dimensione dell'anima e non dipende da alcuna osservazione del mondo o valutazione della situazione. La speranza non è prognostica, è un orientamento dello spirito, un orientamento del cuore che trascende il mondo immediatamente vissuto ed è ancorato da qualche parte in lontananza, dietro i suoi confini. Lui era profondamente religioso. Scrive: la speranza quindi ha una dimensione religiosa. La misura della speranza in questo senso profondo e forte non è la misura della nostra gioia per il buon corso degli eventi e la nostra disponibilità a profondere sforzi che visibilmente portano a un primo successo, quanto piuttosto la misura della nostra capacità di lottare perché qualcosa è buono e non solo perché in questo sforzo il successo è garantito. Quanto meno è favorevole la situazione in cui noi dimostriamo la nostra speranza, tanto più profonda è la speranza stessa. Sentite, la speranza non è ottimismo, non è la convinzione che qualcosa andrà bene, questa è una famosissima sta frase, ma è la certezza che qualcosa ha un suo significato, indipendentemente da come andrà a finire. Ve la ripeto perché è potentissima, Quanto meno è favorevole la situazione in cui noi dimostriamo la nostra speranza, tanto più profonda è la speranza stessa. La speranza non è ottimismo, non è la convinzione che qualcosa andrà bene, ma è la certezza che qualcosa ha comunque un significato, indipendentemente da come andrà a finire. La speranza per Havel è una dimensione dell'anima, abbiamo ascoltato. Non si fonda su ciò che vediamo, ma su ciò che crediamo. Perché in fondo, come ebbe a dire un altro filosofo, Paul Ricoeur, vivere è iniziare sempre ogni mattina in presenza di una promessa non ancora mantenuta. Bellissimo, guardate questa frase potente di Ricoeur. Vivere è iniziare sempre ogni mattina in presenza di una promessa non ancora mantenuta. E guardate, non bisogna essere religiosi, credere in un Dio per questo. È possibile sperare anche senza credere in un Dio. Anzi, È importante arrivare a credere in un non ancora che ci salva, che ci tira fuori dal già dato, dal noto, dallo scontato. Quindi sperare significa essere disponibili al nuovo. Quindi sperare non significa che ci sarà un Dio che verrà a salvarci, ma sperare significa essere sempre sul punto di aiutare ciò che sta per nascere. Ed è lì che si manifesta il divino. Capite la differenza? Non c'è nessun Dio che potrà salvarci, ma se entro in contatto con la mia verità profonda, col mio essere autentico, allora posso aiutare sempre ciò che è sul punto di nascere. È lì che si manifesta il divino, è proprio il contrario. L'uomo e la donna di speranza sono disponibili a generare sempre nuova vita, aprire strade, aiutare ogni germoglio a crescere, a fiorire, a essere fecondo. Questa è la speranza. Aiutare la vita a manifestarsi, accompagnare, proteggere, curare. Questa è apertura al futuro. Chi spera è un ostetrico della vita. Aiuta a venire alla luce. Se questo non c'è, allora il mondo si riduce a un inferno di ripetizione. Molto spesso chi vive di speranza, c'è anche un detto, no? Che dice, chi vive sperando, no? Morire non si può dire. Capite? È passata in questo mondo di disperati, chi spera è sì, un ingenuo, un illuso. Però noi abbiamo appunto Havel, che se non avesse avuto la speranza in carcere, no? Pensate a Mandela. Ma c'è stato un altro uomo, Martin Luther King, in quel discorso memorabile, I Have a Dream, vi leggo questo passaggio perché dice qualcosa che ci aiuta. Dice: con questa fede saremo in grado di estrarre dalla montagna della disperazione una pietra di speranza. Altro che illusione, capite? Altro che illusione. A essere illuso è l'ottimista, ma non chi spera. Con questa fede saremo in grado di trasformare discordie stridenti della nostra nazione in una bella sinfonia di fratellanza. Con questa fede potremo lavorare insieme, potremo pregare insieme, combattere insieme, andare in prigione insieme, lottare insieme per la libertà e sapere che un giorno saremo liberi. Quindi per Martin Luther King, la montagna della disperazione precede la pietra della speranza. La speranza è sempre una pietra estratta dalla montagna della disperazione. Come fai a dire che è illuso? Ma anche qui la speranza, come la paura, la speranza non è negazione della disperazione, è il suo superamento. La speranza è un atto trasformativo. Il sogno è figlio della speranza, non di un mondo già perfetto, ma di un mondo che può essere trasformato. Ecco perché non si dà speranza senza attraversare la tragedia, la disperazione, il buio. Ecco perché secondo me il servizio che ci ha dato un certo cattolicesimo ha fatto disastri, rimandando tutto in un... Cioè, siamo stati rimandati a un futuro illusorio dopo la morte, facendoci vivere una sorta di deresponsabilizzazione del presente, perché tanto è Dio che ci salva, anche qui, è Dio che ci salva. Ma cosa vuol dire che Dio ci salva? Capite? Ci hanno fatto porre ma ne parleremo, questo è il tema del pomeriggio, perché ci tengo. Che senso ha spera? Ecco, la speranza è collegata alla salvezza anche. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire essere salvati? Da chi dobbiamo essere salvati? Da che cosa dobbiamo essere salvati? Quindi pensare che ci sia un Dio che viene a salvarci è un atto di deresponsabilizzazione, perché tanto ci pensa Lui. Io devo soltanto sopravvivere in questa valle di lacrime, poi verrà. Italo Calvino, c'è un passaggio di Italo Calvino bellissimo, lo troviamo al termine delle Città Invisibili, l'ultimo, proprio l'ultimo dialogo tra Marco Polo e il Gran Khan cinese. E lui dice, il saggio dice, noi viviamo in un inferno e ci sono solo due modi per salvarci dall'inferno. Quindi Calvino dice, o mette in bocca al saggio, l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, è quello che è già qui adesso, questo è l'inferno. Ma c'è qualcosa che permette di uscire dall'inferno. Infatti dice, Ci sono due modi per abitare l'inferno: uno è diventare inferno, a quel punto non ti accorgi più che il resto è inferno, capite? Lo sei diventato tu, quindi. L'altro modo, e l'unico modo per salvarci, cioè da toglierci da questa situazione infernale, è riconoscere ciò che inferno non è. Cioè nell'inferno riconoscere ciò che inferno non è e farlo durare, dargli spazio, farlo crescere, portarlo a fioriture. Questo è l'impegno che Marco Polo riceve alla fine del suo viaggio. Sperare e dire non mi rassegno al male esistente. È un no che contiene già un sì, un progetto, una visione, un atto. E mi avvio alla conclusione citando ancora. C'è un mi rifaccio alla filosofia perché almeno personalmente le cose più interessanti le ho trovate nei filosofi, ecco, riguardo, e non nei teologi, riguardo la speranza. Il filosofo francese Jacques Derrida distingue due modi di pensare il futuro. Il primo è futur, ciò che il futuro, in questo senso è un futuro inteso come qualcosa che possiamo pianificare. Noi lo usiamo questo, no? Usiamo questo. Il futuro è qualcosa di pianificabile, il futuro prevedibile, programmabile, misurabile, ciò che possiamo gestire con i nostri strumenti, le nostre agende, le nostre previsioni. Questo è, nel futuro farò questo, questo, questo. D'altra parte noi riempiamo l'agenda, quando riempiamo l'agenda noi trattiamo il futuro in questo modo, no? Tutto. Poi c'è avvenir, ciò che verrà, che non possiamo prevedere, è l'imprevisto. È l'imprevedibilità, è l'avvento dell'altro, è il futuro come sorpresa. Capite? Uno è sterile, il primo è sterile, il secondo è fecondo. Allora la domanda, facciamoci questa domanda, io col futuro, cioè per me il futuro è più futur o più avvenir, cioè più, poi in italiano forse facciamo più fatica, no? Ma cos'è per me? Ciò che mi sta di fronte è il luogo, è il nome dei miei desideri, ecco, è il nome dei miei desideri, il futuro, oppure il luogo dove posso essere visitato, dove posso essere raggiunto e godere finalmente della sorpresa. Forse il fatto che non viviamo più in una cultura della speranza è perché non sappiamo più sorprenderci di nulla, non ci meravigliamo più di nulla perché abbiamo messo su un muro, prevediamo tutto ma non ci lasciamo sorprendere da quello che può giungerci. Abbiamo paura dell'imprevisto, siamo terrorizzati dall'imprevedibile e siamo condannati al déjà vu, al già dato, allo scontato, alla ripetizione. Ma cosa può succedere? Capite? Stiamo vivendo in un momento di aridità totale perché abbiamo alzato barriere riguardo all'imprevisto, all'imprevedibile, a ciò che potrebbe raggiungermi se solo mi aprissi, se solo facessi voto di vastità. Ma non solo l'uomo vasto, solo l'uomo di speranza può fare voto di vastità. Quindi la speranza credo che sia proprio abitare, stare qui in qualsiasi situazione, in qualsiasi avvenimento e non alzare barriere, anche nella situazione che io ritengo, reputo negativa contro di me, a mio sfavore. Se io rimanessi aperto all'imprevisto, all'imprevedibile, potrei essere visitato dall'inaudito, dal mai udito, e magari essere, no? L'inaudito mi apporterebbe qualcosa di assolutamente altro, di fecondo, di bello, ma devo rimanere aperto. Ecco, la speranza si radica proprio in questa dimensione di apertura, non è calcolo, non è controllo, è apertura all'inatteso. La speranza è apertura all'inatteso, all'imprevisto. Sorprenderci, lasciamoci sorprendere, non perché i nostri desideri si compiono, ma perché la situazione che stiamo vivendo può apportarci appunto qualcosa di incredibilmente altro. In un'intervista a Christian Bobin, il grande poeta francese, purtroppo scomparso, gli chiesero ma che cos'è per lei la vita? E lui scrive, la risposta fu facile, tutto ciò che non è me e mi illumina. Questa è la vita. Tutto bellissimo, eh? E tutto ciò che non è me, tutto ciò che ignoro e che aspetto. Quindi la speranza fa il paio con l'attesa. L'ottimista non attende nulla, capite? L'uomo e la donna di speranza attendono. Attendere è bellissimo, anche in italiano. Attendere significa tendere verso, ma è anche rimanere aperti all'imprevisto, all'imprevedibile. L'attesa è un fiore semplice, dice Bobin. Germoglia sui bordi del tempo. È un fiore povero che guarisce tutti i mali. Il tempo dell'attesa è un tempo di liberazione. L'attesa opera in noi a nostra insaputa. Ci chiede soltanto di lasciarla fare, per il tempo che ci vuole, per le notti di cui ha bisogno. E la nostra attesa, se vogliamo la speranza, viene sempre soddisfatta di sorpresa. Capite? È la sorpresa, la cifra della speranza. Chi spera si sorprende. Come se quello che speravamo fosse sempre insperato, come se la vera formula dell'attendere fosse questa: non prevedere niente se non l'imprevedibile. Non prevedere niente se non l'imprevedibile. Guardate, questo è geniale, sta cosa, perché se noi prevedessimo qualcosa, sarebbe soltanto ciò che ci potrebbe giungere, è soltanto il nome dei nostri piccoli desideri, che poi in ultima analisi siamo seri. Noi chiamiamo desideri i nostri bisogni, anche questo, qual è la differenza tra bisogno e desiderio. E Bobin dice, ecco, forse vivere l'attesa, quindi la speranza vive di attesa, con questa convinzione, rimanere aperti all'imprevedibile, non aspettare niente se non l'inatteso, non aspettare niente se non l'inatteso. E chiudo come chiude Byung Chul Han. Lui dice che la speranza ha una tonalità, un suono musicale, ha a che fare con la musica, la speranza. Lui è questo filosofo sudcoreano, ecco, tedesco di adozione, ama molto l'Italia e soprattutto la musica italiana. In particolare è innamorato di Monteverdi, di Claudio Monteverdi. E lui cita l'Orfeo di Monteverdi. Conoscete il mito? Orfeo è l'eroe innamorato che ha il permesso di scendere agli inferi nel luogo dei morti per recuperare, riprendere Euridice, no? la sua amata. E nel mito di Monteverdi c'è una guida in questo viaggio tra i morti che è la speranza, cioè nel luogo dei morti Orfeo si fa guidare dalla speranza. E qui Orfeo canta: tu mi accompagna e duce, cioè guida, condottiera, per si strane e sconosciute vie, reggesti il passo debole e tremante. Ecco che cos'è la speranza. Non è una formula, ma una compagna di viaggio nella vita, una luce accesa nel regno dei morti. Allora vi auguro di trovare la vostra luce, che vi faccia da guida, che vi accompagni in momenti infernali della vita, che tutti conosciamo. Ognuno ha la sua guida, ognuno ha la sua luce. Ecco, quella è la speranza. Perché la speranza molto spesso, più delle volte credo, che si incarni in un amore, in un'amicizia, in un partner. Ebbene, al di là appunto dei nomi che potrete dare a questa luce che vi accompagna nel regno dei morti, ecco, questa sarà la speranza. Perché senza speranza non attraversiamo l'inferno, mentre con la speranza anche l'inferno può diventare passato.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: In Blu 2000 News.
1: Al via in Vaticano questa mattina il Concistoro.
2: Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione, assicura Papa Leone.
3: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi.
2: Primo giorno di lavori oggi del secondo concistoro del pontificato, coi cardinali convocati a Roma dal mondo intero. I cardinali assistono il Papa, sia collegialmente sia come singoli, prescrive il diritto canonico. E io ho bisogno, dice lui, della libertà, franchezza e lealtà vostre, anche per non ignorare fatiche, incomprensioni, resistenze lungo il cammino. Fra i temi esaminati oggi anche guerre, violenze, polarizzazioni sociali e religiose in molti paesi. La guerra, afferma Severo Leone, mai è benedetta da Dio che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, lo riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Intanto il nuovo bilancio delle vittime parla di 589 morti. Secondo alcuni media sarebbe stata stabilita nelle ultime ore una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz, obiettivo prevenire incidenti e ridurre le tensioni. Il comando centrale unificato iraniano intanto mette in guardia sulle conseguenze delle attività dell'esercito israeliano ai suoi confini. Infine il direttore dell'AIEA chiede controlli approfonditi negli impianti nucleari iraniani. È atteso in questo fine settimana il picco dell'ondata di caldo in tutta Europa. Il numero dei morti per annegamento in Francia ha raggiunto quota 55, in Italia oggi 18, le città da bollino rosso. Piano shock di Volkswagen, il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora, come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne. 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. È tutto per questa edizione Flash, torniamo con il radiogiornale del 18.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Ogni giorno, Signore, ti benedico, ricordo i prodigi del tuo amore.
1: O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
2: Grande è il Signore, e degno di ogni lode. La sua grandezza non si può misurare.
1: Una generazione narra all'altra le tue opere, annunzia le tue meraviglie, proclamano lo splendore della tua gloria e raccontano i tuoi prodigi.
2: Dicono la stupenda tua potenza e parlano della tua grandezza, diffondono il ricordo della tua bontà immensa. Acclamano la tua giustizia.
1: Paziente e misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di grazia. Buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature.
3: Ti lodino, Signore, tutte le tue opere.
2: E ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno. E parlino della tua potenza.
4: Per manifestare agli uomini i tuoi prodigi e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è il regno di tutti i secoli. Il tuo dominio si estende ad ogni generazione.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Ogni giorno, Signore, ti benedico, ricordo i prodigi del tuo amore.
7: Gli occhi di tutti guardano a te. Sei vicino, Signore, a quelli che ti cercano.
2: Fedele è il Signore in tutte le sue parole, santo in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
8: Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa, e tu provvedi loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e sazi la fame di ogni vivente.
2: Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero.
8: Appaga il desiderio di quelli che lo temono. Ascolta il loro grido e li salva. Il Signore protegge quanti lo amano, ma disperde tutti gli empi.
2: Canti la mia bocca, la lode del Signore. Ogni vivente benedica il suo nome santo, in eterno e sempre.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Gli occhi di tutti guardano a te. Sei vicino, Signore, a quelli che ti cercano.
0: Giuste e vere le tue vie, o Re delle genti.

0: delle genti.
1: Non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, poiché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte.

0: Cristo è morto per i nostri peccati, per ricondurci al Padre.
1: Cristo è morto per i nostri peccati, per ricondurci al Padre.
0: Messo a morte nella carne, ma reso vivo nello Spirito.
1: Per ricondurci al Padre.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo è morto per i nostri peccati, per ricondurci al Padre.
2: Ricordati, Signore, della tua misericordia, come hai promesso ai nostri padri.

0: Ricordati, Signore, della Tua misericordia, come hai promesso ai nostri padri.
1: Benediciamo il Cristo, principio e fondamento della nostra speranza, e invochiamo il Suo nome.
2: Signore, abbi pietà di noi.
3: Cristo, guarda la nostra debolezza che ci inclina a cedere, sostienici con la Tua grazia.
2: Signore, abbi pietà di noi.
3: Tu conosci quanto è forte per noi la suggestione del male. Guarisci le nostre anime con la larghezza del Tuo perdono.
2: Signore, abbi pietà di noi.
3: Tu che sei offeso dal peccato e placato dalla penitenza, allontana i flagelli della Tua ira che meritiamo a causa delle nostre colpe.
2: Signore, abbi pietà di noi.
3: Hai perdonato la peccatrice e hai preso sulle Tue spalle la pecorella smarrita. Non privarci mai della Tua misericordia.
2: Signore, abbi pietà di noi.
3: Ci hai aperto le porte del cielo mediante la Tua croce. Accogli in paradiso tutti coloro che hanno sperato in Te.
2: Signore, abbi pietà di noi.
1: E ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire:
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Padre misericordioso, che hai redento il mondo con la passione del tuo Figlio, fa che la tua Chiesa si offra a te come sacrificio vivo e santo, e sperimenti sempre la pienezza del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: In Vaticano è iniziato il concistoro straordinario con Papa Leone, i temi della pace e della crisi internazionale tra i temi trattati. Venezuela duramente colpito dal terremoto, le vittime potrebbero essere migliaia, dalla Chiesa italiana aiuti dall'8 per mille. Resta alta la tensione in Medio Oriente, ma il dialogo su Hormuz non si ferma. In Ucraina, controffensiva di Kiev in Crimea. Il caldo estremo, ancora una giornata da bollino rosso per l'Europa. In Francia trovato morto un altro bambino in auto. Buonasera da Ugo Scali, apriamo dunque con il concistoro, stamane la messa in Vaticano che ha dato il via all'incontro dei cardinali con Papa Leone. Paolo Fucini.
2: Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione, assicura Papa Leone.
3: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi.
2: Primo giorno di lavori oggi del secondo concistoro del pontificato, coi cardinali convocati a Roma dal mondo intero. I cardinali assistono il Papa, sia collegialmente sia come singoli, prescrive il diritto canonico. E io ho bisogno, dice lui, della libertà, franchezza e lealtà vostre, anche per non ignorare fatiche, incomprensioni, resistenze lungo il cammino. Fra i temi esaminati oggi anche guerre, violenze, polarizzazioni sociali e religiose in molti paesi. La guerra, afferma Severo Leone, mai è benedetta da Dio che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ci spostiamo in Venezuela, di ora in ora si fa più drammatico il bilancio delle vittime e dei dispersi del sisma. Il paese sfinito da anni di crisi economica non riesce a far fronte all'emergenza. Lucia Ascione.
4: Ti speriamo. Recuperare la maggior quantità di persone con vita.
5: La presidente di interim Delcy Rodriguez lo promette al popolo venezuelano. Il governo farà di tutto per trarre in salvo i superstiti e ritrovare dispersi e soccorrere i feriti. Ben consapevole che gli ospedali sono al collasso dopo mesi di una crisi economica spaventosa che ha cancellato l'antica prosperità del paese. Le vittime ufficiali sono 589, 50.947 le persone delle quali si sono perse le tracce, 2.980 i feriti finora. Monta rabbia e paura dei sopravvissuti, denunciano la mancanza di ambulanze, di materiale di primo soccorso e farmaci, di personale già fortemente ridotto per questioni economiche. Gli studenti di medicina dell'Università di Caracas si sono organizzati per coadiuvare i soccorsi in strada, per intervenire laddove i palazzi si sono sbriciolati e dove si concentrano le operazioni di scavo. Nelle vie polverose della città iniziano ad ammassarsi le barelle. I venezuelani sanno che il loro destino è nelle mani dei soccorritori internazionali che stanno per arrivare. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: E come abbiamo sentito, subito in moto anche dall'Italia la macchina degli aiuti al Venezuela, Beatrice Bossi.
6: È decollato nel primo pomeriggio l'aiuto concreto dell'Italia al Venezuela devastato dal terremoto. Partito dall'aeroporto di Pratica di Mare, un aereo militare è adesso in viaggio verso Caracas, pieno di solidarietà. La squadra della missione di governo è composta da 97 persone, sanitari, soccorritori e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina, che raggiungeranno il Sud America anche per sostenere gli italiani coinvolti. Sono 65.000 i residenti dell'area del sisma, 3.000 quelli a pochi chilometri dall'epicentro, tra loro anche un cittadino con doppio passaporto, come ci dice Maria Teresa Del Re, consigliere dell'unità di crisi della Farnesina.
7: Abbiamo avuto una vittima di doppia cittadinanza e appunto però ecco che era radicata sul territorio in Venezuela. Purtroppo è una cosa che non possiamo escludere anche per le prossime ore, vista l'entità del terremoto.
6: Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E purtroppo poco fa la notizia che sale a 3 il numero degli italo-venezuelani morti nel terremoto. Per quanto riguarda la solidarietà, Papa Leone ha stanziato un primo aiuto di 100.000 euro. La Chiesa italiana, tramite Caritas, invia 500.000 euro. Si teme che le vittime possano essere più di 10.000. Voltiamo pagina, al Medio Oriente, su Hormuz ancora trattativa aperta tra Stati Uniti e Iran, resta il nodo Libano. Federico Plotti.
8: Israele deve ritirarsi dal Libano incondizionatamente, non ha altre scelte, dice il leader di Hezbollah, Naim Qassem, che in un discorso in diretta TV ha inoltre definito il memorandum in discussione fra Stati Uniti e Iran una sconfitta sia per Washington che per Tel Aviv. Tutto questo mentre in America funzionari israeliani e libanesi stanno cercando la quadra per un accordo, questa volta duraturo e non solo, per un cessate il fuoco. I colloqui proseguono ma ancora senza risultati. Nel frattempo, in questo momento proprio il Libano resta il fronte più caldo del Medio Oriente, con Israele che continua di tanto in tanto a bombardare e a occupare parte della zona meridionale del paese dei cedri. Intanto, secondo quanto dichiarato dall'esercito britannico, una nave commerciale battente bandiera di Singapore è stata colpita da un missile al largo delle coste dell'Oman, vicino a una rotta approvata dalle Nazioni Unite nello stretto di Hormuz, ancora sconosciuta la provenienza dell'ordigno. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E ora l'Ucraina, non si fermano le armi, la Crimea sotto attacco, dichiara lo stato d'emergenza, i negoziatori appaiono ancora fermi, ma si registra un nuovo scambio di prigionieri. Raffaella Frullone.
9: Dopo giorni di pesanti attacchi con droni ucraini contro infrastrutture energetiche, blackout e problemi di approvvigionamento dell'acqua, la Crimea entra in stato d'emergenza. Ad annunciarlo è il governatore della Crimea insieme al governatore di Sebastopoli, che rimarca come sia necessario far fronte alle conseguenze economiche degli attacchi e accelerare i risarcimenti ai cittadini che hanno subito dei danni. Sul piano militare intanto non si fermano le armi. Mosca annuncia di aver abbattuto nella notte 660 droni ucraini in 12 regioni del paese, compresa proprio la Crimea, in quella che sembra essere la più importante offensiva dall'inizio della guerra. Kiev dal canto suo parla di una nuova operazione strategica per aumentare la pressione su Mosca. Intanto le due parti hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri. 160 militari per parte sono stati liberati. Quelli ucraini stanno già facendo ritorno a casa, quelli russi si trovano al momento in Bielorussia. Lo scambio resta l'unico segnale tangibile al momento di dialogo in corso. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia con la legge elettorale che approda in aula ed è muro contro muro subito. Augusto Cantelmi.
10: La nuova legge elettorale approda in aula alla Camera ed è subito scontro.
11: Collega Maggi.
10: La partenza infuocata, e non soltanto per il clima che si respira fuori Montecitorio, dall'idea della posta in gioco. Così la ministra per le riforme Casellati.
12: La stabilità è un bene di rilievo istituzionale per tutti.
10: La nuova legge elettorale voluta dal centrodestra prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge almeno il 42%. Si tratta di un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Nel caso che nessuna delle coalizioni raggiunga la soglia, i seggi del premio saranno ridistribuiti in modo proporzionale. La soglia di sbarramento per entrare in Parlamento resta al 3%. Prevista l'indicazione del Premier quando si presentano le liste elettorali. Non ci sono le preferenze, tema che divide la maggioranza. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: L'ex amministratore delegato di FSRFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno, l'esplosione di una cisterna di GPL, morirono 32 persone. Trenitalia sta informando in queste ore alcuni clienti tramite email di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. Per la giornata mondiale contro le droghe, Mattarella ha ricevuto oggi al Quirinale chi è impegnato in questo ambito insieme ad alcuni ragazzi usciti dalle dipendenze. Il Presidente della Repubblica ha esortato tutti a prendersi cura dei giovani, futuro dell'Italia.
13: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più, ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo. Il pericolo che viene così è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società, delle sue varie componenti. È per questo il ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte è impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nelle strutture pubbliche, è un ringraziamento convinto e molto alto. È un'opera straordinaria.
1: A Milano oggi un gruppo di ragazzi palestinesi accolti grazie all'associazione Oasi di Pace ha vissuto una giornata speciale cominciata sul Duomo sotto lo sguardo della Madonnina. Ce ne parla Elena Sino.
14: Da Betlemme alle guglie del Duomo di Milano è quanto hanno vissuto 24 ragazzi palestinesi giunti con due accompagnatori in Lombardia grazie ad Oasi di Pace. Per una decina di giorni sono stati ospitati dalla comunità di Lonate Pozzolo in provincia di Varese e dalla comunità di Seregno in Brianza. Grande la mobilitazione per l'accoglienza. Tra gli incontri, quello con l'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini.
15: Questi ragazzi, forse incontrando la situazione dei nostri paesi, dei nostri oratori, forse possono intuire che esiste effettivamente una possibilità di essere ragazzi contenti, uniti, ragazzi che stanno insieme senza discriminazioni.
14: Un bagaglio di speranza da riportare a Betlemme, dove la guerra ha aggravato la situazione, come racconta Jack Bassù, uno degli accompagnatori.
16: Importante che siamo qui, che vedano i nostri ragazzi come altri bambini, vivano la vostra vita e liberità.
14: Elena Seno, linea allo studio.
1: Il caldo estremo, il punto sull'ondata che sta interessando tutta Europa con Marco Bergamaschi.
17: L'ondata di caldo estrema arrivata dal Nord Africa non dà tregua a gran parte del vecchio continente, con centinaia di vittime e temperature al suolo che sfiorano i 50 gradi. In Francia la raccomandazione ai prefetti di vietare il consumo e la vendita di alcolici da sport negli spazi pubblici. Nel paese transalpino 55 morti per annegamento mentre cercavano refrigerio nell'acqua e 3.500 le scuole chiuse. Sempre alle temperature roventi sono collegabili 212 vittime in Spagna tra domenica e mercoledì. In Gran Bretagna il termometro ha sfiorato i 37 gradi. A Londra record di chiamate per interventi di soccorso, in miglia le scuole chiuse, in alcune località tedesche le temperature hanno superato i 40 gradi, l'AFA non dà tregua neppure all'Italia, oggi 18 le città da bollino rosso, tra i centri urbani alle prese con la canicola, Roma dove sono stati raggiunti i 44 gradi, Milano, Bologna, Bari, Firenze, Verona e Venezia, le stesse 18 città saranno in allerta massima per l'AFA anche domani, con il picco delle temperature previsto tra domenica e lunedì. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Piano shock di Volkswagen. Il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora, come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne. 4 gli stabilimenti in Germania che rischiano la chiusura. Era la nostra ultima notizia. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di una buona serata.

Pensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il Tuo santo nome, poiché Tu non privi mai della Tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del Tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

dal secondo libro del re. Nell'anno nono del regno di Sedecia, nel decimo mese, il 10 del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, con tutto il suo esercito arrivò a Gerusalemme. Si accampò contro di essa e vi costruirono intorno opere d'assedio. La città rimase assediata fino all'undicesimo anno del re di Sedecia. Al quarto mese, il 9 del mese, quando la fame dominava la città e non c'era più pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono di notte per la via della porta tra le due mura, presso il giardino del re, e mentre i caldei erano intorno alla città, presero la via dell'Araba. I soldati dei caldei inseguirono il re e lo raggiunsero nelle steppe di Gerico, mentre tutto il suo esercito si disperse, allontanandosi da lui. Presero il re e lo condussero dal re di Babilonia a Ribla. Si pronunciò la sentenza su di lui. I figli di Sedecia furono ammazzati davanti ai suoi occhi. Nabucodonosor fece cavare gli occhi a Sedecia, lo fece mettere in catene e lo condusse a Babilonia. Il settimo giorno del quinto mese era l'anno diciannovesimo del re di Nabucodonosor, il re di Babilonia, Nabuzaradan, capo delle guardie, ufficiale del re di Babilonia, entrò in Gerusalemme. Egli incendiò il Tempio del Signore e la reggia tutte le case di Gerusalemme. Diede alle fiamme anche tutte le case dei nobili, tutto l'esercito dei Caldei, che era con il capo delle guardie, demolì le mura intorno a Gerusalemme. Nabuzaradan, capo delle guardie, deportò il resto del popolo che era rimasto in città, i disertori che erano passati al re di Babilonia e il resto della moltitudine. Il capo delle guardie lasciò parte dei poveri della terra come vignaioli e come agricoltori. Parola di Dio. In terra d'esilio leviamo il nostro canto. In terra d'esilio, lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. In terra d'esilio leviamo il nostro canto. Perché là ci chiedevano parole di canto, coloro che ci avevano deportato. Allegre canzoni, i nostri oppressori, cantateci canti di Sion. In terra d'esilio leviamo il nostro canto. Come cantate i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra. La terra d'esilio leviamo il nostro canto. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. In terra d'esilio leviamo il nostro canto.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì, ed ecco si avvicinò un lebbroso. Si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Tese la mano e lo toccò, dicendo: lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: guardati bene dal dirlo a qualcuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Parola del Signore.

Nel brano della prima lettura abbiamo visto la città di Gerusalemme assediata e l'assedio per diversi mesi comportò che diventasse anche la popolazione affamata e successivamente il re fa una breccia dentro questa città per fuggire. Dall'altro lato i soldati abbandonano il re, il tempio viene completamente distrutto da Nabucodonosor e la povera gente viene deportata in esilio in Babilonia. Il re viene preso, gli cavano gli occhi, ma prima di cavargli gli occhi uccidono i suoi due figli davanti ai suoi occhi e poi gli cavano gli occhi. Insomma, Gerusalemme viene totalmente annientata dal nemico. Ora, non è solo un fatto di cronaca, né semplicemente un fallimento militare, ma nella narrazione dell'autore sacro c'è l'epilogo di un popolo, di una Gerusalemme, che essendosi allontanato dalla legge di Dio e quindi avendo perso completamente il senso di Dio, il senso religioso della vita, Israele, successivamente i suoi nemici la distruggono, la conquistano e la distruggono. Quando Israele, in quel resto di Israele che viene deportato in Babilonia, ecco, gli si risveglia il senso di Dio e della legge di Dio. Quando ha vissuto la crudeltà del nemico, quando ha perso la terra, ma quello che ha risvegliato il senso religioso in Israele è stato che in esilio a Babilonia quel resto di Israele diceva: Dio ci ha abbandonati. Ci ha abbandonati perché ci ha puniti, poiché i primi ad abbandonarlo siamo stati noi. E la loro, diciamo, lamentazione proveniva dalla certezza del fatto che, non avendo il Tempio, il Tempio era segno della presenza di Dio in mezzo al popolo, quindi dice: allora in esilio siamo soli, Dio non è più con noi. Ecco, sarà il profeta Isaia che griderà a questo resto di Israele esiliato a dare una certezza e quindi anche la speranza. Isaia dice: Dio non vi ha abbandonato. Dio è con voi in esilio e partecipa lui della vostra sofferenza. Ma poi il popolo reagisce dinanzi a questa parola profetica e dice: ma quando eravamo in Egitto non era colpa nostra essere umiliati, disprezzati dal nemico. Ora invece, se siamo qui in esilio a Babilonia, ci siamo per colpa nostra, perché noi avevamo la terra, avevamo il Tempio, eravamo un popolo libero, perché eravamo con il Signore. Ma noi abbiamo abbandonato il Signore e allora per colpa nostra abbiamo perso la libertà e siamo diventati schiavi. Abbiamo perso il Tempio e quindi Dio non è più con noi e quindi ci ha punito. E il profeta Isaia grida dicendo:
Ecco, il Signore è con voi per riscattare la vostra colpa. E quindi questo resto di Israele porta con sé, gli viene consegnata dal profeta questa speranza. E quando finirà il tempo dell'esilio, questo resto di Israele sarà invitato dal Signore a ritornare nella sua terra. Dio ripromette la terra dopo aver scontato le loro colpe e di nuovo ristabiliscono il Tempio. Quindi, dicevo all'inizio, non è solo un fatto di cronaca, è invece una lettura di fede della storia. Ecco, quando il popolo si allontana da Dio, il suo nemico prende il sopravvento e l'uomo fa l'esperienza dell'autodistruzione. E ancora oggi la storia presenta forme di crudeltà tra popoli, con le guerre, ma storie di crudeltà ce ne sono anche nelle famiglie. Ecco, e talvolta ci chiediamo, ecco, Dio dov'è? Oppure magari qualcuno si chiederà, ecco, Dio ci ha puniti e stiamo pagando le conseguenze delle nostre stoltezze. Ma il profeta ancora oggi grida dicendo, no, Dio è con te a riscattare la tua colpa, perché tu possa, una volta che Lui ti ha riscattato dalle tue colpe e quindi dalle punizioni che ricevi dalle tue colpe, dal male che tu fai, ecco, tu grazie a Lui ristabilirai la tua libertà, che è l'esperienza che fa il lebbroso. Il lebbroso non si comporta come Gerusalemme. Il re, i soldati e gran parte del popolo di Gerusalemme reagisce dinanzi al nemico e vi reagisce cercando di fuggire, pensando che fuggendo si salva. Le nostre tristezze, che sono frutto del peccato, che cosa sono? La tristezza è la fuga. Quando uno è triste vuole fuggire dalla realtà e pensa in questo modo di salvarsi dai problemi e dalla difficoltà, piuttosto che invece gridare aiuto al Signore. E allora l'esperienza del dolore diventa sommo e si entra in una grande confusione. Invece il lebbroso si pone con un atteggiamento di grande umiltà davanti a Gesù. Non gli dice, intanto si prostra ai piedi di Gesù e poi non gli dice, Signore, se tu puoi. Lo sa che lui può, ma non gli dice se tu puoi, gli dice se vuoi. Se vuoi, puoi sanarmi, puoi purificarmi. Quindi ha un atteggiamento di grande umiltà che il lebbroso manifesta nei confronti di Gesù. Corrisponde anche una preghiera altrettanto umile e rispettosa nei confronti del Signore, perché un uomo che nella sua condizione, che è molto simile a quella di Gerusalemme, perché un lebbroso veniva isolato e cancellato dal libro dell'anagrafe perché era considerato un morto a motivo dell'impurità rituale, cioè non solo perché aveva la lebbra fisicamente, ma perché la lebbra era il segno di una maledizione divina che si è imbattuta su di lui per qualche peccato che avrà fatto. E allora proprio per questo veniva isolato e doveva vivere nei deserti. La legge lo obbligava che se per caso passasse qualche persona sana, lui doveva gridare, cioè doveva gridare comunicando che lui è lebbroso e quindi dovevano stare distanti da lui. Ma la legge obbligava anche a uno sano di avvicinarsi a un lebbroso. Ora qui trasgrediscono la legge sia il lebbroso, perché ecco, lui non fa altro che in questa condizione di morte
morte, perché isolati e semplicemente ad aspettare la morte senza nessun aiuto e totalmente diciamo in totale solitudine, cioè lui non fa altro che affidarsi a lui, al Signore, e quindi trasgredisce. Quando vede Gesù trasgredisce la legge, ma anche Gesù trasgredisce la legge. E allora noi vediamo come la parola del profeta Isaia in Gesù trova una piena attuazione. Perché cosa vuol dire il profeta a Israele quando dice: il Signore è con te a soffrire per riscattarti dalle tue colpe, dai mali che hai fatto, per questo ti sei ridotto in questi termini? Ecco, concretamente vuol dire Gesù, dinanzi a questa richiesta, immediatamente, senza dire molte parole, pone due gesti che dicono la tenerezza di Dio nei confronti di una creatura che soffre e gli chiede aiuto. È come dire: finalmente posso riaverti sano e salvo. Questi sono i sentimenti che prova Dio quando l'uomo, autopunendosi per i suoi peccati, Dio non sta lì a giudicarlo, a condannarlo, ma al contrario prova sentimenti di tenerezza e non vede l'ora di poter intervenire. Ma il suo intervento è condizionato dalla nostra richiesta di aiuto. Se non siamo noi nei nostri peccati a dire: Signore, aiutami, riscattami dei miei peccati, dammi il tuo perdono, il Signore è con le mani legate. Ma quando arriva il momento che io gli chiedo quello che desidera ardentemente fare nei miei confronti, perché mi vuole riavere sano e salvo, non mi vuole morto, allora ecco questi gesti di intimità. Non ha paura di addossarsi la mia lebbra su di sé, perché la lebbra è contagiosa, e per questo la legge proibiva anche di avvicinarsi a un lebbroso. Ma Gesù si avvicina a questo lebbroso, stende la mano, lo tocca, e quindi avrebbe potuto prendersi la lebbra. È quello che farà: si prenderà la lebbra del nostro peccato, tanto che la scrittura dice: per le sue piaghe noi siamo stati guariti, siamo stati salvati. E quindi gli dice una parola, dopo i gesti concreti, poi dice una parola: lo voglio, sii purificato. Allora, noi cristiani dovremmo scoprire che tutte le nostre dabbenaggini, tutte le nostre disperazioni, tristezze, potrebbero essere in un attimo tolte dal Signore se riacquistassimo fiducia in Lui. E questa fiducia vorrebbe dire due cose: una preghiera umile, Signore ti prego riscattami dei miei peccati, che sono i nemici della mia pace, della mia gioia, che sono quei nemici che non solo mi ammalano nello spirito ma anche nel corpo, perché noi tutti i mali che abbiamo dentro li somatizziamo anche, no? E poi l'altra cosa è riacquistare fiducia nel sacramento della riconciliazione. È così che il Signore può finalmente riaverci con sé sani e salvi e poter gioire della salvezza nostra, così come dice in una delle tre parabole della misericordia, quando Gesù dice: c'è più festa in cielo per un peccatore pentito che per 99 giusti che non hanno bisogno di pentirsi. E quindi a suoi fatti, al loro peccato, pensano come potersi salvare, esattamente come il re Sedecia e i soldati. Ecco, salvare fuggendo vuol dire non vivere, semplicemente sopravvivere, e alla fine soccombiamo.

0: Il Signore che ha preso su di sé il nostro peccato ci viene sempre incontro per guarirci. A Lui ci rivolgiamo confidenti e diciamo:
1: purificaci, o Signore.
0: Purificaci, o Signore.
1: Per la Chiesa annunci la salvezza che il Signore è venuto a portare e lo faccia soccorrendo l'uomo di oggi in tutte le forme di lebbra che caratterizzano la società attuale, preghiamo.
0: Purificaci, o Signore.
1: Per coloro a cui è affidato il compito della predicazione, non ricerchino l'apprezzamento e il successo personale, ma pongano sempre al centro colui che annunciano e il suo Vangelo di salvezza, preghiamo.
0: Purificaci, o Signore.
1: Per le coppie di fidanzati, nel progettare il futuro insieme, non escludano Dio, ma lasciandosi guidare da Lui, imparino a donarsi reciprocamente per sempre, preghiamo.
0: Purificaci, o Signore.
1: Per coloro che assistono le persone gravemente ammalate, il contatto con il dolore e la sofferenza non li porti a perdere la speranza o ad operare con cinismo, ma sostenuti dallo Spirito infondano consolazione con parole di vita, preghiamo.
0: Purificaci, o Signore. Chiamati a gustare la pienezza della vita nella comunione con Dio, affidiamo a Lui il nostro fratello Nunzio e tutti i fratelli defunti perché contemplino il suo volto. Preghiamo.
1: Purificaci, o Signore.
0: Padre ricco di misericordia, fa che la nostra malattia non ci paralizzi, ma ci sproni a chiedere di essere guariti e così poter lodare l'opera della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria il suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifica e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi. Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo, per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode.

Padre Onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, Figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tendi ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come lui ci ha amato. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse:

0: disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza donaci il suo Spirito, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia. Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace, e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, Signore nostro. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua.

Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

0: dalla parrocchia Sant'Antonio di Padova di Comiso abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run.
4: Le pape qui a proclamé.
5: In Pantheon.
6: In semblance de son.
7: La maniera vestita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: I numeri delle vittime dei terremoti che hanno colpito il Venezuela continuano a salire. Immediatamente è partita la solidarietà della comunità internazionale. Ne parleremo in questa puntata del Mondo alla Radio, in cui affronteremo anche due giornate mondiali, quella contro le vittime di tortura e quella contro la droga. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviare e da Damiano Caprio in regia. 335-1243-722 è il numero, lo ricordiamo, a cui potete mandare i vostri messaggi per commentare i temi del giorno. Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è di 235 morti accertati e 4.300 feriti. Almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa, con le ultime notizie che parlano di una donna estratta viva dalle macerie a La Guaira, una delle città più colpite dal sisma. Fin dalle prime ore la chiesa locale si è mobilitata per accogliere le persone colpite e offrire assistenza alle famiglie sfollate. Caritas Internationalis ha annunciato uno stanziamento di 100.000 euro per sostenere i primi eventi di emergenza, in collaborazione con Caritas Venezuela e la sua rete di circa 30.000 volontari. La presidenza della CEI ha stanziato 500.000 euro per le prime necessità. Le risorse saranno utilizzate per gli interventi di soccorso immediati e coordinate da Caritas Italiana, che fin dal primo momento è in contatto diretto con la controparte venezuelana. Ne parliamo con il nostro ospite di questo pomeriggio e diamo il benvenuto a Ettore Fusaro, coordinatore delle emergenze di Caritas Italiana. Buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a voi.
8: Allora, qual è la situazione, come si sta muovendo Caritas e soprattutto che notizie avete dal Venezuela?
9: Sì, ovviamente la situazione è ancora in evoluzione, siamo ancora in questa fase di soccorso, search and rescue della popolazione rimasta intrappolata sotto le macerie. La dimensione del danno è abbastanza importante e grande, ha colpito diversi distretti e stati del nord del Venezuela, lo avete già citato voi, La Guaira è il distretto della capitale anche più colpito, dove sono crollati centinaia di palazzi, quindi in questa fase ci sono ancora, purtroppo tante persone che mancano all'appello. E Caritas ha subito attivato la propria rete, la propria presenza in queste località attraverso la rete delle Caritas diocesane parrocchiali. Fondamentalmente in questa prima fase si sta occupando di aiutare le persone che dormono fuori, si trovano nelle piazze o nelle strade perché non possono o più rientrare nella propria abitazione distrutta, perché comunque ancora non c'è una certificazione della situazione del danno degli immobili, che comunque con molti quindi sono gravemente danneggiati e non sono problemi. Principalmente si tratta di questo attraverso anche una serie di distribuzione di.
8: Allora, il segnale sta un attimo andando via. Allora, prego la regia di mettere uno sottofondo musicale, la provo a richiamare e continuiamo l'intervista.

0: Ancora in diretta, ripristinato il collegamento con Ettore Fusaro, coordinatore delle emergenze di Caritas Italiana, che sta lavorando in coordinamento con Caritas Venezuela. Dicevamo di quelle che sono le prime emergenze lì dove è avvenuto il terremoto.
1: Sì, ovviamente l'assistenza alla popolazione sfollata, che sono diverse decine di migliaia di persone, soprattutto nelle grandi città, che non possono rientrare attraverso un'assistenza di distribuzione di beni di prima di necessità, soprattutto accesso all'acqua potabile e anche una serie di distribuzioni di medicinali. Ovviamente la situazione del Venezuela non era semplice già prima di questa emergenza, quindi anche tutto quanto è quello, la reperibilità del materiale e la distribuzione è un elemento di complessità che si è innestato in più con questa ulteriore emergenza. La Caritas del Venezuela e le Caritas diocesane delle zone della Guaira, di Caracas, di Miranda, Falcón, Aragua e Carabobo hanno già attivato dei magazzini, e Caritas Nazionale sta attivando un magazzino centrale dove provvede poi una distribuzione per il momento, in questo momento, quotidiana alle decine di migliaia di persone colpite, e ora sta continuando anche un'analisi del danno della situazione, sia a livello ecclesiale sia a livello della popolazione, perché anche le comunicazioni e l'elettricità sono carenti.
0: Come funziona il coordinamento tra Caritas e Italia, Caritas Italiana e Caritas del Venezuela?
1: Noi ci coordiniamo attraverso Caritas Internationalis per quanto concerne questo tipo di attività emergenziale del terremoto. Abbiamo già svolto un primo incontro attraverso la rete di Caritas Internationalis con Caritas Venezuela e le Caritas Partner, che sono già attive a livello europeo e pronte come noi ad intervenire in base alle richieste, principalmente le richieste le attività che ho citato prima sono richieste già espresse dalla Chiesa venezuelana e dalla Caritas Venezuela. E adesso quotidianamente abbiamo un raccordo. Dopodiché Caritas Italiana era già presente nel paese con una serie di attività, perché comunque da oltre 10 anni che vi è un'emergenza migrazione, un'emergenza legata all'embargo, alla situazione economica, e quindi poi siamo anche in contatto con Caritas Venezuela per altre tipologie di interventi, in collaborazione anche con il Jesuit Refugee Service, e anche da loro abbiamo ulteriori notizie. Cerchiamo comunque di coordinarci su questo. L'attività poi sarà organizzata nelle prossime giornate, nella prossima settimana, in base anche alle priorità che evidenzierà la Caritas venezuelana, che ha già detto comunque, ecco, che c'è un bisogno medico, c'è un bisogno di distribuzione, di accesso all'acqua potabile, soprattutto di questo tipo, e di assistenza alle famiglie più fragili, perché come ci ha ricordato Janet, la direttrice di Caritas Venezuela, le case crollate sono case e palazzi dove abitava una fascia medio-bassa di popolazione.
0: I vostri volontari sono stati colpiti dal sisma direttamente o indirettamente?
1: Allora, per fortuna non abbiamo avuto vittime. Ci sono alcuni colleghi di Caritas Venezuela che ahimè hanno avuto la propria abitazione danneggiata, ma non sono rimasti feriti. In questo momento questa è una notizia, diciamo, positiva nel dramma, e stiamo poi adesso valutando giorno per giorno la situazione con un aggiornamento quotidiano. Una nostra collega è presente a Panama alla conferenza regionale dell'America Latina, delle Caritas dell'America Latina, e quindi poi nei prossimi giorni capiremo meglio anche le modalità di intervento e di presenza collegate anche appunto a quanto oggi la CEI ha annunciato.
0: Voi nel comunicato sottolineate come sia importante convogliare la solidarietà attraverso canali coordinati e sicuri, evitando iniziative isolate. Che appello si può fare a chi volesse aiutare la popolazione venezuelana, e soprattutto come può fare?
1: Sì, ovviamente questo è perché comunque il paese sta uscendo da una situazione politica particolare e problematica. Anche tutte quelle che sono le normative, le possibilità di ingresso, le possibilità operative non sono tuttora chiare. Quindi attraverso questo canale, che è già convogliato, che è già organizzato, che è già riconosciuto con Caritas Venezuela, c'è sicuramente un livello di coordinamento di coordinamento chiaro e trasparente. Dopodiché bisognerà capire anche quelle che sono le indicazioni del governo locale, che ancora non sono state chiare, se non che giorno per giorno, anche in base a disponibilità di accordi con alcuni stati, sta permettendo l'arrivo di personale.
0: Ed è di nuovo saltato il collegamento, attendiamo ancora qualche secondo e poi salutiamo il nostro ospite Ettore Fusaro.

0: Nuovo in diretta con Ettore Fusaro, coordinatore delle emergenze di Caritas Italiana. Un'ultima domanda, perché il collegamento è andato e venuto, ma ci ha reso un po' una panoramica di quelle che sono le emergenze attuali e le procedure operative. Abbiamo chiesto come è possibile aiutare dall'Italia, da chi ci ascolta, le popolazioni in Venezuela, oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse. Fusaro.
1: Sì, innanzitutto attraverso la raccolta fondi sul sito di Caritas Italiana potete trovare tutte le indicazioni. È una richiesta di Caritas Venezuela, che ha bisogno in questo momento di fondi per l'acquisto dei beni e soprattutto di evitare raccolte, perché in questo momento sia raccolte di cibo di altri beni dall'Italia non sono possibili, praticabili, e non servono, in quanto si possono reperire sul paese o nei paesi limitrofi, sicuramente anche a costi più contenuti, e quindi avere poi risorse per poter aiutare direttamente e specificatamente le persone e le famiglie più fragili nei distretti colpiti dal terremoto tramite la rete della Caritas venezuelana.
0: Un'ultima cosa, sulla base della vostra esperienza, quanto potrà durare questa emergenza? Perché ora ci sono i soccorsi, poi ci sarà una ricostruzione.
1: Beh, c'è questa fase di search and rescue che tendenzialmente dura una decina di giorni, dopodiché ci sarà da fare tutta una programmazione di intervento e supporto alla popolazione che, su un paese fragile da un punto di vista economico e sociale, che ha vissuto e sta vivendo delle crisi umanitarie, delle privazioni dovute a degli embarghi importanti, sarà una crisi che impatterà nel lungo periodo in maniera forte, e forse si collegherà anche a tutto quello che è il fenomeno della mobilità umana, che ha visto il Venezuela essere un paese di transito, partenza e frontiera.
0: Grazie a Ettore Fusaro, coordinatore delle emergenze di Caritas Italiana, che si sta impegnando in coordinamento con il Venezuela per cercare di aiutare queste persone. 235 morti accertati, 4.300 feriti, purtroppo un bilancio destinato ad aumentare. Grazie.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Il mondo alla radio.
0: Abbiamo sentito quanto sta avvenendo in Venezuela. Per le altre notizie dal mondo, la linea ad Alessandro Guarasci.
3: Allora Michele, dobbiamo subito dire che la Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane è tornata a ribadire che non vi sono scorciatoie per l'attraversamento di Hormuz. Il passaggio nello stretto è consentito solo lungo le rotte dichiarate dall'Iran, riporta l'agenzia ISNA. L'Oman infatti ha predisposto due giorni fa un corridoio lungo le sue coste in accordo con l'organizzazione marittima internazionale per far passare proprio da Hormuz le imbarcazioni da settimane in attesa. Il gruppo di coordinamento sul petrolio della Commissione Europea, riunitosi ieri, intanto ha preso atto delle segnalazioni secondo cui i flussi commerciali stanno lentamente iniziando a riprendersi in seguito al memorandum d'intesa firmato appunto la settimana scorsa tra USA e Iran. Tuttavia il gruppo ha anche osservato che ci vorrà del tempo prima che le forniture provenienti dalla regione raggiungano l'Europa. E ora siamo in Libano, perché aerei israeliani hanno lanciato due raid nei pressi della cittadina di Nabatieh al-Fakwa, che si trova nel distretto di Nabatieh nel sud del paese. E il presidente Aoun intanto ha lodato l'annuncio del presidente francese Emmanuel Macron e della premier italiana Giorgia Meloni riguardo gli sforzi per formare una coalizione internazionale su un meccanismo post-UNIFIL. Ora noi siamo invece in Ucraina, perché le autorità della Crimea occupata dalla Russia hanno dichiarato lo stato d'emergenza nella penisola, presa di mira nelle ultime settimane da pesanti raid delle forze ucraine. Sergei Aksinov, il capo della regione annessa nel 2014 dalla Russia, ha detto che la decisione è stata presa in primo luogo per regolarizzare le questioni di carattere economico, secondo quanto riferisce l'agenzia TASS. Nei giorni scorsi le autorità locali avevano vietato la vendita ai privati di benzina in seguito alla carenza dovuta ai raid ucraini sulle raffinerie russe. E così voltiamo pagina, veniamo in Italia. Anche solo il recupero di una persona per il valore incommensurabile che ha ciascuna persona è un successo straordinario, inestimabile. Questo lo ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia al Quirinale per la giornata mondiale contro le droghe. Per Mattarella il recupero e il ritrovamento della vita e del futuro di una quantità di giovani grazie al lavoro di comunità, strutture e tanti volontari è un patrimonio che arricchisce il paese. Per questo il ringraziamento è convinto e molto alto. Una notizia sul lavoro, perché il Mezzogiorno, l'area che ha trainato la crescita dell'occupazione a livello nazionale nel 2025, con un incremento degli occupati dell'1,5%, il Sud ha spinto l'Italia a un più 1,1%, lo stesso dato del Centro. Nord-Ovest è più 0,9% e Nord-Est è più 0,8%. Michele, per ora è tutto, a te la linea.
0: E grazie ad Alessandro Guarasci. Cambiamo scenario. A Milano centinaia di operai indiani vengono reclutati dopo aver pagato un pizzo per arrivare in Italia per lavorare alla realizzazione del consolato americano nel capoluogo lombardo. Ad Amendolara, sulla costa ionica calabrese, quattro braccianti stranieri sono stati bruciati in un minivan perché si sarebbero ribellati alla condizione di sfruttamento e schiavitù in cui erano tenuti. Il caporalato e il lavoro schiavistico in un certo qual modo non rappresentano soltanto uno sfruttamento economico, ma possono costruire una forma ulteriore di violenza traumatica. La denuncia, in quella che è la giornata internazionale delle Nazioni Unite a sostegno delle vittime di tortura che si celebra oggi, arriva da Medici contro la tortura, che offre assistenza e cura alle vittime appunto di tortura e di trattamenti crudeli, inumani e degradanti. Ne parliamo con Vincenzo Barca, medico psichiatra volontario presso Medici contro la tortura. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: Allora, perché voi vi occupate di tortura, cercheremo di capire anche come lo fate, ma partiamo dalle notizie che abbiamo dato. Perché possiamo considerare il caporalato come una tortura, o meglio il proseguio delle torture che queste persone, spesso migranti, già subiscono, ad esempio in Libia? Abbiamo raccontato purtroppo questa storia decine di volte.
2: Sì, sicuramente, diciamo, questa è una parte nella quale, diciamo, noi come Medici contro la tortura osserviamo giornalmente quali sono le condizioni delle persone che si inseriscono, anche a volte appena arrivate, nel mondo del lavoro. Quindi si inseriscono senza nessuna tutela e alla fine si inseriscono in pratica come schiavi. E il lavoro schiavistico sì, può essere letto come una forma di tortura contemporanea. Naturalmente è una forma di tortura che non è finalizzata a ottenere informazioni, ma che produce obbedienza, dipendenza attraverso la paura e il controllo. Quindi da un punto di vista clinico si va ad aggiungere a una serie di soprusi che queste persone hanno subito o in patria o in prigionia in Libia o con la stessa traversata, si va a sommare a questa serie di esperienze nel fatto di essere nelle mani di qualcuno che esercita un potere assoluto su di te e sulla tua sopravvivenza, quindi di fatto può assolutamente riattivare un processo di ritraumatizzazione.
0: In questo contesto, come interviene Medici contro la tortura?
2: Allora, Medici contro la tortura naturalmente non interviene direttamente in questo contesto, segnala questo contesto e non è detto che anche da un piccolo osservatorio come il nostro non si possa, intanto collaborando con associazioni specializzate, diciamo, sull'argomento della tratta e dello sfruttamento lavorativo e del caporalato, diciamo, contribuire nel nostro piccolo con dei dati che potremmo mettere, potremmo registrare, a delineare, ad aggiungere elementi a un quadro nazionale che peraltro dovrebbe essere già abbastanza chiaro. Comunque, Medici contro la tortura è un'associazione di volontariato, si occupa della cura e della riabilitazione delle vittime di tortura e di trattamenti inumani e degradanti provenienti da qualsiasi paese del mondo. Noi facciamo parte della rete internazionale dei centri di riabilitazione per le vittime di tortura, che fa a IRCT, che diciamo è la nostra casa madre, se così vogliamo dire, che è appunto International Rehabilitation Council for Torture Victims.
0: Voi chiaramente quella riguardo il caporalato è un ambiente specifico, voi vi occupate in generale di persone che hanno subito questi trattamenti, chi sono e che storie raccontano?
2: Allora, le vittime che incontriamo hanno subito appunto violenze nei paesi di origine, durante i percorsi migratori, nei paesi di transito e appunto in particolare in Libia, e talvolta, come dicevamo proprio adesso, anche nelle condizioni di marginalità che vivono in Europa. Diciamo che possono aver subito una o tutte di questi tipi di violenze che io ho descritto. Naturalmente la tortura produce traumi psicologici, ma anche danni fisici, perché chi è stato vittima di tortura a volte appunto ne risente dal punto di vista, come dire, a seconda del tipo di tortura che ha subito, e poi un isolamento sociale, e soprattutto, diciamo, forse il danno maggiore è la perdita di fiducia negli altri, perché è chiaro che avendo subito questo tipo di violenze da parte di altri esseri umani, si rompe diciamo questo legame con la comunità, che è nostro compito, o almeno nostro tentativo di riuscire in parte o del tutto a ricreare, a ricostituire.
0: Voi sottolineate come si parla di torture da parte di polizie, eserciti o gruppi armati, sequestri e violenze nei paesi di transito, detenzione arbitraria, anche lavori forzati durante il viaggio migratorio. Come procede la riabilitazione? Come si riesce a superare questi traumi terribili?
2: Allora, questi traumi terribili non è facile che si superino, e anche bisogna dire che non è facile che la persona che li ha subiti ne parli immediatamente. Questo è un punto molto importante, perché il nuovo patto europeo sulla migrazione, che è stato appena firmato e che avrà una sua applicazione nei singoli stati nazionali, prevede tra l'altro uno screening molto rapido, ed è chiaro che in uno screening rapido alla frontiera, o addirittura, come prevede il patto, in altri paesi nei quali queste persone appena arrivate possono essere deportate, uno screening rapido non può assolutamente arrivare a riconoscere segni, soprattutto psicologici, di una tortura avvenuta, anche perché noi vediamo nei nostri utenti che molto spesso, oltre a esserci una reticenza, c'è una vergogna, c'è un forte riserbo nel parlare di questioni così delicate che attengono, diciamo, a una violenza compiuta sul corpo o addirittura a una violenza sessuale. E quindi questi fatti, nel corso dei nostri colloqui, a volte emergono molto tardi, ci vuole che si instauri un rapporto di fiducia con l'equipe prima che qualcosa del genere venga rivelato. Quindi immaginiamoci, diciamo, se alla frontiera, di fronte a un poliziotto, questo tipo di violenza può essere, come dire, riconosciuto, e quindi, diciamo, questo per noi rappresenta un forte rischio, un forte pericolo, nel quale, diciamo, verrebbero ad essere aboliti tutte le convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo, perché non verrebbe riconosciuta una violazione così forte di un diritto come quello dell'integrità della persona e appunto del divieto di tortura stabilito da quasi tutte le convenzioni internazionali e da moltissimi paesi riconosciuto come tale.
0: Processi lunghi, processi faticosi, ma grazie anche a voi, insomma, no, percorsi che vanno intrapresi per poter in qualche modo recuperare queste persone dai drammi che subiscono. Allora, grazie a Vincenzo Barca, medico psichiatra e volontario presso Medici contro la tortura, per averci ricordato.
2: Se posso aggiungere un'ultima cosa, volevo dire che noi come associazione siamo una piccola associazione, ma siamo in via Umberto Biancamano 26, poi nel caso le posso lasciare anche i nostri riferimenti per gli ascoltatori, diciamo, e siamo aperti chiaramente a chi vuole interessarsi sia a questo tema, ma anche a chi vuole dare una mano, a chi è diciamo competente per esempio sui temi della comunicazione, dell'informazione, anche dell'informatica, perché noi abbiamo anche bisogno, diciamo, di ampliare, come dire, la nostra platea e di cercare anche, oltre che di far conoscere questo tema, anche di cercare persone sensibili che possono aiutarci a combatterlo. Grazie infinite.
0: Un appello che rilanciamo ai nostri ascoltatori. Grazie ancora.
2: Grazie, arrivederci e grazie.
0: E oggi ricorre anche la giornata mondiale contro il consumo e il traffico illecito di droga. Secondo le ultime analisi dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, circa 300 milioni di persone nel mondo hanno fatto uso di sostanze stupefacenti e uno su sette soffre di disturbi correlati alla dipendenza. Cresce anche l'avvicinamento dei giovani a queste sostanze, traffico che si annovera tra le principali fonti di introiti per la criminalità organizzata. Al microfono di Edoardo Valentino, Don Luigi Ciotti, che da oltre 40 anni attraverso l'impegno del gruppo Abele di Libera contro le mafie è accanto a queste persone ed è in prima linea nel contrasto al narcotraffico.
4: Tutti questi dati che sono impressionanti, questo aumento, questa diffusione ci interroga, perché le nuove tendenze si stanno registrando proprio fenomeni nuovi come la crescita delle droghe sintetiche, l'aumento della purezza della cocaina, il ricorso alle sostanze psicoattive che sono in aumento, che danno illusione di stare meglio, di essere visti nella società.
5: Cosa può fare la società per prevenire l'uso di sostanze stupefacenti?
4: Si sta fatta un'ottima relazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è attenta, puntuale, documentata, però ci graffia le coscienze, ci pone delle domande, ci crea dei dubbi. È molto importante che però la riflessione deve andare oltre le statistiche, oltre i numeri, perché il contrasto al fenomeno continua a concentrarsi prevalentemente sulla repressione e sulla cura di quanti vivono già il problema, ma è ancora insufficiente l'investimento politico, culturale, educativo sulla prevenzione, perché deve diventare soprattutto oggi, io credo, una grande capacità di ascoltare i giovani, di comprenderne le loro fragilità, la solitudine, le difficoltà di relazionali, che l'aumento del malessere psicologico tra i bambini e gli adolescenti è oggi evidente davanti a tutti. Negli ultimi anni le diagnosi di ansia e depressione sono aumentate in Italia del 50%. Perfino la Società di Neuropsicofarmacologia ci ha dato un dato da riflettere, ha registrato che un minore su quattro sta sperimentando sintomi depressivi. Quindi c'è una lettura che si impone, che parte proprio dalla fragilità, dalla sofferenza, dalla depressione, dello smarrimento di tanti ragazzi. Ed è quasi triplicato in 3 anni quelli che stanno iniziando a perdere la socialità al di fuori della scuola. Ora, solo costruendo una rete educativa fatta di famiglie, di scuole, di istituzioni, di associazioni, istituti sociali, metterci di più insieme le nostre forze, sarà possibile intercettare, credo, proprio il disagio prima che si trasformi in dipendenza.
5: Nelle dipendenze la libertà non è semplicemente fare ciò che si vuole, ma ritrovare la forza di uscire da una prigionia e tornare a scegliere il bene. Quanto è faticoso questo cammino nelle storie di chi è tornato in tal senso libero?
4: Sì, sono tanti nell'arco di questi anni, dopo aver 60 anni, perché non basta dire no alla droga. Dobbiamo preoccuparci piuttosto di capire insieme agli stessi ragazzi, ai giovani, a che cosa vogliamo dire sì oggi, perché dobbiamo costruire prospettive di senso, di impegno, di opportunità. per non avere bisogno del falso aiuto delle sostanze. Ci sono tante storie di persone che sono arrivate veramente distrutte, mangiate delle sostanze, che sembravano veramente nella deriva, una deriva psicologica, umana, anche fisica, non indifferente. Avere trovato dei luoghi in cui le persone sono state accolte, riconosciute, perché i ragazzi non ci chiedono un tempo distratto, ci chiedono un po' del nostro tempo, sono importanti le relazioni, l'ascolto, le relazioni dove non c'è un re, no?

0: udolare del male. Io sono testimone nel mio piccolo di tante persone che hanno ritrovato proprio nell'accoglienza, nell'ascolto, nella reciprocità, nella vera relazione, aiutandoli a ridare anche un senso e significato profondo, ridare un'anima dentro, aiutarli a vivere, non lasciarsi vivere. E a spendere anche un po' della loro vita, questo è importante per riempire la loro vita di senso e di significato, ma non si può riempire la propria vita di senso e di significato se non la spendiamo anche un po' per dare senso e significato alla vita degli altri. E quanti ragazzi che hanno avuto storie anche difficili e complesse hanno messo poi un po' della loro vita al servizio di altri, questo è stupendo.
1: Ricordiamo come la giornata mondiale non è solamente contro l'uso di droga, ma anche contro il narcotraffico, principale fonte di guadagno per la criminalità organizzata.
0: Le grandi organizzazioni criminali che operano come vere multinazionali dispongono oggi di una capacità internazionale di broker, di reti finanziarie, di specialisti del riciclaggio, di contatti nei principali scali marittimi europei. Quindi il traffico delle sostanze non rappresenta soltanto un'attività criminale, ma un motore finanziario che alimenta l'intero sistema mafioso contemporaneo. Perfino l'utilizzo di piattaforme digitali per alcune forme di distribuzione, no, ormai diffuse. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale si è trasformato in intelligenza criminale, no? Proprio perché offre alle mafie strumenti raffinati per raggiungere più rapidamente i propri scopi, i propri affari. Quindi ci vuole una maggiore cooperazione che deve essere messa in atto, anche perché le mafie hanno creato delle alleanze tra di loro. Sarà necessario che noi creiamo delle alleanze tra i vari paesi per fare il contrasto, quello giusto, quello vero, quello più attento.
2: Oasis, Champagne Supernova, poi torniamo al mondo alla radio e con la rubrica Topic Trend.

0: Venerdì pomeriggio è il momento di Topic Trend, il nostro viaggio sui social per capire quello di cui la gente ha parlato questa settimana e gli argomenti che sono rimasti più a lungo in tendenza. Ne parliamo con quella che è la titolare di questa rubrica, che oggi invece cambia ruolo e da intervistatrice diventa intervistata. Tutto questo per salutare Cecilia Seppia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, Michele, ai nostri ascoltatori.
0: Ascoltatori che possono intervenire, lo ricordiamo, al 335-1243-722 per commentare anche loro quelli che sono stati i temi, gli argomenti che hanno, i reel che hanno più visto questa settimana. E allora, quali sono stati i principali trend?
1: Allora, ti sorprenderà, Michele, ma le tendenze di questa settimana, complice il caldo, complice il solstizio d'estate che abbiamo appena passato, sono state leggerissime. C'è sicuramente la cronaca in topic, soprattutto il violento sisma che ha colpito il Venezuela, e spopolano reel con immagini che suscitano empatia. Quindi, non so, un pompiere che esce dalle macerie con una bimba in braccio, piuttosto i due anziani che a Caracas durante la prima scossa si fanno coraggio a vicenda, lei dice a lui non mi lasciare, però per il resto c'è poca attualità internazionale, poco dibattito impegnato. I trend si concentrano invece su tormentoni musicali, tormentoni culinarie ed estetiche che uniscono passato e presente. Questo è un po' un trend che ritorna quando c'è un po' di vuoto concettuale sui social. Tra le canzoni più usate sotto i reel abbiamo Ossessione di Samurai J e La testa gira di Fred De Palma. Anche qui forse c'è bisogno di nuovi tormentoni estivi. E poi La frutta realistica di Bagheria, cioè spopola su TikTok la recensione di questa particolare pasticceria siciliana che crea dolci che sembrano frutta vera in tutto e per tutto, sono impressionanti. Quindi un mondo social particolarmente disimpegnato, ma non
0: sono anche molto cari da quello,
1: sono anche molto costosi, assolutamente sì. Disimpegnato, dicevo, ma non per questo deludente. E sui social si nota un forte interesse per contenuti nostalgici e per uno stile di vita lento, in risposta invece a quelli frenetici e alla sovrabbondanza di stimoli che viviamo costantemente. Adesso in tendenza su X c'è Amadeus, il suo addio dopo due anni diciamo a Warner Bros. Programmi TV di stampo trash come Temptation Island e Money Road, i mondiali di ieri con Ecuador-Germania e Re Carlo che insieme a Camilla ha deciso di lasciare Buckingham Palace, che non sarà più di fatto la loro casa. Una decisione questa rivoluzionaria che rompe una tradizione in auge dal 1837, e i due monarchi abiteranno nella vicina Clarence House. Pare che l'obiettivo sia aumentare l'accesso del pubblico al Palazzo Reale, che è interdetto di solito quando c'è il re per motivi di sicurezza, e dunque anche monetizzare un po' di più.
0: Anche perché loro hanno anche fatto un'operazione trasparenza mostrando quelli che erano per la prima volta il dettaglio di quanto e come viene dato e distribuito alla,
1: sì, i redditi e
0: alla corona
1: e via dicendo. Sì,
0: allora questa è la parte leggera, poi leggera per modo di dire, perché poi è sempre uno specchio di quello che interessa le persone, quello che muove opinione. Ma c'è un punto su cui l'iperconnessione ha sempre avuto una marcia in più, quasi a dire allora forse ne vale la pena, che è quello durante le grandi emergenze.
1: Sì.
0: Gli alert, appunto gli incidenti, i terremoti, e appunto parlavamo del Venezuela, abbiamo parlato anche in apertura di puntata. Ha funzionato? Come ha funzionato il sostegno, la solidarietà social, gli avvertimenti in,
1: allora,
0: questo
1: sicuramente
0: caso?
1: C'è una cosa che è meritevole di menzione, perché alle 18.04 di mercoledì ora locale in molte zone del nord del Venezuela è successa una cosa che a prima vista sembra una magia e che invece è soltanto ingegneria software. Cioè, prima che la terra cominciasse a tremare, milioni di telefoni Android, grazie al sistema Android Earthquake Alert, hanno suonato in modo insistente, e sullo schermo è comparsa una notifica che avvertiva di prepararsi a possibili scosse. Da lì a qualche secondo, quantificato in 40-50 secondi, le scosse sono arrivate per davvero. Sono state due, lo ricordiamo, di magnitudo 7.2 e 7.5, a una quarantina di secondi l'uno dall'altro, quindi il sisma più potente che ha colpito quell'area da 126 anni. Sappiamo che il bilancio è drammatico, ma in mezzo a questa tragedia i social e in particolare Google Alert ha funzionato, perché è riuscita a salvare, non possiamo quantificare il numero esatto di persone, ma è riuscita a salvare centinaia di persone. Una domanda sta facendo il giro dei social, ovvero come faceva il telefono a saperlo prima. Allora chiariamo, per non alimentare equivoci, che il telefono non lo sapeva prima. Nessuno, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, è in grado di prevedere un terremoto. Quello che il sistema di Google fa è diverso e molto più terreno, cioè si accorge che il terremoto è già iniziato e quindi corre ad avvisare chi trova un po' più lontano dall'epicentro. Sembrano pochi 40 secondi, ma ti danno la possibilità di metterti sotto un tavolo, cioè di cercare riparo, quindi direi buono. Per una volta, insomma, la tecnologia ci fa bene, fa servizio.
0: No, ma perché per una volta?
1: Vabbè, cioè, per una volta.
0: Nel senso, la tecnologia ci aiuta a fare tantissime cose, non so, anche questa trasmissione semplifica la vita, è il problema, no? E poi senza parafrasare la magnifica umanità,
1: lo so, però magari in altre circostanze, come dire, fa più male che bene, no? L'abbiamo visto magari andando a spulciarci la magnifica humanitas di Papa Leone e tutto quello che riguarda il rapporto, non so, IA e medicina, IA e lavoro. Ci sono delle cose ancora che vanno governate meglio dal punto di vista della tecnologia.
0: Allora, abbiamo citato Papa Leone. Dopo che insomma, per chi ci ascolta durante il viaggio l'ultimo in Spagna hai spiegato l'origine del gesto 6-7 e che Papa Leone ha più volte replicato, il pontefice è tornato sui social anche qui per un altro gesto irrituale, un gesto non ufficiale, chiaramente un gesto che noi facciamo sempre in realtà quando nessuno ci ascolta.
1: Noi radiofonici soprattutto, ed è il gesto, sì, durante il viaggio a Pavia sabato scorso, mentre si apprestava a salutare i ragazzi del Grest e i fedeli presenti in Piazza Duomo, il pontefice ha riscontrato un piccolo problema tecnico con l'audio, la sua voce non si sentiva, qualcuno dal pubblico ha detto voce, e lui invece di attendere l'intervento dei fonici ha preso in mano la situazione, ha testato personalmente il microfono ripetendo la famosa sequenza numerica voce alta 1, 2, 3, sa prova, l'ha fatto in italiano e spagnolo. Tra l'altro, Michele, una curiosità, lo sai che questa sequenza è registrata in SIAE? Cioè noi ogni volta che la pronunciamo in realtà dovremmo pagare dei diritti.
0: Ma se diciamo sì prova,
1: se l'alteriamo siamo salvi. Una volta verificato poi il corretto funzionamento, ha sorriso, ha proseguito regolarmente parlando con i giovani. Il video è diventato virale, per quello che anticipavi tu, perché mostra grande spontaneità e anche perché c'è un contrasto tra solennità e quotidianità, no? La figura del Papa è storicamente associata a protocolli rigidi, discorsi formali, insomma, comunque vedere il capo della Chiesa Cattolica, che lo ricordiamo è anche un capo di Stato, compiere un gesto così comune e quotidiano ha suscitato immediatamente empatia e simpatia tra gli utenti. Sottolineo che Papa Leone XIV comincia a godere di una fortissima popolarità tra i più giovani, sta letteralmente conquistando la Gen Z, e questo video ha cavalcato a livello di numeri anche il tormentone virale del 6-7, che qui abbiamo spiegato abbondantemente anche, insomma, con i gesti. e nulla, quindi piattaforme come TikTok, Instagram hanno ripreso lo spezzone trasformandolo in un template ironico, addirittura inserendolo in compilation musicali. Va detto anche che Papa Leone, noi forse non lo diciamo abbastanza, è americano, e quindi questo tipo di gestualità che a noi sembra, appunto, noi parliamo di spontaneità, in realtà è connaturata a quello che è il suo contesto, il suo bacino culturale.
0: Rimaniamo a parlare sempre del Papa, in un certo qual modo, perché a un mese dalla pubblicazione dell'enciclica, la Magnifica Humanitas sulla cura della persona al tempo dell'intelligenza artificiale, ne parliamo costantemente e continueremo a farlo perché è un testo veramente illuminante su quelle che sono le sfide del nostro tempo, c'è stata una nuova ondata di manifestazioni negli Stati Uniti contro l'intelligenza artificiale, che sono emerse anche qui dai social, che è qui una sorta di paradosso se vogliamo. Che cosa sta succedendo?
1: Allora, sta succedendo che secondo un sondaggio di Gallup nell'ultimo anno sono calate tra i giovani entusiasmo e fiducia riguardo l'intelligenza artificiale, mentre sono aumentati sentimenti di rabbia nei confronti di questi strumenti. I più preoccupati sono proprio i nati tra il 97 e il 2012, che esprimono il loro malcontento a partire dai college e dalle università statunitensi, e quindi insomma soprattutto quelli che sono arrivati al campus insieme a ChatGPT o ad altre app di intelligenza artificiale, hanno iniziato a vedere l'intelligenza artificiale come una minaccia per la formazione, per il pensiero critico, l'accesso ai ruoli lavorativi iniziali, che ha cambiato per sempre il modo di pensare e di comportarsi, no? I timori dei giovani riguardano soprattutto il rischio di essere sostituiti dall'automazione, e quindi si comincia a parlare di FOBO, ovvero Fear of Becoming Obsolete. Stanno protestando davanti agli uffici di OpenAI, di Meta, di Google, di DeepMind, e molti di questi ragazzi, intervistati anche dai giornalisti e finiti ovviamente sui social attraverso reel e video, stanno dicendo che considerano la Magnifica Humanitas di Papa Leone come un vero e proprio manifesto necessario per arginare i pericoli del colonialismo digitale. E tra l'altro protestano anche per il consumo di risorse ambientali legati alle nuove tecnologie. Sappiamo che i giganteschi data center sottraggono massicce quantità di acqua potabile, sovraccaricano le reti energetiche locali. Insomma, sono contro lo sviluppo tecnologico, ma secondo me quello che sta succedendo è che si sta instaurando una maggiore concretezza, una maggiore consapevolezza di fronte a questi strumenti. I giovani vogliono sapere.
0: Chiudiamo, abbiamo ancora qualche minuto, chiudiamo in musica con, non è un caso che io, che noi abbiamo scelto, sempre un lavoro di squadra, che abbiamo scelto una canzone degli Oasis come intermezzo musicale, perché c'è sostanzialmente una nuova ondata, che qui non so se è questione di algoritmi personali, quindi a te sicuramente sono apparsi tantissimo, a me un po' di meno. Il feed è stato invaso dagli Oasis. Perché?
1: Allora,
0: gruppo inglese, diciamo.
1: Per chi non lo sapesse, i sottotitoli alla pagina 777. Allora, pare che i fratelli Gallagher, dopo la reunion e i 19 concerti sold out dello scorso anno in Inghilterra e in Irlanda, torneranno in Italia nel 2027. Non è ancora una notizia ufficiale, quindi Michele io non so dirti se sarà così, ma le trattative sono concrete, in fase piuttosto avanzata. Le indiscrezioni si concentrano su un grande concerto a Roma per luglio 2027, con lo stadio olimpico come location principale, al vaglio dei promoter. I rumor hanno preso forza dopo che Liam Gallagher, intercettato dai fan a Roma lo scorso aprile, ha promesso un ritorno della band in Italia. Ha detto senza dubbio al 100% noi ci saremo. Diciamo che gli Oasis, almeno per me, facciamo così.
0: Questa era una così, discussione
1: sì,
0: dietro.
1: Così mi difendo dalla polemica.
0: Non sono nei miei gruppi preferiti.
1: Un felice dibattito. Sono considerati davvero immortali, no? E la loro, questo enorme affetto globale verso Liam e Noel poggia su pilastri unici della cultura pop rock. Innanzitutto hanno suonato inni generazionali universali, Wonderwall, Don't Look Back in Anger, Champagne Supernova, che abbiamo fatto ascoltare prima, e sono diventati veri e propri inni transgenerazionali cantati negli stadi tanto dai cinquantenni quanto dai ragazzi della generazione Z.
0: Abbiamo parlato di concerti, ne abbiamo visti tanti in questi giorni, soprattutto a Roma. C'è una dei reel che arrivano dei social in queste ore per un grande evento, cioè un concerto del 4 luglio con il cantante Ultimo.
1: Sì.
0: E si vedono già le immagini di giovani accampati con un caldo infernale per partecipare a questo evento. Perché, cioè, che evento sarà e come
1: allora,
0: è andata
1: c'è una c'è una grandissima attesa. Forse è l'evento dell'anno, nonostante ci siano tantissimi cantanti che stanno facendo tour negli stadi, da Achille Lauro, Max Pezzali, anche Tiziano Ferro e poi Emma, però insomma del concerto di Ultimo se ne parla tanto, anche perché ha svelato proprio la settimana scorsa numeri da record per il palco dell'evento, che sarà a Tor Vergata, 140 metri di lunghezza e 1500 luci. Quindi che cosa è successo? È successo che le persone, i fan che amano Ultimo si sono già accampati per avere le prime file. Forse i nostri radioascoltatori ricorderanno la vicenda di Fernanda Number 6, la fan messicana di Harry Styles, che fece molto discutersi dopo essersi accampata per diverse settimane con l'obiettivo di conquistare la prima fila. Ecco, i fan che stanno arrivando un po' da tutta Italia stanno facendo la stessa cosa. Tra l'altro Ultimo ha anche diramato un messaggio dicendo: fate attenzione, cioè grazie per tutta questa empatia, però fate attenzione perché le temperature sono roventi. E i fan dai social hanno risposto: noi non ci muoviamo da qua. Quindi sono accampati con le tende per guadagnarsi la prima fila. Inutile dire che Ultimo gode di grandissima, insomma, fiducia, ecco, dei fan, perché qualche motivo: autenticità e testi diretti, radicamento popolare, la sua narrazione è legata fortemente alla realtà romana, alla figura del ragazzo di Borgata, e poi la dimensione live. Il cantante ha costruito la sua carriera su grandi spazi, trasformando ogni concerto in un evento generazionale.
0: E questo è un evento, perché diciamo, al di là poi anche di quella che sarà la visibilità, perché è difficile anche vedere il palco, ci saranno tanti maxi schermi un po' sulla modalità, perdonate il paragone, di quanto abbiamo visto con il Papa a Tor Vergata, perché è lo stesso luogo sostanzialmente, però l'importante è esserci e partecipare. Siamo in ritardissimo, grazie a Cecilia Seppia,
1: grazie a voi,
0: Damiano,
1: grazie a te.
0: Caprio, linea tra 8 secondi all'informazione con Gianmarco Murroni.

Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: La vita è un sassolino che tengo in una mano.

0: Retroscena Memory. I segreti del teatro. Un programma di Michele Sciancalepore.
1: Buonasera e ben ritrovati con Retroscena, i segreti del teatro. L'ospite di questa sera è Stefano Massini, che incontriamo in occasione del suo nuovo spettacolo, un monologo con il quale porta in scena la provocatoria figura, fuori dall'ordinario, di Donald Trump. Spettacolo dal titolo Donald, storia molto più che leggendaria di un Golden Man. Con il suo stile tagliente, ironico, spesso sferzante, il celebre drammaturgo e scrittore si immerge come autore e interprete in una riflessione sull'era del populismo, sulla gestione della verità e sulla personalizzazione del potere. Lo compie con il racconto, che non è né apologia né condanna, della vita di Trump, l'uomo che è riuscito a costruire un mito attorno alla sua figura, concentrandosi, Stefano Massini, però, più sulla sua genesi piuttosto che sulla presidenza. Secondo Massini, infatti, una figura come quella di Trump nasce dal contesto sociale, dai meccanismi collettivi e non solo come prodotto del suo ego e delle sue scelte personali. Buon ascolto e buona presa di coscienza.

sono The Golden Man.

0: Io ti chiederei una sinossi dello spettacolo attraverso però una domanda specifica. Da Donald, storia molto più che leggendaria di un Golden Man, cosa deve aspettarsi il pubblico e cosa non deve aspettarsi?
1: Allora, questa storia a noi non resta davvero se non che raccontarla, come si farebbe con una fiaba.
2: Beh, non deve aspettarsi la presa diretta di quello che ogni giorno legge sui giornali su Donald Trump. Non ce n'è bisogno, non spetta a me. Qui non c'è il Trump della Casa Bianca, o perlomeno non c'è dichiaratamente, non c'è esplicitamente. Non c'è il Trump dei discorsi inaugurali quando vince le elezioni, non c'è il Trump delle campagne elettorali.
1: Sono le 9:31 del 17 agosto anno 2002. Ed un tratto Donald J. Trump, spazzolino da denti in mano, schiuma da dentifricio sulle labbra, non vede più se stesso nello specchio rettangolare del gabinetto, ma all'improvviso il proprio volto parlante dentro un manifesto elettorale.
2: C'è tutto questo in filigrana, perché è tutto questo inserito all'interno di una cavalcata che parte, direi, dalla sua nascita, ma in realtà ancora prima, perché parte dalla sua famiglia.
1: È qui che inizia la nostra storia. Il 14 giugno del 46 alle ore 12:37.
2: Parte da chi era la madre, da chi era il padre.
1: Lui, Fred, il padre, e lei, Mary Ann, la madre.
2: Da come i Trump, o meglio dovrei dire i Trumpf, arrivarono negli Stati Uniti d'America, scontrandosi con il pesantissimo razzismo che c'era contro la comunità tedesca.
1: Quelli come noi a cui sputate dietro per strada darebbero ogni cosa per essere normali.
2: C'è tutto questo passando dal Trump bambino,
1: per lungo tempo detto in casa Golden Baby,
2: dal Trump ragazzo, dal Trump adolescente,
1: adesso per tutti è Golden Boy,
2: dal Trump dei primi successi immobiliari,
1: Donald J. Trump immobiliarista,
2: e dal Trump che si rende conto di non voler far più soltanto l'affarista, ma passare a un altro tipo di, diciamo, di prodotto, che è la felicità collettiva.
1: Io non vendo più case, io vendo felicità.
2: Questa incredibile forma di celebrazione del generale Custer, celebrato in quanto che da tutti ritenuto generale senza esserlo mai stato, che diventa un modello esistenziale. Allora anch'io posso essere creduto ciò che in realtà non sono.
1: George Armstrong Custer, che riusciva a farsi credere da tutti generale senza esserlo mai stato. Ma bastava lo credessero, perché tanto loro credono a tutto.
0: Io aggiungo che quindi si resta piacevolmente sorpresi se si pensa di trovarsi di fronte a un monologo, perché in realtà lo spettacolo è assolutamente poliedrico, musica dal vivo che non fa solo d'accompagnamento, ma in realtà proprio sostiene, dialoga. Anche la scena stessa, la scenografia apparentemente di primo acchito monolitica e ferma e statica, poi invece diventa assolutamente duttile.
1: Io vinco perché loro vince sempre! Io vinco perché loro vince sempre! Io vinco perché loro vince sempre!
0: La definisce all'inizio una fiaba, una sorta di fiaba, anche una magia un po' illusionista, tant'è vero che inizialmente nello spettacolo c'è un riferimento alla figura di Barnum, no? All'imprenditore circense. E tu lanci una domanda: come facevano a credere a un illusionista?
2: La grande furbizia di Barnum sta nel fatto che lui fu il primo a inserire all'interno del circo i cosiddetti fenomeni da baraccone, che erano poi delle gigantesche fake. Presentava per esempio la balia di George Washington. Se fosse stata veramente la balia di George Washington avrebbe avuto 160 anni. Gli chiesero: scusi, ma perché lei ha preso in giro tutti dicendo che quella era la balia di George Washington? Barnum rispose dicendo: non sono io che ho fatto credere a loro che fosse la balia di George Washington. Avevano deciso che quella era la balia di George Washington. Cioè, in altre parole, erano le masse che decidevano di aver bisogno di credere a qualcosa.
0: C'è l'intro, che ricorderai ovviamente, del film di Prestige, no?
2: Certo, certo.
0: In cui si fa proprio riferimento a questo, dice: ma perché si vuole credere un trucco? Vogliono essere ingannati.
2: Esatto, vogliono essere ingannati.
3: Voi state cercando il segreto. ma non lo troverete, perché in realtà non state davvero guardando.
2: E questa un po' secondo me è la risposta a quella domanda che io formulo all'inizio e che rimane senza una risposta, o perlomeno non la do io. Racconto la storia di un uomo che è stato ed è abilissimo nella costruzione di una realtà alternativa.
3: Voi non volete saperlo. Voi volete essere ingannati.
0: Ci sono le tre famose regole d'oro, no, dell'avvocato e mentore di Trump, Roy Cohn, che lui donò a Trump praticamente, no? attacca, è la prima, poi negare ogni cosa, non ammettere niente, poi mai ammettere la sconfitta, invece dichiarare sempre di essere vincitore. Ha intuito altre regole, altri segreti che possono spiegare l'ascesa e il successo di Donald
2: Trump? Guarda, ce ne sono infiniti. Ci sono degli episodi che lui racconta che sono secondo me illuminanti, oltre che incredibilmente divertenti.
4: No, tutte le ragazze della vicina scuola femminile, tutte quante furono accomunate dal trovarsi sul banco un biglietto battuto a macchina. C'era scritto nel biglietto: sei stata selezionata da Golden Boy per una serata in sua compagnia. Seguirà convocazione.
2: Era lui che paradossalmente sceglieva loro. Sono tutti metodi di scelta, di scelta di una drasticità, di una via diretta. È una regola, perché tuttora la applica, basta pensare ai dazi, no? La via diretta, la via più aggressiva.
4: Era il suo metodo da sempre, sì, la via diretta. Non mi serve aspettare, non mi serve attendere, la via diretta.
0: Lo dice all'inizio dello spettacolo.
4: Tutto quello che ascolterete, comprese le cose più bizzarre ed incredibili, tutto quanto è stato veramente raccontato di se stesso dall'uomo più potente del pianeta Terra.
0: Le 10 regole per il sublime.
2: Quella è un'incredibile.
0: Per il business rivolto alla bionda.
4: Sì. Cioè. Ha coniato quella che lui chiama testualmente rottama, ricatta e porta a casa la bionda. Si è inventato per questo una tattica di caccia infallibile. In 10 punti. Se li è proprio annotati i 10 punti. Questi.
2: Devo dire, la cosa è incredibile, perché sono delle regole di una goffaggine e di una mascolinità marcia, sì, incredibile. L'elemento fondamentale è mostrare l'orologio, sì, d'oro massiccio
0: in un certo modo,
2: prima in senso antiorario, poi in senso. Cioè, c'è veramente una incredibile, tragica, feroce umiliazione del prodotto femminile. Il fatto stesso che lui in un'altra sede definisca i propri rapporti con il sesso opposto come il sublime business del rimorchio alla bionda è un altro elemento di incredibile.
0: Tutto è ridotto a prodotto, insomma.
2: Tutto è ridotto a prodotto.
4: Voglio una moltiplicazione incontenibile, irresistibile, a colmare il tempo, lo spazio, le cose, l'ubiquità. L'ubiquità. L'ubiquità che, come l'onnipotenza, è un attributo di Dio. Sì, l'onnipotenza.
2: Il suo modo di definire se stesso una creatura divina è una cosa che ricorre continuamente, anzi si è spinto addirittura oltre. Lui è arrivato addirittura, vorrei ricordarvi, a un certo punto a sostenere e a legittimare l'immagine di se stesso sui propri social vestito da papa.
0: Perché un discendente di migranti, come appunto abbiamo ricordato, a loro volta negli anni 30 oggetto di discriminazione, perché un discendente di migranti perde la memoria di cosa significa essere discriminato e si accanisce contro i nuovi migranti?
2: Guarda, ti ringrazio per questa domanda, ti ringrazio molto perché mi dà modo di tirare fuori l'aspetto, credo, più forte per me per cui sto facendo questo lavoro e mi sta appassionando così tanto questa storia di Trump. Perché da narratore quello che mi interessa sempre di una storia, quello che mi intriga di una storia è la sua contraddizione interna. Questa che hai detto, il figlio di un migrante che oggi perseguita e deporta i migranti, è una delle contraddizioni che emergono all'interno di questo materiale, ma ce ne sono molte altre. Ti faccio un esempio. Lui più di una volta ha dichiarato nella propria vita quello che io racconto qua in scena, cioè questo suo amore giovanile per Muhammad Ali.
4: Lui lo adorava il pugilato. E adorava il pugilato perché? Perché Muhammad Ali, ventenne come lui, era salito sul ring e contro ogni pronostico aveva battuto Sonny Liston.
2: E lui quindi si identificava in Muhammad Ali, no? E quindi celebrava questo personaggio. Beh, assistiamo allo stesso personaggio che allo Swifton Village nega gli alloggi a chi non ha la pelle bianca scrivendo colored, cosa per la quale viene deferito alla Corte federale, accanto a chi, ai cognomi dei clienti che gli chiedevano un alloggio e non avevano la pelle bianca.
4: Hanno un documento, hanno la tua calligrafia, hanno la scritta colored, tu hai scritto colored accanto ai cognomi di tutti quelli che non hanno la pelle bianca. Donald, cercati un avvocato.
2: Lui fondamentalmente ha sempre fatto questo, lui ha sempre usato gli aspetti della realtà che gli convenivano e gli piacevano di più, tralasciando completamente gli altri.
0: Catapultiamoci al Trump odierno. Oggi, come avrai sentito, penso, risuonano un po', vengono riportate le sue parole, in cui, sempre in maniera molto colorita e sconvolgente, dice: abbiamo dato molte armi ad Israele e le avete usate molto bene, il che alla fine ha portato la pace. Questo è ciò che ha portato la pace.
5: We make the best weapons in the world, and we've got a lot of them, and we've given a lot to Israel, frankly. I mean, Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, that... But you used them well. It also takes people that know how to use them. And you obviously used them very well. But so many that Israel became strong and powerful, which ultimately led to peace. That's what led to peace.
2: E torniamo alle contraddizioni
0: di prima,
2: no?
0: Ma qui torniamo, cioè, anche a un vero e proprio ribaltamento del buon senso, certo, del senso comune, cioè la pace che si può ottenere solo tramite la violenza. Allora io ti chiedo, cosa bisogna fare affinché questo paradosso, questo simbolo, non diventi normalità?
2: Se tu non avessi il supporto di una clip video, non crederesti possibile. Cioè, il dialogo che lui riferisce dicendo: noi abbiamo creato delle armi bellissime, l'aveva già detto durante il bombardamento sull'Iran, abbiamo creato delle armi bellissime che mi fanno anche in certi casi paura, dice lui, da quanto sono potenti, ma Bibi, così lo chiama, mi ha chiamato e mi ha detto: mi dai quell'arma, io gliel'ho data, lui l'ha usata. Ecco, questo gioco fra bambini, no, che usano la fionda e che poi si vantano dell'averla usata, è una forma di regressione veramente
0: allora,
2: infantile.
0: Guarda, ti pongo la domanda in un'altra declinazione, cioè tu credi veramente che ancora si possa delegittimare il potere attraverso il sarcasmo, lo sberleffo, la satira?
2: Credo che sia la cosa più credo che sia l'elemento più forte. Ma perché? Attenzione, perché spesso si dice che la risata, no, sia l'unico strale che il potere è costretto davvero ad incassare, no? Sono convinto che l'unica cosa che veramente il potere tema sia il senso critico, cioè la domanda.
4: Il potere vero non chiede mai aiuto e non si difende mai.
2: In politica accade, cioè molte volte la catechesi del potere è una forma totalmente laica di dogma. Tu non vuoi porti domande su quello che qualcuno ti sta dicendo in quel momento.
4: Io sarò per voi semplicemente tutto.
2: E se il sorriso invece ti implica una forma di intelligenza, etimologicamente intus ligere, leggere dentro, questo evidentemente è qualcosa che ti attira.

0: Preferisco lo spettatore scomodo, lo spettatore turbato, lo spettatore che non ha capito che cosa ha visto e sente il bisogno di ripensarci. Vuol dire che le sinapsi si sono messe in moto.
1: Dopo tanti spettacoli, anche tournée, li hai incontrati gli spettatori scomodi? Ci sono?
0: Viviamo in un mondo in cui la polarizzazione ormai è diventata una regola. A partire dal fatto che le nostre esistenze e le nostre relazioni ormai sono quasi interamente basate sul principio che sovrintende, no? Ai social, che è quello per cui se tu sostieni o dici qualcosa che non mi piace, ti tolgo l'amicizia, non ti seguo più. Cioè, appena dici qualcosa che non mi torna, non ti voglio più ascoltare. Che è la negazione proprio, no? Del senso critico.
2: Zitte, formichine, zitte! Zitte, formichine, zitte!
0: Quando lui comincia a rivolgersi alle piccole formiche che vede dall'alto dell'attico e comincia a porsi il problema del fatto che forse la sua miniera d'oro può essere cercare di dare a quelle formiche quella felicità che non hanno.
2: Io posso. Io voglio. Renderti felice.
0: Lì in qualche modo io sono convinto di questo. Ogni sera lo penso quando lo fa, quando faccio quel monologo, che lui lì ancora è un uomo di alta finanza, anzi è un immobiliarista, no? Quindi siamo 20 anni prima rispetto a quando poi dichiarerà non escludo di scendere in politica, però secondo me è cominciata lì la sua attività politica.
2: Io con l'ascensore scendo dall'attico fino al piano terra e se necessario più giù e se necessario più giù e più giù ancora. Adesso per salvarmi ricomincio da voi, ricomincio dal basso. Sono Donald J. Trump, ma da adesso sono il tuo presidente.

0: Retroscena Memory.
1: La puntata di Retroscena Memory finisce qui. Si ringrazia per il montaggio audio e la regia radiofonica lo staff tecnico di In Blu 2000. E che il teatro non sopravviva, ma viva!

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: C'erano nella comunità di Antiochia profeti e dottori. Al capitolo 13, il libro degli Atti degli Apostoli riporta l'attenzione sulla comunità cristiana di Antiochia, quella grande città in cui si è venuta a creare una chiesa fatta di non ebrei. Nella comunità di Antiochia c'era anche il medico Luca, che è riconosciuto come l'autore degli Atti degli Apostoli, oltre che del terzo Vangelo. E quindi è logico che racconti vicende legate alla sua città, perché è la sua esperienza storica che da quella realtà è partita per la predicazione evangelica. Ad Antiochia lavorano Barnaba e Saulo. Tornati da Gerusalemme, hanno portato con sé anche Giovanni, detto Marco, il giovane che è stato testimone per qualche momento della vita di Gesù e ha accompagnato la nascita della comunità cristiana, la crescita della Chiesa in Gerusalemme. Sono già passati circa 15 anni dal momento della Pasqua di Gesù, avvenuta nell'anno 30, siamo adesso a metà degli anni 40. La diffusione del Vangelo comincia a prendere della consistenza notevole. In questa comunità avviene una nuova scelta. Il narratore presenta i responsabili della Chiesa di Antiochia, ma non adopera i termini che poi diventeranno abituali in seguito, diaconi, preti, vescovi, ma li chiama profeti e dottori, responsabili dell'insegnamento e dell'annuncio della parola. Il primo della lista è Barnaba. Seguono Simeone, soprannominato Niger, Lucio di Cirene, Manaen, compagno di infanzia di Erode Tetrarca, e Saulo. Sono cinque uomini considerati responsabili della comunità. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono. Che cosa è successo? La comunità di Antiochia matura la scelta di iniziare la missione evangelizzatrice. In fondo ragionano su quello che è capitato a loro. Anni prima, circa 10 anni prima, alcuni mandati via da Gerusalemme erano arrivati ad Antiochia e senza un progetto preciso avevano cominciato a parlare di Gesù e molte persone credettero al Vangelo. E si venne a creare una bella comunità. 10 anni dopo, questa comunità è piena di gente, contenta di essere cristiana e desiderosa di comunicare ad altri quella bellezza sperimentata in prima persona. E ragionano così. Quel che è capitato occasionalmente a noi non si potrebbe ripetere in altre città? Che cosa ci chiede il Signore? È stato semplicemente un caso che il seme cristiano attecchisca qui ad Antiochia? Oppure è un segno che il Signore ci ha dato perché noi prendiamo questo stile e ripetiamo in altre occasioni quello che è avvenuto qui? Lo Spirito Santo, durante la liturgia, li illumina dicendo: riservatemi Saulo e Barnaba. quei due che sono i migliori e sono un po' i responsabili della comunità, mandateli per una nuova missione. Impongono le mani, è un gesto sacramentale di ordinazione, e li inviano. Questa è la terza vocazione di Saulo. Sulla via di Damasco è diventato cristiano. Per la mediazione di Barnaba è diventato prete. Adesso, durante il suo ministero, la comunità sceglie di iniziare una missione e sceglie di mandare proprio i due migliori, Barnaba e Saulo. Il progetto è quello di provare un esperimento. Mandare due predicatori cristiani in un ambiente dove non si conosce il Vangelo di Cristo e proporre questa predicazione per vedere se ha successo, se viene accolta, se nascono delle nuove comunità. È una prova di verifica per vedere se hanno effettivamente capito qual è il progetto del Signore. Barnaba e Saulo accettano e partono. Da Antiochia scendono a Seleucia, dove c'è il porto, si imbarcano e dal momento che di fronte alla costa della Siria, dove c'è Antiochia, si trova l'isola di Cipro e Barnaba è originale di Cipro, sembra logico che la prima tappa sia appunto la isola di Cipro con le sue numerose città. È un ambiente che in qualche modo Barnaba conosce, può avere dei punti di riferimento e iniziare per iniziare pensano di cominciare in quell'ambiente. Inviati dallo Spirito Santo, salparono verso Cipro. Giunti a Salamina, che è il porto orientale dell'isola, cominciarono ad annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei, avendo come loro aiutante anche Giovanni, detto Marco. È importante notare che il primo passo è sempre in sinagoga. Iniziano da giudei che frequentano la sinagoga e, leggendo le scritture bibliche, partono da quei testi per annunciare il Vangelo di Gesù. Attraversata tutta l'isola, arrivarono dall'altra parte, a Pafo, porto occidentale dell'isola. E qui incontrarono un personaggio strano, qualificato come mago, falso profeta giudeo, di nome Bar Jesus, che era al seguito del proconsole Sergio Paolo, persona di senno. Il proconsole romano di Cipro manda a chiamare Barnaba e Saulo perché ha sentito della loro presenza e della loro predicazione. Davanti a questa autorità romana, Barnaba e Saulo conoscono Elimas, questo mago giudeo, che deve avere dei particolari poteri o si vanta di possedere qualità paranormali che in qualche modo influenzano e affascinano il proconsole. Questo Elimas si oppone a Barnaba e a Paolo, contesta quello che dicono. E Saulo fissa gli occhi su di lui e gli dice: «Uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, quando cesserai di sconvolgere le vie dritte del Signore? Ecco, la mano del Signore è sopra di te, sarai cieco e per un certo tempo non vedrai il sole». Di colpo piombò su di lui oscurità e tenebra e brancolando cercava chi lo guidasse per mano. È un intervento punitore di Saulo, come a Gerusalemme Pietro aveva punito Anania e Saffira perché pretendevano di ingannare lo Spirito Santo, adesso, all'inizio della missione, Saulo dice una parola di giudizio potente contro quest'uomo, imbroglione, uomo tenebroso, che cerca di combattere contro i predicatori della luce, ed è lui che piomba nelle tenebre più assolute. Visto l'accaduto, il proconsole credette colpito dalla dottrina del Signore. Di fatto viene raccontata una conversione di un autorevole membro dell'amministrazione romana. Il proconsole Sergio Paolo diventa cristiano. Colpito dalla parola, in quanto proposta positiva, o colpito piuttosto da questo potere di Saulo che punisce il mago giudeo, di fatto quest'uomo accetta il Vangelo. Al versetto 9 di questo capitolo 13 assistiamo ad un cambiamento di nome. Senza una motivazione precisa, senza dare la spiegazione, il narratore dice: Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, eccetera. Da questo momento il personaggio di Saulo viene chiamato abitualmente Paolo. Il nome non gli è cambiato quando è diventato cristiano a Damasco, quando è diventato prete ad Antiochia, quando inizia la missione da parte della Chiesa, ma il nome viene cambiato adesso, mentre incontra uno che si chiama Sergio Paolo. E quindi gli studiosi pensano che ci sia un rapporto stretto fra il nome di Paolo e questo proconsole romano, che in qualche modo non solo diventa cristiano, ma adotta Saulo, oppure è Saulo stesso che adotta il nome di questo romano, quasi come un trofeo. La parola di Gesù funziona. La predicazione evangelica ottiene dei buoni risultati. Basta un cambio di lettera. Saulos diventa Paulos. Un nome ebraico diventa un nome latino, grecizzato. È l'apertura al mondo greco-romano con cui il giudeo fariseo Saulo segna il proprio cambiamento, una apertura ad una cultura nuova, che è semplicemente l'accettazione del progetto evangelico di Gesù, dell'annuncio a tutte le genti. A Pafo si imbarcano e decidono di raggiungere la Panfilia, che è una regione nella attuale Turchia, la costa meridionale della Turchia comprende diverse regioni, fra cui la Panfilia. Sbarcano nel porto di Attalia e di lì iniziano un nuovo itinerario. Ma anziché seguire la costa, e sarebbe stato un viaggio più naturale e logico, Paolo e Barnaba progettano di superare la catena montuosa del Tauro per andare in Pisidia. Non si capisce bene per quale motivo prendano questa strada impervia. Non c'erano strade. Le comunicazioni viarie seguivano la costa. Noi non abbiamo impressione geografica, la zona meridionale della Turchia è molto rocciosa e tutta la costa è seguita da una catena montuosa, se non come le Alpi, abbastanza simile. E quella strada che attraversa le montagne per scendere in Pisidia è una via decisamente impervia e inusuale. Vuol dire che hanno fatto un cammino di settimane per sentieri alpini senza rifugi, senza mezzi di sussistenza, quindi portandosi in uno zaino gli elementi per sopravvivere ad un cammino lunghissimo, andando incontro al pericolo di briganti, di animali feroci, di calamità naturali. Perché fare questa fatica se qualunque città della costa poteva andare bene per iniziare questa sperimentazione evangelica? E la possibile soluzione ci viene da una recente scoperta di una lapide ad Antiochia di Pisidia, dove viene nominato proprio questo proconsole Sergio Paolo, che è latifondista in quella regione. E allora possiamo immaginare che Sergio Paolo, divenuto cristiano, consigli a Paolo e a Barnaba di proseguire l'opera a casa sua, dove lui ha le proprietà. E probabilmente offre delle lettere credenziali, delle presentazioni, in modo tale da trovare accoglienza, aiuto. E leggendo questi dettagli come segni che la provvidenza offre per la missione apostolica, l'accettano. Il giovane Marco, invece, non vuole intraprendere quel viaggio. E probabilmente perché spaventato dal viaggio pericoloso. Giunto sulla costa dell'Asia Minore, lascia Barnaba e Paolo e ritorna a Gerusalemme. I due proseguono da soli, attraversano felicemente la montagna del Tauro e arrivano nella pianura centrale della attuale Turchia. Vanno nella città detta Antiochia di Pisidia e lì iniziano la predicazione in sinagoga. E qui Luca mette sulla bocca di Paolo il discorso programmatico. Un discorso lungo, ampio, articolato teologicamente, molto simile al discorso che Pietro tenne il giorno di Pentecoste. È interessante notare che il primo discorso di Paolo è molto simile al primo discorso di Pietro. In una città greco-romana lontanissima da Gerusalemme, Paolo tiene in sinagoga lo stesso discorso che 15 anni prima a Gerusalemme Pietro aveva tenuto all'inizio della missione apostolica. Luca lo fa intenzionalmente per mostrare uno stretto parallelismo fra i due apostoli e la loro predicazione. Il discorso di Paolo appassiona i giudei di Antiochia di Pisidia, ma le autorità sinagogali se ne hanno a male, invidiosi per il successo pastorale di questi due stranieri predicatori. Osteggiano quel lavoro e li scacciano dalla sinagoga. A questo punto Paolo e Barnaba si rivolgono ai greci e hanno un notevole successo. Alcuni giudei accolgono e molti greci accettano il Vangelo e nasce una nuova comunità cristiana. Naturalmente queste attività richiedono settimane, mesi di tempo. Ad Antiochia di Pisidia nasce una comunità finché i giudei non organizzano un'autentica espulsione e Paolo e Barnaba vengono mandati via. Non si scoraggiano, cambiano città, ricominciano a Iconio. Stessa trafila, prima in sinagoga, poi a tutti gli altri. Rivolgono l'annuncio del Vangelo e nonostante le difficoltà, anche qui c'è un notevole successo. Ma si ripete la situazione difficile, vengono mandati via da Iconio, si spostano, cambiano città, iniziano di nuovo da capo, nella città di Listra, cominciano con la guarigione di un uomo paralitico. A Listra, siamo in Licaonia, gli abitanti della città considerano Paolo e Barnaba degli dèi. Sono pronti ad adorarli e a offrire loro un sacrificio. Chiamano Barnaba Zeus e identificano Paolo con Hermes, perché Barnaba doveva essere grande e grosso e Paolo era quello che parlava, quindi era il messaggero degli dèi. Naturalmente i due apostoli non accettano questo rituale pagano, si presentano per quello che sono, semplicemente degli uomini, e contestano quella religiosità greca, la vogliono correggere. Gli abitanti di Listra, disposti ad adorare i due, vedendosi criticati nella loro religione, diventano nemici e lapidano Paolo e lo lasciano come morto. E invece era solo svenuto, ma evidentemente aveva ricevuto molti colpi di pietra e non doveva godere ottima salute. Paolo si risveglia e se ne va, e insieme a Barnaba cambiano ancora una volta città, vanno a Derbe e ricominciano la missione. Dopodiché decidono di ritornare e fanno il viaggio al contrario. Ritornano a Listra, poi a Iconio, poi ad Antiochia. Riattraversano la montagna del Tauro, scendono ad Attalia, si imbarcano e ripartono per Antiochia. Noi ce la siamo cavata con pochi minuti, ma loro hanno impiegato alcuni anni in un'attività del genere, con fatiche inenarrabili, ma hanno piantato la Chiesa, hanno fatto nascere comunità cristiane a Cipro, ad Antiochia, a Iconio, a Listra, a Derbe, e in queste città hanno lasciato dei presbiteri, cioè degli anziani, dei responsabili. Ogni comunità viene guidata da un presbitero, una persona matura, adulta, responsabile, credente, capace di animare un gruppo. Ed è l'inizio della organizzazione ecclesiastica che prende il via come sperimentazione. Barnaba e Saulo, ritornati ad Antiochia, raccontano quello che il Signore ha fatto per mezzo di loro e come ha aperto ai pagani la porta della fede. È un'espressione molto importante. Gli Atti degli Apostoli raccontano porte aperte, non solo quelle delle prigioni, ma soprattutto la porta della fede viene aperta dal Signore perché tutti i popoli possano accogliere il Vangelo.
0: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
2: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
3: È venerdì 26 giugno.
4: Sono le 22:25.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio. Però

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno riconosciamo i nostri peccati.

0: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. È tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti, o sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio? Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Giorno e notte grido a te, o Signore.
4: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
6: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Dio di verità, tu mi hai redento.
6: Nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Signore,

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 26 giugno.
2: Sono le 23:20.

Dal Vangelo secondo Matteo, al capo settimo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Evangelo del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, come ogni sera ci raccogliamo nella preghiera qui nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, e questa sera alla nostra preghiera sono presenti rappresentanti delle comunità di Sant'Egidio della Spagna e del Portogallo che si uniscono alla preghiera con noi. Al termine del grande discorso della montagna, il Signore Gesù pronuncia le parole che abbiamo ascoltato. Il popolo seguiva stupito il Signore perché, come abbiamo ascoltato al termine del brano, egli insegnava come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Poco prima delle parole che abbiamo ascoltato, Gesù aveva ammonito i suoi discepoli di stare in guardia rispetto a quelli che aveva definito falsi profeti. Quella contro i falsi profeti è una tematica antica della predicazione profetica nella storia del popolo di Israele, già presente per esempio nel primo libro dei Re, nella vicenda di Sedecia, falso profeta che diffondeva messaggi rassicuranti per il re Acab, che al contrario il profeta Michea attaccò duramente. Dice Gesù: guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Il passo che abbiamo ascoltato ci dà un altro criterio per riconoscere questi falsi profeti. Dice infatti Gesù: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. E continua: in quel giorno molti mi diranno Signore, Signore, non abbiamo fatto profezie nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato i demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma costoro risponderà: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. È stato notato che chi parla, in questo passaggio, afferma di parlare e di agire nel nome di Gesù, ma sembra essere molto sicuro di sapere cosa fare, tanto da non usare mai la parola ascoltare o la parola seguire il Maestro. Gesù, al contrario, propone proprio questo atteggiamento come quello essenziale da proporre ai suoi discepoli. Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Poi viene la pioggia, soffiano i venti, ma la casa rimane salda, perché è una casa rocciosa, fatta sulla roccia. Il falso profeta, quindi, è un discepolo a se stesso. Non sente il bisogno di ascoltare, di orientare la sua vita a partire dalle parole del Maestro, ma crede di sapere già, tanto da parlare, nel nome di Gesù. Non si cura di verificare quello che sta dicendo. Per questo non è sorprendente la reazione che Gesù riporta. Io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Il discepolo può affrontare qualsiasi prova. Colui che ascolta la parola e la mette in pratica può affrontare le prove di questo mondo come una casa costruita sulla roccia, che affronta la pioggia, i venti, senza distruggere quella costruzione. Costruire la propria vita sull'ascolto e sulla vita concreta che scaturisce da esso significa costruire la propria vita come una casa solida, in grado di accogliere. E ascoltiamo queste parole nel giorno in cui ricordiamo un prete fiorentino, Don Lorenzo Milani, di cui oggi ricorre l'anniversario della morte, avvenuta 59 anni fa. Convertitosi da giovane, scelse di essere prete con lo slancio di chi voleva vivere il Vangelo senza mediazioni o timidezze o paure, in modo appassionato e originale. Da subito si dedicò ai giovani, operai e contadini, cogliendo nella scuola lo strumento per un'evangelizzazione che incontrasse la vita reale e i problemi del suo popolo. Affrontò difficoltà e incomprensioni con fermezza, restando fedele a Dio e alla sua Chiesa. Ha detto di lui Papa Francesco:
la sua era una inquietudine spirituale, alimentata dall'amore per Cristo, per il Vangelo, per la Chiesa, per la società e per la scuola, che sognava sempre più come un ospedale da campo per soccorrere i feriti, per recuperare gli emarginati e gli scartati. Cari fratelli e care sorelle, in un mondo dove tutto scivola e viene meno, in cui la vita degli uomini tante volte sembra essere costruita su di una sabbia mutevole che cede rapidamente e sconvolge le esistenze, il discepolo del Signore è chiamato a costruire la sua vita come una casa sulla roccia, qualcosa di stabile, pronto a cogliere, come proprio di una casa. La nostra roccia è vivere seguendo il nostro Maestro, non i mutevoli falsi profeti di questo mondo che cambiano secondo mode e convenienze. A Gesù vogliamo guardare, Lui che è via, verità e vita.

0: Preghiamo il Signore che ricordiamo crocifisso per i nostri tradimenti e le nostre paure. Preghiamo il Signore perché ogni uomo sia liberato dal tiranno di questo mondo, padrone della divisione, della morte e del dolore. Preghiamo il Signore perché cessino i frutti del male in questo mondo, la guerra, la miseria, la sopraffazione, la violenza, la malattia, il dolore. Preghiamo il Signore perché le piccole e grandi croci di ogni uomo trovino nella sua croce la speranza di una vera risurrezione. Preghiamo il Signore perché alleggerisca il fardello della croce di ogni uomo e liberi tutti con la sua risurrezione da ogni peso opprimente. Preghiamo il Signore per i poveri, gli abbandonati, i miseri, i profughi, gli orfani, le vedove, i malati, i sofferenti, gli oppressi, i prigionieri, i disperati, gli schiavi, i vecchi, i bambini, gli uomini e le donne. Signore Gesù, che nella tua croce hai salvato il mondo, noi ti confessiamo come l'amico e liberatore degli uomini. Malgrado la nostra miseria e il nostro peccato, non ti tradiremo come Giuda, ma come il buon ladrone ti preghiamo, ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Non guardare alla nostra indegnità. Eravamo assenti, lontani, dimentichi, spaventati, quando eri crocifisso, abbandonato, senza consolazione. Insegnaci con il tuo amore eloquente a seguirti sempre sulla tua via, per prendere con te la croce del tuo riscatto. Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre Onnipotente, con lo Spirito Santo che è amore, ora e sempre nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore nostro Dio, che nella confusione e nella solitudine di questo mondo non cessi di radunare con la tua parola un popolo santo da ogni terra, città, paese, perché nella carità renda a te un culto gradito, custodisci il gregge che hai radunato, conservalo nel tuo amore, ora e sempre e nei secoli dei secoli.
1: Amen.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

a tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Ci troviamo in Piazza Poste in occasione della 17ª edizione di A Tutto Volume, Libri in Festa a Ragusa, e siamo in compagnia di Vera Gheno. Ben trovata.
1: Grazie.
0: Nel suo ultimo libro ci accompagna in un viaggio critico dentro una delle parole più abusate. Parte dal linguaggio, ma diventa anche un modo per analizzare il modo in cui ci relazioniamo, il modo in cui viviamo. E il fatto che comunque non riusciamo a liberarci delle etichette e a narrarci, a viverci senza le categorie. Perché? È più semplice, più comodo, o semplicemente abbiamo paura di uscire, di andare fuori dalle righe, andare oltre l'orizzonte?
1: Intanto io direi che le etichette di per sé non sono un problema, nel senso che noi esseri umani siamo animali tassonomici, cioè conosciamo per etichettatura, no? Cerchiamo di fare delle famiglie di etichette per capire il mondo. Il problema, casomai, sta nella possibilità o meno di scegliersi le etichette, nel senso che chi sta in una posizione di potere all'interno della società può scegliere per sé le etichette che vuole usare, chi sta ai margini invece spesso viene privato o privata di questo potere. Normalmente nella nostra società, siccome la maggior parte delle persone non è transgender, si fa distinzione fra normali e persone transgender, che voglio dire, fa immaginare che le persone trans non siano una variante minoritaria della normalità, ma siano la anormalità. Da un po' di tempo chi si occupa di questi temi ed è non transgender si definisce cisgender. E cisgender e transgender tolgono il problema di chiamare qualcuno normale e qualcuno diverso, perché sono due etichette che stanno sullo stesso piano. Ma non è un caso che molte persone cisgender non vogliano chiamarsi cisgender e dicano: io sono normale, non voglio l'etichetta di cisgender. Quindi c'è una diversa possibilità di usare le etichette. Quindi le etichette di per sé non sono problematiche, a volte vengono usate come clave e questo è un dato di fatto. Dopodiché noi viviamo in una società per cui la normalità è un bene rifugio. Se tu sei normale, fai parte del gruppo, puoi stare al sicuro fra i tuoi simili. E quindi il diverso fa paura. E questo è abbastanza naturale. Dopodiché dovremmo anche capire quanto vogliamo essere vittime dell'amigdala, di questa parte del cervello che gestisce la paura, cioè che è la parte più istintiva del nostro cervello, e quanto invece possiamo superare la reazione istintiva dell'amigdala, accendere la corteccia e capire che nella maggior parte dei casi non c'è nulla di pauroso nel diverso.
0: Sul libro emerge un pensiero, infatti, che il concetto di normalità è labile. Oggi qualcosa o qualcuno che viene considerato normale, domani chissà, possibilmente cambia il punto di vista. Partire da questo presupposto non dovrebbe un po' aiutarci a riconsiderare il nostro modo di stare insieme, di immaginarci in comunità?
1: Assolutamente sì, solo che noi spesso non ci percepiamo come dentro a un flusso. Cioè noi viviamo le nostre vite che hanno un inizio e ahimè una fine, come se fossero una cosa completamente inedita, non so come dire, nel mondo. E invece è molto più difficile capire che noi esseri umani siamo dentro a un flusso umano in cui quel cambiamento è naturale. Se noi ci concentriamo molto sulla contemporaneità e su cosa siamo noi, cosa sentiamo noi, eccetera, ricordarci che nel corso del tempo questi cambiamenti sono sempre avvenuti e sono naturali non è così banale, perché in fondo anche la storia, noi la studiamo come una roba che è sui libri, ma facciamo fatica a immaginarci l'essere umano di 100, 1000 anni fa, come fosse, come vivesse. Io recentemente ho scritto la prefazione a un epistolario di due giovani sposi veneti che sono stati divisi dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi per anni si sono scritti lettere. E stavo pensando che uno degli effetti di questo epistolario su di me è di passare dalla dimensione macroscopica della Seconda Guerra Mondiale, quella che tutti conosciamo, alla granularità della storia di due giovani che si scrivevano "ti desidero tanto" nelle lettere cartacee. E questo a volte ci manca, cioè di riconnetterci con l'umano del passato, rendendoci conto che sì, è diverso da noi, ma è comunque in continuità con noi. E così forse ci dovremmo sentire anche rispetto al presente.
0: Lei parla di linguaggio ampio e non di linguaggio inclusivo. Che cosa vuol dire contemplare questa prospettiva linguistica?
1: Vuol dire vedere la lingua come un mondo di possibilità e non di doveri. C'è una frase che dice molto bene Tullio De Mauro in uno dei suoi saggi. Dice: la scuola tradizionale insegna come si deve dire una cosa, la scuola democratica insegna come si può dire una cosa. Allora, il linguaggio ampio non è un linguaggio di divieti, ma è un linguaggio che ti dice: se dici così hai queste conseguenze, se dici colà magari hai conseguenze del tutto diverse. Quindi parte da un'idea di responsabilità linguistica che nasce dalla consapevolezza e non dall'idea della punizione della parola sbagliata. Cioè, nella mia testa non esistono parole sbagliate, ma esistono parole meno adatte a certi contesti perché fanno del male.
0: Come possiamo contribuire ad alimentare la consapevolezza?
1: Prima di tutto rendendosi conto che è una fatica. Cioè, è faticoso vivere facendo attenzione agli altri, ai bisogni degli altri e anche ai bisogni linguistici degli altri. Però è la strada verso una società migliore, una strada verso la convivenza delle differenze. Quello che mi dispiace in questo momento delle politiche che vanno per la maggiore è che alimentano una sacrosanta paura che c'è, perché viviamo in un'epoca molto complessa, senza ricordare alle persone che esiste una possibilità di una società più comoda da vivere. Basta che ci facciamo fra di noi un po' più caso.
0: Oggi si parla spesso del bisogno di disarmare le parole. Vorrei un suo pensiero su questa cosa.
1: È molto semplice, anche qui, se noi continuiamo a usare metafore belliche in ogni contesto, cioè la trincea del lavoro, il guerriero che lotta contro il cancro, no? Tutte queste cose, noi ci abituiamo alla normalità della guerra nelle nostre vite. E invece, secondo me, dovremmo rigettarla come uno stato di cose assolutamente inumano, oltre che innecessario, e innaturale. La guerra non è naturale e non deve essere naturalizzata. Ecco perché bisognerebbe un po' in tutti i contesti smettere di usare metafore belliche che ci vengono molto molto automatiche, ma non dovrebbero esserlo.
0: E qual è per Vera Gheno la parola più disarmante?
1: Grazie.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Nel periodo di Pasqua dell'anno 5